0: La
1: realtà dei fatti è che Cesare ha visto lungo per la domenica, perché lo scorso anno Marco Urselli, 7 volte nomination Grammy Awards, vincitore di 3 Grammy.
2: È l'Oscar della musica.
1: Orgoglio diciamo della nostra provincia, perché è di Grottaglie. Ha realizzato lo scorso anno un album, 2 album che hanno messo insieme questo super gruppo di musicisti americani, e ha fatto questo lavoro che va a rivisitare i brani dei Ramones. E Cesare ha pensato di far produrre dal vivo questo spettacolo, che sarà l'apertura di domenica alle 20:30, con questo super gruppo fatto da musicisti incredibili della scena americana, che per la prima volta vengono assemblati e si esibiscono dal vivo. E oltretutto non è una cover band, ma è una rivisitazione dei brani di Ramones in chiave del tutto particolare. Quindi apriranno loro alle 20:30, a seguire Slow Dive, non c'è niente da dire, e poi Suede dal vivo, meravigliosi, giustamente l'ultimo tassello del Britpop, come tu hai detto più volte.
2: Perché abbiamo fatto Liam Gallagher, Pulp, l'anno scorso è venuto il batterista dei Blur, Ron Tree, a presentare il film, e quindi ci manca, dovevamo chiudere la cerchia dei fondatori del Britpop, insomma,
3: giusto,
2: che poi è tornato in auge con gli Oasis, e quindi ci siamo chiamati gli Suede.
3: È vero. E poi sabato e domenica, poi c'è un bel percorso invece che è importante da segnalare, vero?
2: Eh sì, è quello di giovedì, venerdì e sabato a partire dalle 19:15 nel cortile del Castello Aragonese, ed è quella iniziativa, questa volta ho chiesto ad Antonio Diodato di scegliere le formazioni di musicisti che si affacciano sul Mediterraneo. Lo abbiamo fatto l'anno scorso, è partecipato la Nina e ha avuto molto successo l'iniziativa, e quindi Antonio Diodato ha scelto le 3 formazioni che suoneranno 18, 19 e 20, quindi giovedì, venerdì e sabato a partire dalle 19:15. L'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti, per cui insomma magari avviatevi un quarto d'ora prima. Il giovedì c'è Sara Gioielli, il venerdì Davide Ambrogio, il sabato Sami Galbi. Magari i nomi non vi diranno granché, ma vi dovete fidare di Antonio Diodato, che insomma, voglio dire, ci vede lungo.
3: Assolutamente così sarà. Ultima nota, come quando le lettere NB, notare bene, siamo puntuali, quindi le organizzazioni nell'ordine e nel rigore del rispetto per gli artisti, per i professionisti, per tutte le persone che lavorano e per gli ospiti, per il pubblico che arriva, sappiate che tutti gli spettacoli inizieranno in orario perfetto. È corretto?
2: Sì, assolutamente. Quindi insomma alle 20:30 il sabato dovete stare lì, perché tra le altre cose aspettiamo una grande fila al botteghino, quindi insomma anticipate il sabato di Agents of Time e Pet Shop Boys.
3: Certo.
2: Mentre la domenica, come diceva Franz, il concerto inizia alle 20:30 in punto, non esiste, cioè anche se ci sono 500, 1000 persone, inizierà alle 20:30, per cui per vedere il tributo ai Ramones dovete essere lì alle 8:15.
3: Benissimo, perfetto. Cesare, io come ogni anno ti ringrazio per essere qua, mio ospite, ospite di Radio Cittadella, e questo grande onore che tu ci fai con la tua presenza, e soprattutto per questo incredibile evento che a Taranto porta veramente tanta bellezza, e la musica. Grazie Cesare Veroni.
2: Grazie a Radio Cittadella, grazie a te Anna, grazie a tutti.
3: Grazie a Franzi, che tu sei di casa,
1: siamo di casa.
3: E quindi
1: Ticket Alert, giusto?
3: Ticket Alert.
2: Sì, no, insomma, la prevendita sta andando bene, i biglietti però ci sono, quindi insomma
3: c'è spazio.
2: C'è spazio e si prospettano 2 belle serate.
3: Benissimo, grazie ancora, grazie per essere stati qua.
1: Alla prossima.
3: Linea alla regia, tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. Tutti

Questo nostro pezzo, Last Night DJ Save My Life, mamma mia, Cleveland, interpretata dagli In Deep, questa band, questo gruppo americano, fu pubblicato nel 1982 come singolo da Sound of New York e Beckett Records. E insomma, bello, bello, bello questo pezzo. Siamo tornati indietro nel tempo, sapete che il testo racconta insomma di questa donna sola, annoiata, e vorrebbe parlare. Non riesce a contattarlo, insomma, e fino a quando un DJ non mette questa canzone e la salva da questa delusione amorosa. E insomma, bello. Poi alla fine, la seconda strofa, lei esce di casa, non raggiunge la destinazione. Comunque è bello sognare ed è bello immaginare che la musica ci salvi, perché in qualche modo è così: la musica ci salva, la musica ci rende, come dire, felici, ci rende, così come il Medimex, amici, un evento di quelli proprio tra i più grandi che si svolgono proprio a Taranto. È una cosa unica in Italia. Sapete che ci sono tante opportunità per conoscere nuove band, nuovi gruppi, nuove formazioni, vedere dal vivo. Ragazzi, parliamo di band importanti, storiche, quindi questo è molto importante. E come sempre vi invitiamo alla puntualità, ad essere puntuali, a trovare per tempo il vostro parcheggio per riuscire ad arrivare bene, ad essere tranquilli e godervi lo spettacolo in orario, perché come avete sentito dal direttore artistico, prima da Cesare Veronico, tutti gli spettacoli inizieranno in orario perfetto, preciso, quindi siamo tutti quanti precisi. Detto questo, continuiamo con la musica, mi raccomando, restate con noi, siete su Cittadella Radio, Cittadella TV 96.5 FM, canale 94 del digitale terrestre Puglia e Basilicata.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella, Cittadella. New Hit.

Tango, Marco Mengoni, Canto d'amore, una new hit, è un nuovo singolo di questi due artisti insieme che funzionano bene, ci piacciono tantissimo. Siete su Partecipiamo Taranto, io sono Annette, Piero Caffio alla regia e alla parte tecnica, e parliamo di musica, parliamo di cose belle, parliamo anche di Shakira. Shakira ha un legame, lei lo ha dichiarato, ha detto: io ho un legame indistruttibile con i mondiali di calcio. E sapete, no, che ci sono carriere artistiche che si sviluppano nei teatri e altri che trovano la propria consacrazione negli stadi più importanti del pianeta. Per la celebre cantante colombiana Shakira, il rettangolo verde non rappresenta soltanto un palcoscenico monumentale, ma un vero e proprio elemento cardine della propria esistenza. Lei è stata intervistata in esclusiva dalla testata giornalistica People e proprio ha voluto, insomma, ripercorrere il profondo legame con la Coppa del Mondo, questo filo conduttore che unisce i suoi più grandi successi discografici ai momenti più intimi e significativi della sua sfera privata, insomma dalle hit planetarie poi all'incontro con Gerard Piqué nel 2010, questo debutto di una lunghissima epopea calcistica risale all'edizione tedesca del 2006, quando la cantante condivise il palco con Wycliffe Jean per l'esecuzione del brano Hips Don't Lie, ce lo ricordiamo benissimo. 4 anni dopo, la manifestazione sudafricana ha segnato una svolta epocale non solo per il lancio dell'iconico inno Waka Waka This Time for Africa, ce lo ricordiamo amici, mamma mia che pezzo, e lì proprio ci fu l'incontro con Piqué. Da quel legame sono nati Milan di 13 anni e Sasha di 11 anni, affettuosamente soprannominati dalla madre i Waka, proprio per via della genesi della loro storia familiare. Quindi, ricordando quel periodo, la pop star cosa ha fatto? Ha dichiarato alla stampa: è pazzesco che io abbia questo legame con il calcio che sembra indistruttibile. Ogni Coppa del Mondo è qualcosa di davvero magico. Infatti l'edizione brasiliana del 2014, che l'ha vista protagonista, vi ricordate, sulle note di La La La, Brasile era il 2014, nascondeva un dolce segreto notato subito dalla sua cerchia di sostenitori. La cantante infatti ha svelato un divertente retroscena: nel 2014 ero incinta di Sasha, del mio piccolo, e i miei fan, tutti i miei fan, mi hanno visto esibirmi e hanno detto: Shakira è incinta sicuro. E io ero incinta di circa un mese, avevo circa, insomma, un mese, due mesi al massimo, ma loro mi conoscono così bene, perché i fan poi sono, sapete, no, sono molto legati agli artisti. L'avventura attuale la vede nuovamente al centro dei riflettori mondiali dopo l'esibizione della cerimonia a Città del Messico con Burna Boy. Sulle note del brano ufficiale Dai Dai, la pop star è pronta a fare la storia. Infatti il prossimo 18 luglio salirà sul palco del MetLife Stadium del New Jersey insieme a Madonna e BTS per il primo spettacolo dell'intervallo della finale della Coppa del Mondo. Alla domanda: ma cosa ti spinge a tornare? Lei dice: è destino. Sentiamola, Shakira, c'è per noi Waka Waka. Yeah.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Here we go. Rewind Collection. Un ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection. Tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo. Senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind. Ogni giorno su Cittadella, la radio.
2: Cittadella, Cittadella, Rewind, la radio.

nostro rewind, Patti Smith, Because the Night, con questo pezzo, amici. Io voglio ringraziare Piero Caffio, la regia, la parte tecnica, voglio ringraziare voi che ci seguite sempre sui 96.5 FM, ovviamente sulle frequenze del DAB Plus Radio Cittadella, che ci seguite in Italia, anche all'estero in streaming sul sito radiocittadella.it, che ci seguite sul canale 94 in tutta la Puglia, in tutta la Basilicata. Io c'ho qua il librettino del Medimex Taranto 17-21 giugno e ci sarà un programma pazzesco, una roba incredibile, quindi mi raccomando, arrivate sempre puntuali per tempo, così avrete tutta la possibilità di parcheggiare, di camminare, fare due passi, visitare la nostra bellissima città e nel frattempo raggiungere i vostri artisti preferiti e anche artisti non ancora preferiti, cioè quelli che magari ascoltandoli potrebbero diventare i vostri nuovi, non so, artisti preferiti. Ce ne saranno tantissimi, come avete sentito Cesare Veronico prima qua in diretta, che raccontava di tutto quello che accadrà insieme al nostro Franzi Baroni. Ci saranno momenti di incontro, di condivisione di musica, di progetti, di concerti, di insomma tante cose. Quando ci sono le cose belle, la nostra città risponde e deve essere veramente un orgoglio per la nostra città, un orgoglio per tutto quello che noi riusciamo a fare qui nel nostro territorio. E stanno arrivando tante persone che arrivano qua a Taranto da ogni parte d'Italia e dall'estero, e noi siamo felici di questo. Ricordiamoci sempre, no, che dobbiamo essere sempre pronti ad accogliere le persone che arrivano nella migliore maniera possibile, sempre col sorriso.

con la cortesia, con la gentilezza, che è sempre bello, eh? Cerchiamo di lasciare il segno nel senso positivo, di restare nei ricordi di qualcuno. Questo sicuramente sarà, sono certa e convinta che sarà così. Io intanto vi ringrazio per averci seguito, ringrazio Piero Caffi ancora una volta alla regia e alla parte tecnica, e noi ci rivediamo come sempre precisi e puntuali qui su Partecipiamo Taranto domani. Ciao a tutti da Anet, bye bye!

0: grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La legge mi dice e mi tutela, io ho diritto a un divieto di sosta perché sono disabile, me lo dovete dare, ma non perché voglio una cosa, perché voglio vivere semplicemente, non devo stare con la paura dopo una dialisi di non poter uscire di casa e morire perché uno mi ha parcheggiato davanti a casa.
3: In attesa di un trapianto di reni, costretto a sottoporsi regolarmente ad estenuanti sedute di dialisi, eppure rischia di rimanere prigioniero in casa propria o di non essere soccorso in tempo. E la paradossale situazione di Antonio Santovito, 45 anni, residente a Taranto Vecchia, da dicembre scorso la sua vita appesa all'inciviltà stradale e ai tempi di una burocrazia immobile. Antonio chiede solo un divieto di sosta davanti al suo portone, un cartello che per lui non è un privilegio, ma una questione di vita o di morte.
2: Io a dicembre mi hanno protocollato una richiesta di divieto di sosta perché, ripeto, sono invalido al 100% con disabilità grave, rischio ogni volta di stare male, di avere dei collassi dopo la dialisi, quindi devo avere per necessità libero accesso all'uscita di casa. A parte che quella è un'uscita di casa, è un'uscita d'emergenza.
3: Il problema è logistico e si ripete ogni giorno. I marciapiedi a raso, senza rialzo, spingono gli automobilisti a parcheggiare a pettine, ostruendo completamente l'ingresso del portone con i musi delle vetture. In queste condizioni il passaggio per una carrozzina o per una barella diventa impossibile quando scatta l'emergenza e i mezzi di soccorso sono

0: costretti a fermarsi a distanza, disperdendo secondi preziosi. Per sbloccare la situazione, Antonio ha scelto la via della legalità inviando una richiesta formale di PEC, una domanda protocollata il 18 dicembre scorso, finita però in un buco nero.
1: Mi sento abbandonato ed è triste, perché un conto uno vuole fare il, come si dice, a targo dritto. Vuole fare quella persona che vuole andare sopra la legge e approfittare di tutto. Io no, io voglio fare quello che mi hanno detto loro, con l'iter burocratico. È la cosa più bella, è quello che ci divide fra le bestie, la legge, la burocrazia. Però se vedi che non ti seguono, non ti ascoltano, non ti risponde nessuno, io mi sento veramente dovuto, cioè io sono tenuto a fare la mia giustizia. Io mi prendo un vaso, ma la metto davanti a casa. Poi lo so come va a finire, che noi di Città Vecchia siamo quegli abusivi. Siamo quelli che sono sopra la legge, sono quelli, cioè ci generalizzano, però alla fine e loro invece le istituzioni che ti abbandonano cosa sono?
0: Mentre Taranto si proietta verso i grandi eventi e le opere di facciata, c'è un uomo a Taranto Vecchia che aspetta solo una risposta per poter uscire di casa in sicurezza e continuare a lottare per la sua vita.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Si lavora poco sereni, con tanta ansia, perché non si sa cosa si incontra. Ogni intervento può essere fatale. Si esce di casa e dovremmo fare ritorno, ecco.
4: E la sensazione che Alessandro, nome di fantasia scelto per rispettare la privacy dell'intervistato, autista soccorritore del 118 di Taranto, prova tutti i giorni durante i turni e le chiamate di emergenza che riceve insieme al suo equipaggio. Paure alimentate dalle continue aggressioni, proprio come l'ultima avvenuta pochi giorni fa.
3: Siamo arrivati sull'evento, un paziente dato per incosciente, era lì per terra, ci siamo avvicinati, dalla litosi ci siamo accorti che aveva un tasso alcolemico abbastanza elevato. L'abbiamo soccorso, portato in ambulanza, di punto in bianco è iniziato a dimenarsi, a inveirci contro, ad aggredirci verbalmente e anche in maniera con le mani anche. E niente, ne è nata una zuffa.
4: Secondo Simona Laliscia dell'Unione Sindacale di Base di Taranto, le 30 aggressioni registrate nel 2025 non rappresentano appieno la critica situazione che vivono gli operatori sanitari.
5: Denunciare è importante perché potrebbe essere anche un deterrente nei confronti di queste persone, però a volte i lavoratori si limitano solamente alla refertazione medica, perché temono proprio che ci siano ulteriori ripercussioni da parte di queste persone nei loro confronti, quindi maggiori violenze.
4: A questi timori, come conferma Alessandro, si aggiunge la totale assenza di tutele da parte delle forze dell'ordine, che pur conoscendo alcune zone ad alto rischio del territorio di Taranto, intervengono solo su chiamata quando la situazione è ormai degenerata. Una condizione di disagio che per l'USB peggiora anche a causa del profilo contrattuale, che non riconosce agli autisti soccorritori nessuna indennità di rischio, ma vengono definiti semplici trasportatori esclusi dall'ambito sanitario.
5: Gli unici ai quali non vengono riconosciute le indennità di rischio sono proprio gli autisti soccorritori che fanno parte della Sanità Service, i quali non percepiscono appunto tutte quelle indennità che almeno gli danno un riconoscimento economico per i rischi appunto che corrono quotidianamente al fianco del personale sanitario.
4: Criticità già comunicate dal sindacato al presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, all'assessore alla salute, Donato Pentassuglia, e al direttore generale dell'ASL di Taranto, Vito Bavaro, per cercare un confronto utile a risolvere le problematiche e assicurare maggiori tutele per i lavoratori e le lavoratrici, e che al momento non hanno ottenuto alcuna risposta.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: È scattato l'arresto per uno dei tifosi, o pseudo-tifosi, che hanno causato incidenti domenica scorsa allo Stadio Italia di Massafra al termine della partita fra Taranto e Gladiator. A finire agli arresti domiciliari è stato il 44enne Carlo Nardulli di Palagiano e accusato di aver ferito un poliziotto. Nardulli, a quanto pare già negli anni scorsi, sarebbe stato oggetto di DASPO, cioè il divieto di accedere alle manifestazioni sportive, quindi non nuovo ad episodi di questo tipo. L'uomo è stato arrestato dalla polizia di Stato. stato. Ma le indagini sull'invasione di campo e sull'aggressione ai calciatori non si fermano qui. Si lavora infatti per identificare gli altri facinorosi protagonisti dell'invasione di campo. Altri provvedimenti sono in arrivo. La società del Taranto ha già annunciato che si costituirà parte civile e anche l'amministrazione comunale sta valutando il da farsi. Come se non bastasse,

0: Sul Taranto si è abbattuta la scure del giudice sportivo che ha inflitto la squalifica del campo fino al 15 novembre, oltre a 2 punti di penalizzazione nel prossimo campionato e ad un'ammenda di 6.500 euro alla società. 4 anni di squalifica invece ad un addetto del Taranto, Daniele Petrosino, accusato di aver fatto ingresso sul terreno di gioco strattonando il quarto uomo, tentando di colpirlo con una testata e schiaffeggiandolo al volto, provocandogli lesioni con prognosi di 5 giorni. Intanto il segretario generale del MOSAP, sindacato autonomo di polizia, Fabio Conestà, esprime piena solidarietà al funzionario della Polizia di Stato rimasto ferito durante i disordini e esprime il plauso agli investigatori della Digos della Questura di Taranto per la tempestiva attività che ha portato all'arresto dell'uomo ritenuto gravemente indiziato del ferimento del poliziotto. Per il segretario generale del MOSAP l'episodio conferma la necessità di mantenere alta l'attenzione sui fenomeni di violenza collegati alle manifestazioni sportive. È fondamentale, afferma Conestà, che chi si rende responsabile di aggressioni nei confronti degli operatori di polizia venga individuato e chiamato a rispondere delle proprie azioni.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Indispensabili finanziamenti ministeriali per la realizzazione di impianti di videosorveglianza urbana. Ad evidenziarlo la CISL Funzione Pubblica con Fabio Oligonzo del Coordinamento Enti Locali e col segretario territoriale Umberto Renna. Il decreto del Ministero dell'Interno del 22 aprile scorso mette a disposizione 19 milioni di euro per il potenziamento degli interventi in materia di sicurezza urbana. Per la CISL FP si tratta di un'occasione che le amministrazioni locali della provincia ionica devono valutare con la massima attenzione, soprattutto in un territorio nel quale il tema della sicurezza urbana assume una rilevanza sempre più evidente. Per accedere al finanziamento, dichiara Ligonzo, possono presentare richiesta ai comuni, le unioni di comuni, le associazioni di comuni e i consorzi di comuni che abbiano sottoscritto i patti con la prefettura. Non basta però leggere il decreto e archiviarlo, prosegue Ligonzo. Gli enti devono muoversi subito, verificare requisiti, aggiornare progetti, individuare le aree critiche, coinvolgere la polizia locale, prevedere la manutenzione degli impianti e trasmettere le richieste nei termini previsti. Il rischio, come spesso accade, è che le risorse ci siano e che i comuni arrivino tardi o con progetti deboli. Sarebbe un errore grave, soprattutto in una provincia che ha bisogno di strumenti moderni per il controllo del territorio. La CISL FP sottolinea che la videosorveglianza non può essere considerata una misura isolata o meramente tecnologica. La sicurezza urbana, dice infatti Umberto Renna, non si costruisce con annunci episodici. Serve una visione provinciale perché i fenomeni di degrado, microcriminalità, vandalismo, danneggiamenti, aggressioni e insicurezza percepita non riguardano solo i grandi centri, interessano anche i comuni medi e piccoli, le aree periferiche, le zone commerciali, i luoghi pubblici, gli accessi agli uffici comunali e gli spazi in cui operano quotidianamente lavoratrici e lavoratori pubblici.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Traffico in tilt. Oramai raggiungere il centro di Taranto è diventata una vera e propria impresa. Da alcuni giorni, infatti, una serie di lavori stradali stanno finendo per paralizzare completamente il traffico. Si comincia dalla Taranto-Massafra, dove sono in corso i lavori dell'ANAS. Percorrere quel tratto della via Appia è ormai improponibile. Un imbuto che diventa la prima strozzatura verso Taranto. Una situazione che ha già indotto il consigliere regionale Renato Perrini a chiedere un immediato intervento della stessa ANAS, almeno per attenuare i disagi. Dalla parte opposta ci sono i cantieri all'altezza di Cimino e del centro commerciale Porte dello Ionio, altra strozzatura che sta creando file chilometriche sulla strada per San Giorgio. I rallentamenti provocano poi la congestione del traffico sul ponte Punta Penna e, come se non bastasse, è chiuso al traffico un tratto di Corso Umberto all'incrocio con Via Margherita e, per non farci mancare nulla, ci sono i lavori su Via Garibaldi in Città Vecchia e Piazza Fontana. Risultato: città paralizzata, ritardi nelle scuole, negli uffici, impossibilità di spostarsi agevolmente da un luogo all'altro. Con i giochi del Mediterraneo alle porte non è una prospettiva incoraggiante. L'auspicio è che per i giochi del Mediterraneo questo caos che sta mettendo a dura prova la tenuta nervosa dei tarantini possa finalmente avere fine.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: E torniamo a parlare di quello che è accaduto domenica allo Stadio Italia di Massafra e con le conseguenze pesantissime che ci sono state. Allora ne parliamo con il presidente onorario del Taranto, il dottor Pino Merico. Buongiorno, dottor Merico.

0: Enrico.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, la delusione per la mancata promozione immagino sia ancora forte, e poi dopo il danno anche la beffa di questa mano pesantissima del giudice sportivo per gli atti teppistici di alcuni soggetti che purtroppo hanno finito per insozzare non solo l'immagine della tifoseria, ma l'immagine della città intera, perché ancora una volta siamo finiti sui telegiornali nazionali in malo modo, e sicuramente non è un bel biglietto da visita per la città, insomma, che continua a vivere di immagini molto negative purtroppo. Cosa ne pensa, dottore?
1: Ma cosa ne pensi? Io, come al solito, la violenza va sempre condannata, però penso che abbiano esagerato in tutti i sensi, perché sono stati solamente 2 o 3 elementi che hanno invaso il campo, hanno cercato di aggredire un paio di calciatori nostri, e è finita lì il tutto. È stata, secondo me, la cosa ingigantita in maniera terribile da parte di alcune televisioni che hanno mandato addirittura le immagini sulle TV nazionali. Taranto non merita assolutissimamente questo, perché Taranto è una città di gente per bene, una tifoseria di gente per bene. Non è che 2 o 3 persone possono infangare l'amore e la passione dei tifosi dei tarantini verso la propria squadra. Quindi ecco, siamo amareggiati ulteriormente, non solo per la beffa subita, perché io sono arrabbiatissimo con la Lega, perché ci hanno mandato nelle 2 semifinali, nella semifinale e nella finale, 2 arbitri e 4 segnalini incompetenti da tutti i punti di vista. Nella semifinale 2 rigori contro in mezz'ora, 1 a favore non dato, nella finale un gol regolarissimo non dato. Cioè un arbitro che si fa condizionare da un segnaline quando lui era vicinissimo all'azione e poteva dare benissimo il gol. Quindi a questo punto, scusate se lo dico, ma io penso che siano stati tutti e 6 in malafede. Hanno voluto boicottare Taranto, hanno voluto che Taranto non andasse in Serie D.
0: Dottor Merigo, però così rischiamo di alimentare le teorie del complotto e prendiamo...
1: No, perché io proprio questa mattina ho fatto un'intervista sul quotidiano e ho chiesto ieri, sono stato tutta la giornata a fare telefonate a tutti i nostri parlamentari, di intervenire a livello di Lega. Non è possibile che il Taranto, una città con 200.000 abitanti, deve essere trattata in questo modo dalla Lega. È impossibile.
0: Personalmente, quindi, direi, più che malafede, io parlerei di inadeguatezza, probabilmente.
1: Ma malafede, inadeguatezza, chiamiamolo come vogliamo, ma secondo me è stato fatto apposta. Non posso pensare che un arbitro che addirittura è stato promosso in Serie D quest'anno, a 4 metri dall'azione convalida il gol e poi si fa condizionare da un segnalino che stava a 20 metri. La partita è stata, ci hanno rubato la partita non dandoci quel gol.
0: Ma perché avrebbero dovuto farla apposta, dottore? Perché avrebbero dovuto farla apposta?
1: No, perché secondo me c'è la malafede sotto. Non posso giustificarle. E poi quelle sanzioni, e che hanno fatto? Hanno ucciso qualcuno? Qua addirittura fino al 15 novembre noi non siamo recidivi di niente, non abbiamo invaso il campo, non abbiamo fatto cose strane. Non ho capito,
0: dottore,
1: tutta questa.
0: Però c'è anche un addetto del Taranto che si è beccato 4 anni di squalifica per aver aggredito il quarto uomo. E non crede che la società debba reagire di fronte a questi episodi?
1: Ma certo che questi comportamenti vanno tutti puniti, l'ho detto in precedenza.
0: No, ad esempio io pensavo, non so se tecnicamente dal punto di vista giuridico sia possibile, però un'azione di risarcimento nei confronti di questi soggetti che si sono comportati in questo modo. Uno è stato arrestato, è agli arresti domiciliari, uno degli ultras o dei cosiddetti ultras.
1: Sì, ma gli hanno già tolto gli arresti domiciliari e solamente deve andare a firmare tutte le mattine. Gli arresti domiciliari sono già stati tolti.
0: E questo lo verificheremo.
1: E vedremo lo porta il giornale stamattina, quindi glielo do con certezza.
0: Vedremo anche, perché non era uno solo, e quindi vedremo.
1: Hanno umiliato una città intera, una tifoseria intera.
0: Per questo...
1: La partita non doveva andare così, perciò i nostri parlamentari, come ho detto oggi sul giornale, devono farsi sentire, basta ad agire in questo modo nei confronti del Taranto Calcio. Non è possibile che una tifoseria, sono 30 anni dalla partita col Catania che ci umiliano in continuazione, non è possibile. Io vedo altre squadre che fanno invasione quasi una settimana sì e una no, e addirittura sono ripescate quest'anno ritornando in Serie C.
0: Dottore, pensiamo al futuro, la Disa resta o lascia?
1: Ma secondo me dovrebbero, un mio parere personale, dovrebbero restare perché queste cose vanno smaltite piano piano. A mente calda è difficile prendere una decisione.
0: La sentiamo
1: che dovrebbero restare. Anche per noi siamo tutti con il Ladisa, la tifoseria, la società intera, tutti quanti noi siamo tutti con il Ladisa e vogliamo fortemente che restano a guidare la società del Taranto Calcio.
0: Anche se hanno posto un out, cioè o ci date lo stadio da gestire.
1: Vabbè, ma quello secondo me dovrebbe in teoria andare a loro lo stadio.
0: Dottore, quindi, quando riusciremo a sorridere per il Taranto?
1: Ma io spero quanto prima. Con questo intervento, ieri ho parlato anche col sindaco di questo, ho avuto una lunga telefonata col sindaco.
0: Cosa dice il sindaco?
1: Ho detto di farsi sentire in maniera forte a livello nazionale. Questo ho chiesto al sindaco, di farsi sentire in maniera forte a livello nazionale, perché non possiamo essere trattati così. Una tifoseria che ha visto la Serie B per tanti anni non può essere trattata quasi a livello dilettantistico. È una vergogna. Secondo me, io non ho paura a dirlo, la Lega non si è comportata assolutissimamente bene con il Taranto.
0: Va bene, grazie dottor Merico, avremo modo di risentirci ancora sperando di commentare fasi più belle e
1: speriamo,
0: più felici
1: speriamo.
0: Per il Taranto
1: auguro,
0: Calcio.
1: Soprattutto per la tifoseria, io ho visto bambini piangere domenica allo stadio, non è giusto questo.
0: E la cosa che spiace...
1: La tifoseria del Taranto è una tifoseria sana che non va trattata così. E quindi siamo tutti amareggiati ed avviliti, io per primo.
0: E si sente, sentiamo la sua reazione istintiva rispetto a quello che è accaduto domenica.
1: Io penso che dobbiamo cercare tutti quanti di fare squadra, di essere tutti uniti e cercare di portare, sperando in un miracolo del ripescaggio, così magari le cose si metteranno a posto.
0: Grazie Presidente, grazie, buona giornata.
1: Buona giornata, arrivederci.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Io chiedo ancora scusa ai cittadini, personalmente sono rimasto bloccato circa un'ora nel traffico e purtroppo il cantiere va consegnato entro il 30 di giugno, pena la revoca del finanziamento, il pagamento di penali importanti, parliamo di circa 40 milioni di euro di penali, non ce lo possiamo consentire, ecco, prego tutti di avere ancora qualche giorno di pazienza affinché tutto giri nel miglior modo possibile. Stiamo garantendo il funzionamento di BRT, quindi favorendo appunto il trasporto pubblico locale, non trascurando l'attenzione per quanto riguarda i parcheggi. All'esame dell'amministrazione una doppia proposta, una che riguarda i parcheggi che si potrebbero realizzare all'interno della rotonda dei Marinai d'Italia, quella per intenderci del lungomare, e un altro project financing che è stato presentato per Piazza Garibaldi. Chiaramente portiamo avanti con attenzione il progetto del multipiano, quello che sarà realizzato nella banchina Torpedinieri, e restano i contatti con la Marina Militare per poter liberare il parcheggio di Caserma Mezzacapo e mettere lo stesso in collegamento con il confinante BAC, con i baraccamenti cattolica, con il Parco della Musica.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Palazzo degli Uffici, oggi ribattezzato Palazzo Archita, finalmente potrà tornare a far vedere il suo volto. L'amministrazione comunale, infatti, ha avviato le procedure di gara per il rifacimento della facciata. A Palazzo di Città la presentazione dei lavori che saranno eseguiti alla presenza del sindaco Bitetti, del responsabile di procedimento Simona Sasso e del vice sindaco Mattia Giorno.
5: Palazzo Archita rappresenta uno dei grandi interrogativi della nostra città. Dopo aver fatto il cantiere del tetto, questa mattina annunciamo l'avvio della gara d'appalto per i lavori delle facciate. quindi interverremo con 10 milioni e 500 mila euro distribuiti come risorse tra finanziamenti del Comune e CIS. È stato chiuso il progetto su 3 livelli di progettazione, conferenza di servizi e tante complessità che non vi nascondo sono legate appunto alla stratificazione delle facciate, a tante questioni che abbiamo dovuto vedere e affrontare con la sovrintendenza. Oggi abbiamo l'iter di pubblicazione del bando, 35 giorni, è un bando aperto ovviamente perché sono 10 milioni e mezzo di euro, quindi è un bando sopra soglia, e contiamo entro la fine dell'anno di aggiudicare i lavori delle facciate da far partire ovviamente il prima possibile. I lavori dureranno 2 anni, prevedono la riqualificazione di tutta la parte esterna di Palazzo Archita, quindi il recupero delle facciate, verrà confermato il colore in fase di realizzazione del cantiere, perché mano a mano si faranno ulteriori indagini, ma sappiamo che il colore tenderà ad essere più chiaro di quello che vediamo ad oggi, non un colore diverso, molto probabilmente una tonalità diversa, ma sempre su un colore rosso.
4: Una volta restituita la facciata, si dovrà pensare alla ristrutturazione degli interni, e qui la strada si complica perché al momento mancano i fondi.
5: Adesso avvieremo la progettazione degli interni, per i quali abbiamo le risorse di progettazione, dopodiché noi già sappiamo che mancano 30 milioni di euro. E quando io dico che il CIS Taranto negli ultimi anni non ha aggiunto risorse, intendo questo: o il governo mette a disposizione le risorse e le aggiunge, ma sono 4 anni che lo dice e di fatto non lo ha mai fatto, oppure dobbiamo ragionare su un altro modello, che è quello del progetto di finanza, cioè cercare dei soggetti privati che inseriscano all'interno della loro progettualità anche Palazzo Archita, con un intervento da superiore ai 30 milioni di euro da parte privata, che tenga dentro anche ovviamente le risorse e gli interventi che il Comune sta facendo, e in questo contesto si possa immaginare un utilizzo del palazzo che ci venga, intanto il palazzo che ci viene riconsegnato tutto, e poi un utilizzo che terrà ovviamente conto delle nostre esigenze, ma anche degli investimenti a quel punto che vorrà fare il privato.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Un buco nell'acqua, evidentemente, l'ennesimo incontro sull'ex Ilva, quello di lunedì, ma rispetto alle ultime mancate risposte sui diversi fronti della grande vertenza si aggiunge una tegola decisamente pesante. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha detto chiaramente che i rubinetti dello Stato sono chiusi, che non verrà dunque rinnovato il prestito ponte. Così il segretario della FIOM di Taranto, Francesco Brigati.
7: Non c'è nessuna schiarita rispetto a quelle che sono le interlocuzioni con i due soggetti che hanno fatto una manifestazione di interesse. Non c'è il tema rispetto alla questione che riguarda ovviamente il piano di marcia. Abbiamo detto che il piano porto, così come avevamo annunciato, è stato un fallimento sotto tutti i punti di vista. C'è il tema, quello prioritario, sì, delle risorse per garantire la sicurezza sugli impianti, la manutenzione ordinaria e straordinaria, e per garantire che i lavoratori rientrano dalla cassa integrazione e garantire una marcia degli impianti con l'attivazione dell'altoforno numero 2. C'è stato risposto che le risorse che sono state stanziate, 349 milioni di euro, sono le ultime che mettono a disposizione.
6: I sindacati chiedono in maniera congiunta un incontro a Palazzo Chigi. Si esprime in questo modo Biagio Prisciano, segretario della FIM CISL.
8: Abbiamo ribadito al ministro che c'è la necessità di avere e di ripartire col confronto a Palazzo Chigi, perché questa vertenza ha una serie di elementi che ovviamente coinvolgono i vari ministeri, quello dell'ambiente, quello della salute, quello della sanità, il MIMIT, eccetera, eccetera.
6: A sottolineare non solo l'assenza di liquidità, che potrebbe essere concreta già a partire dall'autunno prossimo, ma anche i numeri pesanti in termini di posti di lavoro persi, l'Unione Sindacale di Base, con una nota a firma di Francesco Rizzo e Sascha Colautti dell'Esecutivo Nazionale e di Vincenzo Mercurio, coordinatore provinciale. Quasi 400 quelli già persi, entro il 30 giugno se ne perderanno altri 200 a causa del taglio del 30% di diverse attività in appalto, conseguenza della riduzione delle manutenzioni e dei servizi all'interno dello stabilimento. Tutti i sindacati incalzano intanto sull'intervento pubblico come unica soluzione. È previsto per mercoledì 17 giugno alle 12 l'incontro tra il presidente De Caro e le organizzazioni sindacali.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Si attendono gli sviluppi della conferenza dei servizi nell'ambito dell'iter amministrativo che mira all'autorizzazione per riaprire la discarica ex vergine Oggi Lutum, che si trova in località Palombara, nell'isola amministrativa di Taranto, ma di fatto tra i territori di 5 comuni del versante orientale della provincia ionica. e dunque Lizzano, Fragagnano, Monteparano, Roccaforzata e Faggiano. La conferenza dei servizi è finalizzata ad acquisire pareri, intese, determinazioni, nulla osta e assensi da parte delle amministrazioni coinvolte. Intanto nella serata di lunedì in piazza Matteotti a Lizzano si è registrata

0: Una grande partecipazione popolare nell'assemblea pubblica organizzata da Attiva Lizzano, mirata ad informare in modo chiaro e puntuale la cittadinanza. Nel corso dell'incontro sono stati illustrati numerosi motivi tecnici, ambientali e giuridici per dire no ad un progetto che, nonostante la discarica sia chiusa da ben 15 anni, continua a generare odori nauseabondi quasi quotidianamente, incidendo sulla qualità della vita dei residenti. Pare siano solo gli effetti più evidenti, ce ne sarebbero, come sottolinea il presidente di Attiva Lizzano Giovanni Gentile, altri ben più subdoli e nocivi. Chiara la gravità se si considera la vicinanza dei centri urbani e le colture presenti nella zona, che chiaramente ha una vocazione agricola. L'associazione ha informato la cittadinanza sulla necessità che le amministrazioni non si limitino ad esternare dichiarazioni politiche, ma motivino in modo puntuale e concreto il dissenso alla riapertura della discarica. Questo perché i comuni possano intervenire ed influire efficacemente. Attiva Lizzano ribadisce che ogni sindaco e ogni amministrazione dispone oggi degli strumenti conoscitivi necessari per esprimere un no motivato e forte.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Torneremiamo insieme. La gara di voga inclusiva, nata con l'obiettivo di promuovere la cultura del mare attraverso lo sport. L'evento organizzato da WISP Taranto in collaborazione con Vogatori Città di Taranto e Vogatori Taras è capace di coinvolgere gli atleti delle realtà associative, gli appassionati e le persone con disabilità in una giornata solidale. Per Cosimo Conte e Vogatori Città di Taranto non si tratta di una semplice manifestazione sportiva, ma di una vera e propria esperienza di comunità.
3: Diamo continuità a quello che abbiamo fatto lo scorso anno, grazie a WISP, grazie all'aiuto concreto della WISP. E diamo un obiettivo soprattutto a questi ragazzi che si allenano tutto l'inverno con tanta passione, tanta tenacità per confrontarsi in questa bellissima giornata.
2: Il campo di gara sarà allestito per il secondo anno ai Cantieri del Sud di San Vito, uno spazio che per il presidente Luciano Luparelli si trasforma in luogo di condivisione e valorizzazione del territorio.
4: È sempre un privilegio poter ospitare questa manifestazione, sia per quello che significa e sia per dare un segnale a tutti che le aziende, quando c'è veramente da metterci la faccia, da metterci tutte le disponibilità possibili, ci sono, anche a Taranto ci sono.
2: Insomma, una manifestazione che, secondo Agostino Basile di Vogatori Taras, utilizza lo sport come strumento di integrazione e crescita della comunità.
5: Ci aspettiamo una grande gara. Io l'anno scorso ho avuto l'onore di essere al timone con una squadra di questi ragazzi e vi garantisco che le emozioni sono state grandissime e che la parola ricorrente era sempre quella: insieme, insieme, insieme.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: E adesso parliamo di un evento importante. L'appuntamento è per il 17 giugno ai Cantieri del Sud di San Vito e Emozione e Inclusione saranno al centro e protagonisti saranno gli atleti delle cooperative sociali del territorio. Il progetto si chiama Remiamo Insieme, è stato presentato a Porte dello Ionio per la seconda edizione dell'evento Voga Inclusiva. Ho il piacere di avere qui in collegamento Luca. Sì, Luparelli, sì, WISP, Luciano Luparelli, buongiorno, ben trovato.
7: Buongiorno a tutti, buongiorno.
6: Allora, Luciano, presidente e proprietario dei Cantieri del Sud, sappiamo che c'è un certo orgoglio, una certa felicità di accogliere degli eventi e delle manifestazioni capaci di coniugare sport, mare e inclusione.
7: Assolutamente sì, ed è lo scopo primario di questa manifestazione, così come di molte altre che svolgiamo qui presso i Cantieri del Sud, perché l'azienda, come dire, sì, deve fare utili, ma deve coinvolgere la popolazione, deve coinvolgere tutte le persone, in particolare quelle speciali, e deve far sì che il mare, sia, come dire, un patrimonio da condividere con tutti, indistintamente. E questo è il nostro scopo.
6: Assolutamente, assolutamente. Ci saranno i ragazzi che arriveranno dalle cooperative sociali e da tutte le realtà del territorio che sono impegnati ogni giorno proprio in questi percorsi di inclusione. Ed è anche bello, no, vedere il loro entusiasmo, la loro partecipazione, il loro essere uniti.
7: Assolutamente sì, è come dire, è la moneta sonante.

0: che ci rende orgogliosi e ricchi nel fare queste manifestazioni, assolutamente. Il loro entusiasmo, la loro gioia, il loro coinvolgimento ci appaga e ci rende orgogliosi nel fare queste manifestazioni.
1: Come si svolgerà questo evento?
0: Si svolgerà una gara una gara di voga sulle 10 remi che sono delle repliche di lance spartane. E si svolgerà in un'unica manche e poi ci sarà un buffet, una premiazione per tutti però i partecipanti, perché noi non intendiamo premiare i primi arrivati, intendiamo premiare tutti i partecipanti che condividono con noi questa passione e l'amore verso il mare.
1: Assolutamente, perché siamo tutti protagonisti, sono tutti protagonisti
0: Assolutamente.
1: ed è giusto avere, come dire, quest'occhio più aperto, no? Rispetto a tutti i componenti, perché poi sono tanti. Qua di quante persone parliamo, ad
0: Sì.
1: esempio?
0: Beh, diciamo che gli atleti saranno una trentina e ci aspettiamo dalle 200 alle 400 persone qui da noi.
1: Bene, quindi una bella festa, remiamo insieme,
0: Sì,
1: evento di voga
0: assolutamente sì.
1: inclusiva assolutamente a 360
0: Assolutamente
1: gradi, questo è bello, sport, l'inclusione, la socialità tra le persone, tra tutti quanti. Quindi
0: esatto.
1: il 17 giugno a partire dalle ore 10:30 del mattino presso i
0: Sì,
1: cantieri
0: esatto.
1: del Sud a San Vito.
0: Vi
1: Luciano,
0: aspettiamo tutti quanti.
1: grazie Luciano, ti ringrazio per essere stato mio
0: Grazie a
1: ospite, a
0: voi.
1: presto, buon lavoro, ciao, buona giornata.
0: Altrettanto,
1: Ciao.
0: arrivederci.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Come una vera e propria mannaia del giudice sportivo che si abbatte sul Taranto, la pesante squalifica del campo fino al 15 di novembre, l'obbligo di disputare le gare a porte chiuse e in campo neutro, i due punti di penalizzazioni. Le sanzioni inflitte al giudice sportivo peseranno inevitabilmente nelle valutazioni in vista della prossima stagione. Al momento, però, resta il silenzio ufficiale della famiglia Ladisa sul futuro del club ionico, anche se l'ultimo comunicato ha parlato di condanna con fermezza degli episodi che hanno portato alle sanzioni della giustizia sportiva, annunciando la costituzione di parte civile nei processi contro i responsabili. E il club ha inoltre incaricato i propri legali di avviare azioni giudiziarie per il risarcimento dei danni nei confronti della persona indicata dal giudice sportivo come tesserato responsabile dell'aggressione al quarto uomo, precisando però che tale soggetto non risulta tesserato, secondo il comunicato del club ionico, con la società. Secondo il Taranto, questo errore avrebbe arrecato un grave danno all'immagine e alla reputazione del club stesso. La società infine ribadito la propria totale estraneità ai fatti contestati, prendendo le distanze da ogni comportamento lesivo del proprio nome e confermando la piena collaborazione con le autorità e gli organi di giustizia sportiva per l'accertamento delle responsabilità. Per il resto, il Taranto adesso dovrà concentrare le proprie energie nel comprendere quale dovrà essere il proprio futuro. Dagli errori si può certamente crescere sia dal punto di vista manageriale che da quello sportivo. Sarà necessario capire come si intenderà strutturare il progetto per gli anni a venire, ma prima ancora servirà conoscere la volontà della famiglia Ladisa e la sua disponibilità a proseguire l'avventura alla guida del Taranto dopo una vicenda che rappresenta al tempo stesso una mazzata, un danno e una beffa.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Mister Farina, la decima, forse la più bella conquistata contro il Taranto. Tu allo Iacovone ci avevi vinto con un
5: campionato
4: campionato
5: ah, no,
4: sì, nello spareggio. E quindi
5: col Martina, sì, allo Iacovone, sì,
4: hai
5: Taranto
4: visto?
5: mi porta bene. Hai ragione, scusami. No, raga, è stata una partita bellissima, giocavamo con una squadra fortissima. Fortissima, con una media d'età 34 anni, no? Io di solito faccio un pressing ultraoffensivo, oggi abbiamo avuto un blocco medio-basso perché non ci potevamo alzare, perché dietro avevamo Manzo 41 anni, Campanella 37, il portiere 40, quindi eravamo un po' stagionati, ma nella botta il vino invecchia bene, no? Quindi vino che invecchia bene. Poi i ragazzi hanno fatto una grande partita, devo essere sinceri, i cambi sono stati determinanti, anche i cambi, ma anche gente, un encomio a tutti i ragazzi che sono stati meravigliosi.
4: Abbiamo parlato con la società che non abbiamo voluto racchiudere la promozione del Gladiator nell'episodio del calcio d'angolo. Ovviamente l'episodio è quello che ha deciso la partita, ma le finali si decidono anche sugli episodi.
5: Io devo essere sincero, noi abbiamo avuto uno sbandamento a inizio secondo tempo quando ha pareggiato il Taranto, che il Taranto meritava di passare in vantaggio. Però io quando abbiamo fatto il cooling break ci ha salvato. Quando abbiamo fatto il cooling break al 25esimo abbiamo aggiustato la squadra, ci siamo messi 5-3-2 con Mansur che veniva un po' in ampiezza, con la doppia punta centrale, e devo essere sincero, quello è stato il momento decisivo. E quindi

0: detto ai ragazzi, raga, portiamola alla fine su una palla inattiva, perché le palle inattive sono un po' il nostro marchio di fabbrica, no? E alla fine i fatti ci hanno dato ragione.
1: Una domanda, mister. Lei è un esperto delle vittorie. Che sapore ha questa vittoria?
0: No, guarda, io ho vinto tante volte che si partiva per salvarci, si partiva. Altre volte ho allenato squadre fortissime. Io ho preso questa squadra sesta in classifica, fuori dai playoff, e abbiamo fatto 2,50 a partita, no? Sì, questi sono cresciuti nel tempo, questa è una delle vittorie più belle, perché tutti ci davano per sconfitti, no? Tutti ci davano per sconfitti. Però io voglio dire una cosa, io in eccellenza nelle ultime 50 partite fuori casa ne ho persa una. Quindi voglio dire, alla fine era proprio difficile che perdevamo.
2: Lei è un esperto, no? Adesso che consiglio si sentirebbe di dare alla piazza di Taranto, non alla società, non alla squadra? Sa che cosa sta vivendo adesso la piazza?
0: Mi dispiace, guarda, Taranto merita di salire, io penso che attraverso il ripescaggio ce la possa fare, non so, mi auguro che anche loro salgono, però adesso c'è bisogno di tranquillità, ho visto delle cose a fine partita un poco brutte, quindi c'è bisogno di tranquillità, perché poi alla fine loro pure hanno preso un brutto avversario, no? Quindi devono stare tranquilli.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, voci.

territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: giorni.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai

0: giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si

nata, perché il mondo non si ferma, ma non ho fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani? Ti sei.

finito. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Ten che è morto qui vicino. Non temere, amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli degli altri

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: colors, more vivid and white's what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Amo, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

nel timore di restare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora.

0: musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Forlì per un'esposizione dedicata ad uno dei movimenti più seducenti della storia dell'arte, il barocco. Oltre 200 opere che offrono una visione d'insieme della cultura barocca, dal dibattito delle idee che la generarono, ai protagonisti che le diedero forma, fino al ruolo determinante delle committenze e alla rappresentazione del potere che ne influenzò lo sviluppo. Un viaggio attraverso le idee e le immagini che hanno plasmato questo movimento artistico e culturale e che mette in luce il rapporto tra arte, potere, fede, scienza e società in una delle epoche più complesse e affascinanti della storia europea. Barocco, il gran teatro delle idee a Forlì presso il Museo Civico San Domenico fino al 28 giugno. Ci spostiamo a Milano per la nuova imponente mostra dedicata ad uno dei più influenti artisti contemporanei, Anselm Kiefer, che fin dagli esordi nei primi anni 70 ha indagato i poteri creativi e redentivi delle donne, intrecciando mito, memoria e rigenerazione. Centrale il legame dell'artista con la città meneghina, in cui visse la sua giovinezza Caterina Sforza, scienziata e condottiera, autrice di un raro manoscritto con oltre 400 ricette tra medicamenti e formule alchemiche. Accanto a lei, Kiefer convoca una costellazione di figure femminili, note e dimenticate, riconoscendo a queste donne un ruolo cruciale nella nascita del pensiero scientifico moderno. Anselm Kiefer, le alchimiste, a Milano, nella Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale. E ora a Roma per un percorso espositivo che ricostruisce le tappe del rapporto tra Vasari e la capitale pontificia, restituendo al pubblico la ricchezza e la complessità della sua figura poliedrica di pittore, architetto e biografo. Accanto alla sua attività artistica emerge infatti il ruolo di straordinario interprete e testimone della vita culturale e politica del XVI secolo, raccontata anche attraverso le celebri vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti. Vasari è Roma, l'inventore della maniera moderna, ai Musei Capitolini fino al 19 luglio. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'immensa distrazione di Marcello Foïs, una straordinaria macchina della memoria in cui il grande disegno della storia si mescola a piccoli dettagli fondamentali, il sapore di una ciambella mangiata 80 anni prima, la serranda perennemente guasta nella casa di famiglia, due vecchie poltrone su cui si sono decisi i destini di tutti loro. Il libro è stato inserito nella cinquina finalista del premio Campiello di quest'anno. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi volevo soffermarmi su un argomento che, visto il periodo, dovrebbe stare a cuore a molti di voi: il rapporto cibo e abbronzatura. Due concetti strettamente legati tra loro, poiché l'alimentazione svolge un ruolo fondamentale in questo ambito. È risaputo, infatti, che la nostra dieta non solo influenza l'aspetto della pelle, ma anche la sua struttura interna. È importante, infatti, nutrirsi correttamente, non solo per ottenere un'ottima abbronzatura, ma anche per fornire alla cute le sostanze necessarie per difendere

0: protessi dalle aggressioni dei raggi UV. Ormai tutti sappiamo che per ottenere un'abbronzatura intensa e uniforme è buona regola assumere alimenti ricchi in acqua, sali minerali e vitamine. Inoltre bisogna bere molto per mantenere la cute idratata e reintegrare le grosse perdite di liquidi causate dalla sudorazione. Il beta-carotene è il nutriente più importante in quanto stimola la formazione di melanina. Tale sostanza, oltre a regalarci un colorito più scuro, protegge la pelle dagli effetti negativi delle radiazioni solari. Tra le numerose altre virtù del beta-carotene, ricordiamo anche il forte potere antiossidante e la capacità di rafforzare il sistema immunitario e proteggere quello cardiovascolare. Tra gli alimenti a maggior contenuto di carotenoidi, il posto d'onore spetta alla carota, che contiene ben 1200 microgrammi di vitamina A ogni 100 grammi di prodotto, più del doppio della razione giornaliera raccomandata. In generale, il beta-carotene abbonda nei vegetali gialli, arancioni e verdi, come pesche, albicocche, angurie, broccoli, rucola e meloni. Anche l'uso di condimenti come l'olio extravergine di oliva crudo può aiutare la pelle a difendersi dai danni dei raggi solari, poiché è ricco di polifenoli, sostanze dalle spiccate proprietà antiossidanti. Detto questo, visto che siamo a giugno e siamo già quasi in piena estate, cosa c'è di meglio di un centrifugato? Io pensavo di proporvene uno che sarà un ottimo alleato per mantenere la nostra abbronzatura estiva e idratarci con gusto. Segnate con cosa realizzarlo. 3 carote, 100 g di polpa di pesche, 150 g di polpa di albicocche, 100 g di melone, 100 g di mango, succo e polpa di limone non trattato. Non vi resta che prendere la vostra centrifuga versando gli ingredienti ed avviandola un po' per volta, fino ad esaurimento di tutta la frutta pulita. Trasferite poi in un bel bicchiere e gustate con ghiaccio e una fettina di limone per decorazione. Cercate di consumarlo subito per evitare che si ossidi e per giovare appieno dell'azione dei principi attivi contenuti nel succo. Non so voi, ma mi sento meglio solo al pensiero di sorseggiarne uno. Quando lo farete anche voi, pensate alle parole di Martin Rubin, per il quale un cesto di frutta matura è più santo di qualsiasi libro di preghiere. Sono perfettamente d'accordo. Ciao amici miei, vi aspetto presto.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci una foto, che fastidio, effetto di lavoro.

0: cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Pop-up, pop-up, musica e notizie.
2: Music Express, in viaggio con la musica.
3: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con uno splendido duetto estivo, quello tra Angelina Mango e Marco Mengoni. Canto d'amore, questo è il titolo della loro nuova collaborazione che arriva a distanza di 2 anni dalla precedente. Al centro di Canto d'amore ci sono i contrasti della natura umana. La canzone racconta il bisogno di accettarsi per quello che si è, lasciando spazio anche alle errore e superando la ricerca costante della perfezione. E intanto, pochi secondi dopo l'uscita del suo terzo album, Olivia Rodrigo ha puntato i riflettori sul nuovo singolo intitolato Stupid Song. Nel video la si vede danzare per le strade di New York, mentre nel testo descrive l'inizio di una storia d'amore, probabilmente la sua con Lewis Partridge, e il desiderio irrefrenabile di una cotta. Si chiama invece Ai Ai Ai, il nuovo singolo estivo di Sfera e Basta, realizzato con il cantante belga-marocchino Distinct. La traccia alterna barre in italiano e in arabo e gira attorno al concetto del tempo che passa e del riscatto sociale, con continui riferimenti ai sogni d'infanzia. Tra l'altro, Sfera e Basta ha partecipato anche come ospite nel nuovo singolo di un grande artista colombiano, ovvero Feid. Una collaborazione storica, poiché è la prima volta per un rapper italiano. La canzone in questione si intitola Piensa en Me. E passiamo ai BTS, che hanno pubblicato in digitale Come Over per celebrare il 13° anniversario del loro debutto. L'uscita arriva poco più di un mese dopo che la traccia è stata svelata in esclusiva sull'edizione deluxe in vinile dell'ultimo album del gruppo K-pop, che si chiama Arirang. Come Over si distingue per la ricca strumentazione e il ritmo da stadio intrecciati ad una voce emozionante, testi toccanti e una profonda carica emotiva. Che tesoro che sei, di Antonello Venditti, pubblicata nel 98, è una ballata che tutti conosciamo, costruita su un sentimento semplice e quotidiano che Achille Lauro ha riportato al centro della scena in una versione condivisa in duetto proprio con lo stesso Venditti. I due artisti romani hanno cantato il pezzo in anteprima assoluta davanti a oltre 60.000 persone all'Olimpico di Roma durante il primo storico concerto evento di Achille Lauro in uno stadio. Altro duetto internazionale, in questo caso tra Tove Lo e Stromae, che hanno appena pubblicato la loro attesissima collaborazione intitolata Die Fleur. Il singolo fa parte del prossimo album della cantautrice svedese intitolato Estrus. Stromae ha inviato a Tove Lo una base strumentale ipnotica. La cantante ha scritto il testo e registrato le prime tracce vocali mentre si trovava sulle spiagge di sabbia nera di Pia in Nuova Zelanda. E intanto, dopo essersi esibito alla cerimonia di apertura dei mondiali di calcio 2026 a Città del Messico, Andrea Bocelli è stato reclutato dalla FIFA per incidere insieme ad altri artisti internazionali l'inno dance della competizione intitolato DNA More Than a Game. Insieme a lui un cast stellare composto da Megan Thee Stallion, David Guetta ed EJ degli Antrix, per creare una canzone che rappresentasse un elemento di unione universale in tutto il mondo. Si intitola invece Patito A, la nuova canzone che vede insieme Ana Mena e Lola Indigo, le due regine assolute del pop urban latino, amiche nella vita e partner in crime nelle classifiche. La loro collaborazione è un concentrato di energia, coreografie pazzesche e girl power. Patito A è un merengue con tocchi pop elettronici incredibili.

facilmente orecchiabile. E concludiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Ambiguità, così strafatta di coriandoli, ovvero il nuovo singolo de Le Vibrazioni. La pubblicazione arriva nel mese del Pride, periodo simbolicamente legato ai temi del

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Fiori d'arancio? Non così in fretta. Mentre c'è già chi immagina l'abito bianco, il menù del ricevimento e persino la destinazione della luna di miele con Bastian Müller, per Ilary Blasi il percorso verso il nuovo sì è ancora costellato di pratiche e carte bollate. Il motivo? Il divorzio da Francesco Totti, che non ha ancora trovato il suo fischio finale. Dopo la prima udienza restano infatti aperte le questioni economiche legate alle spese dei figli. Tradotto, prima di scegliere i confetti bisogna chiudere il conto. Secondo i ben informati, la conduttrice preferirebbe archiviare ogni capitolo del passato prima di scriverne uno nuovo, e così almeno per ora l'altare resta in modalità stand by. D'altronde la luna di miele può attendere, gli avvocati decisamente no. A proposito di nozze, c'è chi dopo 15 anni festeggia con una cenetta e chi decide di tornare addirittura all'altare. Eleonora Bagnato e Federico Balzaretti hanno scelto la seconda opzione, rinnovando le promesse a Palermo con una cerimonia in chiesa e una grande festa. La coppia ha superato brillantemente ogni esame, dalla routine quotidiana agli impegni professionali fino alle sfide della vita familiare. E così ha deciso di concedere un'edizione aggiornata alle promesse, perché in fondo, se proprio le promesse funzionano, perché non rinnovare tutto l'abbonamento? Per anni infine ha raccontato l'amore nelle sue canzoni, tra romantici tramonti, nostalgie estive e storie da colonna sonora. Ora Tommaso Paradiso si prepara a vivere il capitolo più importante lontano dal palco, il sì a Carolina Sansoni. Niente strofe o ritornelli, stavolta la parola chiave sarà solo una, per sempre. E

0: Mentre i fan si chiedono se alla festa c'è spazio anche per qualche esibizione improvvisata, il cantante è concentrato sul grande passo. D'altronde, dopo tanti brani dedicati ai sentimenti, è il momento anche per lui di mettere la firma sulla sua canzone d'amore più lunga. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La Fiat Grande Panda è perfetta per gite fuori porta in compagnia di amici, con un bagagliaio di 412 litri ed un totale di 5 posti incluso quello del conducente. Grazie al consumo medio di 5,1 litri ogni 100 km, la versione mild hybrid è ottima anche sotto il punto di vista dell'efficienza. L'elettrica ha un'autonomia dichiarata di 320 km nel ciclo combinato WLTP, anche se in autostrada fatica a superare i 160 km/h. La Grande Panda è disponibile in quattro versioni, Pop, Icon, Business e la prima. La nuova Renault Clio, a fronte di un maggiore investimento, in fase d'acquisto riduce i consumi da 5,1 a 3,9 litri per 100 km. La Clio ibrida si sposa dunque maggiormente ad un ambiente urbano, dove si esalta l'utilità dell'ibrido nelle situazioni di traffico. Le linee e le curve della Clio la rendono un hatchback sempre più simile ad una coupé, grazie al suo assetto basso e

0: e ha il design aggressivo. Passiamo alle due ruote. Yamaha Tracer 9 G7 Plus rappresenta il vertice della famiglia Sport Touring di Yamaha, una gamma composta da 6 varianti equipaggiate con i motori da 700 e 900 centimetri cubici. Pensata per un utilizzo 70% turistico e 30% sportivo, la GT Plus punta su una dotazione completissima. Il motore CP3 da 119 cavalli resta uno dei migliori tre cilindri sul mercato per elasticità e piacere di guida, mentre il comfort sorprende per livello generale. Con la WM7, Honda entra davvero nel mondo delle moto elettriche full size con un progetto sviluppato da zero e un reparto dedicato esclusivamente alla mobilità elettrica. La Naked giapponese adotta un motore raffreddato a liquido da 68 cavalli di potenza di picco e 100 Nm di coppia, alimentato da una batteria strutturale da 9,3 kWh che promette fino a 140 km di autonomia nel ciclo WMTC. Il pacco batterie non è semplicemente alloggiato nel telaio, diventa parte integrante della struttura portante, abbassando il baricentro e contribuendo alla rigidità complessiva della moto. Chiudiamo con una curiosità: la crisi in Medio Oriente ha ampliato la forbice tra auto elettriche e vetture termiche, incrementando i vantaggi delle prime sul fronte dei costi di rifornimento, al punto che oggi, a parità di chilometri percorsi, un'auto elettrica costa fino al 53% in meno rispetto ad una a gasolio. Lo afferma Federcarrozzieri, l'associazione delle autocarrozzerie italiane, che ha realizzato uno studio ad hoc sul tema. È tutto, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Al 2027 saranno prodotti anche in Italia gli occhiali smart di Essilor Luxottica. In accordo con le organizzazioni sindacali, le prime

0: Linee produttive per gli occhiali del gruppo saranno avviate entro l'inizio del prossimo anno nello stabilimento di Agordo in Veneto, grazie a un importante investimento di impianti, macchinari e persone. È un progetto ambizioso che richiede competenze, una filiera solida e un ecosistema capace di sostenere innovazione, qualità e rapidità di esecuzione, fanno sapere da Luxottica. OpenAI potrebbe rilasciare prima del previsto la sua super app, una versione aggiornata di ChatGPT destinata prevalentemente all'utenza aziendale. Secondo le prime informazioni del Financial Times, l'aggiornamento sarà reso disponibile nelle prossime settimane, invece che per la fine dell'anno, e verrà implementato inizialmente attraverso modifiche mirate all'interfaccia del sito web e delle applicazioni mobili. La nuova architettura incoraggerà un utilizzo che va oltre la semplice interazione conversazionale, offrendo l'integrazione di strumenti di programmazione, sistemi per la generazione di immagini e applicazioni sviluppate da partner commerciali esterni. Google ha annunciato che a partire da quest'estate il suo portafoglio digitale Google Wallet supporterà i documenti di identità digitali di alcuni stati membri dell'Unione Europea. L'espansione include anche una nuova modalità di verifica dell'età grazie alla collaborazione con Sparkas Bank. Ad oggi il colosso americano permette l'aggiunta di passaporti e documenti di identità negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Il sistema prevede la scansione tramite la fotocamera dello smartphone della carta, che verrà aggiunta all'app dopo la validazione dei dati presenti. Su Instagram ora è possibile scegliere l'ordine dei post sul proprio profilo, una delle funzionalità più richieste dagli utenti della piattaforma. In pratica si potrà decidere quali contenuti mostrare per primi e quali portare in evidenza, senza dover cancellare, archiviare o ripubblicare nulla. La novità offre alle persone ancora più libertà creativa nel modo in cui scelgono di raccontarsi su Instagram, permettendo di decidere quali contenuti mettere in evidenza e quali lasciare sullo sfondo, afferma la piattaforma. Utilizzare la funzione è semplice, basta tenere premuto su un post dal proprio profilo, selezionare riordina griglia e trascinare i contenuti nell'ordine desiderato. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Yeah.

0: Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva sul grande schermo il 17 giugno Fuse, action thriller del regista David Mackenzie. Nel cuore pulsante del centro di Londra, il ritrovamento accidentale in un cantiere edile di una bomba inesplosa risalente alla Seconda Guerra Mondiale scatena l'immediato panico generale. Mentre le forze dell'ordine e l'esercito avviano un'evacuazione di massa per mettere in sicurezza l'intera area urbana, una banda di rapinatori professionisti decide di sfruttare il caos e lo sgombero per mettere a segno un colosso sale colpo in banca. Arriva nelle sale italiane il 18 giugno Toy Story 5. I giocattoli sono tornati nel nuovo film Disney e Pixar e questa volta incontrano la tecnologia. Woody, Buzz Lightyear, Jessie e il resto della banda devono affrontare una nuova sfida quando si trovano faccia a faccia con Lilipad, un nuovissimo tablet che arriva con le sue idee rivoluzionarie su ciò che è meglio per la loro bambina, Bonnie. Il momento del gioco sarà mai più lo stesso. Passiamo ora alle serie TV. Il nome di Harlan Coben farà drizzare le antenne agli appassionati di gialli. Su Netflix il 18 giugno arriva Ovunque tu sia, I Will Find You, una nuova miniserie adattamento di un romanzo dell'autore. Protagonista Sam Worthington, che interpreta un padre condannato ingiustamente per aver ucciso il figlio scomparso. Quando riceve la prova che il figlio potrebbe essere ancora vivo, non fidandosi di nessuno, decide di evadere per ritrovarlo. Il 19 giugno arriva su Netflix Oasis Resort, nuova serie thriller spagnola che mescola dinamiche teen e mistero, ambientata dentro un resort di lusso, dove il paradiso vacanziero si trasforma rapidamente in un incubo. Quando una giovane donna scompare misteriosamente, ospiti e dipendenti diventano tutti sospettati. Nessuno può entrare o uscire dall'hotel finché la verità non viene a galla. Dal 19 giugno su Apple TV Plus arriva la seconda stagione di Sugar. Colin Farrell torna nei panni di John Sugar, un detective privato americano che nella prima stagione avevamo visto alle prese con la misteriosa scomparsa della nipote di un leggendario produttore di Hollywood. In questi nuovi episodi tornerà a Los Angeles per occuparsi invece del travagliato fratello maggiore di una giovane promessa della boxe. E torna il 21 giugno su Paramount Plus The Agency, acclamato spy thriller con protagonista Michael Fassbender, che veste i panni di un agente della CIA costretto a vivere sotto copertura. Nella seconda stagione la missione diventa ancora più personale. La donna che ama è prigioniera politica in Sudan e lui è disposto a tutto pur di salvarla, anche spingendosi oltre il punto di non ritorno. Per riuscirci dovrà muoversi su un filo sottilissimo, mettendo a rischio la propria vita, la missione e tutto ciò in cui crede. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Esplode in questa stagione la vibrante ossessione per i sandali estivi dalle geometrie audaci. Questo fascino deriva da una precisa urgenza estetica. Bramiamo completare la nostra silhouette con una calzatura che non si limiti a proteggere il piede dal caldo, ma sappia ergersi a puro manifesto del nostro spirito più veritiero. Un tempo il prestigio di un sandalo risiedeva quasi unicamente nell'abbondanza degli ornamenti applicati. Si esigevano strass scintillanti, fibbie barocche, pellami opulenti come il rettile laminato. Adesso, al contrario, lo chic assoluto procede per via sottrattiva. Il fascino di queste creazioni si rivela nelle linee architettoniche dei listini o nelle nuance pastello e sature. Il fashion system ha invertito la rotta, mutando la scarpa aperta in un capolavoro da esibire. Non la si indossa più per camminare, ma per sedurre. Acquistare un sandalo griffato vuol dire investire in un manufatto progettato con maniacale precisione, concepito per donare slancio e ipnotizzare lo sguardo di chi osserva. Tra i trend della stagione dominano le silhouette ultrapiatte dalle architetture molto radicali. Discorriamo di calzature dai lacci setosi, quasi prive di una tomaia invadente, che appaiono fluttuare in assoluta simbiosi con la caviglia. Costituiscono la sintesi piena di un gusto odierno che si unisce perfettamente ai nostri look freschi, essenziali e chic. Sfoggiare un sandalo iconico disegnato da un giovane talento in una serata esclusiva è la mossa vincente per chi vive la moda come un'autentica forma d'arte. Eppure la vera novità recente è il grande successo dei sandali nudi, colorati in modo inusuale o fatti con materiali inaspettati. Sono oggetti che sembrano scordare la loro funzione di base. Nati magari per il teatro o per le sfilate, questi accessori cambiano del tutto l'aspetto di chi li usa, rendendo il look più affascinante. Affascinante, caldo e seducente. Il trucco di un sandalo moderno risiede nel suo puro contrasto. È nato per guidare i nostri passi, ma oggi serve a incorniciare le gambe proprio come se fosse un meraviglioso quadro dipinto a mano. In un'epoca sempre più scandita da realtà virtuali, avatar e interazioni che si esauriscono sul mondo web, questa calzatura rappresenta una seduzione palpabile e vivida. Il sandalo attuale si conferma un'emozione fisica da sfoggiare con fierezza, sempre pronto a sublimare la nostra essenza e i nostri passi. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore britannico Charles Dickens. Ma le mode sono come gli esseri umani, vengono, nessuno sa quando, perché o come.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: Musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati da Nadia Sessa. Utilizzare la crema solare per proteggere la nostra pelle sarebbe una buona e sana abitudine da adottare tutto l'anno. E se già non lo facciamo, applicarle diventa indispensabile nelle prime giornate di tintarella. Alcune creme contengono filtri sintetici, altri filtri minerali. Che differenza c'è tra i due e quali è meglio scegliere? Quando acquistiamo una crema solare, la nostra principale preoccupazione è quella di scegliere il fattore di protezione, di solito indicato in bella vista sulla confezione, e che può arrivare fino a 50+. Questa cifra, oltre a indicare il fattore di protezione solare SPF o Sun Protection Factor, esprime anche l'intervallo di tempo in cui il filtro ci proteggerà dai raggi nocivi. Più è alto il numero, più a lungo durerà la protezione. Ad esempio, se la nostra pelle, senza applicare alcuna crema, riesce a sopportare senza arrossarsi un'esposizione di 10 minuti, con una crema a fattore 10 resisterà per 10 minuti moltiplicati per 10, ossia 100 minuti. Il filtro solare è invece il mezzo attraverso il quale la crema esercita la sua funzione protettiva e può essere di due tipi, minerale o fisico, oppure sintetico o chimico. Tutti i filtri presenti nei cosmetici in vendita sono sicuri e clinicamente testati, sia per quanto riguarda i loro effetti sulla pelle e sulla salute, sia per quanto concerne la loro efficacia nel proteggerci dai raggi solari. Possiamo quindi utilizzare entrambi con la massima tranquillità. Vediamo allora quali sono le caratteristiche degli uni e degli altri. I filtri fisici, costituiti da due sostanze, biossido di titanio e ossido di zinco, agiscono sugli strati più superficiali della pelle. La loro piena efficacia richiede che siano ben assorbiti e potrebbero lasciare un alone bianco. Inoltre, proprio per il modo in cui agiscono, potrebbe essere necessario applicarli con più attenzione

0: e in maggiore quantità. I filtri sintetici vengono invece assorbiti dalla pelle più in profondità rispetto ai filtri minerali, dove agiscono inattivando i raggi dannosi grazie ad una reazione chimica. Di solito impiegano dai 20 ai 30 minuti per attivarsi. Per questo è utile applicare la crema un po' prima di esporsi al sole. Ricordiamoci però che nessuna crema solare può garantire una protezione al 100%. Per questo occorre moderare i tempi del bagno di sole, evitando le ore più calde della giornata, e utilizzare oltre alla crema anche indumenti che riparino le zone a rischio. Non dimentichiamo poi a tutte le età di proteggere gli occhi con lenti scure e filtranti di ottima qualità. I miei consigli terminano qui e io voglio lasciarvi con le parole del Buddha. Se desiderate conoscere il divino, sentite il vento sul viso e il sole caldo sulla vostra mano.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Se vi state chiedendo dove andare al mare a luglio, potete prendere ispirazione da alcune mete dislocate nel mondo. Tra queste c'è Tinos, che si trova in Grecia, nelle Cicladi, ma vi tiene lontani totalmente dall'atmosfera caotica di Mykonos per abbracciare i ritmi più lenti dei villaggi di un tempo. Qui le spiagge non deludono. Meraviglie come Kalimbitra lasciano a bocca aperta. Qui ci si trova davanti a una doppia baia con due personalità completamente diverse. Da una parte, una soluzione protetta e apprezzata dalle famiglie. Dall'altra, una proposta più selvaggia con onde vivaci. Il mare in Francia non è solo quello della Costa Azzurra. Allontanandoci da hier nel Var, c'è un'isola totalmente pedonale dove la macchina è vietata. Vi sto parlando di Port-Huron, dove ci si muove a piedi o in bici. L'aria profuma di pino e le strade sono davvero deliziose. La spiaggia di Notre-Dame è una delle più belle di tutta la Francia, con sabbia bianchissima, una pinetta alle spalle e acque turchesi. Altrettanto bella, Plage d'Argent, piccola e raccolta nella zona sud dell'isola.

0: La tra falesie e scogliera conquista soprattutto gli amanti dello snorkeling. La Croazia è sempre più apprezzata in estate, ma è anche colpita dall'overtourism, ma non alla Stovo. Non è facilissima da raggiungere, ma una volta arrivati è da batticuore. Fa parte del parco naturale insieme a un'altra cinquantina di isolotti. Acqua pulitissima, fondali intatti e una natura incantevole. Fermatevi alla Baia Scrivena Luka e non perdetevi nemmeno il centro storico, il borgo caratteristico sulla collina con un sapore ancora medievale. Poi c'è l'arcipelago delle Sies in Spagna, che secondo il National Geographic custodisce una delle spiagge più belle del mondo. L'area protetta appartenente alla Galizia richiede un permesso giornaliero e permette l'accesso a un numero limitato di visitatori. La spiaggia di Rodas ha quell'acqua quasi caraibica che stona con l'immaginario atlantico della Galizia. La laguna tra Isla del Monte Agundo e Isla de San Martino crea un riparo naturale che trasforma il colore dell'acqua in qualcosa di reale. Playa de Nosa Signora è più ventosa, più selvaggia, frequentata da chi preferisce fare lunghe camminate. Una curiosità, non ci sono veri e propri hotel. L'unica struttura disponibile è un campeggio direttamente sull'oceano. E infine Flores è l'isola più a ovest delle Azzorre. Ci sono 9 laghi di origine vulcanica, cascate, scogliere vertiginose e una vegetazione che sembra tropicale, invece è Portogallo. Il mare sorprende, profondo, scuro, mosso. La piscina naturale di Faja Grande è il tipo di posto che si cerca per capire se è vera e poi si arriva lì e sembra ancora più bella. Le acque termali di Caldeira sono una sosta che vale anche se non è una spiaggia tradizionale. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Tra 20 anni sarai più deluso dalle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto. E allora molla gli ormeggi, lascia gli alisei riempiano le tue vele, esplora, sogna. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Io non so più cos'è normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

0: Ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

vede, non ti limiti più. Ad essere distanti siamo istio, accumular pensieri è una slabina su un pendio. Per noi un botto parte sempre da un fruscio, lo sbattere di porte che parte da un cigolio. Siamo aridi prima di un fiume in piena, affoghiamo nel silenzio per non suscitare pena. Essere tutti d'un pezzo è solo scena, la rabbia ci avvelena, chiediti se ne valga la pena.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i bagagli.

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: giorni.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio. L'eleganza e il fascino della musica, delle parole, delle emozioni.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Sono le 7.
0: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione. Alcune petroliere di Teheran hanno oltrepassato la zona di blocco dei porti iraniani imposta dagli Stati Uniti circa 2 mesi fa. Trump al G7 di Evian assicura che Teheran si è impegnata chiaramente a non sviluppare o acquistare l'arma nucleare e che lo stretto di Hormuz riaprirà pienamente entro venerdì, il giorno in cui è attesa la firma ufficiale, dopo quella digitale, del memorandum che parte dai due capi negoziatori. E oggi a Evian, ultima giornata della G7. Possibile un nuovo incontro tra il presidente ucraino Zelensky e Donald Trump. Stasera il tycoon sarà ospite di Macron a Versailles in una cena per l'anniversario dell'indipendenza americana. Disgelo intanto a Evian tra Trump e la Meloni. C'è stato un incontro di chiarimento per ribadire il necessario principio dell'unità dell'Occidente, fanno così sapere fonti diplomatiche. È morto il cardinale Camillo Ruini, già presidente della Conferenza Episcopale Italiana, aveva 95 anni. Ruini è stato una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica Italiana tra gli anni 80 e i primi anni 2000. Teologo di formazione e pastore di lungo corso, ha occupato un ruolo centrale nel periodo del pontificato di San Giovanni Paolo II, contribuendo in modo decisivo a ridefinire la presenza pubblica dei cattolici nella società italiana. Un uomo è stato trovato morto in strada a Napoli, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. La vittima, si apprende, aveva 48 anni, non è stata resa nota l'identità né se avesse precedenti penali. La dinamica dell'omicidio è in fase di ricostruzione. La prima vera ondata di calore dell'anno, che si preannuncia molto più lunga e rovente rispetto a quella di fine maggio, è sempre più vicina. L'impennata delle temperature è attesa già a partire da domani e dovrebbe dispiegarsi con particolare forza soprattutto nelle regioni settentrionali. Le città con il bollino giallo aumenteranno da 9 a 12. Ancona, Bolzano, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Pescara, Rieti, Roma, Venezia, Verona e Viterbo. E ora il calcio: l'Argentina batte 3-0 l'Algeria nella prima giornata della fase a gironi dei mondiali 2026. Le reti sono tutte del capitano Messi. Parte bene la Francia, 3-1 al Senegal, esordio convincente per la Norvegia che batte 3-1 l'Iraq. Ed è tutto, a più tardi.
0: Cittadella Meteo.
3: Anticiclone africano in deciso rinforzo sul nostro paese. Nelle prossime ore tutto sole, senza particolari disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube sparsa al nord-est. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali. Caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
0: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Buongiorno Taranto.
2: Buongiorno Taranto.
1: L'informazione del mattino.

Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Mercoledì 17 giugno 2026 è il 168esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:34 e tramonta alle 20:48. I santi del giorno sono Sant'Adolfo e Santa Valeriana e compagne. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 17 giugno del 1885 la Statua della Libertà approda a New York su un piroscafo francese. Dono della Francia in occasione del primo centenario dell'indipendenza americana dagli inglesi. Verrà inaugurata l'anno successivo, divenendo un simbolo. Nel 1905 dal parato della fattoria Caussa di Schio si alza in volo per la prima volta l'aeronave Italia, il primo dirigibile italiano. Nel 1983 il presentatore televisivo Enzo Tortora, protagonista del più clamoroso errore giudiziario della storia della Repubblica, viene arrestato con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga. E nel 1994 O.J. Simpson, uno dei più grandi giocatori di football della storia, viene arrestato dopo un inseguimento sulle autostrade di Los Angeles, ripreso in diretta TV da tutte le principali reti televisive. Fu uno dei casi mediatici più seguiti della storia americana. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 17 giugno del 1970 va in scena a Città del Messico la storica semifinale dei mondiali italiani.

0: Italia, Germania Ovest. La partita del secolo vide la vittoria italiana con il punteggio di 4-3 dopo i tempi supplementari. E nel 2001 la Roma batte il Parma 3-1 e conquista il terzo scudetto, tornando ad essere campione d'Italia dopo ben 18 anni. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 17 giugno del 1983 Loredana Bertè rilascia l'album Lori Inedita. Nel 1987 Zucchero lancia il singolo Con le mani. E nel 1999 Piero Pelù, Ligabue e Jovanotti pubblicano il brano benefico Il mio nome è mai più. Passiamo Renati oggi. Ricordiamo Sergio Marchionne, nato a Chieti il 17 giugno 1952 e scomparso a Zurigo il 25 luglio 2018. È stato un dirigente d'azienda italiano naturalizzato canadese. È noto a livello internazionale per aver guidato il profondo rinnovamento della Fiat. Compie oggi 81 anni Eddy Merckx, ex ciclista belga, è il corridore più vincente di sempre. 62 candeline sulla torta dell'attore italiano Paolo Calabresi. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 17 giugno 2007 dello stilista Gianfranco Ferré, personalità fondamentale per la moda italiana in tutto il mondo. Oggi vi lascio con questo proverbio: a pazzo relatore, savio ascoltatore.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Il Mad Max 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Buongiorno, buongiorno a voi tutti, ben ritrovati con Buongiorno Taranto, con voi fino alle 9, Deborah Notarnicola per una puntata nel corso della quale parleremo come sempre di diversi argomenti, la sanità con le particolari richieste di un territorio sicuramente in difficoltà e con una lettera inviata dalla presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche Pierpaolo Volpe al nuovo direttore generale dell'ASL di Taranto, quindi una richiesta di una sanità più vicina ai cittadini. Ma nel corso di questa edizione di Buongiorno Taranto raggiungeremo anche un rappresentante di Attiva Lizzano per avere degli aggiornamenti all'indomani del giorno in cui si sarebbe dovuta tenere la conferenza dei servizi, la terza conferenza dei servizi per l'iter amministrativo finalizzato alle autorizzazioni relative alla riapertura della ex discarica Vergine. Ancora, sempre oggi, sempre in questa puntata, raggiungeremo Gianluca Piotti dello Yachting Club perché ieri è stato presentato il ricco cartellone dell'angolo della conversazione che partirà il 19 giugno e andrà avanti fino al 31 agosto. Poi dalle 8:30 in poi, fino al termine della nostra trasmissione Buongiorno Taranto, sarà qui con me l'avvocato Lele Di Ponzio. Con lui parleremo di diversi argomenti. Partiremo dal risultato deludente della partita tra Taranto e Gladiator per spaziare. Ma tutto questo più tardi, partiamo ora subito con l'oroscopo di Maya.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovati e ritrovate al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, buona oggi la comunicazione in famiglia. Per l'amore possono arrivare delle belle notizie. Questo è il momento giusto per eliminare un problema abbastanza tosto. Toro, i single devono avere molta prudenza nei confronti di alcune persone appena conosciute. Chi ha una relazione di coppia invece può essere molto più stanco del solito. E allora staccate la spina. Sì, anche in amore. Per i problemi finanziari è in arrivo finalmente una soluzione. Gemelli, chi è sentimentalmente solo da tempo vuole evitare dei flirt troppo complessi. Solo leggerezza. Chi ha da tempo una relazione invece è pronto a iniziare una nuova fase della vita a due. Bisogno di riposo in generale. Cancro, sentite il bisogno di

maggiore leggerezza. E allora organizzate qualcosa di spensierato insieme alle vostre amicizie. In campo lavorativo le cose possono finalmente migliorare, in modo anche molto veloce. Leone, chi ha una relazione d'amore fragile deve fare molta attenzione e avere molta cura. In ambito lavorativo sono in arrivo dei progetti molto vantaggiosi. Per la salute c'è bisogno di più riposo. Vergine, i cuori solitari possono lasciarsi andare.

0: Nelle relazioni di qualsiasi tipo, attenzione oggi alle parole. Pensate molto più di 10 prima di parlare. Al lavoro le cose da fare sono tante e questo può creare un po' di stress. Scorpione. Chi fa parte di una coppia potrebbe polemizzare con la dolce metà. Chi invece è solo ha poche energie per mettersi alla ricerca anche di un semplice flirt. Nel lavoro è opportuno valutare continuamente l'aspetto economico. Sagittario. La giornata di chi ha una relazione di coppia può essere turbata da alcune incomprensioni con il partner. Anche l'umore dei cuori solitari è altalenante. Nella sfera lavorativa è opportuno cambiare certi equilibri. Capricorno. Chi è single può avere il tempo per risolvere un problema rimasto in sospeso. Finalmente per la salute è una giornata di recupero. La situazione lavorativa è davvero molto promettente. Acquario. Chi è in coppia da tempo deve cercare di risvegliare la passione. I single invece possono iniziare delle storie trasgressive estive. La salute e l'umore sono in leggero recupero, ma c'è bisogno ancora di riposare. Pesci. I cuori solitari possono avere dei leggeri conflitti con la famiglia di origine. Chi ha una relazione di coppia può avere delle perplessità inutili. In campo lavorativo conviene essere più diplomatici del solito. Oggi vi saluto con le parole di Franz Kafka. Nessun regalo è troppo piccolo da donare e nemmeno troppo semplice da ricevere, se è scelto con giudizio e dato con amore. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Eccoci nuovamente insieme per la prima parte della nostra trasmissione. Partiamo come sempre dalla rassegna stampa, siamo sulle prime pagine dei quotidiani locali, partiamo proprio dal Quotidiano di Taranto. In primo piano giochi, Foti punta altri 15 milioni, stadi, le città e la partita dei lavori. Due fronti, gli impianti per l'evento di agosto, le strutture per i campionati di calcio e poi l'incontro con il ministro Tajani, l'export vola col sud, l'obiettivo è a 700 miliardi, Puglia sempre più centrale. A centro pagina le questioni del calcio, scuse da parte del tifoso arrestato, ma no al patteggiamento, la società parte civile, il tifoso dunque chiede scusa al funzionario di polizia rimasto ferito nel tumultuoso dopo gara della finale playoff tra Taranto e Gladiator, ma il giudice chiude la porta alla possibilità per lui di definire la vicenda con un patteggiamento ad un anno e mezzo di reclusione. Il magistrato ha convalidato l'arresto dell'uomo. Intanto la società rossoblù ha annunciato che si costituirà parte civile. Sempre sulla prima del Quotidiano di Taranto, in breve il destino incerto, Urso commissari, vertice su Ex Ilva tra trattativa e SOS risorse, nel giorno in cui è previsto l'incontro con il governatore De Caro. L'incontro tra i sindacati e il governatore De Caro appunto alle 12 di oggi. E poi gli equilibri dopo le elezioni provinciali, effetto provinciali sulla maggioranza in comune, mugugni e richieste. A fondo pagina l'allarme incendi in Puglia, la commissione regionale, rogo a Martina, treni interrotti e salvato un senza tetto. Incendi, sono stati investiti 70 milioni ma mancano 350 unità. Poi a Manduria, ombre sulla morte di un 18enne, la madre chiede nuove indagini, ne parla e scrive di questo Nazareno Di Noi a pagina 16. La verità sulla morte di Michele Di Noi potrebbe non essere ancora stata scritta a distanza di quasi 9 anni dal drammatico episodio che portò alla scomparsa del manduriano 18enne. La madre ha presentato alla procura una istanza di riapertura delle indagini. Intanto sulla prima della Gazzetta, missione export, Tajani a Bari per la conferenza 2026, il sud guardi oltre Hormuz, obiettivo 700 miliardi. In primo piano sempre il caso dell'assessora al turismo, regione, il caso turismo, la legge sulle case vacanza, tutela quelle della Starace, il conflitto di interessi dell'assessora. In Savelletri, Briatore, la Puglia è sulla strada giusta, il noto imprenditore ha inaugurato ufficialmente ieri il primo locale pugliese della sua catena internazionale. Sempre sulla prima del Quotidiano, economia e cultura in movimento al via il dibattito, l'iniziativa è firmata dalla Gazzetta del Mezzogiorno, una serie di appuntamenti presentati. Tangente.

0: da 300.000 euro per i lavori alla discarica, indagato il sindaco foggiano. Merla è accusato anche di maltrattamenti. E poi passiamo alla prima pagina dell'edicola. Tajani, il sud corre, cresce, leva dello sviluppo del paese. Il ministro degli esteri inaugura a Bari una sede della società di Cassa Depositi e Prestiti per sostenere l'export delle imprese pugliesi che aumenta. La regione snodo tra America e Asia. Sempre sulla prima, Puglia violenta, continuano le inchieste per corruzione, Molfetta e San Marco in Lamis. Uno sguardo alla voce di Manduria, che mette in primo piano un fatto di cronaca. Vediamo: sorpresi a rubare in un appartamento, arrestati in marito e moglie. Sempre sulla prima pagina, appunto, morte di Michele Di Noi, la madre chiede la riapertura delle indagini. Poi l'appello dei commercianti, il sindaco ci liberi dalla prigione della ZTL. Secondo gli esercenti, l'attuale assetto della viabilità penalizzerebbe in modo pesante le attività del centro. Dunque la linea ora torna alla regia, noi ci rivediamo tra poco ancora con la rassegna stampa.
1: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Bene, torniamo insieme con la seconda parte della nostra rassegna stampa e dunque partiamo dal Corriere del Mezzogiorno. In primo piano l'allarme, i forestali da Ugento spostati a Castro, così l'incendio è arrivato in spiaggia, il retroscena è emerso nel corso della commissione ambiente in regione, tutte le falle del sistema. In Puglia sono andati in fumo oltre 10 ettari di boschi per gli incendi causati soprattutto dalle sterpaglie in fiamme. Il territorio è già in emergenza perché, come emerso ieri nella commissione regionale, tra le varie forze in campo non ci sarebbe un coordinamento concreto. Il sistema antiroghi è in tilt, un cortocircuito di competenze che è emerso già nel rogo di Ugento di sabato scorso, quando i tecnici dell'ARIF sono stati spostati a Castro mentre i focolai non erano ancora del tutto spenti. Poi il giallo di Casarano, Roberta forse non era sola, perizia su video e cellulare. Il GIP di Lecce ha disposto una nuova perizia sulla morte di Roberta Bertacchi, la 26enne trovata impiccata con una sciarpa del Casarano. Indagato l'ex fidanzato, disposti accertamenti sui file di telefonino e video, ma anche sugli indumenti. Gli inquirenti intendono scoprire se la ragazza al momento della morte era sola. A centro pagina la scuola in 37.000 pronti ad altri record, ansia tra gli studenti per l'esame di Stato riformato, l'alfiere Altieri, nessuna paura, sarete all'altezza. Domani via agli iscritti della maturità, nel 2025 Puglia sul podio dei diplomati eccellenti. E poi il murale di Barletta che attira centinaia di curiosi, raffigurato mentre si scatta un selfie, e sul petto al posto del Sacro Cuore le icone delle notifiche di Instagram. Fa discutere il murale di Cristo comparso a Barletta nelle vicinanze dell'ospedale, centinaia di tifosi arrivati per vederlo. L'artista ignoto ha centrato il suo obiettivo. E poi l'economia, sempre sulla prima del Corriere del Mezzogiorno. Bari guida l'export, l'impegno di Tajani, meno burocrazia, la tappa Sismet in fiera. Passiamo alla prima pagina della Repubblica, alla Repubblica di Bari, vediamo cosa ci propone Repubblica. Insieme a Bari tutto pronto per la tappa al Cursal Santa Lucia, il programma sempre qui. In breve il regista Alessandro Piva racconta la Puglia dai due volti, i borghi diventati sette, la forza della campagna, il dibattito. Poi com'è cambiata la Puglia in 25 anni dalla primavera pugliese al pluralismo, ne parliamo a Repubblica insieme. Intervista poi la Puglia è una meta premium, l'overtourism va governato, i consigli dell'esperto di marketing. La linea torna ancora una volta alla regia, c'è la musica, noi ci rivediamo tra pochissimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Bene, siamo nuovamente insieme. Buongiorno Taranto, le 7:41 di oggi, 17 giugno. Partiamo parlando di sanità, una sanità che necessariamente deve essere assolutamente più vicina ai cittadini, deve essere più vicina ai bisogni di questa terra, che sono bisogni importanti. Per farlo deve riconoscere le varie professionalità sanitarie, perché riconoscere le professionalità significa innanzitutto garantire un certo livello della qualità dei servizi garantiti, offerti, ma significa al tempo stesso chiaramente anche riconoscere il lavoro, valorizzare e rispettare il lavoro di chi opera in contesti così tanto delicati. Per parlare di questo e della sua missiva inviata al nuovo direttore generale dell'ASL di Taranto abbiamo in collegamento Pierpaolo Volpe, che è il presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Taranto. Buongiorno Volpe.
1: Buongiorno a tutti.
0: E dunque, l'attenzione particolare che si chiede al nuovo direttore generale, chiamato chiaramente a cogliere una serie di sfide, quelle appunto della sanità ionica, la richiesta in particolare è quella di collaborare innanzitutto, ma con un occhio di riguardo appunto a quelli che sono i profili professionali, gli infermieri in particolare.
1: Sì, noi dopo una lunga fase di commissariamento che ha praticamente paralizzato tutte le attività della ASL di Taranto, abbiamo necessità di avere un cambio di passo, di partire celermente con tutte quelle sfide che ci attendono con la missione 6 del PNRR, quindi con l'assistenza di prossimità, ma non solo, anche la valorizzazione degli infermieri con l'attribuzione del sistema degli incarichi praticamente previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, ma assolutamente inapplicato, e l'ASL di Taranto è un unicum in questo ambito. Per questo chiediamo alla direzione strategica un cambio di passo, una valorizzazione della professione infermieristica, un'attenzione particolare al sistema universitario e al corso di laurea in infermieristica.
0: Volpe, diamo uno sguardo anche a quelli che sono i numeri, questo anche in vista della prossima apertura dell'ospedale San Cataldo. A che punto siamo?
1: Siamo praticamente fermi, nel senso che l'ospedale San Cataldo non aprirà mai, così come non aprirà mai, non si darà mai slancio all'assistenza di prossimità se il governo non interviene con una legge ad hoc che elimini il cosiddetto tetto di spesa, perché ad oggi, proprio normativamente parlando, non è possibile assumere 650 infermieri almeno per l'ospedale San Cataldo e 200 più le altre 600 figure che è necessario assumere se il governo non modifica la legge nazionale sul cosiddetto tetto di spesa. Quindi questa è una cosa che noi dobbiamo consegnare ai cittadini, perché tutto il resto è una fantasia normativa, è una fantasia che noi andiamo a trasmettere per fare populismo al cittadino. Noi dobbiamo dire le cose così come stanno: l'ospedale si apre se si modifica il tetto di spesa.
0: Grazie al presidente di OPI, dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Taranto, Pierpaolo Volpe, per questo intervento. Buon lavoro.
1: Grazie, grazie a tutti.
0: Per noi è il momento della pubblicità. A tra poco.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Bene, rientriamo, sono le 7:53 minuti di oggi mercoledì 17 giugno, in studio con voi Deborah Notarnicola per una buona notizia che è arrivata nelle ultime ore della giornata di ieri con la sottoscrizione dell'accordo che disciplina il trasferimento dei 45 lavoratori dello stabilimento IAB di Statte alla nuova realtà imprenditoriale subentrante. Si compie un passaggio decisivo nel percorso di salvaguardia occupazionale e rilancio produttivo del sito industriale tarantino con il transito alla nuova società Nexos del gruppo Coseco. E dunque l'intesa è stata raggiunta ieri e rappresenta il punto di approdo di un lavoro istituzionale portato avanti tra sindacati, sviluppato nell'arco di oltre un anno, durante il quale la Regione Puglia, con la Task Force Occupazione Regionale, ha seguito costantemente con l'evoluzione della vertenza e favorendo il confronto tra le parti. E a proposito di buone notizie, finalmente possiamo dire che dopo anni di attese, di rinvii, si muove qualcosa per quel che riguarda il recupero di Palazzo Archita, ex Palazzo degli Uffici, uno degli edifici più importanti, più identitari, più rappresentativi della nostra città, perché ieri mattina l'amministrazione comunale di Taranto ha presentato ufficialmente il bando di gara per il rifacimento delle facciate. Si tratta del primo tassello, del primo intervento che punta a restituire al palazzo la sua monumentalità originaria. Sentiamo il servizio.
1: Palazzo degli Uffici, oggi ribattezzato Palazzo Archita, finalmente potrà tornare a far vedere il suo volto. L'amministrazione comunale, infatti, ha avviato le procedure di gara per il rifacimento della facciata. A Palazzo di Città la presentazione dei lavori che saranno eseguiti, alla presenza del sindaco Bitetti, del responsabile di procedimento Simona Sasso e del vice sindaco Mattia Giorno.
2: Palazzo Archita rappresenta uno dei grandi interrogativi della nostra città. Dopo aver fatto il cantiere del tetto, questa mattina annunciamo l'avvio della gara d'appalto per i lavori delle facciate. Quindi interverremo con 10 milioni e 500 mila euro distribuiti come risorse tra finanziamenti del Comune e CIS. È stato chiuso il progetto su 3 livelli di progettazione, conferenza di servizi e tante complessità che non vi nascondo sono legate appunto alla stratificazione delle facciate, a tante questioni che abbiamo dovuto vedere e affrontare con la sovrintendenza. Oggi avviamo l'iter di pubblicazione del bando, 35 giorni, è un bando aperto ovviamente perché sono 10 milioni e mezzo di euro, quindi è un bando sopra soglia, e contiamo entro la fine dell'anno di aggiudicare i lavori delle facciate da far partire ovviamente il prima possibile. I lavori dureranno 2 anni, prevedono la riqualificazione di tutta la parte esterna di Palazzo Archita, quindi il recupero delle facciate, verrà confermato il colore in fase di realizzazione del cantiere, perché mano a mano si faranno ulteriori indagini, ma sappiamo che il colore tenderà ad essere più chiaro di quello che vediamo ad oggi, non un colore diverso, molto probabilmente una tonalità diversa, ma sempre su un colore rosso.
1: Una volta restituita la facciata, si dovrà pensare alla ristrutturazione degli interni, e qui la strada si complica perché al momento mancano i fondi.
2: Adesso avvieremo la progettazione degli interni, per i quali abbiamo le risorse di progettazione. Dopodiché noi già sappiamo che mancano 30 milioni di euro. E quando io dico che il CIS Taranto negli ultimi anni non ha aggiunto risorse, intendo questo. O il governo mette a disposizione le risorse e le aggiunge, ma sono 4 anni che lo dice e di fatto non lo ha mai fatto. Oppure dobbiamo ragionare su un altro modello, che è quello del progetto di finanza, cioè cercare dei soggetti privati che inseriscano all'interno della loro progettualità anche Palazzo Archita, con un intervento da superiore ai 30 milioni di euro da parte privata, che tenga dentro anche ovviamente le risorse e gli interventi che il Comune sta facendo, e in questo contesto si possa immaginare un utilizzo del palazzo che ci venga, intanto un palazzo che ci viene riconsegnato tutto, e poi un utilizzo che terrà ovviamente conto delle nostre esigenze, ma anche degli investimenti a quel punto che vorrà fare il privato.
0: E a proposito di buone notizie, a proposito anche di risorse, il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stanziamento di ulteriori 15 milioni di euro destinati alla realizzazione delle opere infrastrutturali connesse alla 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto. La notizia è stata accolta ovviamente con grande soddisfazione dal commissario straordinario Massimo Ferrarese. Con questo nuovo stanziamento la dotazione finanziaria complessiva destinata alle opere infrastrutturali raggiunge i 281,5 milioni di euro. La linea ora torna alla regia, tra poco.

0: Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto. Sono le 8.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco dello stretto di Hormuz imposta dagli Stati Uniti da circa due mesi, alla vigilia della firma di un accordo tra Iran e America prevista per venerdì. Il vice ministro degli esteri iraniano ha affermato che il blocco navale statunitense è stato dunque revocato. Il presidente francese Macron dal G7 conferma il piano per una missione navale europea nello stretto.
2: E oggi Evian, ultima giornata del G7, accolta positivamente l'intesa raggiunta tra Washington e Teheran. Si promette poi un ulteriore irrigidimento delle misure contro Mosca. Nella dichiarazione firmata stanotte, i leader affermano infatti di impegnarsi ad aumentare la pressione sull'economia di guerra russa e annunciano il rafforzamento di sanzioni, incluse quelle su

0: i settori petrolifero e del gas. I leader propongono inoltre l'accento sulla sicurezza energetica dell'Ucraina.
1: È morto il cardinale Camillo Ruini, già presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Aveva 95 anni. Ruini è stato una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica Italiana tra gli anni 80 e i primi anni 2000. Teologo di formazione e pastore di lungo corso, ha occupato un ruolo centrale nel periodo del pontificato di San Giovanni Paolo II, contribuendo in modo decisivo a ridefinire la presenza pubblica dei cattolici nella società italiana.
0: Un uomo è stato trovato morto in strada a Napoli. È stato inseguito intorno alle 22:30 di ieri da due persone su uno scooter che hanno aperto il fuoco, lasciandolo senza vita sull'asfalto e sgommando via. La vittima è Antonio Mauro, 48enne originario della zona Tribunali, era già noto alle forze dell'ordine. Aveva infatti precedenti per armi, estorsione e tentato omicidio, sebbene mai connessi alla camorra, anche se gli inquirenti negli ultimi tempi lo consideravano vicino al clan Contini. Secondo gli inquirenti è stato ucciso da un proiettile che gli avrebbe perforato il torace. La scena si è sviluppata davanti agli occhi di decine di passanti.
1: Il corpo di un uomo è stato ripescato dal nucleo sommozzatori del comando dei vigili del fuoco di Milano nelle acque del Naviglio. Secondo i primi accertamenti, il corpo sarebbe di un 38enne nato in Sri Lanka. Stando al primo esame superficiale non ci sarebbero segni evidenti di violenza esterna. Il pubblico ministero di turno ne ha comunque disposto l'autopsia. L'allarme per la sua scomparsa era scattato lunedì da parte dei familiari, che avevano diffuso una descrizione sui social e tramite volantini distribuiti sul territorio.
0: Lo sport con il calcio: l'Argentina batte 3-0 l'Algeria nella prima giornata della fase a gironi dei mondiali. Le reti sono tutti del capitano Messi. Parte bene la Francia, 3-1 al Senegal, esordio convincente per la Norvegia che batte 3-1 l'Iraq.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Cittadella Meteo.
3: Anticiclone africano in deciso rinforzo sul nostro paese. Nelle prossime ore tutto sole senza particolari disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube sparsa al nord-est. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali. Caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Starsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
5: Cittadella. News Hit.

0: Ancora informazione, torniamo a parlare della discarica ex Vergine, parliamo della discarica che oggi si chiama Lutum e con riferimento alla quale è in corso l'iter amministrativo mirato, finalizzato alla ad ottenere le autorizzazioni appunto per la riapertura. Si tratta di una discarica che è chiusa da 15 anni, nonostante ciò nell'abitato vicino si sentono sempre delle emissioni importanti, chiaramente fastidiose. Chiaramente questo, così come ci hanno raccontato nei giorni scorsi i rappresentanti di Attiva Lizzano, che è l'associazione che è particolarmente operativa sul campo, questo è semplicemente uno degli effetti, evidentemente quello che si avverte maggiormente, ma ce ne sono tanti altri, forse anche più subdoli. Ieri era prevista per la giornata di ieri una conferenza dei servizi, la terza conferenza dei servizi, che è però slittata. Ora io non so se abbiamo pronto il collegamento, ancora no, con il presidente di Attiva Lizzano Giovanni Gentile, l'avvocato Giovanni Gentile, per avere appunto gli aggiornamenti in merito. Credo che ancora il collegamento non sia pronto. A questo punto andiamo avanti con qualche secondo. È chiaro che l'attenzione in merito è alta perché si tratta di una terra, la nostra, che ha sofferto e continua a soffrire per gli effetti di scelte importanti che hanno compromesso chiaramente il territorio, hanno compromesso la salute dei cittadini. Ma abbiamo il presidente, mi dice il collega dalla regia, abbiamo il presidente Giovanni Gentile in collegamento telefonico. Buongiorno Gentile.
1: Sì, buongiorno ai vostri telespettatori.
0: Eccoci. Dunque, quali sono gli ultimi aggiornamenti?
1: Ieri c'è stata la conferenza di servizi alle 10:30. Si è concluso, non l'ho rifatto perché c'è stato un rinvio di 60 giorni e sono state presentate le nostre osservazioni, è stata presentata una corposa documentazione, un corposo parere da parte dell'ARPA di ben 45 pagine, a cui la Lutum ovviamente si è riservata di dover rispondere e gli è stato dato un termine di 60 giorni per fare le sue controdeduzioni. C'è stata anche la richiesta da parte del Comune di Taranto di un rinvio di 15 giorni per presentare anche loro un loro parere.
0: Ecco, perché è stato avvocato, chiedo scusa se la interrompo, vogliamo ricordare che questo impianto si trova in un'isola, nell'isola amministrativa di Taranto, in località Palombara, però si trova di fatto al centro di dove si trova esattamente?
1: Di altri paesi, Rizzano, Fragagnano, Montebarano, Roccaforzata, Faggiano, quindi è un'isola, appunto chiamata così tecnicamente isola, perché si trova distaccato dal comune di Taranto vero e proprio. Quindi questo comporta che purtroppo la competenza del comune di Taranto, però purtroppo la puzza che lascia è dei comuni limitrofi che sono più vicini alla discarica.
0: Ecco. Avvocato, questi giorni possono essere utili perché si possa lavorare appunto alla presentazione di istruttorie tecniche, quindi di documentazione tecnica, di pareri appunto tecnici che possono essere alla base delle dichiarazioni già fatte da parte delle diverse amministrazioni comunali di dissenso nei confronti della riapertura.
1: Sì, le amministrazioni comunali all'unisono sono tutte contrarie alla riapertura della discarica e questo ulteriore rinvio dovrebbe servire a formulare nuove osservazioni sulla base anche della documentazione che sarà prodotta e anche delle risposte che darà l'Utum a questa documentazione, affinché si possa dire tecnicamente perché questa discarica non può continuare ad essere aperta qui, perché è stata aperta per tanti anni, lo ricordiamo, e adesso si vuole riaprire nello stesso posto già martoriato da decenni, perché l'apertura di questa discarica in questa zona è vecchia purtroppo di decenni e si vuole prolungare. È chiaro che è una popolazione che ha di questa zona della provincia di Taranto che ha già dato da anni.
0: Chiaro.
1: E quindi
0: grazie.
1: Ritornare sullo stesso posto mi sembra assurdo, soprattutto perché i problemi non sono stati risolti, perché ricordiamo la discarica è chiusa e continua purtroppo a lasciare degli oletti che sono veramente pesanti, che alcuni hanno definito da morire adesso che la discarica è chiusa.
0: Bene.
1: Quindi è chiaro che si ha terrore da riaprire.
0: Chiarissimo, grazie al presidente di Attiva Lizzano. Mi permetto solo di aggiungere che si trova, come ha già detto lei, vicino a dei centri abitati, ma si trova anche a delle zone
1: di pregio
0: ma
1: sì, per l'olio e per il vino
0: destinate
1: sì.
0: a determinate colture.
1: Questa zona si sta creando una vocazione turistica in questi anni che è stata chiusa e che sta andando avanti.
0: E vocazione turistica che verrebbero compromesse.
1: Sì, che verrebbero seriamente compromesse da questa riapertura. Quindi è un progetto industriale che al di là di tutto fermerebbe quello che è l'economia locale e che è poi diciamo il fiore all'occhiello di questa zona. Noi abbiamo una grande vocazione turistica che aumentando potrebbe veramente aumentare il reddito diciamo di questa parte di questa zona della provincia di Taranto senza stravolgere l'ambiente
0: senza fare grandi sforzi perché abbiamo il paesaggio che ci aiuta. Grazie al presidente di Attiva Lizzano Giovanni Gentile per questo aggiornamento. La linea torna ancora una volta alla regia di Gisberto Nicoletti. A tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
4: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto. Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: atterrà come ogni anno a pochi metri dal mare allo Yachting Club, l'angolo della conversazione. È stato presentato ieri Enrico Cartellone, che partirà il 19 giugno, quindi ormai prossima l'apertura di questo appuntamento fisso dell'estate tarantina con l'orchestra della Magna Grecia. Andrà avanti per tutta l'estate fino al 31 agosto, si chiuderà con un'icona della comicità pugliese del calibro di Lino Banfi. Buongiorno a Gianluca Piotti dello Yachting Club.
1: Buongiorno, mi vedete?
0: Buongiorno, eccoti.
1: Buongiorno.
0: Sì, ti vediamo tra l'altro in questo scenario,
1: allora,
0: perfetto. Non riusciamo a sentirti però, abbiamo qualche problema tecnico. Abbiamo difficoltà a sentirti, proviamo a ripristinare tra pochissimo questo collegamento. Intanto cerchiamo di mandare un servizio che è andato in onda, che è stato realizzato nella giornata di ieri dalla collega Federica Pompamea. Parliamo di sport inclusivo, un appuntamento che è stato seguito dal collega Schinaia. Vediamolo. Lo sport che spesso unisce al di là delle difficoltà anche fisiche, delle problematiche, delle criticità. Vediamo di cosa si tratta.
2: Torna Remiamo Insieme, la gara di voga inclusiva nata con l'obiettivo di promuovere la cultura del mare attraverso lo sport. L'evento organizzato da WISP Taranto in collaborazione con Vogatori Città di Taranto e Vogatori Taras è capace di coinvolgere gli atleti delle realtà associative, gli appassionati e le persone con disabilità in una giornata solidale. Per Cosimo Conte e Vogatori Città di Taranto non si tratta di una semplice manifestazione sportiva, ma di una vera e propria esperienza di comunità.
3: Diamo continuità a quello che abbiamo fatto lo scorso anno grazie a WISP, grazie all'aiuto concreto della WISP. E diamo un obiettivo soprattutto a questi ragazzi che si allenano tutto l'inverno con tanta passione, tanta tenacità per confrontarsi in questa bellissima giornata.
2: Il campo di gara sarà allestito per il secondo anno ai Cantieri del Sud di San Vito, uno spazio che per il presidente Luciano Luparelli si trasforma in luogo di condivisione e valorizzazione del territorio.
4: È sempre un privilegio poter ospitare questa manifestazione, sia per quello che significa e sia per dare un segnale a tutti che le aziende, quando c'è veramente

0: da metterci la faccia, da metterci tutte le disponibilità possibili, ci sono, anche a Taranto ci sono.
1: Insomma, una manifestazione che, secondo Agostino Basile di Vogatori Taras, utilizza lo sport come strumento di integrazione e crescita della comunità.
2: Se ci aspettiamo una grande gara, io l'anno scorso ho avuto l'onore di essere al timone con una squadra di questi ragazzi e vi garantisco che le emozioni sono state grandissime e che la parola ricorrente era sempre...

0: Club, dicevo prima, è stato presentato ieri il cartellone degli appuntamenti per quel che riguarda l'angolo della conversazione, dunque un appuntamento fisso nell'estate tarantina. Partirà il 19 giugno con l'orchestra Ico della Magna Grecia, ma vediamo, forse è pronto Gianluca Piotti, eccoti, buongiorno nuovamente.
1: Prontissimo.
0: Bene.
1: Buongiorno amici di Radio Cittadella. Possiamo dire, parlerò velocemente per rubarvi poco tempo, possiamo dire che ci siamo superati. Era difficile superare, diciamo, il successo dell'anno scorso, oltre 5.000 presenze in poco più di 10 serate, ma crediamo di essere riusciti a mettere assieme un palinsesto di tutto rispetto. Di tutto rispetto è vario, perché andiamo dai temi di attualità con Dario Fabbri, l'opinionista di Limes Radio 7, a Cecilia Sala, la giornalista imprigionata nel carcere di Evrin a Teheran, quindi argomenti Medio Oriente, Ucraina di grandissime attualità. Poi la letteratura, da Maurizio De Giovanni, che non ha bisogno di presentazione, a Michele Emiliano nella sua nuova veste di scrittore, e poi anche la società civile, Valerio Aprea, e attesissimo l'appuntamento con Sigfrido Ranucci, e anche quello non facilmente, diciamo, classificabile, ma sicuramente interessante, con Paolo Sessisoglu. Paolo di Luca e Paolo, per chi non l'avesse capito. Poi anche un po' di leggerezza ci vuole, visto il momento, con una piece teatrale, una stand-up comedy con Fabiano Marti e Mauro Pulpido, che non penso abbiano bisogno di presentazione. E chiudiamo col botto. Veramente col botto, siamo riusciti ad avere, non facile perché diciamo l'età gli rende difficile i viaggi, lui è pugliese ma vive a Roma, Lino Banfi veramente il 31 agosto con un conduttore d'eccezione, il presidente di BCC San Marzano, tra l'altro mi dà l'occasione, citerò lui, ma dovrei citare tutti gli sponsor e i partner che permettono, ci aiutano a sostenere il costo e lo sforzo non solo economico di questa rassegna.
0: Gianluca, solo qualche altro secondo, ti rubiamo.
1: Approfitto
0: solo
1: di questa location alle mie spalle per dirvi che non c'è solo lo yachting, la rassegna di libri, ci sono anche i nostri ristoranti, i bar, e ieri sera è inaugurato il nuovo Kumbala, la nostra, me lo dico da me, splendida terrazza sul mare.
0: Gianluca, io ti chiedo intanto di che edizione parliamo, quanti anni sono che va avanti l'angolo della conversazione?
1: Grazie di avermelo ricordato, Deborah, dovevo iniziare con questo. Sembra incredibile, siamo alla 22esima edizione. E ci tengo a dirlo, l'ho detto ieri nel corso della conferenza stampa, libro possibile che ci ha, diciamo, anticipato di un paio d'anni, e la più longeva rassegna culturale della Puglia. Però a questo proposito devo anche ricordare una cosa, è l'unica, me l'ha confermato recentemente, ho avuto un incontro con Puglia Culture, è l'unica sostenuta totalmente da fondi privati.
0: Bene, grazie per questo, anche per questo sforzo e nella direzione della cultura, lo diciamo continuamente che bisogna alimentare questi momenti dedicati appunto alla cultura e al confronto, tra l'altro in estate a pochi metri dal mare, quale occasione migliore per stare insieme, per vivere l'estate. Grazie a Gianluca Piotti e buon lavoro.
1: Grazie ancora a te e a tutti gli amici di Radio Cittadella. Buona estate a tutti.
0: Grazie. Torniamo in studio, la linea va alla regia per una pausa. Io ritornerò tra pochissimo con voi e con me ci sarà un ospite, ci sarà l'avvocato Lele Di Ponzio. Parleremo di calcio, di questa delusione ancora fresca, ma anche di tanto altro. Tra poco.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Ovviamente con voi, come preannunciato, è in mia compagnia l'avvocato Lele Di Ponzio. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno a tutti, grazie.
0: E dunque noi partiamo, anche questo lo avevo preannunciato, dal calcio, da questo risultato, e partiamo dal servizio che è stato realizzato nella giornata di ieri dal collega Francesco Friuli.
2: Come una vera e propria mannaia del giudice sportivo che si abbatte sul Taranto, la pesante squalifica del campo fino al 15 di novembre, l'obbligo di disputare le gare a porte chiuse e in campo neutro, i due punti di penalizzazioni. Le sanzioni inflitte al giudice sportivo peseranno inevitabilmente nelle valutazioni in vista della prossima stagione. Al momento però resta il silenzio ufficiale della famiglia Ladisa sul futuro del club ionico, anche se l'ultimo comunicato ha parlato di condanna con fermezza degli episodi che hanno portato alle sanzioni della giustizia sportiva, annunciando la costituzione di parte civile nei processi contro i responsabili, e il club ha inoltre incaricato i propri legali di avviare azioni giudiziarie per il risarcimento dei danni nei confronti della persona indicata dal giudice sportivo come tesserato responsabile dell'aggressione al quarto uomo, precisando però che tale soggetto non risulta tesserato, secondo il comunicato del club ionico, con la società. Secondo il Taranto questo errore avrebbe arrecato un grave danno all'immagine e alla reputazione del club stesso. La società infine ribadito la propria totale estraneità ai fatti contestati, prendendo le distanze da ogni comportamento lesivo del proprio nome e confermando la piena collaborazione con le autorità e gli organi di giustizia sportiva per l'accertamento delle responsabilità. Per il resto il Taranto adesso dovrà concentrare le proprie energie nel comprendere quale dovrà essere il proprio futuro. Dagli errori si può certamente crescere sia dal punto di vista manageriale che da quello sportivo. Sarà necessario capire come si intenderà strutturare il progetto per gli anni a venire, ma prima ancora servirà conoscere la volontà della famiglia Ladisa e la sua disponibilità a proseguire l'avventura alla guida del Taranto dopo una vicenda che rappresenta al tempo stesso una mazzata, un danno e una beffa.
0: Bene, Lele Di Ponzio, avvocato ma anche tifoso, noi ce lo diciamo da tanti anni, ti conosco da tanti anni, so quanto può essere particolare, diciamo, questo momento per chi vive le vicende del Taranto Calcio con passione e con trasporto.
1: Sì, particolare ma non nuovo, in vari aspetti, però sono ormai 35 anni che viviamo più bassi che alti, e qualche domanda a livello proprio di ambiente, di società ce la dovremmo fare, perché se dal 93 che non riusciamo a risollevarci non è forse tutta colpa degli altri, ma gran parte della responsabilità è anche la nostra. Ma quando dico nostra dico proprio come ambiente, come città, come cittadini. Io sono stato 5 anni nella Procura Federale e credetemi, è stato mortificante tante volte dover imbattermi, chiamiamoli luoghi comuni, ma i luoghi comuni poi hanno sempre una genesi da cui partono. Taranto è sempre stata una piazza molto difficile, però dobbiamo imparare dagli errori. Noi negli ultimi 30 anni, rimanendo al calcio, errori ne abbiamo fatti e purtroppo non abbiamo imparato.
0: Ricordo una partita, scusami se ti interrompo, una Taranto-Catania
1: che forse è stato lo spartiacque, no? Perché da lì poi è cambiata proprio la storia, siamo diventati negativi, abbiamo una negatività che ci portiamo addosso e non riusciamo a scrollarci, e di rancore e diffidenza. Cioè non è possibile che quando si perde si gridi al complotto, si gridi al ci vogliono tutti male. No, non è così, non è così per un semplice fatto. Taranto è una piazza passionale, bellissima, passionale. Allora, vediamola dall'esterno.
0: Che prescinde dalla serie.
1: Che prescinde dalla serie, è proprio questo. Allora, che motivo avrebbero in federazione, nei piani alti, a volere il male del Taranto quando una piazza come Taranto porterebbe un sacco di soldi, tantissimi soldi.
0: Soddisfazione, oltretutto.
1: Quindi, naturalmente, dobbiamo, due cose secondo me, dobbiamo imparare una buona volta. Uno, a scrollarci questa energia negativa che non ci fa assolutamente bene, e due, a dare tempo. I progetti richiedono tempo. Il progetto sportivo soggiace ad un elemento importante che è il risultato. Il risultato non è detto che si ottenga subito. Naturalmente, nel momento in cui il risultato non, se c'è un progetto consolidato, come può essere questo dei Fratelli Ladisa, se c'è un progetto consolidato, un campionato può andare male, l'altro campionato si riparte più forti. Invece a Taranto in questi anni purtroppo non si raggiunge subito il risultato, si rompe tutto. No, non deve essere così. Bisogna dare tempo a tutti. Allora diamo il beneficio, e la piazza in questo, devo dire, lo ha dato alla nuova società. Diamo il beneficio di una stagione nata in ritardissimo per i motivi che sappiamo, e quindi ovviamente ha risentito poi della partenza in ritardo, perché se non lo risenti dopo, lo risenti in seguito. Purtroppo la stagione sportiva è lunga e ci sono sempre, è fisiologico che ci siano momenti di appannamento. Però se si consolida un progetto vero, strutturato, il risultato negativo viene superato, e se non viene superato nell'immediato c'è tempo per poi recuperare. Vediamo le piccole, io non voglio parlare di grandissime società, Juve, Inter e Milan, lasciamole stare, non sono alla nostra portata. Parliamo di società piccole, penso al Sassuolo, ma penso anche al Catanzaro, quindi per essere più vicino territorialmente, hanno dato tempo. Non si vince il primo anno, fa niente, si riparte più forte il secondo, senza però quelle scene
0: parliamo Lele della gestione delle emozioni, perché poi sono le emozioni, queste emozioni esagerate, le esasperazioni che portano anche a quelle reazioni,
1: sì,
0: che abbiamo,
1: sì, qui è
0: abbiamo
1: vero, assistito. Però lo sport è emozione. Non sto giustificando, è sicuramente da gestire, assolutamente quello che è avvenuto è deprecabile ed è purtroppo il segnale del perché poi nasce quel luogo comune contro la tifoseria del Taranto. Quindi assolutamente è una scena che non si deve, io quando parlo di progetto a lungo termine e di pazienza è proprio quello. Arriva il risultato negativo, l'emozione è terribile, del resto è vedere la partita con l'emozione che ci fa essere tifosi, ma ciò non giustifica quello che è successo, perché è deprecabile ed è mortificante per noi che comunque giriamo essere poi tu sei di Taranto, succede questo, questo e quello, e quindi il fatto pochi sporcano l'immagine di una città è vero, ma purtroppo anche se sono pochi la sporcano.
0: Certo.
1: Quindi è proprio su quelli che dobbiamo intervenire.
0: Una piccola pausa pubblicitaria, torniamo subito dopo.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
5: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: ultimo passaggio prima del termine della puntata di oggi di Buongiorno Taranto. Io sono in studio in compagnia dell'avvocato Lele Di Ponzio. Riprendiamo il discorso che stavamo facendo prima della pubblicità relativamente alle questioni del calcio, ma io a questo punto amplierei il discorso facendo riferimento a tutte le vicende che riguardano il nostro contesto cittadino. Dunque abbiamo bisogno, Lele, di scrollarci di dosso questa negatività, questa sorta di rassegnazione, questo pregiudizio.
1: Sì, assolutamente, è proprio nel tessuto sociale. Io, per esempio, faccio un esempio.

0: tanti si stanno lamentando dei tantissimi cantieri che stanno in città. È vero, lo vediamo, io vivo al mare, quindi ogni giorno per andare in studio a Taranto attraverso la Litoranea, ed è, se sbaglio l'orario, è una via crucis. Ma se una città vuole cambiare deve attraversare questo periodo, è naturale, e Taranto era in un momento in cui aveva bisogno di essere rivoltata e ribaltata. I lavori della BRT, l'altra volta proprio discutendo mi dicevano ma il tarantino non è abituato a prendere il mezzo pubblico, sì è vero, ma se non si ha la possibilità come faremo ad abituarci? Vi dico una cosa, io sono un grande utilizzatore dei monopattini della BIT, del comune, del noleggio. All'inizio mi innervosivo tantissimo perché spesso le corsie ciclabili erano occupate dai pedoni. Poi ho capito che Taranto non era abituata alle piste ciclabili. Bisogna dare tempo, anche in questo ci abitueremo, però dobbiamo continuare a utilizzarlo e non dobbiamo partire prevenuti. Non lo abbiamo mai fatto, impossibile che lo faremo. Non è vero, si cambia, ci si evolve, più che si cambia, ci si evolve, però bisogna avere gli strumenti. Allora io mi auguro che alla fine dei cantieri, perché i cantieri finiranno, ci possa davvero essere un'altra città dal punto di vista dell'utilizzabilità e dal punto di vista della mentalità, che si costruisce però con il tempo.
1: Bene, io a questo punto amplierei ancora un po' questo discorso facendo riferimento alla necessità di cambiare atteggiamento di fronte alle opportunità economiche e occupazionali. La situazione è questa, siamo di fronte ad una vertenza che possiamo definire incancrenita perché non va assolutamente avanti, lo vediamo proprio oggi a mezzogiorno, è previsto un incontro in regione tra De Caro e i sindacati, ma all'orizzonte non si vede molto. E poi a questo ci aggiungiamo tutte le altre crisi economiche del territorio. I tarantini, Taranto è sempre stata tacciata di una sorta di assistenzialismo. Ecco, forse anche da questo punto di vista dovremmo avere il coraggio di fare quel salto in avanti e quindi avere un po' di coraggio, avere un po' di spirito di iniziativa.
0: Sì, qui andiamo però secondo me in un difetto tutto italiano e soprattutto che investe il mezzogiorno italiano. Sono stato recentemente, proprio ieri, tra Milano e Bergamo, sicuramente un'altra situazione, anche solo d'impatto.
1: Scusami se ti interrompo, sì. Taranto, Arsenale, Marina Militare, Italsider, poi Ilva, quindi sono delle realtà che probabilmente non voglio giustificare chiaramente, ma hanno creato, diciamo, il contesto naturale perché questo avvenisse.
0: Sì, hanno anche ingrandito e affollato le città, perché tra Arsenale e all'epoca Italsider, poi Ilva, Taranto è diventata una città che da 100.000 abitanti ha sfiorato e superato forse i 300.000, anche se adesso siamo sotto i 200, e quindi ovviamente c'è stato un ingolfamento, un, lasciatemi passare il termine anche se antipatico, un imbarbarimento e anche una situazione quindi da dover, tra virgolette, sopravvivere, anche se poi negli anni 70 e 80 Taranto era una delle città più ricche, forse la più ricca del meridione e una delle più ricche d'Italia, perché all'epoca l'allora Italsider garantiva comunque un sistema economico abbastanza solido. Però naturalmente un borgo è diventata una città e non è riuscita a diversificare, si è incancrenita sulla base, comprensibile, Italsider, chiamo Italsider perché all'epoca si chiamava Italsider, e Arsenale, e quindi è andata via via scorrendo senza capire che il mondo stava cambiando come poi è cambiato, e quindi ci siamo trovati poi all'improvviso senza la solidità dell'Ilva e con l'Arsenale che ormai è una cattedrale nel deserto, ed è venuta meno quella solidità economica che quindi si è riversata su tutta l'economia della città ed è aumentato ovviamente l'assistenzialismo. Io da avvocato posso dare una testimonianza: quando ho cominciato nel 96 in studio non c'era una giornata senza udienze, adesso le udienze si sono molto ridadate e si è stato abbattuto il contenzioso e tutta una serie di motivi, però tutto si riflette, perché naturalmente se la base viene meno anche le professioni ne risentono, come l'avvocatura, come i dottori commercialisti e come tutti i professionisti liberi.
1: E sono intanto le 8:57 minuti, grazie all'avvocato Lele Di Ponzio per
0: grazie
1: essere stato con noi e per questa piacevole chiacchierata a largo raggio. È arrivato il momento di chiudere questa edizione di Buongiorno Taranto, l'edizione di oggi mercoledì 17 giugno. Grazie a voi per essere stati con noi, un buon proseguimento di giornata, arrivederci.
0: Buona giornata a tutti.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Sono le 9.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco dello stretto di Hormuz, imposta dagli Stati Uniti circa due mesi fa, alla vigilia della firma di un accordo tra Washington e Teheran prevista per venerdì. Il quartier generale operativo delle forze armate iraniane ha però avvertito che se l'esercito israeliano non fermerà la sua aggressione nel Libano meridionale, dovrà aspettarsi una dura reazione da parte delle potenti forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran.
3: E a Evian, a margine delle sessioni dedicate all'Ucraina, si sono riuniti Macron, Trump e Zelensky. Il vertice arriva in un momento in cui Kiev sta cercando di rilanciare il percorso negoziale. La necessità di arrivare a un'intesa per mettere fine al conflitto in Ucraina è infatti al centro del dibattito del G7. In particolare, il presidente USA Trump, dopo aver incontrato Zelensky a margine del summit, ha assicurato che farà tutto ciò che è in suo potere per favorire una soluzione. Soluzione negoziata. Intanto però la guerra continua a essere combattuta.
4: Un uomo è stato trovato morto in strada a Napoli. È stato inseguito intorno alle 22:30 di ieri da due persone su uno scooter che hanno aperto il fuoco. La vittima è Antonio Mauro, 48enne originario della zona Tribunali. Era già noto alle forze dell'ordine. Aveva infatti precedenti per armi, estorsione e tentato omicidio, sebbene mai

0: connessi alla camorra, anche se gli inquirenti negli ultimi tempi lo consideravano vicino al clan Contini. Secondo gli investigatori è stato ucciso da un proiettile che gli avrebbe perforato il torace. La scena si è sviluppata davanti agli occhi di decine di passanti.
1: È morto il cardinale Camillo Ruini, già presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Aveva 95 anni. Ruini è stato una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica Italiana tra gli anni 80 e i primi anni 2000. Teologo di formazione e pastore di lungo corso, ha occupato un ruolo centrale nel periodo del pontificato di San Giovanni Paolo II, contribuendo in modo decisivo a ridefinire la presenza pubblica dei cattolici nella società italiana.
0: 40 persone sono state arrestate ad Andria per spaccio di droga, estorsione in osservanza della detenzione domiciliare e omissione di soccorso. L'indagine coordinata dalla Procura di Trani ha confermato l'esistenza di un gruppo specializzato nello smercio di droga, gestito anche da alcuni detenuti agli arresti domiciliari. Contestato anche il reato di estorsione, in particolare legato alle richieste di denaro accompagnate da minacce rivolte a chi maturava debiti.
1: Lo sport con il calcio: l'Argentina batte 3-0 l'Algeria nella prima giornata della fase a gironi dei mondiali. Le reti sono tutte del capitano Messi. Parte bene la Francia, 3-1 al Senegal. Esordio convincente per la Norvegia, che batte 3-1 l'Iraq. L'Austria ha battuto 3-1 la Giordania.
0: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Cittadella Meteo.
3: Anticiclone africano in deciso rinforzo sul nostro paese. Nelle prossime ore tutto sole, senza particolari disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube sparsa al nord-est. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali. Caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
5: Cittadella, Cittadella, New Hit.

0: grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Mercoledì 17 giugno 2026 è il 168esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:34 e tramonta alle 20:48. I santi del giorno sono Sant'Adolfo e Santa Valeriana e compagne. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 17 giugno del 1885 la Statua della Libertà approda a New York su un piroscafo francese. Dono della Francia in occasione del primo centenario dell'indipendenza americana dagli inglesi, verrà inaugurata l'anno successivo divenendo un simbolo. Nel 1905 dal parato della fattoria Caussa di Schio si alza in volo per la prima volta l'aeronave Italia, il primo dirigibile italiano. Nel 1983 il presentatore televisivo Enzo Tortora, protagonista del più clamoroso errore giudiziario della storia della Repubblica, viene arrestato con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga. E nel 1994 O.J. Simpson, uno dei più grandi giocatori di football della storia, viene arrestato dopo un inseguimento sulle autostrade di Los Angeles, ripreso in diretta TV da tutte le principali reti televisive. Fu uno dei casi mediatici più seguiti della storia americana. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 17 giugno del 1970 va in scena a Città del Messico la storica semifinale dei mondiali Italia-Germania Ovest. La partita del secolo vide la vittoria italiana con il punteggio di 4-3 dopo i tempi supplementari. E nel 2001 la Roma batte il Parma 3-1 e conquista il terzo scudetto, tornando ad essere campione d'Italia dopo ben 18 anni. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 17 giugno del 1983 Loredana Bertè rilascia l'album Loro Inedita. Nel 1987 Zucchero lancia il singolo Con le mani. E nel 1999 Piero Pelù, Ligabue e Jovanotti pubblicano il brano benefico Il mio nome è mai più. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Sergio Marchionne, nato a Chieti il 17 giugno 1952 e scomparso a Zurigo il 25 luglio 2018. È stato un dirigente d'azienda italiano naturalizzato canadese. È noto a livello internazionale per aver guidato il profondo rinnovamento della Fiat. Compie oggi 81 anni Eddie Merckx, ex ciclista belga, è il corridore più vincente di sempre. 62 candeline sulla torta dell'attore italiano Paolo Calabresi. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 17 giugno 2007 dello stilista Gianfranco Ferré, personalità fondamentale per la moda italiana in tutto il mondo. Oggi vi lascio con questo proverbio: a pazzo relatore, savio ascoltatore.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Il Mad Max 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre, nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22, la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio. Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio.

0: su Alla Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto. Pop-up. Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva sul grande schermo il 17 giugno Fuse, action thriller del regista David Mackenzie. Nel cuore pulsante del centro di Londra, il ritrovamento accidentale in un cantiere edile di una bomba inesplosa risalente alla Seconda Guerra Mondiale scatena l'immediato panico generale. Mentre le forze dell'ordine e l'esercito avviano un'evacuazione di massa per mettere in sicurezza l'intera area urbana, una banda di rapinatori professionisti decide di sfruttare il caos e lo sgombero per mettere a segno un colosso sale colpo in banca. Arriva nelle sale italiane il 18 giugno Toy Story 5. I giocattoli sono tornati nel nuovo film Disney e Pixar e questa volta incontrano la tecnologia. Woody, Buzz Lightyear, Jessie e il resto della banda devono affrontare una nuova sfida quando si trovano faccia a faccia con Lilipad, un nuovissimo tablet che arriva con le sue idee rivoluzionarie su ciò che è meglio per la loro bambina, Bonnie. Il momento del gioco sarà mai più lo stesso. Passiamo ora alle serie TV. Il nome di Harlan Coben farà drizzare le antenne agli appassionati di gialli. Su Netflix il 18 giugno arriva Ovunque tu sia, I Will Find You, una nuova miniserie adattamento di un romanzo dell'autore. Protagonista Sam Worthington, che interpreta un padre condannato ingiustamente per aver ucciso il figlio scomparso. Quando riceve la prova che il figlio potrebbe essere ancora vivo, non fidandosi di nessuno, decide di evadere per ritrovarlo. E il 19 giugno arriva su Netflix Oasis Resort, nuova serie thriller spagnola che mescola dinamiche teen e mistero, ambientata dentro un resort di lusso, dove il paradiso vacanziero si trasforma rapidamente in un incubo. Quando una giovane donna scompare misteriosamente, ospiti e dipendenti diventano tutti sospettati. Nessuno può entrare o uscire dall'hotel finché la verità non viene a galla. Dal 19 giugno su Apple TV Plus arriva la seconda stagione di Sugar. Colin Farrell torna nei panni di John Sugar, un detective privato americano che nella prima stagione avevamo visto alle prese con la misteriosa scomparsa della nipote di un leggendario produttore di Hollywood. In questi nuovi episodi tornerà a Los Angeles per occuparsi invece del travagliato fratello maggiore di una giovane promessa della boxe. E torna il 21 giugno su Paramount Plus The Agency, acclamato spy thriller con protagonista Michael Fassbender, che veste i panni di un agente della CIA costretto a vivere sotto copertura. Nella seconda stagione la missione diventa ancora più personale. La donna che ama è prigioniera politica in Sudan e lui è disposto a tutto pur di salvarla, anche spingendosi oltre il punto di non ritorno. Per riuscirci dovrà muoversi su un filo sottilissimo, mettendo

0: mettendo a rischio la propria vita, la missione e tutto ciò in cui crede. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Sono le 9:30.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Resta ai domiciliari il tifoso tarantino di 44 anni arrestato dalla Digos per aver aggredito un poliziotto dopo la finale playoff persa contro il Gladiator a Massafra. Il giudice Antonio Giannico ha infatti rigettato l'accordo di patteggiamento a 1 anno e 6 mesi di reclusione concordato tra la difesa e il PM, ritenendo la pena non congrua rispetto all'attività dei fatti. L'uomo era stato identificato in meno di 24 ore grazie ai filmati delle telecamere dello stadio. Ora il processo per direttissima proseguirà davanti a un altro magistrato chiamato a esprimersi sulla responsabilità dell'ultras. Ex Ilva, con l'arrivo a luglio degli ultimi 140 milioni del prestito ponte da 390, l'azienda rischia il collasso finanziario. A Bari i sindacati oggi incontreranno il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro per scongiurare la bomba sociale senza precedenti. Sul tavolo, oltre alla scarsa liquidità, il nodo cruciale degli esuberi legati alla futura vendita dell'acciaieria. Mentre il ministro Urso accelera le trattative con gli indiani di Jindal in pole position rispetto al fondo Flax e all'interesse freddo del Qatar, a Taranto l'indotto è già in ginocchio. Aziende come Feirani, Ecomipa, Semat Engineering hanno avviato la cassa integrazione per centinaia di lavoratori strozzate dal blocco dei pagamenti delle fatture. Cambiamo argomento, nuove nomine della

0: di Taranto, il direttore generale Vito Bavaro ha completato la governance nominando Vincenzo Gigantelli direttore sanitario e Francesco Saverio Massaro direttore amministrativo. E ora parliamo di Medimex. Parte ufficialmente questa sera l'edizione 2026, l'apertura è alle 18 al Marta con l'attesa mostra Roberta Bailey, The Ramones, CBGBs e New York City. In esposizione 50 scatti inediti che immortalano la nascita del punk rock, tra cui l'iconica foto del 1976 ai Ramones nel Lower East Side. Seguirà alle 19 un talk con la fotografa e Luca De Gennaro. Il festival prosegue poi al Caffè Letterario con la storia della banda Bardot, al Teatro Fusco con il racconto dedicato a Franco Battiato, mentre allo Spazio Porto con una lunga maratona di showcase jazz e world music. E in occasione del Medimex, Kima Mobilità devierà i bus dalle 7 alle 16, modifiche soft in direzione Città Nuova, mentre dopo le 16 molte linee, tra cui l'1-2, il 3, il 6, 8, 14, 16, 20, 21, 27 e 28, passeranno il ponte Punta Penna con fermata provvisoria in via Leonida. Disponibili Park and Ride, Piazzale Democrate, Stazione e Piazza Castello fino a l'1. Per quanto riguarda la sosta, dal 20 al 22 giugno i residenti e abbonati delle zone A e B potranno parcheggiare gratis in tutto il borgo, zone A, B e C. Gratis anche la sosta notturna dalle 20.30 alle 8.30 al parcheggio Artiglieria. E ora parliamo di sport. Nuovi fondi per i 20esimi giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Il Consiglio dei Ministri ha stanziato ulteriori 15 milioni di euro per le opere infrastrutturali, portando il budget complessivo a 281,5 milioni di euro. A darne notizie il commissario straordinario Massimo Ferrarese, che ha ringraziato il governo per i costante supporto, sottolineando che l'incremento permetterà di ampliare il piano di interventi e riqualificazione urbana. L'obiettivo, insomma, resta quello di rispettare il cronoprogramma per dotare il territorio pugliese di infrastrutture moderne. Parliamo ancora di sport, quello locale, con Francesco Friuli.
1: Seppur non ufficiali, ci sono dei segnali di prosecuzione del progetto sportivo del Taranto. Le ultime ore, i comunicati e soprattutto un video apparso sui social dove viene rimarcato il tifo sano, quello legato ai più piccoli. Dal punto di vista sportivo ci sono in corso delle valutazioni, ma già nel dopogara la sensazione è quella che la posizione del direttore sportivo Pagni e del tecnico Danucci saranno valutate attentamente nelle prossime ore. In attesa però dei passi ufficiali resta comunque la parte non sportiva in primo piano, con la conta dei danni allo Stato d'Italia di Massafra e il conto che sarà poi presentato ufficialmente dal comune della Tebaide nelle prossime ore.
0: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.

0: tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
1: Cittadella. Cittadella. New hit. Business.

0: Pastorella Visual Radio TV. Pop-up. Musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Esplode in questa stagione la vibrante ossessione per i sandali estivi dalle geometrie audaci. Questo fascino deriva da una precisa urgenza estetica. Bramiamo completare la nostra silhouette con una calzatura che non si limiti a proteggere il piede dal caldo, ma sappia ergersi a puro manifesto del nostro spirito più veritiero. Un tempo il prestigio di un sandalo risiedeva quasi unicamente nell'abbondanza degli ornamenti applicati. Si esigevano strass scintillanti, fibbie barocche, pellami opulenti come il rettile laminato. Adesso, al contrario, lo chic assoluto procede per via sottrattiva. Il fascino di queste creazioni si rivela nelle linee architettoniche dei listini o nelle nuance pastello e sature. Il fashion system ha invertito la rotta, mutando la scarpa aperta in un capolavoro da esibire. Non la si indossa più per camminare, ma per sedurre. Acquistare un sandalo griffato vuol dire investire in un manufatto progettato con maniacale precisione, concepito per donare slancio e ipnotizzare lo sguardo di chi osserva. Tra i trend della stagione dominano le silhouette ultra piatte dalle architetture molto radicali. Discorriamo di calzature dai lacci setosi, quasi prive di una tomaia invadente, che appaiono fluttuare in assoluta simbiosi con la caviglia. Costituiscono la sintesi piena di un gusto odierno che si unisce perfettamente ai nostri look freschi, essenziali e chic. Sfoggiare un sandalo iconico disegnato da un giovane talento in una serata esclusiva è la mossa vincente per chi vive la moda come un'autentica forma d'arte. Eppure la vera novità recente è il grande successo dei sandali nudi, colorati in modo inusuale o fatti con materiali inaspettati. Sono oggetti che sembrano scordare la loro funzione di base. Nati magari per il teatro o per le sfilate, questi accessori cambiano del tutto l'aspetto di chi li usa, rendendo il look più affascinante, caldo e seducente. Il trucco di un sandalo moderno risiede nel suo puro contrasto. È nato per guidare i nostri passi, ma oggi serve a incorniciare le gambe proprio come se fosse un meraviglioso quadro dipinto a mano. In un'epoca sempre più scandita da realtà virtuali, avatar e interazioni che si esauriscono sul mondo web, questa calzatura rappresenta una seduzione palpabile e vivida. Il sandalo attuale si conferma un'emozione fisica da sfoggiare con fierezza, sempre pronto a sublimare la nostra essenza e i nostri passi. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore britannico Charles Dickens. Ma le mode sono come gli esseri umani, vengono, nessuno sa quando, perché o come.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Spot.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Il Mad Max 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
3: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.

0: Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto. Pop-up. Musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Fiori d'arancio? Non così in fretta, mentre c'è già chi immagina l'abito bianco, il menù del ricevimento e persino la destinazione della luna di miele con Bastian Müller. Per Ilary Blasi il percorso verso il nuovo sì è ancora costellato di pratiche e carte bollate. Il motivo? Il divorzio da Francesco Totti, che non ha ancora trovato il suo fischio finale. Dopo la prima udienza restano infatti aperte le questioni economiche legate alle spese dei figli. Tradotto, prima di scegliere i confetti bisogna chiudere il conto. Secondo i ben informati, la conduttrice preferirebbe archiviare ogni capitolo del passato prima di scriverne uno nuovo, e così almeno per ora l'altare resta in modalità stand-by. D'altronde la luna di miele può attendere, gli avvocati decisamente no. A proposito di nozze, c'è chi dopo 15 anni festeggia con una cenetta e chi decide di tornare addirittura all'altare. Eleonora Bagnato e Federico Balzaretti hanno scelto la seconda opzione, rinnovando le promesse a Palermo con una cerimonia in chiesa e una grande festa. La coppia ha superato brillantemente ogni esame, dalla routine quotidiana agli impegni professionali fino alle sfide della vita familiare. E così ha deciso di concedere un'edizione aggiornata alle promesse, perché in fondo, se proprio le promesse funzionano, perché non rinnovare tutto l'abbonamento? Per anni infine ha raccontato l'amore nelle sue canzoni, tra romantici tramonti, nostalgie estive e storie da colonna sonora. Ora Tommaso Paradiso si prepara a vivere il capitolo più importante lontano dal palco, il sì a Carolina Sansoni. Niente strofe o ritornelli, stavolta la parola chiave sarà solo una, per sempre. E mentre i fan si chiedono se ha la festa, c'è spazio anche per qualche esibizione improvvisata, il cantante è concentrato sul grande passo. D'altronde, dopo tanti brani dedicati ai sentimenti, è il momento anche per lui di mettere la firma sulla sua canzone d'amore più lunga. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Retro Tropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: I leader del G7 accolgono con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran raggiunto sotto la ferma guida del presidente Trump con il sostegno dei paesi mediatori e ne sostengono l'attuazione, pronti, dicono, a contribuire. I capi di Stato si dicono inoltre uniti nel sostegno all'Ucraina. Ci impegniamo ad aumentare la pressione sull'economia di guerra russa. A tal fine rafforzeremo le nostre sanzioni, comprese quelle sui settori del petrolio e del gas. Si legge così nella dichiarazione congiunta sulle questioni geopolitiche rilasciata a Evian.
2: Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco dello stretto di Hormuz imposta dagli Stati Uniti da circa due mesi alla vigilia della firma di un accordo tra Washington e Teheran prevista per venerdì. Il quartiere generale operativo delle forze armate iraniane ha però avvertito che se l'esercito israeliano non fermerà la sua aggressione nel Libano meridionale dovrà aspettarsi una dura reazione da parte delle potenti forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran.
3: Si è accanito su Chiara a guerra trafiggendola oltre 20 volte sul collo e sul torace, poi ha tentato di dare fuoco al corpo ormai martoriato dal nipote reo confesso. È questo il quadro restituito dal primo esame medico legale sul corpo della professoressa 53enne ripescato ieri pomeriggio dalle acque del fiume Lonconel veneziano. Un'azione accanita, veloce e brutale con cui il 17enne ha massacrato la zia, probabilmente al culmine di tensione.

0: tensioni familiari legate a questioni ereditarie.
1: Un uomo è stato trovato morto in strada a Napoli, è stato inseguito intorno alle 22:30 di ieri da due persone su uno scooter che hanno aperto il fuoco lasciandolo senza vita sull'asfalto. La vittima è Antonio Mauro, 48enne originario della zona Tribunali, era già noto alle forze dell'ordine, aveva infatti precedenti per armi, estorsione e tentato omicidio, sebbene mai connessi alla camorra, anche se gli inquirenti negli ultimi tempi lo consideravano vicino al clan Contini. La scena si è sviluppata davanti agli occhi di decine di passanti.
0: Si è spento a 87 anni a Bologna il grande storico Carlo Ginzburg, uno degli autori più autorevoli del secondo Novecento e tra gli studiosi contemporanei più influenti a livello internazionale, tra i principali protagonisti della microstoria, innovativo indirizzo storiografico nato in Italia negli anni 70 che ha cambiato il modo di guardare al passato attraverso le vicende di persone comuni e delle culture locali. La sua fama è legata soprattutto agli studi della cultura popolare, la stregoneria, le eresie e le credenze religiose dell'età moderna.
1: Lo sport con il calcio: l'Argentina batte 3-0 l'Algeria nella prima giornata della fase a gironi dei mondiali. Le reti sono tutte del capitano Messi. Parte bene la Francia, 3-1 al Senegal. Esordio convincente per la Norvegia che batte 3-1 l'Iraq. L'Austria ha battuto 3-1 la Giordania.
0: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Cittadella Meteo.
3: Anticiclone africano indeciso rinforzo sul nostro paese, nelle prossime ore tutto sole senza particolari disturbi da segnalare, i cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale, qualche nube sparsa al nord-est, nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle Prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali, caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge.

0: Partecipiamo Taranto.
1: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia, alla parte tecnica. Un saluto a tutti voi che ci seguite sui 96.5 FM, ma anche in streaming dal sito radiocittadella.it, sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella e sul canale 94 Cittadella TV Puglia e Basilicata. Oggi una nuova puntata insieme, tante notizie, tante storie del territorio. Tra pochissimo avremo in studio l'avvocato Fabrizio Serrano e un ospite, una nostra ospite della nostra rubrica Voci Fragili. In questa rubrica, come voi sapete, parliamo delle fragilità, di tutti i tipi di fragilità che possono essere temporanee o permanenti, e cerchiamo di affrontarle sempre con l'aiuto degli esperti di ogni settore. Questo grazie a questa rubrica che si chiama Voci Fragili. Sapete che potete scriverci al 339-680-6868 se avete delle domande da fare agli esperti, noi le faremo e ovviamente loro vi risponderanno. Oltre a questo avremo in studio anche i ragazzi del Mediterraneo Chamber Music Festival, parleremo di questo appuntamento e tante altre notizie e tante bellezze del nostro territorio. E adesso partiamo subito con la New Hit.
2: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: il pezzo di Sombr, Potential, amici, qui in diretta su Cittadella la radio, Cittadella la TV, 96.5 FM, in streaming sul sito radiocittadella.it e ovviamente sul canale 94 Cittadella TV Puglia e Basilicata. Noi adesso facciamo una breve pausa e ci rivediamo tra pochissimo. Attenzione, restate lì perché sta per arrivare la rubrica Voci Fragili. A tra poco.
1: Grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Ai mondiali in primo piano, il 16 giugno 2006 il suo esordio in un mondiale, 16 minuti contro la Serbia conditi con gol e assist, esattamente 20 anni dopo alla sua sesta partecipazione a una Coppa del Mondo, Messi all'esordio del mondiale americano ha segnato la tripletta con cui la sua Argentina ha travolto l'Algeria ed è diventato il miglior marcatore di sempre nella competizione a quota 16 gol, una prestazione pazzesca che proietta la pulce nella leggenda e che ha letteralmente fatto impazzire il pubblico di Kansas City, esaltato per aver ammirato il più forte 38enne del mondo. Il primo sigillo al 17esimo del primo tempo dalla distanza, poi nella ripresa l'apoteosi con due gol in 16 minuti che hanno mandato in delirio gli oltre 60.000 sugli spalti. Parte bene la Francia nel gruppo I del mondiale, 3-1 al Senegal, primo tempo complesso per Deschamps, africani a un soffio dal gol con un palo di Jackson. Al 66esimo Mbappé apre le marcature, poi all'82esimo Barcola raddoppia su assist di Rabiot, il giovane Mbappé accorcia le distanze al 95esimo, ma qualche istante più tardi Mbappé chiude i conti con un eurogol che vale anche il sorpasso a Giroud nella classifica all time dei marcatori transalpini. Esordio convincente per la Norvegia, la nazionale del CT Solbakken batte 3-1 l'Iraq nella prima giornata del gruppo I e risponde alla Francia che poche ore prima aveva liquidato il Senegal. Ancora il calcio, inizia l'era Ruben Amorim al Milan. L'allenatore portoghese è stato ufficializzato dal club rossonero e all'interno del comunicato sono presenti anche le sue prime parole: ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e per me allenare il Milan è sempre stata una di queste. So perfettamente cosa rappresenta questo club, storia, prestigio e una tifoseria straordinaria in tutto il mondo. È una sfida che affronto con orgoglio ed entusiasmo. Il basket, ora la gara 3 delle finali scudetto tra Milano e Venezia, si rivela da subito molto equilibrata con strappi da entrambe le parti subito ricuciti che portano all'intervallo lungo con il punteggio in perfetta parità a quota 50. Nel terzo quarto però Venezia cambia decisamente marcia, tocca il più 21, le triple di Brooks riportano Milano a meno 10, ma la Reyers non crolla e si guadagna almeno una gara 4 da giocare giovedì 18 alle 20 a Taliercio. Gli europei di scherma ora ad Antony nella prima giornata degli europei assoluti. Il 23enne torinese Simone Mencarelli ha conquistato l'oro battendo in finale l'israeliano Sarid per 15-12, un titolo arrivato al debutto nella massima rassegna continentale al termine di un percorso segnato anche dal derby vinto nei sedicesimi contro Andrea Santarelli. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto.

0: Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
3: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto dal 17 al 21 giugno.
4: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
5: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: Tiziano Ferro, amici, qui in diretta su Cittadella la radio, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto al microfono, ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica, benvenuti nella rubrica Voci Fragili insieme all'avvocato Fabrizio Serrano, presidente ATES e molto molto altro, dovremmo elencare la quantità di cose, però
1: basta questo
0: e ideatore ovviamente di questa meravigliosa rubrica, questo angolo di confronto molto importante per noi e per le persone che ascoltano, l'ospite di oggi, la dottoressa Anna Rita Del Rico, assistente sociale specialista, responsabile dei servizi sociali del comune di Pulsano e docente universitaria. Benvenuta.
2: Grazie.
0: Oggi il tema è un tema importante. Noi spesso, come ben sai, l'avvocato Fabrizio Serrano invita tutti gli ospiti, tutti gli esperti, perché parliamo di fragilità, parliamo di... l'altra volta abbiamo parlato con l'avvocato Brunetti di padri separati, di tutti, per cercando di capire quali sono i percorsi possibili. Cioè, analizziamo i problemi per sviluppare delle soluzioni. E questa più o meno è la linea, così come facciamo con... le difficoltà che abbiamo avuto, no? Abbiamo avuto lo psichiatra,
1: abbiamo parlato sì di problemi, i disagi sociali,
0: esatto,
1: le problematiche psichiatriche che possono sfociare anche in ipotesi di reato e che non tutte le varie patologie portano i soggetti a fare reati,
0: esatto.
1: Però abbiamo discusso di vari aspetti, di minori,
0: sì,
1: parleremo di adolescenti, violenza di genere, insomma cerchiamo,
0: esatto,
1: piano piano di...
0: diciamo una serie di cose che possono servire per rendere,
1: sì,
0: insomma, un servizio utile a tutte le persone che ci ascoltano. Oggi parliamo di un tema di cui forse non si parla, sembra quasi un tabù,
1: esatto,
0: e invece noi ne parliamo, ed è la povertà.
1: Esatto.
0: Ecco, perché oggi è importante parlare di povertà, Fabrizio?
1: È una fragilità abbastanza nascosta, però è molto diffusa. Le difficoltà economiche portano le persone a non poter gestire tranquillamente la propria vita, a non poter accedere con facilità agli studi, al mondo del lavoro, ma
0: sì,
1: anche alle cure, e ti dirò anche stanno avendo difficoltà ad accedere alla giustizia. Quindi questa difficoltà porta, sì, è un problema presente ma anche futuro.
0: C'è una proiezione,
1: esatto,
0: di quello che sarà domani.
1: Esatto,
0: con certezza.
1: Esatto. E quindi parlarne, capirne il fenomeno oggi con la dottoressa Del Rico, capire che cosa le istituzioni, la comunità, i cittadini possono fare per intervenire, aiutare,
0: certo,
1: è importante, perché è un problema anche questo abbastanza diffuso.
0: Bene, allora passiamo alla dottoressa Del Rico. Dottoressa, cosa significa davvero essere poveri in Italia oggi, e esistono diverse forme di povertà oltre,
2: certo,
0: diciamo, a quella strettamente economica?
2: Certo, è proprio questo il concetto che fa la differenza rispetto al lungo dibattito che negli ultimi 70 anni si è sviluppato, no? Un dibattito politico per arginare un po' l'espansione del fenomeno della povertà, che come fenomeno purtroppo è un fenomeno costante, magari agisce sotto traccia, però è presente, specialmente negli ambiti del servizio sociale comunale o comunque nei servizi di base, ci si scontra quotidianamente con situazioni di povertà. Cosa è cambiato fortunatamente negli ultimi anni nel dibattito politico e quindi anche nella definizione e approvazione di un quadro normativo più attuale, più rispondente,
0: sì,
2: alle problematiche della povertà? Quella di considerare, appunto, come lei ha anticipato, la povertà non soltanto come mancanza di fonte economica e quindi non soltanto come precarietà economica, ma anche come mancanza di libertà positiva di effettuare le scelte idonee per la propria vita, le scelte giuste

per la propria vita, per le proprie condizioni di vita. Per cui si parla, al di là di una distinzione accademica tra povertà grave e marginalità assoluta, si parla anche di povertà relativa, cioè quella povertà, quel disagio economico, quel disagio di affrontare la quotidianità in base anche ai nuovi bisogni della famiglia, anche laddove ci fosse un minimo reddito, un reddito di sostentamento, perché rispetto

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Sono le 10 e 30 minuti.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Resta ai domiciliari il tifoso tarantino di 44 anni arrestato dalla Digos per aver aggredito un poliziotto dopo la finale playoff persa contro il Gladiator a Massafra. Il giudice Antonio Giannico ha infatti rigettato l'accordo di patteggiamento a 1 anno e 6 mesi di reclusione concordato tra la difesa e il PM, ritenendo la pena non congrua rispetto all'attività dei fatti. L'uomo era stato identificato in meno di 24 ore grazie ai filmati delle telecamere dello stadio. Ora il processo per direttissima proseguirà davanti a un altro magistrato chiamato a esprimersi sulla responsabilità dell'ultras. Ex Ilva, con l'arrivo a luglio degli ultimi 140 milioni del prestito ponte da 390, l'azienda rischia il collasso finanziario. A Bari i sindacati oggi incontreranno il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro per scongiurare la bomba sociale senza precedenti. Sul tavolo, oltre alla scarsa liquidità, il nodo cruciale degli esuberi legati alla futura vendita dell'acciaieria. Mentre il ministro Urso accelera le trattative con gli indiani di Jindal in pole position rispetto al fondo Flax e all'interesse freddo del Qatar, a Taranto l'indotto è già in ginocchio. Aziende come Feirani, Ecomipa, Semat Engineering hanno avviato la cassa integrazione per centinaia di lavoratori strozzate dal blocco dei pagamenti delle fatture. Cambiamo argomento. Nuove nomine dell'ASL di Taranto. Il direttore generale Vito Bavaro ha completato la governance nominando Vincenzo Gigantelli direttore sanitario e Francesco Saverio Massaro direttore amministrativo. E ora parliamo di Medimex. Parte ufficialmente questa sera l'edizione 2026. L'apertura è alle 18 al Marta con l'attesa mostra Roberta Bailey, The Ramones, CBGBs e New York City. In esposizione 50 scatti inediti che immortalano la nascita del punk rock, tra cui l'iconica foto del 1976 ai Ramones nel Lower East Side. Seguirà alle 19 un talk con la fotografa e Luca De Gennaro. Il festival prosegue poi al caffè letterario con la storia della banda Bardot.

0: al Teatro Fusco con il racconto dedicato a Franco Battiato, mentre allo Spazio Porto con una lunga maratona di showcase jazz e world music. E in occasione del Medimex, Kima Mobilità devierà i bus dalle 7 alle 16, modifiche soft in direzione Città Nuova, mentre dopo le 16 molte linee, tra cui l'1, 2, il 3, il 6, 8, 14, 16, 20, 21, 27 e 28 passeranno il ponte Punta Penna, confermata provvisoria in via Leonida. Disponibili Park and Ride, Piazzale Democrate, Stazione e Piazza Castello fino a l'1. Per quanto riguarda la sosta, dal 20 al 22 giugno i residenti e abbonati delle zone A e B potranno parcheggiare gratis in tutto il borgo, zone A, B e C. Gratis anche la sosta notturna dalle 20.30 alle 8.30 al parcheggio Artiglieria. E ora parliamo di sport. Nuovi fondi per i 20esimi giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Il Consiglio dei Ministri ha stanziato ulteriori 15 milioni di euro per le opere infrastrutturali, portando il budget complessivo a 281,5 milioni di euro. A darne notizia il commissario straordinario Massimo Ferrarese, che ha ringraziato il governo per il costante supporto, sottolineando che l'incremento permetterà di ampliare il piano di interventi e riqualificazione urbana. L'obiettivo, insomma, resta quello di rispettare il cronoprogramma per dotare il territorio pugliese di infrastrutture moderne. Parliamo ancora di sport, quello locale, con Francesco Friuli.
1: Seppur non ufficiali, ci sono dei segnali di prosecuzione del progetto sportivo del Taranto. Le ultime ore, i comunicati e soprattutto un video apparso sui social dove viene rimarcato il tifo sano, quello legato ai più piccoli. Dal punto di vista sportivo ci sono in corso delle valutazioni, ma già nel dopogara la sensazione è quella che la posizione del direttore sportivo Pagni e del tecnico Danucci saranno valutate attentamente nelle prossime ore. In attesa però dei passi ufficiali resta comunque la parte non sportiva in primo piano, con la Conte dei danni allo Stato d'Italia di Massafra e il conto che sarà poi presentato ufficialmente dal comune della Tebaide nelle prossime ore.
0: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
2: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
3: Solo grandi successi, solo grande musica. Grande musica. Cittadella Visual Radio TV. Your radio.
4: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, siete sintonizzati su 96.5 FM, in streaming sul sito radiocittadella.it e sul canale 94 Puglia e Basilicata, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. E adesso stiamo parlando con la nostra rubrica Voci Fragili di povertà, quindi povertà. Abbiamo affrontato il primo argomento, la prima domanda, quindi cosa significa essere poveri, quali sono gli strumenti concreti, adesso parliamo di questo, per capire insomma quali sono le misure efficaci per sostenere persone e famiglie in difficoltà.
1: Certo, partiamo da una piccola premessa evidenziando che comunque il dibattito politico negli ultimi 10 anni ha cercato di mettere a punto le misure adeguate per contrastare il più possibile la povertà, tenendo presente che l'obiettivo dell'Italia è comunque quello di raggiungere la riduzione, raggiungere l'obiettivo di ridurre la povertà e le disuguaglianze, così come previsto nell'agenda 2030. Allora, detto questo, attualmente quale misura importante di contrasto alla povertà è l'ADI, l'assegno di inclusione. L'assegno di inclusione, che è stato previsto dal decreto ministeriale 72 del 2024 e ha sostituito il reddito di cittadinanza. Qual è la differenza dell'ADI rispetto, proprio a livello di filosofia, rispetto sia al reddito di cittadinanza che al REI, che ha anticipato nel 2018 il reddito di cittadinanza? Quella di affrontare le fragilità della persona. E quindi di passare da un calcolo del contributo economico, per cui quanto manca alla persona per condurre una vita dignitosa, a cosa manca alla persona. E quindi dal contributo economico, dal calcolo del contributo economico, che anche con l'ADI è garantito, però ha posto una condizionalità, ovvero quella della sottoscrizione di un patto di inclusione sociale, proprio per non per togliere dalla passività, dal ruolo passivo del cittadino a usufruire soltanto di un contributo.
0: Quindi non è che ti arrivano i soldi e basta,
1: ma è chiesto anche al cittadino di attivarsi in collaborazione con i servizi sociali, a raggiungere determinati obiettivi, obiettivi finalizzati a soddisfare le esigenze della vita, che possono essere quelle formative, infatti è garantito anche il supporto per la formazione e il lavoro, possono essere anche di natura educativa, per cui l'attivazione di interventi educativi domiciliari oppure scolastici e culturali. Allora è molto bello questo passaggio, anche se poi è difficile nella concreta realizzazione, però con la sottoscrizione del PAIS, il patto per l'inclusione sociale, il cittadino è attivato a raggiungere la soddisfazione delle esigenze principali.
0: Ok, benissimo, quindi questo è assolutamente possibile. Noi avremo qua tante domande, perché quella che è molto importante secondo me in questo periodo, che riguarda un po' tutti, perché siamo tutti, come tu hai usato la parola relatività prima, no? Siamo tutti relativamente lavoratori poveri. Nel senso che oggi il paradosso è che riusciamo a lavorare per pagare il lavoro, cioè lavorare per riuscire a lavorare. Non so come spiegarla questa
1: infatti
0: cosa.
1: Infatti non sempre il lavoro è sintomo, è sinonimo di benessere.
2: Di sussistenza.
0: Cioè certe persone, certe realtà
2: e non sempre
0: perché facciamo un esempio del mese, no, perché magari è più facile per tutti, o non si arriva alla fine del mese o si arriva soltanto dritti a pagare le spese che ti servono, comprese quelle
2: in
0: che
2: una
0: sono,
2: situazione cioè, lineare, perché poi ci possono essere degli imprevisti
1: per cui
0: e lì te ne vai crea, ma questo penso che veramente riguardi tutti. Immaginiamo quelle persone che non arrivano ad avere una come dici tu, una linearità economica.
2: Perché non puoi più accedere, diventa sempre difficile accedere alle cure sanitarie, è un problema.
0: Ma dicevi anche la giustizia.
2: La giustizia sta diventando, perché chi non può usufruire del cosiddetto gratuito patrocinio, spesso dello Stato, ha difficoltà, e non è perché

0: e l'onorario dell'avvocato è alto, ma perché proprio le spese, io parlo di processi civili, sì, ma può essere anche nell'ambito delle azioni davanti al TAR, è diventato costoso.
1: È diventato costoso, sì, difficile.
2: Ma anche la frequenza alle scuole superiori, anche alle scuole medie dei minori. Nonostante, certo, ci siano a livello regionale i contributi per i buoni libro, per
1: ma non basta, non è sufficiente.
2: Ma non basta, perché comunque la famiglia deve sostenere altre spese straordinarie. La stessa gita scolastica.
1: Mamma mia, non parliamo delle gite, no? Che dai bambini, ok, ma le superiori diventano
2: le superiori
1: dei viaggi.
2: Dei viaggi.
1: Cioè,
2: e quindi si.
1: Dei viaggi, tra virgolette, che la famiglia potrebbe benissimo programmare, diciamo, 2 anni prima, invece magari tra virgolette costretta a farlo in pochi mesi, se non in uno o due mesi, come fai, no? Ma viaggi che poi sono veramente, ecco, questo bisogna un po' parlarne. Io Anna Rita ti ringrazio per essere stata qua oggi, magari se riusciamo, Fabrizio, ad approfondire, perché il discorso può essere, diciamo, allargato, approfondito appena sarà possibile, certo, per te. Intanto grazie per essere stata qui oggi, grazie, per averci parlato di questo, perché abbiamo sollevato anche solo uno spunto di riflessione. A noi va benissimo così. Come al solito, Fabrizio, grazie per questa rubrica che abbiamo insieme, che è una roba a cui io tengo particolarmente. Voci fragili, e sempre la trovate sul nostro sito, la trovate sui social. Quindi vi ripeto, se avete domande da fare per le modalità, abbiamo parlato dell'ADI, del Paese, eccetera, volete chiedere agli esperti, potete farlo, ci scrivete, ovviamente poi gli esperti, certo, vi risponderanno. Grazie, sì, ad Anna Rita Delrico, e grazie a Fabrizio Serrano.
2: Grazie agli ascoltatori.
1: Grazie. Salve. Allora, noi diamo linea alla regia e ci rivediamo tra poco.
3: Partecipiamo Taranto.
4: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
5: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Rewind Collection, un ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection, tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo, senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind, ogni giorno, su Cittadella, la radio.
5: Cittadella, Cittadella, Rewind, la radio di oggi, i successi di ieri.

0: eccoci qua, che bella Love America, questo pezzo per il nostro Rewind. Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette Gisberto Nicoletti, alla regia e la parte tecnica. Ospite in studio Romolo Ludovico Lanza, direttore artistico del Mediterraneo
1: Chamber Music Festival.
0: Chamber Music Festival. E adesso parliamo di The Bridge, questo ponte tra Taranto e l'Europa. Arriva questa seconda edizione per il festival che porta a Taranto e anche in provincia la musica da camera, la meravigliosa musica da camera con artisti europei. Quindi saranno 10 giorni, sono 10 giorni, giusto?
1: Sì, sono 10 giorni di musica da camera dal 21 al 30 di giugno.
0: Che bello.
1: Tra Pulsano, una data a Taranto e una grande tappa a Martina Franca a Masseria Cappella.
0: Yes, bello, un posto magico Masseria Cappella.
1: Posto del cuore Masseria Cappella.
0: Bello, ma anche a Taranto e a Pulsano ovviamente. Noi non abbiamo preferenze, sono tutti belli posti. Allora, detto questo, ci dici da dove arrivano questi ragazzi che mi sembra di capire siano giovani artisti?
1: Una parte degli artisti sono giovani artisti, altri sono emergenti in carriera e altri sono grandi nomi, quindi ci sarà Ivan Rabaglia, violinista del Trio di Parma, ci sarà Christopher Park, artista Deutsche Grammophon, Andrea Scaffardi, primo clarinetto dei Bergen Philharmonic, però anche tanti giovani.
0: Caspita.
1: Molto molto bravi, quindi siamo in un gruppo di oltre 35 artisti. Da
0: 35 artisti provenienti da tutto il mondo. Allora, questa è la magia del Mediterraneo Chamber Music Festival, che è organizzato dall'Associazione Cultura Mediterranea.
1: Sì.
0: Ecco, questa avete il patrocinio del Comune di Pulsano, in collaborazione con l'Accademia Musicale Mediterranea, l'Associazione Musico-Culturale Euterpe e Mangrovia PS, partner d'eccellenza sono Fazioli Pianoforti, perché voi...
1: Sì, tra l'altro è uno dei grandi ritorni del
0: grande
1: scorso.
0: Gol.
1: Sì, Fazioli Pianoforti e Di Marco Pianoforti ci supportano nella scelta tecnica e ci portano un bellissimo F212 che è un
0: signor pianoforte, sì. Ha un suono...
1: Sì, è un suono incredibile ed è l'azienda produttrice di pianoforti italiana per eccellenza, però nel mondo è tra le più grandi e le più prestigiose, quindi è un grande pregio averlo a Taranto e arriva direttamente da Roma, quindi
0: Mamma mia.
1: Molto contenti. Sì.
0: Ragazzi, avete fatto un ottimo lavoro. Mamma mia, che bello, bravi. Allora, arrivano un po' da tutte le parti, ci dici più o meno i paesi da cui arrivano queste persone?
1: Tanti, sono veramente tanti, però tanti dalla Scandinavia, però ci sono tante persone dal continente, da fuori dal continente, qualcuno dalla Cina, dal Brasile, Repubblica Ceca, Spagna, Germania, tanti paesi, quindi sarà un'edizione molto molto interessante. Apriamo il 21 a Pulsano, sarò io a aprire l'opening concert con Sweet Italian, e chiudiamo il 30 sempre a Pulsano con Christopher Park.
0: Mamma mia, che bello. Allora, c'è un bel cartellone. Avete una grinta e un entusiasmo, perché se a meno che tu non sia, diciamo, truccato, eccetera, sei giovanissimo.
1: Sì, ahimè, secondo me ne dimostro più di quelli che ho, ahimè.
0: Io non ti chiederò mai l'età che hai, okay. Però sei molto giovane.
1: Ne ho 48. No, non so che
0: te. È impossibile, non ti avrei mai creduto. Immagini, no, ho 63 anni.
1: Ne ho 82.
0: No, ne ho 82. No, allora qui posso dire, ragazzi, che ho vicino a me un ragazzo con una energia incredibile, ma con delle cose importanti. Allora, fare musica vuol dire cercare di non so come spiegarlo, sfiorare con molto rispetto, molto tatto, quella che è la zona cultura, no? Se parliamo veramente di cultura a certi livelli. E ce la state facendo, nel senso che ce la fate voi, anche nonostante l'età, giovane, e i sistemi, diciamo, diversi, per cui, no, certe volte dici, ma sempre quelli fanno sempre le stesse cose. Invece voi no, siete riusciti con la vostra forza, con le vostre competenze, perché insomma è un lungo festival e ci sono delle organizzazioni inevitabilmente di tanto tempo, no?
1: Sì, stiamo lavorando da letteralmente un anno alla produzione di questa seconda edizione.
0: Ecco.
1: Sì, nel senso, abbiamo la grande fortuna da una parte di essere tutti, io sono il più anziano del gruppo e non dico quanti anni ho, però sono il più anziano del gruppo e
0: pensa tu c'è lui,
1: quindi abbiamo tante energie,
0: il più anziano, quindi
1: tante energie, possiamo dormire poco, lavoriamo tantissimo per questa cosa, ma tante anche competenze all'interno di questo gruppo, perché sia nel gruppo produzione sia nel gruppo proprio artistico del gruppo,
0: che
1: tutti
0: bello.
1: Abbiamo un'esperienza.
0: Tu come direttore artistico c'hai un po' una responsabilità, no? Te la senti?
1: Un po' sì, un
0: però
1: po' sì,
0: con la però, squadra si lavora
1: però,
0: bene.
1: Sì, si lavora bene una squadra e poi, cioè nel senso, tutti siamo uniti per la il grande legame che abbiamo con Taranto, il nostro territorio, Pulsano, e nel senso noi siamo nati e cresciuti qua e vogliamo, cioè vogliamo che questo diventi un territorio di lancio per quello che è questo tipo di cultura.
0: Brava.
1: Cioè non tutti siamo uniti dall'idea che questo progetto deve essere un progetto di rilancio territoriale per la cultura.
0: Assolutamente, quindi, assolutamente così sarà senza, perché le cose fatte bene hanno un po' il passo lento, ma poi arrivano a destinazione, quindi questo sarà. Io, Romolo, giusto? Ti ringrazio per essere stato mio ospite, noi tra pochissimo accoglieremo l'altra parte del team che è lì fuori che sta aspettando, entreranno le altre ospiti per continuare a parlare di questo bellissimo festival, magari entreremo più nello specifico. E ti ringrazio per essere stato qua, buon festival, poi magari di tanto in tanto noi ci facciamo un'altra intervista, ci racconti un po' come sta andando questo festival,
1: molto,
0: se
1: molto
0: ti fa piacere,
1: molto
0: io
1: volentieri,
0: ci tengo a sapere cosa state facendo.
1: Grazie per averci invitato e ti aspettiamo dal 21 al 30 allora.
0: Sicuro, sicuro vengo perché voglio vederlo con i miei occhi e soprattutto sentirlo con le mie orecchie.
1: Allora ti aspettiamo e vi aspettiamo dal 21 al 30.
0: Va bene, allora Pulsano, a Taranto e a Martina Franca, grazie a Romolo Ludovico Lanza, direttore del Mediterraneo Chamber Music Festival. A tra poco.
1: Ciao.

0: Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Sono le 11.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Alcune petroliere iraniane hanno lasciato la zona del Golfo in cui è presente il blocco navale statunitense. Si tratta della prima esportazione di greggio iraniano in 2 mesi, spiega il sito Tanker Trackers, che monitora il traffico marittimo delle petroliere. Conto alla rovescia per la storica firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran prevista per venerdì in Svizzera. A siglare l'atto ufficiale saranno il vicepresidente americano J.D. Vance e il presidente del Parlamento iraniano Bagher Ghalibaf.
3: I leader del G7 accolgono con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran raggiunto sotto la ferma guida del presidente Donald Trump con il sostegno dei paesi mediatori. I capi di Stato si dicono uniti nel sostegno all'Ucraina. Ci impegniamo ad aumentare la pressione sull'economia di guerra russa. A tal fine rafforzeremo le nostre sanzioni, comprese quelle sui settori del petrolio e del gas, si legge nella dichiarazione congiunta sulle questioni geopolitiche rilasciate a Evian.
4: Si è spento a 87 anni a Bologna il grande storico Carlo Ginzburg, uno degli autori più autorevoli del secondo Novecento e tra gli studiosi contemporanei più influenti a livello internazionale, tra i principali protagonisti della microstoria. L'innovativo indirizzo storiografico nato in Italia negli anni 70, che ha cambiato il modo di guardare al passato attraverso le vicende di persone comuni e delle culture locali. La firma di Ginzburg è legata soprattutto agli studi sulla cultura popolare, la stregoneria, le eresie e le credenze religiose dell'età moderna.
3: È morto il cardinale Camillo Ruini, pezzo da 90 della Chiesa italiana, a lungo vicario di Roma e poi anche presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Aveva compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio, fermo difensore di quei valori non negoziabili sostenuti prima da Giovanni Paolo II e poi da Benedetto XVI con la difesa della vita, il no senza riserve all'aborto e all'eutanasia. Per questo motivo, durante il suo mandato, fu oggetto di numerosi attacchi da parte di una rappresentanza del mondo politico italiano.
4: Voltiamo pagina, alla vigilia della prima prova tornano le bufale sull'esame di Stato. C'è chi pensa di poter trovare in rete le tracce prima

0: dell'apertura dei plichi ministeriali, chi crede di poter tenere con sé lo smartphone spento e chi non vede problemi nell'indossare uno smartwatch durante le prove. Per contrastare la disinformazione, Polizia di Stato e Scuola.net rilanciano anche quest'anno la campagna Maturità al Sicuro, giunta alla 19ª edizione. L'obiettivo è aiutare i maturandi a distinguere le informazioni corrette dalle tante fake news che continuano a circolare online nei giorni più delicati dell'anno scolastico.
1: La prima vera ondata di calore dell'anno, che si preannuncia molto più lunga e rovente rispetto a quella di fine maggio, è sempre più vicina. L'impennata delle temperature è attesa già a partire da domani e dovrebbe dispiegarsi con particolare forza soprattutto nelle regioni settentrionali. Le città con il bollino giallo aumenteranno da 9 a 12: Ancona, Bolzano, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Pescara, Rieti, Roma, Venezia, Verona e Viterbo.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Anticiclone africano in deciso rinforzo sul nostro paese. Nelle prossime ore tutto sole, senza particolari disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube sparsa al nord-est. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali. Caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
4: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: studio, la parte che insomma che continua. Noi prima abbiamo iniziato con Romolo Ludovico Lanza e adesso continuiamo con Rebecca, Isabella Mantua e
1: Flaminia
0: Carolina Cozza.
1: Esattamente.
0: Oh, eccole qua. Sono l'altra parte del cuore di Romolo e quindi sono qui perché noi parliamo di presenze, parliamo di ragazzi speciali che hanno fatto una cosa pazzesca. Si chiama The Bridge ed è un ponte tra Taranto e l'Europa, proprio letteralmente un ponte, non nel senso che un ponte come quello, vabbè. E tra l'Europa e il con questo Mediterraneo Chamber Music Festival. Sono 10 giorni di concerti tra Pulsano, Taranto e Martina Franca. Noi adesso ci concentriamo sul 28, giusto? Il 28 giugno,
1: sì.
0: Che c'è il concerto a Martina Franca, Masseria Cappella. Raccontatemi cosa accadrà il 28.
1: Allora, vuoi andare?
2: Facciamo un po'.
1: Va bene.
2: Mattina e pomeriggio.
1: Va bene, io passo alla mattina.
0: Vai.
1: Allora, prima di tutto la giornata sarà una giornata piena, nel senso che ci sarà, come dicevamo, la parte della mattina.
0: Bene.
1: Che in qualche modo mischia l'idea che vogliamo portare noi, quindi della musica, con la masseria, effettivamente con l'essenza della masseria.
0: Bello.
1: Poiché la mattina ci sarà tutta una serie di attività, tra cui l'aperitivo di benvenuto appena si arriva, okay. il caffè la mattina.
0: Quindi un'esperienza, quindi, intanto,
1: esatto,
0: parliamo di esperienza.
1: E che appunto va a mischiare la musica con l'esperienza in masseria, dato che ci saranno attività musicali quali una conferenza di liuteria con il liutaio rumeno Sorin Suciu e una degli artisti di quest'anno, Ioanna Nikoski, una violoncellista incredibile. E poi ci sarà una open class, quindi una lezione aperta del professor Ivan Ravaglia, che è il professore della Mediterranean Academy de violino, quindi ci sarà questa lezione aperta in mezzo agli ulivi, praticamente
0: nel verde, bellissimo.
1: Esatto.
0: Io non capisco niente di violino, ma voglio esserci.
1: Sarà comunque suggestivo.
0: Sì,
1: e
0: sì.
1: Dopodiché, per far spuntare anche un po' l'essenza della masseria, ci sarà un workshop di pasta fresca.
0: Beh, quindi si fa la pasta e poi la mangiamo. Vabbè, ragazzi,
2: c'è anche un live painting.
1: Esatto,
0: anche?
1: Ci sarà anche live painting, ci sarà un artista che dalle 11 in poi verrà a dipingere dal vivo e tutta, diciamo, la situazione che ci sarà, quindi sarà un salotto culturale effettivo.
0: Beh, nel verde,
1: gradi.
0: Nella natura,
1: esatto.
0: Che è una cosa bellissima che noi manca e che dobbiamo ritrovare, perché siamo sempre tra i palazzi, tra i muri, e invece dobbiamo veramente spostarci all'aperto. Allora, Rebecca e Isabella, e invece poi dopo cosa succede?
2: La sera invece ci sarà una serata molto speciale, altrettanto suggestiva, con un ottetto di Mendelssohn, che è davvero tanto tanto difficile, con cena di gala.
0: Mamma mia.
2: Siamo molto molto emozionati, sia per tutta la giornata in generale, ma diciamo anche la sera sarà
0: importante.
2: Sarà
0: quanto
2: importante.
0: Dura il concerto?
2: Sarà circa
0: un'ora. benissimo. Beh, è giusto
2: sì,
0: che sia,
2: sì,
0: così,
2: sì.
0: Poi ci sarà la cena, quindi dalla mattina si può arrivare, si può fare tutto questo che,
1: esatto,
0: ha detto Flaminia, esatto, e quindi c'è il posto che è bellissimo, sì. Beh, sapete cosa, perché vivere un'esperienza del genere, però tra l'altro di domenica, giusto?
1: Esatto, sì.
0: Il 28, quindi c'è la possibilità anche per chi durante la settimana lavora, la possibilità di vivere questa esperienza. È una cosa molto bella, molto importante, in disparte del fatto che arrivano questi artisti dal liutaio. Cioè, l'avete pensata veramente bene, complimenti.
1: Grazie.
0: Perché è giusto, quando parliamo di musica, quando parliamo di strumenti, in questo caso del violino o di altri strumenti a corda o X, parliamo anche con degli esperti. Il liutaio è quell'esperto che lo costruisce con una serie di requisiti, no? A partire dal legno, certo. A partire dalla costruzione, da tante tante cose che adesso non vi racconterò perché non sono il liutaio, però è così che funziona. Avete fatto bene a mostrare questo.
2: Sì, è proprio a livello culturale. Comunque non bisogna necessariamente avere già un'esperienza pregressa a livello musicale per partecipare al nostro festival, anche per persone semplicemente curiose.
1: Certo.
2: Perché comunque la musica classica, a mio parere, è magia pura, perché non c'è un testo. Quando tu ascolti un brano non c'è un testo che parla di sentimenti, di un'esperienza, ma è fatta puramente di emozioni. Sono più note messe insieme che vanno a formare un'armonia che suscita delle emozioni totalmente diverse, anche fra due persone ascoltano lo stesso brano, una può percepire delle emozioni, una può percepirne tutt'altra.
0: Diventa nostra, e come dice il maestro Muti, non le note ma tra le note, che cambia.

0: tutto, perché infatti poi quando dirige un maestro del genere si sente proprio quelle, se tu vuoi sentire il vento senti il vento, se tu vuoi sentire quello senti, ed è il senso di quello che tu hai detto, no? Tolte delle cose tecniche, puramente tecniche, leggere tra le note significa poter regalare, donare a chi sta ascoltando, anche se non è esperto di musica, di provare delle emozioni forti che poi certo. Per ognuno di noi, a noi colpisce quello
1: diverse,
0: a lei colpisce quest'altro, a me altro, quindi questo è il potere. Quando parliamo, no, che è abusata questa parola, ma la userò in questo caso, spero che sia insomma appropriata, quando parliamo di linguaggio universale è questo,
2: sì.
0: No? Che sì, riusciamo sì. A parlare con uno di Helsinki o uno di Reykjavik e un altro di Cuba con la stessa intensità.
1: È proprio
0: intensità.
1: Questo è il significato del ponte, un ponte che è banalmente la musica, che va ad unire ogni persona. Semplicemente ascoltando, anche se è musica diversa, proprio in linea generale l'arte secondo me è il ponte che va ad unire chiunque.
0: Sì, voi siete giovani, no?
1: Sì.
0: Come me.
1: Così dicono.
0: E avete, come detto Romolo, noi crediamo che questo possa essere un territorio che va lanciato, rilanciato anche per questo tipo di musica, anche per questo tipo di festival e di iniziative culturali. Avete voglia quindi di restare qua?
2: Allora, dipende, nel senso che certo. In questo momento siamo tutti sparsi. Come voi, ad esempio, io e Rebecca siamo fisse a Taranto in questo momento, ma Romolo stesso e gli altri nostri collaboratori e colleghi sono sparsi in giro per il mondo. Quindi l'idea che comunque tutti ci ritroviamo qui diverse volte all'anno soltanto per far sì che il nostro territorio possa continuare a crescere nonostante siamo andati via, chi è andato via e chi è tornato, chi è rimasto qui, chi è andato via ed è rimasto fuori. E
0: certo.
2: L'idea è quella di continuare ad operare sul nostro territorio, sicuramente perché è una delle colonne portanti della nostra organizzazione, del nostro festival, è proprio l'idea di far rifiorire Taranto anche sotto punti di vista che Taranto non ha mai esplorato, come la musica da camera. E quindi diciamo che sicuramente come progetto l'idea è quella di rimanere qui, poi nulla toglie che domani magari possiamo andare via
0: e tornare a fare periodicamente per fare le cose,
2: che sia due volte
0: ma sai
2: l'anno?
0: Cosa che è il bello anche quindi. Che si torna anche con delle esperienze nuove,
2: esatto,
0: no? Vissute,
2: sì,
0: dici
2: sì.
0: Ah, ma io ho visto che a Londra fanno così, quindi lo porto a Pulsano,
2: esatto.
0: Lo porto a Martina, lo porto a Taranto, ho visto. Beh, giusto, è anche perché noi dobbiamo un po' essere esploratori del mondo per vivere quelle esperienze, per portare,
2: certo.
0: Perché se non capiamo gli altri come fanno
1: per
0: non
1: fare
0: è...
1: esperienza,
0: esatto.
2: Se rimaniamo nella nostra bolla poi alla fine non c'è modo di uscire.
0: Non c'è modo. Allora, care Rebecca, Isabella e Flaminia, Carolina,
2: esatto.
0: Oh, mi sono ricordato, grazie per essere state qua. Noi restiamo in contatto, così come ho detto a Romolo, di tanto in tanto daremo insomma un po' di notizie rispetto all'andamento del festival.
1: Perfetto.
0: Va bene?
1: Allora, noi innanzitutto vogliamo ringraziarti tantissimo per il tuo interesse, per questa meravigliosa opportunità, e ti abbiamo portato
0: il
1: una nostra borsa bag con dentro c'è anche la maglietta del nostro festival.
0: No ragazzi, bellissimo, io domani me la metto, grazie, è bellissima.
2: Sono...
0: grazie per questo regalo,
2: grazie a te.
0: Io sono felice di avervi avuto perché siete dei ragazzi fantastici che vi impegnate tanto, che fate tanto lavoro, questa maglia domani me la vedrete addosso. Ecco, grazie, bellissima.
2: Sono...
0: chi li ha fatti i disegni?
2: Abbiamo due grafici, la grafica che ci ha fatto le borse e il grafico che ci ha fatto i disegni.
0: Il grafico come si chiama?
2: Allora, c'è lo studio di Rosa Portulano che è a Taranto e invece il grafico delle magliette si chiama Leonardo Cainazzo.
0: Bravissimi, bellissimo, grazie ragazzi.
2: Grazie.
0: Continueremo a parlare del festival del Mediterraneo Chamber Music Festival. Linea alla regia, tra poco.
3: Partecipiamo Taranto.
4: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
5: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano,

0: fondata sul bene comune. RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

quando sentiamo Michael Jackson in automatico ci sentiamo subito bene. Amici, ben ritrovati, siete Super Tecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Gisberto, Nicoletti e la regia, la parte tecnica. Visto questi ragazzi forti, molto bello quello che fanno, li seguiremo, vi racconteremo di questo festival. Adesso invece, a proposito di musica e di cose, anzi di danza e di cose artistiche dello spettacolo, c'è stato un gatto particolarmente artista che è diventato virale nei giorni scorsi, perché allora noi lo sappiamo che il teatro dal vivo possiede una magia intrinseca legata all'imprevedibilità del momento. Questo è sempre così, anche qui se vogliamo, no? In diretta, eccetera. È capace di scardinare persino i testi più sacri della letteratura mondiale. Allora, cos'è successo? Che durante una recente esibizione all'Open Air Theater di Bornova, nella città di Smirne, in Turchia, il pubblico si preparava a versare le consuete lacrime per l'epilogo di Romeo e Giulietta. Quindi immaginate la scena, tutti così che stavano per piangere per Romeo e Giulietta, l'epilogo, insomma, quella scena incredibile. E tra le altre cose erano i ballerini dell'Imperial Russian Ballet Company, quindi una compagnia importantissima. Insomma, l'atmosfera densa di pathos. Dopo 2 ore di sviluppo drammatico, quindi immaginate il lavoro che questi stavano facendo, no? I ballerini a sviluppare questo, questa drammaticità, eccetera, è stato all'improvviso entra un gatto rosso randagio, è salito sul palcoscenico rubando la scena ai protagonisti, trasformando i singhiozzi della platea in fragorose risate. È stata una cosa incredibile. Ma cosa ha fatto? Perché di solito, quando, sapete, no, alcuni gatti randagi, è capitato di vedere dei video, di vederli dal vivo passare sul palco, che sapete che i gatti sono liberi, non li ferma nessuno, no? Quindi li abbiamo visti, ma il gatto non si è limitato a una passerella sotto i riflettori, no, ha scelto di dirigersi con assoluta disinvoltura verso il fulcro dell'azione. E proprio mentre il ballerino era, Pedro Seara, era proprio immobile al suolo, quindi era per terra steso, interpretando il finto decesso, cioè lui era morto per terra, e lui, il gatto, è arrivato e si è accoccolato sulla sua testa, una roba incredibile. Davanti agli occhi, ovviamente sbalorditi, degli spettatori, il gattino ha iniziato a giocare, a mordicchiare i capelli dell'artista. Insomma, lui è impeccabile, eh? Il ballerino è rimasto lì a fare la sua parte, completamente immobile, e accanto a lui la ballerina russa Tatiana Borger, nei panni di Giulietta, ha dovuto improvvisare per allontanare il curioso predatore senza interrompere il flusso coreografico della danza del dolore. Insomma, questi dettagli dell'assurda intrusione sono stati poi descritti successivamente dalla stessa Tatiana, che ha raccontato come la presenza dell'animale abbia completamente rovinato la solennità della tomba dei Capuleti proprio nel culmine emotivo dello spettacolo. Il pubblico ha reagito comunque con entusiasmo e va bene, dai. Va bene così, questi gatti li amiamo tantissimo e sempre li ameremo. Detto questo, continuiamo con la musica, amici. C'è Serena Blancale, Levante ed Elia con Al mio paese.

0: Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Sono le 11 e 30 minuti.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Resta ai domiciliari il tifoso tarantino di 44 anni arrestato dalla Digos per aver aggredito un poliziotto dopo la finale playoff persa contro il Gladiator a Massafra. Il giudice Antonio Giannico ha infatti rigettato l'accordo di patteggiamento a 1 anno e 6 mesi di reclusione concordato tra la difesa e il PM, ritenendo la pena non congrua rispetto all'attività dei fatti. L'uomo era stato identificato in meno di 24 ore grazie ai filmati delle telecamere dello stadio. Ora il processo per direttissima proseguirà davanti a un altro magistrato chiamato a esprimersi sulla responsabilità dell'ultras. Ex Ilva, con l'arrivo a luglio degli ultimi 140 milioni del prestito ponte da 390, l'azienda rischia il collasso finanziario. A Bari i sindacati oggi incontreranno il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro per scongiurare la bomba sociale senza precedenti. Sul tavolo, oltre alla scarsa liquidità, il nodo cruciale degli esuberi legati alla futura vendita dell'acciaieria. Mentre il ministro Urso accelera le trattative con gli indiani di Jindal in pole position rispetto al fondo Flax e all'interesse freddo del Qatar, a Taranto l'indotto è già in ginocchio. Aziende come Peirani, Ecomipa, Semat Engineering hanno avviato la cassa integrazione per centinaia di lavoratori strozzate dal blocco dei pagamenti delle fatture. Cambiamo argomento. Nuove nomine dell'ASL di Taranto. Il direttore generale Vito Bavaro ha completato la governance nominando Vincenzo Gigantelli direttore sanitario e Francesco Saverio Massaro direttore amministrativo. E ora parliamo di Medimex. Parte ufficialmente questa sera l'edizione 2026. L'apertura è alle 18 al Marta con l'attesa mostra Roberta Bailey, The Ramones, CBGBs e New York City. In esposizione 50 scatti inediti che immortalano la nascita del punk rock, tra cui l'iconica foto del 1976 ai Ramones nel Lower East Side. Seguirà alle 19 un talk con la fotografa e Luca De Gennaro. Il festival prosegue poi al Caffè Letterario con la storia della banda Bardot, al Teatro Fusco con il racconto dedicato a Franco Battiato, mentre allo Spazio Porto con una lunga maratona di showcase jazz e world music. E in occasione del Medimex, Kima Mobilità devierà i bus dalle 7 alle 16, modifiche soft in direzione Città Nuova, mentre dopo le 16 molte linee, tra cui l'1, 2, il 3, il 6, 8, 14, 16, 20, 21, 27 e 28, passeranno il ponte Punta Penna, confermata provvisoriamente.

0: accessori in via Leonida. Disponibili Park & Ride, Piazzale Democrate, Stazione e Piazza Castello fino a Luna. Per quanto riguarda la sosta, dal 20 al 22 giugno i residenti e abbonati delle zone A e B potranno parcheggiare gratis in tutto il borgo, zone A, B e C. Gratis anche la sosta notturna dalle 20.30 alle 8.30 al parcheggio Artiglieria. E ora parliamo di sport. Nuovi fondi per i 20esimi giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Il Consiglio dei Ministri ha stanziato ulteriori 15 milioni di euro per le opere infrastrutturali, portando il budget complessivo a 281,5 milioni di euro. A darne notizia il commissario straordinario Massimo Ferrarese, che ha ringraziato il governo per il costante supporto, sottolineando che l'incremento permetterà di ampliare il piano di interventi e riqualificazione urbana. L'obiettivo, insomma, resta quello di rispettare il cronoprogramma per dotare il territorio pugliese di infrastrutture moderne. Parliamo ancora di sport, quello locale, con Francesco Friuli.
1: Seppur non ufficiali, ci sono dei segnali di prosecuzione del progetto sportivo del Taranto. Le ultime ore, i comunicati e soprattutto un video apparso sui social dove viene rimarcato il tifo sano, quello legato ai più piccoli. Dal punto di vista sportivo ci sono in corso delle valutazioni, ma già nel dopogara la sensazione è quella che la posizione del direttore sportivo Pagni e del tecnico Danucci saranno valutate attentamente nelle prossime ore. In attesa però dei passi ufficiali resta comunque la parte non sportiva in primo piano, con la conta dei danni allo Stato d'Italia di Massafra e il conto che sarà poi presentato ufficialmente dal comune della Tebaide nelle prossime ore.
0: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
2: Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella, Cittadella, New Hit.

Beautiful Freaks, Mick con il suo nuovo singolo che ci ha particolarmente colpito, anche quello precedente era molto molto bello. Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, siete sintonizzati su 96.5 FM, 339 680 6868 è il nostro WhatsApp, potete

scriverci ovviamente quando volete. E adesso parliamo di cosa accade ai nostri sensi quando siamo a digiuno. C'è chi in questo periodo si approccia a diete, a igiene alimentare o ad altro tipo di cose, insomma, perché arriva la prova costume, a chi frega e a chi no, però ad alcuni interessa, e quindi ne parliamo. La fame, parliamo della fame, che non si limita ad aumentare il desiderio di cibo, ma influenza profondamente le nostre capacità sensoriali e cognitive. E non lo dico io, a dimostrarlo è una ricerca dell'Università di Otago, pubblicata sulla rivista Appetite e riportata da Vice, secondo cui alcune persone affamate riescono a immaginare gli odori e i sapori degli alimenti con una nitidezza decisamente superiore rispetto a quando sono sazie. È vero. Io addirittura sento gli odori. Vabbè, comunque, ciambelle, patatine, la percezione, insomma, dei sapori durante il digiuno. Questo dimostra che il cervello, quando si trova in deficit energetico, riesce a ricreare la sensazione precisa di un pasto con estrema facilità. Per verificare questa ipotesi, i ricercatori hanno condotto uno studio, un esperimento su 64 partecipanti esaminati in due sessioni differenti. Una volta a stomaco vuoto e una dopo aver fatto colazione. In entrambi i casi ai volontari è stato chiesto di immaginare il gusto, il profumo e la consistenza di vari cibi, fino a opzioni più salutari come una mela. I risultati hanno confermato che la condizione di digiuno amplificava la percezione mentale dei partecipanti, rendendo sapori e odori molto più definiti. A stomaco vuoto anche la mente mastica, adesso vi spiego cos'è. Secondo gli studiosi, gusto e olfatto si acuiscono come meccanismo biologico di difesa quando il corpo richiede energia, rendendoci più ricettivi. Inoltre, lo studio ha fatto emergere che i partecipanti affamati tendevano persino a simulare inconsciamente il gesto della masticazione. Quindi sì, mastichiamo a vuoto anche mentre la nostra mente sta andando. Immaginate, no? Quando abbiamo fame, che sentiamo quel profumo di mortadella, o non lo so, il profumo di sughettino di cozze, o non lo so, amici, adesso viene fame anche a me. Vi capita? Ecco, questo è uno studio, questa è una ricerca che è stata fatta. Bene, detto questo, noi continuiamo con la musica. C'è un pezzo di Paola Iezzi che ci ascolteremo subito e si chiama Stessa Direzione. Scrivetemi 339-780-688, questa è Cittadella la radio e Cittadella la TV. Siete su Partecipiamo Taranto. Come sta?

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
2: Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

bello questo pezzo, mamma mia amici, anni, che anno era? Era il 1987, 89. Va bene, amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Io vorrei ringraziare tutti quanti gli ospiti di oggi e dirvi che trovate tutto sui nostri siti. Per rivedere le interviste, per rivedere le puntate, basta andare su YouTube, Radio Cittadella TV, e trovate tutte le nostre interviste, tutti i nostri video. Va bene, se avete voglia di scriverci, perché oggi ci sono stati degli esperti con la rubrica Voci Fragili insieme all'avvocato Fabrizio Serrano, e oggi l'ospite era la dottoressa Anna Rita Del Rico, l'assistente sociale specialista e responsabile dei servizi sociali del Comune di Bulsano, così come tanti altri ospiti che abbiamo avuto nelle precedenti puntate della rubrica Voci Fragili. Potete trovarle tutte su YouTube per riascoltarle, per avere le informazioni che volete. Detto questo, ringrazio sempre l'avvocato, ringrazio anche la dottoressa Del Rico e ringrazio i ragazzi del Mediterraneo Chamber Music Festival, che hanno fatto, come vedete, sta per partire questo festival incredibile di cui parleremo, che vi racconteremo proprio durante lo svolgimento. Quindi ringrazio i ragazzi che sono stati qua oggi e che sono gli organizzatori di questo evento importantissimo da non perdere. Ve lo consiglio, mi raccomando, seguite. La musica da camera è molto bella, se non la conoscete vale la pena conoscerla e ascoltarla, perché ci sono delle cose molto belle che si possono sentire, come avete sentito, da questi artisti che arrivano da tutto il mondo. Quindi ci sono, no, delle altre culture che noi possiamo conoscere proprio attraverso questo festival qui a casa nostra. Detto questo, ringrazio Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica, e ringrazio voi sempre per averci seguito, e vi ricordo che Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Chiunque voglia segnalare disservizi, problemi sul territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, può scrivere alla nostra redazione. L'email è segnalazioni@cittadellatv.it. Il nostro WhatsApp è 339-680-6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Cittadella TV è l'informazione che ti appartiene. Io vi ringrazio ancora per averci seguito. Ci vediamo domani. Occhio, domani c'è l'altra rubrica, quella dei bimbi, bimbi maestri, con tanti ospiti e tante bellezze, tante notizie, tante storie da raccontare. Sempre qui su Partecipiamo Taranto. Ciao ciao.

0: Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: È mezzogiorno.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Si è spento a 87 anni a Bologna il grande storico Carlo Ginzburg, uno degli autori più autorevoli del secondo Novecento e tra gli studiosi contemporanei più influenti a livello internazionale, tra i principali protagonisti della microstoria. La firma di Ginzburg è legata soprattutto agli studi sulla cultura popolare, la stregoneria, le eresie e le credenze religiose dell'età moderna.
3: È morto il cardinale Camillo Ruini, pezzo da 90 della Chiesa italiana, a lungo vicario di Roma e poi anche presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Aveva compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio, fermo difensore di quei valori non negoziabili sostenuti prima da Giovanni Paolo II e poi da Benedetto XVI con la difesa della vita, il no senza riserve all'aborto e all'eutanasia. Per questo motivo, durante il suo mandato, fu oggetto di numerosi attacchi da parte di una rappresentanza del mondo politico italiano.
4: Una fotografia significativa che lo ritrae con attrezzatura tecnica e un silenziatore sono stati sequestrati questa mattina ad uno dei quattro indagati per omicidio nell'inchiesta sui presunti cecchini del weekend a Sarajevo negli anni 90. La perquisizione si fonda sulle testimonianze dell'ex moglie e dell'ex compagna. Tra gli altri materiali repertati anche un taglierino con una svastica, lascia passare di quel periodo elementi che confermano la passione per i poligoni di tiro.
3: Alcune petroliere iraniane hanno lasciato la zona del Golfo in cui è presente il blocco navale statunitense. Si tratta della prima esportazione di greggio iraniano in due mesi, spiega il sito Tanker Trackers, che monitora il traffico marittimo delle petroliere. Conto alla rovescia per la storica firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran, prevista per venerdì in Svizzera. A siglare l'atto ufficiale saranno il vicepresidente americano Vance e il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf.
4: E i leader del G7 accolgono con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, raggiunto sotto la ferma guida del presidente americano Trump. I capi di Stato si dicono uniti nel sostegno all'Ucraina. Ci impegniamo ad aumentare la pressione sull'economia di guerra russa. A tal fine rafforzeremo le nostre sanzioni, comprese quelle sui settori del petrolio e del gas, si legge nella dichiarazione congiunta sulle questioni geopolitiche rilasciate a Evian.
3: Oltre 66.000 maglie da calcio contraffatte per un peso complessivo di 16 tonnellate destinate alla vendita in occasione dei mondiali di calcio del 2026 in Stati Uniti, Canada e Messico sono state sequestrate dalla polizia spagnola in un maxi blitz che ha portato all'arresto di 95 persone. Le indagini

0: Avviate ad aprile hanno individuato un importante flusso di magliette false di nazionale e club in cui militano alcune delle principali stelle del mondiale, tra cui Mbappé e Yamal. Secondo una prima stima, gli organizzatori della vendita clandestina avrebbero incassato circa 2 milioni, provocando perdite per 7 milioni ai canali ufficiali dei club di calcio.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Cittadella Meteo.
3: Anticiclone africano in deciso rinforzo sul nostro paese. Nelle prossime ore tutto sole, senza particolari disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube sparsa al nord-est. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali. Caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus, la tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting, un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
4: Cittadella.
2: Cittadella.
4: Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Buongiorno, buongiorno a voi tutti, ben ritrovati con Buongiorno Taranto, con voi fino alle 9, Deborah Notarnicola per una puntata nel corso della quale parleremo come sempre di diversi argomenti, la sanità con le particolari richieste di un territorio sicuramente in difficoltà e con una lettera inviata dalla presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche Pierpaolo Volpe al nuovo direttore generale dell'ASL di Taranto, quindi una richiesta di una sanità più vicina ai cittadini. Ma nel corso di questa edizione di Buongiorno Taranto raggiungeremo anche un rappresentante di Attiva Lizzano per avere degli aggiornamenti all'indomani del giorno in cui si sarebbe dovuta tenere la conferenza dei servizi, la terza conferenza dei servizi per l'iter amministrativo finalizzato alle autorizzazioni relative alla riapertura della ex discarica Vergine. Ancora, sempre oggi, sempre in questa puntata, raggiungeremo Gianluca Piotti dello Yachting Club perché ieri è stato presentato il ricco cartellone dell'angolo della conversazione che partirà il 19 giugno e andrà avanti fino al 31 agosto. Poi dalle 8:30 in poi, fino al termine della nostra trasmissione Buongiorno Taranto, sarà qui con me l'avvocato Lele Di Ponzio. Con lui parleremo di diversi argomenti. Partiremo dal risultato deludente della partita tra Taranto e Gladiator per spaziare. Ma tutto questo più tardi, partiamo ora subito con l'oroscopo di Maya.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovati e ritrovate al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, buona oggi la comunicazione in famiglia. Per l'amore possono arrivare delle belle notizie. Questo è il momento giusto per eliminare un problema abbastanza tosto. Toro, i single devono avere molta prudenza nei confronti di alcune persone appena conosciute. Chi ha una relazione di coppia invece può essere molto più stanco del solito. E allora staccate la spina. Sì, anche in amore. Per i problemi finanziari è in arrivo finalmente una soluzione. Gemelli, chi è sentimentalmente solo da tempo vuole evitare dei flirt troppo complessi. Solo leggerezza. Chi ha da tempo una relazione invece è pronto a iniziare una nuova fase della vita a due. Bisogno di riposo in generale. Cancro, sentite il bisogno di maggiore leggerezza e allora organizzate qualcosa di spensierato insieme alle vostre amicizie. In campo lavorativo le cose possono finalmente migliorare in modo anche molto veloce. Leone, chi ha una relazione d'amore fragile deve fare molta attenzione e avere molta cura. In ambito lavorativo sono in arrivo dei progetti molto vantaggiosi. Per la salute c'è bisogno di più riposo. Vergine, i cuori solitari possono lasciarsi andare a qualche trasgressione. In amore è consigliato di mantenere la calma, anche se a volte può essere difficile. Nel lavoro sarà possibile ricevere delle belle proposte. Bilancia, nelle relazioni di qualsiasi tipo, attenzione oggi alle parole. Pensate molto più di 10 prima di parlare. Al lavoro le cose da fare sono tante e questo può creare un po' di stress. Scorpione, chi fa parte di una coppia potrebbe polemizzare con la dolce metà. Chi invece è solo ha poche energie per mettersi alla ricerca anche di un semplice flirt. Nel lavoro è opportuno valutare continuamente l'aspetto economico. Sagittario, la giornata di chi ha una relazione di coppia può essere turbata da alcune incomprensioni con il partner. Anche l'umore dei cuori solitari è altalenante. Nella sfera lavorativa è opportuno cambiare certi equilibri. Capricorno, chi è single può avere il tempo per risolvere un problema rimasto in sospeso. Finalmente per la salute è una giornata di recupero. La situazione lavorativa è davvero molto promettente. Acquario, chi è in coppia da tempo deve cercare di risvegliare la passione. I single invece possono iniziare delle storie trasgressive estive. La salute e l'umore sono in leggero recupero, ma c'è bisogno ancora di riposare. Pesci, i cuori solitari possono avere dei leggeri conflitti con la famiglia di origine. Chi ha una relazione di coppia può avere delle perplessità inutili. In campo lavorativo

0: tempo conviene essere più diplomatici del solito. Oggi vi saluto con le parole di Franz Kafka. Nessun regalo è troppo piccolo da donare e nemmeno troppo semplice da ricevere, se è scelto con giudizio e dato con amore. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Eccoci nuovamente insieme per la prima parte della nostra trasmissione. Partiamo come sempre dalla rassegna stampa, siamo sulle prime pagine dei quotidiani locali, partiamo proprio dal Quotidiano di Taranto. In primo piano giochi, Foti punta altri 15 milioni, stadi, le città e la partita dei lavori. Due fronti, gli impianti per l'evento di agosto, le strutture per i campionati di calcio e poi l'incontro con il ministro Tajani, l'export vola col sud, l'obiettivo è a 700 miliardi, Puglia sempre più centrale. A centro pagina le questioni del calcio, scuse da parte del tifoso arrestato, ma no al patteggiamento, la società parte civile, il tifoso dunque chiede scusa al funzionario di polizia rimasto ferito nel tumultuoso dopo gara della finale playoff tra Taranto e Gladiator, ma il giudice chiude la porta alla possibilità per lui di definire la vicenda con un patteggiamento ad un anno e mezzo di reclusione. Il magistrato ha convalidato l'arresto dell'uomo. Intanto la società rossoblù ha annunciato che si costituirà parte civile. Sempre sulla prima del Quotidiano di Taranto, in breve il destino incerto, Urso commissari, vertice su Ex Ilva tra trattativa e SOS risorse, nel giorno in cui è previsto l'incontro con il governatore De Caro, l'incontro tra i sindacati e il governatore De Caro appunto alle 12 di oggi. E poi gli equilibri dopo le elezioni provinciali, effetto provinciali sulla maggioranza in comune, mugugni e richieste. A fondo pagina l'allarme incendi in Puglia, la commissione regionale, rogo a Martina, treni interrotti e salvato un senza tetto. Incendi, sono stati investiti 70 milioni ma mancano 350 unità. Poi a Manduria, ombre sulla morte di un 18enne, la madre chiede nuove indagini, ne parla e scrive di questo Nazareno Di Noi a pagina 16. La verità sulla morte di Michele Di Noi potrebbe non essere ancora stata scritta a distanza di quasi 9 anni dal drammatico episodio che portò alla scomparsa del manduriano 18enne. La madre ha presentato alla procura una istanza di riapertura delle indagini. Intanto sulla prima della Gazzetta, missione export, Tajani a Bari per la conferenza 2026, il sud guardi oltre Hormuz, obiettivo 700 miliardi. In primo piano sempre il caso dell'assessora al turismo, regione, il caso turismo, la legge sulle case vacanza, tutela quelle della Starace, il conflitto di interessi dell'assessora. In Savelletri, Briatore, la Puglia è sulla strada giusta, il noto imprenditore ha inaugurato ufficialmente ieri il primo locale pugliese della sua catena internazionale. Sempre sulla prima del Quotidiano, economia e cultura in movimento al via il dibattito, l'iniziativa è firmata dalla Gazzetta del Mezzogiorno, una serie di appuntamenti presentati. Tangente, da 300.000 euro per i lavori alla discarica, indagato il sindaco foggiano, Merla è accusato anche di maltrattamenti. E poi passiamo alla prima pagina dell'edicola, Tajani, il sud corre, cresce, leva dello sviluppo del paese, il ministro degli esteri inaugura a Bari una sede della società di Cassa Depositi e Prestiti per sostenere l'export delle imprese pugliesi che aumenta. La regione snodo tra America e Asia. Sempre sulla prima, Puglia violenta, continuano le inchieste per corruzione, Molfetta e San Marco in Lamis. Uno sguardo alla voce di Manduria che mette in primo piano un fatto di cronaca. Vediamo, sorpresi a rubare in un appartamento, arrestati in marito e moglie. Sempre sulla prima pagina appunto, morte di Michele Di Noi, la madre chiede la riapertura delle indagini. Poi l'appello dei commercianti, il sindaco ci liberi dalla prigione della ZTL, secondo gli esercenti l'attuale assetto della viabilità penalizzerebbe in modo pesante le attività del centro. Dunque la linea ora torna alla regia, noi ci rivediamo tra poco ancora con la rassegna stampa.

0: Ritorniamo insieme con la seconda parte della nostra rassegna stampa e dunque partiamo dal Corriere del Mezzogiorno. In primo piano l'allarme, i forestali d'Augento spostati a Castro, così l'incendio è arrivato in spiaggia. Il retroscena è emerso nel corso della commissione ambiente in regione. Tutte le falle del sistema. In Puglia sono andati in fumo oltre 10 ettari di boschi per gli incendi causati soprattutto dalle sterpaglie in fiamme. Il territorio è già in emergenza perché, come emerso ieri nella commissione regionale, tra le varie forze in campo non ci sarebbe un coordinamento concreto. Il sistema antiroghi è in tilt, un cortocircuito di competenze che è emerso già nel rogo di Ugento di sabato scorso, quando i tecnici dell'ARIF sono stati spostati a Castro mentre i focolai non erano ancora del tutto spenti. Poi il giallo di Casarano. Roberta forse non era sola, perizia su video e cellulare. Il GIP di Lecce ha disposto una nuova perizia sulla morte di Roberta Bertacchi, la 26enne trovata impiccata con una sciarpa del Casarano. Indagato l'ex fidanzato, disposti accertamenti sui file di telefonino e video, ma anche sugli indumenti. Gli inquirenti intendono scoprire se la ragazza al momento della morte era sola. A centro pagina la scuola in 37.000 pronti ad altri record, ansia tra gli studenti per l'esame di Stato riformato, l'Alfiere Altieri, nessuna paura, sarete all'altezza. Domani via agli iscritti della maturità, nel 2025 Puglia sul podio dei diplomati eccellenti. E poi il murale di Barletta che attira centinaia di curiosi, raffigurato mentre si scatta un selfie, e sul petto al posto del Sacro Cuore le icone delle notifiche di Instagram. Fa discutere il murale di Cristo comparso a Barletta nelle vicinanze dell'ospedale, centinaia di tifosi arrivati per vederlo. L'artista ignoto ha centrato il suo obiettivo. E poi l'economia, sempre sulla prima del Corriere del Mezzogiorno. Bari guida l'export, l'impegno di Tajani, meno burocrazia, la tappa Sismet in fiera. Passiamo alla prima pagina della Repubblica, alla Repubblica di Bari. Vediamo cosa ci propone Repubblica. Insieme a Bari tutto pronto per la tappa al Cursal Santa Lucia. Il programma sempre qui. In breve il regista Alessandro Piva racconta la Puglia dai due volti, i borghi diventati sette, la forza della campagna. Il dibattito poi: com'è cambiata la Puglia in 25 anni dalla primavera pugliese al pluralismo? Ne parliamo a Repubblica insieme. Intervista poi: la Puglia è una meta premium, l'overtourism va governato, i consigli dell'esperto di marketing. La linea torna ancora una volta alla regia, c'è la musica, noi ci rivediamo tra pochissimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Bene, siamo nuovamente insieme. Buongiorno Taranto, le 7:41 di oggi, 17 giugno. Partiamo parlando di sanità, una sanità che necessariamente deve essere assolutamente più vicina ai cittadini, deve essere più vicina ai bisogni di questa terra, che sono bisogni importanti. Per farlo deve riconoscere le varie professionalità sanitarie, perché riconoscere le professionalità significa innanzitutto garantire un certo livello della qualità dei servizi garantiti, offerti, ma significa al tempo stesso chiaramente anche riconoscere il lavoro, valorizzare e rispettare il lavoro di chi opera in contesti così tanto delicati. Per parlare di questo e della sua missiva inviata al nuovo direttore generale dell'ASL di Taranto, abbiamo in collegamento Pierpaolo Volpe, che è il presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Taranto. Buongiorno Volpe.
1: Buongiorno a tutti.
0: E dunque, l'attenzione particolare che si chiede al nuovo direttore generale, chiamato chiaramente a cogliere una serie di sfide, quelle appunto della sanità ionica, la richiesta in particolare è quella di collaborare innanzitutto, ma con un occhio di riguardo appunto a quelli che sono i profili professionali, gli infermieri in particolare.
1: Sì, noi dopo una lunga fase di commissariamento che ha praticamente paralizzato tutte le attività della ASL di Taranto, abbiamo

0: incarichi praticamente previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, ma assolutamente inapplicato. E l'ASL di Taranto è un unicum in questo ambito. Per questo chiediamo alla direzione strategica un cambio di passo, una valorizzazione della professione infermieristica e un'attenzione particolare al sistema universitario e al corso di laurea in infermieristica.
1: Volpe, diamo uno sguardo anche a quelli che sono i numeri, questo anche in vista della prossima apertura dell'ospedale San Cataldo. A che punto siamo?
0: Beh, siamo praticamente fermi, nel senso che l'ospedale San Cataldo non aprirà mai, così come non aprirà mai, non si darà mai slancio all'assistenza di prossimità se il governo non interviene con una legge ad hoc che elimini il cosiddetto tetto di spesa. Perché ad oggi, proprio normativamente parlando, non è possibile assumere 650 infermieri almeno per l'ospedale San Cataldo e 200 OSS più le altre 600 figure che è necessario assumere se il governo non modifica la legge nazionale sul cosiddetto tetto di spesa. Quindi questa è una cosa che noi dobbiamo consegnare ai cittadini perché tutto il resto è una fantasia normativa, è una fantasia che noi andiamo a trasmettere per fare populismo al cittadino. Noi dobbiamo dire le cose così come stanno. L'ospedale si apre se si modifica il tetto di spesa.
1: Grazie al presidente di OPI dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Taranto, Pierpaolo Volpe, per questo intervento. Buon lavoro.
0: Grazie, grazie a tutti.
1: Per noi è il momento della pubblicità. A tra poco.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti.

0: vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: rientriamo, sono le 7:53 minuti di oggi mercoledì 17 giugno, in studio con voi Deborah Notarnicola per una buona notizia che è arrivata nelle ultime ore della giornata di ieri con la sottoscrizione dell'accordo che disciplina il trasferimento dei 45 lavoratori dello stabilimento IAB di Statte alla nuova realtà imprenditoriale subentrante. Si compie un passaggio decisivo nel percorso di salvaguardia occupazionale e rilancio produttivo del sito industriale tarantino con il transito alla nuova società Nexos del gruppo Coseco. E dunque l'intesa è stata raggiunta ieri e rappresenta il punto di approdo di un lavoro istituzionale portato avanti tra sindacati, sviluppato nell'arco di oltre un anno, durante il quale la Regione Puglia, con la Task Force Occupazione Regionale, ha seguito costantemente con l'evoluzione della vertenza e favorendo il confronto tra le parti. E a proposito di buone notizie, finalmente possiamo dire che dopo anni di attese, di rinvii, si muove qualcosa per quel che riguarda il recupero di Palazzo Archita, ex Palazzo degli Uffici, uno degli edifici più importanti, più identitari, più rappresentativi della nostra città, perché ieri mattina l'amministrazione comunale di Taranto ha presentato ufficialmente il bando di gara per il rifacimento delle facciate. Si tratta del primo tassello, del primo intervento che punta a restituire al palazzo la sua monumentalità originaria. Sentiamo il servizio.
1: Palazzo degli Uffici, oggi ribattezzato Palazzo Archita, finalmente potrà tornare a far vedere il suo volto. L'amministrazione comunale, infatti, ha avviato le procedure di gara per il rifacimento della facciata. A Palazzo di Città la presentazione dei lavori che saranno eseguiti alla presenza del sindaco Bitetti, del responsabile di procedimento Simona Sasso e del vice sindaco Mattia Giorno.
2: Palazzo Archita rappresenta uno dei grandi interrogativi della nostra città. Dopo aver fatto il cantiere del tetto, questa mattina annunciamo l'avvio della gara d'appalto per i lavori delle facciate, quindi interverremo con 10.500.000 euro distribuiti come risorse tra finanziamenti del Comune e CIS. È stato chiuso il progetto su 3 livelli di progettazione, conferenza di servizi e tante complessità che non vi nascondo sono legate appunto alla stratificazione delle facciate, a tante questioni che abbiamo dovuto vedere e affrontare con la sovrintendenza. Oggi abbiamo l'iter di pubblicazione del bando, 35 giorni, è un bando aperto ovviamente perché sono 10 milioni e mezzo di euro, quindi è un bando sopra soglia, e contiamo entro la fine dell'anno di aggiudicare i lavori delle facciate da far partire ovviamente il prima possibile. I lavori dureranno 2 anni, prevedono la riqualificazione di tutta la parte esterna di Palazzo Archita, quindi il recupero delle facciate, verrà confermato il colore in fase di realizzazione del cantiere, perché mano a mano si faranno ulteriori indagini, ma sappiamo che il colore tenderà ad essere più chiaro di quello che vediamo ad oggi, non un colore diverso, molto probabilmente una tonalità diversa, ma sempre su un colore rosso.
1: Una volta restituita la facciata, si dovrà pensare alla ristrutturazione degli interni, e qui la strada si complica perché al momento mancano i fondi.
2: Adesso avvieremo la progettazione degli interni, per i quali abbiamo le risorse di progettazione, dopodiché noi già sappiamo che mancano 30 milioni di euro. E quando io dico che il CIS Taranto negli ultimi anni non ha aggiunto risorse, intendo questo: o il governo mette a disposizione le risorse e le aggiunge, ma sono 4 anni che lo dice e di fatto non lo ha mai fatto, oppure dobbiamo ragionare su un altro modello, che è quello del progetto di finanza, cioè cercare dei soggetti privati che inseriscano all'interno della loro progettualità anche Palazzo Archita, con un intervento da superiore ai 30 milioni di euro da parte privata, che tenga dentro anche ovviamente le risorse e gli interventi che il Comune sta facendo, e in questo contesto si possa immaginare un utilizzo del palazzo che ci venga, intanto il palazzo che ci viene riconsegnato tutto, e poi un utilizzo che terrà ovviamente conto delle nostre esigenze, ma anche degli investimenti a quel punto che vorrà fare il privato.
0: E a proposito di buone notizie, a proposito anche di risorse, il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stanziamento di ulteriori 15 milioni di euro destinati alla realizzazione delle opere infrastrutturali connesse alla 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto. La notizia è stata accolta ovviamente con grande soddisfazione dal commissario straordinario Massimo Ferrarese. Con questo nuovo stanziamento la dotazione finanziaria complessiva destinata alle opere infrastrutturali raggiunge i 281,5 milioni di euro. La linea ora torna alla regia tra poco.

0: Partecipiamo a Taranto.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Ancora informazione, torniamo a parlare della discarica ex Vergine, parliamo della discarica che oggi si chiama Lutum e con riferimento alla quale è in corso l'iter amministrativo mirato, finalizzato alla ad ottenere le autorizzazioni appunto per la riapertura. Si tratta di una discarica che è chiusa da 15 anni, nonostante ciò nell'abitato vicino si sentono sempre delle emissioni importanti, chiaramente fastidiose. Chiaramente questo, così come ci hanno raccontato nei giorni scorsi i rappresentanti di Attiva Lizzano, che è l'associazione che è particolarmente operativa sul campo, questo è semplicemente uno degli effetti, evidentemente quello che si avverte maggiormente, ma ce ne sono tanti altri, forse anche più subdoli. Ieri era prevista per la giornata di ieri una conferenza dei servizi, la terza conferenza dei servizi, che è però slittata. Ora io non so se abbiamo pronto il collegamento, ancora no, con il presidente di Attiva Lizzano Giovanni Gentile, l'avvocato Giovanni Gentile, per avere appunto gli aggiornamenti in merito. Credo che ancora il collegamento non sia pronto. A questo punto andiamo avanti con qualche secondo. È chiaro che l'attenzione in merito è alta perché si tratta di una terra, la nostra, che ha sofferto e continua a soffrire per gli effetti di scelte importanti che hanno compromesso chiaramente il territorio, hanno compromesso la salute dei cittadini. Ma abbiamo il presidente, mi dice il collega dalla regia, abbiamo il presidente Giovanni Gentile in collegamento telefonico. Buongiorno Gentile.
1: Sì, buongiorno ai vostri telespettatori.
0: Eccoci. Dunque, quali sono gli ultimi aggiornamenti?
1: Ieri c'è stata la conferenza di servizi alle 10:30. Si è concluso, non l'ho rifatto perché c'è stato un rinvio di 60 giorni e sono state presentate le nostre osservazioni, è stata presentata una corposa documentazione, un corposo parere da parte dell'ARPA di ben 45 pagine, a cui la Lutum ovviamente si è riservata di dover rispondere, e gli è stato un termine di 60 giorni per fare le sue controdeduzioni. C'è stata anche la richiesta da parte del Comune di Taranto di un rinvio di 15 giorni per presentare anche loro un loro parere.
0: Chiedo scusa se la interrompo, vogliamo ricordare che questo impianto si trova in un'isola, nell'isola amministrativa di Taranto, in località Palombara, però si trova di fatto al centro di dove si trova esattamente?
1: Di altri paesi, Lizzano, Fragagnano, Montebarano, Roccaforzata, Faggiano, quindi è un'isola, appunto chiamata così tecnicamente isola, perché si trova distaccato dal comune di Taranto vero e proprio. Quindi questo comporta che purtroppo la competenza del comune di Taranto, però purtroppo la puzza che lascia è dei comuni limitrofi che sono più vicini alla discarica.
0: Ecco. Avvocato, questi giorni possono essere utili perché si possa lavorare appunto alla presentazione di istruttorie tecniche, quindi di documentazione tecnica, di pareri appunto tecnici che possono essere alla base delle dichiarazioni già fatte da parte delle diverse amministrazioni comunali di dissenso nei confronti della riapertura.
1: Sì, le amministrazioni comunali all'unisono sono tutte contrarie alla riapertura della discarica, e questo ulteriore rinvio dovrebbe servire a formulare nuove osservazioni sulla base anche della documentazione che sarà prodotta e anche delle risposte che darà l'Utum a questa documentazione, affinché si possa dire tecnicamente perché questa discarica non può continuare ad essere aperta qui, perché è stata aperta per tanti anni, lo ricordiamo, e adesso si vuole riaprire nello stesso posto già martoriato da decenni, perché l'apertura di questa discarica in questa zona è vecchia purtroppo di decenni, e si vuole prolungare. È chiaro che è una popolazione che ha di questa zona della provincia di Taranto che ha già dato da anni.

0: chiaro, chiaro.
1: E quindi
0: grazie.
1: Ritornare sullo stesso posto mi sembra assurdo, soprattutto perché i problemi non sono stati risolti, perché ricordiamo la discarica è chiusa e continua purtroppo a lasciare degli oletti che sono veramente pesanti, che alcuni hanno definito da morire adesso che la discarica è chiusa.
0: Bene.
1: Quindi è chiaro che si ha terrore da riaprire.
0: Chiarissimo, grazie al presidente di Attiva Lizzano. Mi permetto solo di aggiungere che si trova, come ha già detto lei, vicino a dei centri abitati, ma si trova anche a delle zone
1: di pregio
0: ma
1: sì, per l'olio e per il vino
0: destinate
1: sì.
0: a determinate culture.
1: Questa zona si sta creando una vocazione turistica in questi anni che è stata chiusa e che sta andando avanti.
0: E vocazione turistica che verrebbero compromesse.
1: Sì, che verrebbero seriamente compromesse da questa riapertura. Quindi è un progetto industriale che al di là di tutto fermerebbe quello che è l'economia locale e che è poi diciamo il fiore all'occhiello di questa zona. Noi abbiamo una grande vocazione turistica che aumentando potrebbe veramente aumentare il reddito diciamo di questa parte di questa zona della provincia di Taranto senza stravolgere l'ambiente
0: senza fare grandi sforzi perché abbiamo il paesaggio che ci aiuta. Grazie al presidente di Attiva Lizzano Giovanni Gentile per questo aggiornamento. La linea torna ancora una volta alla regia di Gisberto Nicoletti. A tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: BCC San Marzano, fondata sul bene comune. Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
4: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: come ogni anno a pochi metri dal mare allo Yachting Club, l'angolo della conversazione, è stato presentato ieri Ricco Cartellone, che partirà il 19 giugno, quindi ormai prossima l'apertura di questo appuntamento fisso dell'estate tarantina con l'orchestra della Magna Grecia. Andrà avanti per tutta l'estate fino al 31 agosto, si chiuderà con un'icona della comicità pugliese del calibro di Lino Banfi. Buongiorno a Gianluca Piotti dello Yachting Club.
1: Buongiorno, mi vedete?
0: Buongiorno, eccoti.
1: Buongiorno.
0: Sì, ti vediamo tra l'altro in questo scenario, allora, perfetto. Non riusciamo a sentirti però, abbiamo qualche problema tecnico. Abbiamo difficoltà a sentirti, proviamo a ripristinare tra pochissimo questo collegamento. Intanto cerchiamo di mandare un servizio che è andato in onda, che è stato realizzato nella giornata di ieri dalla collega Federica Pompamea. Parliamo di sport inclusivo, un appuntamento che è stato seguito dal collega Schinaia. Vediamolo. Lo sport che spesso unisce al di là delle difficoltà anche fisiche, delle problematiche, delle criticità. Vediamo di cosa si tratta.
2: Torna Remiamo Insieme, la gara di voga inclusiva nata con l'obiettivo di promuovere la cultura del mare attraverso lo sport. L'evento organizzato da WISP Taranto in collaborazione con Vogatori Città di Taranto e Vogatori Taras è capace di coinvolgere gli atleti delle realtà associative, gli appassionati e le persone con disabilità in una giornata solidale. Per Cosimo Conte e Vogatori Città di Taranto non si tratta di una semplice manifestazione sportiva, ma di una vera e propria esperienza di comunità.
3: Diamo continuità a quello che abbiamo fatto lo scorso anno grazie a WISP, grazie all'aiuto concreto della WISP, e diamo un obiettivo soprattutto a questi ragazzi che si allenano tutto l'inverno con tanta passione, tanta tenacità, per confrontarsi in questa bellissima giornata.
2: Il campo di gara sarà allestito per il secondo anno ai Cantieri del Sud di San Vito, uno spazio che per il presidente Luciano Luparelli si trasforma in luogo di condivisione e valorizzazione del territorio.
4: È sempre un privilegio poter ospitare questa manifestazione, sia per quello che significa e sia per dare un segnale a tutti che le aziende, quando c'è veramente da metterci la faccia, da metterci tutte le disponibilità possibili, ci sono, anche a Taranto ci sono.
2: Insomma, una manifestazione che secondo Agostino Basile di Vogatori Taras utilizza lo sport come strumento di integrazione e crescita della comunità.
5: Ci aspettiamo una grande gara, io l'anno scorso ho avuto l'onore di essere al timone con una squadra di questi ragazzi e vi garantisco che le emozioni sono state grandissime e che la parola ricorrente era sempre quella: insieme, insieme, insieme.
0: Bene, noi stiamo cercando intanto di ripristinare il collegamento con Gianluca Piotti dello Yachting Club. Dicevo prima, è stato presentato ieri il cartellone degli appuntamenti per quel che riguarda l'angolo della conversazione, dunque un appuntamento fisso nell'estate tarantina. Partirà il 19 giugno con l'orchestra Ico della Magna Grecia, ma vediamo forse

0: È pronto Gianluca Piotti, eccoti. Buongiorno nuovamente.
1: Prontissimo.
0: Bene.
1: Buongiorno amici di Radio Cittadella. Possiamo dire, parlerò velocemente per rubarvi poco tempo. Possiamo dire che ci siamo superati. Era difficile superare, diciamo, il successo dell'anno scorso, oltre 5.000 presenze in poco più di 10 serate. Ma crediamo di essere riusciti a mettere assieme un palinsesto di tutto rispetto. Di tutto rispetto è vario, perché andiamo dai temi di attualità con Dario Fabbri, l'opinionista di Limes Radio 7, a Cecilia Sala, la giornalista imprigionata nel carcere di Evrin a Teheran, quindi argomenti Medio Oriente, Ucraina di grandissime attualità. Poi la letteratura, da Maurizio De Giovanni, che non ha bisogno di presentazione, a Michele Emiliano nella sua nuova veste di scrittore, e poi anche la società civile. Valerio Aprea e attesissimo l'appuntamento con Sigfrido Ranucci e anche quello non facilmente, diciamo, classificabile, ma sicuramente interessante con Paolo Sessisoglu, Paolo di Luca e Paolo per chi non l'avesse capito. Poi anche un po' di leggerezza ci vuole, visto il momento, con una piece teatrale, una stand-up comedy con Fabiano Marti e Mauro Pulpido, che non penso abbiano bisogno di presentazione, e chiudiamo col botto, veramente col botto. Siamo riusciti ad avere, non facile perché diciamo l'età gli rende difficile i viaggi, lui è pugliese ma vive a Roma, Lino Banfi veramente il 31 agosto con un conduttore d'eccezione, il presidente di BCC San Marzano, tra l'altro mi dà l'occasione, nominerò lui, citerò lui, ma dovrei citare tutti gli sponsor e i partner che permettono, ci aiutano a sostenere il costo e lo sforzo, non solo economico, di questa rassegna.
0: Gianluca, solo qualche
1: Io
0: altro
1: penso di aver detto
0: secondo. Ti
1: tutto.
0: rubiamo
1: Approfitto di
0: solo.
1: questa location, alle mie spalle per dirvi che non c'è solo lo yachting, scusate, la rassegna di libri, ci sono anche i nostri ristoranti, i bar, e ieri sera è inaugurato il nuovo Kumbala. La nostra, me lo dico da me, splendida terrazza sul mare.
0: Gianluca, io ti chiedo intanto di che edizione parliamo? Quanti anni sono che va avanti l'angolo della conversazione?
1: Ah, grazie, grazie di avermelo ricordato, Deborah. Dovevo iniziare con questo. Sembra incredibile, siamo alla 22ª edizione. E ci tengo a dirlo, l'ho detto ieri nel corso della conferenza stampa, il libro possibile che ci ha, diciamo, anticipato di un paio d'anni, è la più longeva rassegna culturale della Puglia. Però a questo proposito devo anche ricordare una cosa, è l'unica, me l'ha confermato recentemente, ho avuto un incontro con Puglia Culture, è l'unica sostenuta totalmente da fondi privati.
0: Bene, grazie, grazie per questo, anche per questo sforzo e nella direzione della cultura. Lo diciamo continuamente che bisogna alimentare questi momenti dedicati appunto alla cultura e al confronto. Tra l'altro in estate, a pochi metri dal mare, quale occasione migliore per stare insieme, per vivere l'estate. Grazie a Gianluca Piotti e buon lavoro.
1: Grazie, grazie ancora a te e a tutti gli amici di Radio Cittadella. Buona estate a tutti.
0: Grazie. Torniamo in studio, la linea va alla regia per una pausa. Io ritornerò tra pochissimo con voi e con me ci sarà un ospite, ci sarà l'avvocato Lele Di Ponzio. Parleremo di calcio, di questa delusione ancora fresca, ma anche di tanto altro tra poco.
2: Buongiorno Taranto.
3: Buongiorno Taranto.
2: L'informazione del mattino. Cittadella.
3: Cittadella.
2: New hit.

0: Nuovamente con voi, come preannunciato, è in mia compagnia l'avvocato Lele Di Ponzio. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno a tutti, grazie.
0: E dunque noi partiamo, anche questo lo avevo preannunciato, dal calcio, da questo risultato, e partiamo dal servizio che è stato realizzato nella giornata di ieri dal collega Francesco Friuli.
2: Come una vera e propria mannaia del giudice sportivo che si abbatte sul Taranto, la pesante squalifica del campo fino al 15 di novembre, l'obbligo di disputare le gare a porte chiuse e in campo neutro, i due punti di penalizzazioni. Le sanzioni inflitte al giudice sportivo peseranno inevitabilmente nelle valutazioni in vista della prossima stagione. Al momento però resta il silenzio ufficiale della famiglia Ladisa sul futuro del club ionico, anche se l'ultimo comunicato ha parlato di condanna con fermezza degli episodi che hanno portato alle sanzioni della giustizia sportiva, annunciando la costituzione di parte civile nei processi contro i responsabili, e il club ha inoltre incaricato i propri legali di avviare azioni giudiziarie per il risarcimento dei danni nei confronti della persona indicata dal giudice sportivo come tesserato responsabile dell'aggressione al quarto uomo, precisando però che tale soggetto non risulta tesserato, secondo il comunicato del club ionico, con la società. Secondo il Taranto questo errore avrebbe arrecato un grave danno all'immagine e alla reputazione del club stesso. La società infine ribadito la propria totale estraneità ai fatti contestati, prendendo le distanze da ogni comportamento lesivo del proprio nome e confermando la piena collaborazione con le autorità e gli organi di giustizia sportiva per l'accertamento delle responsabilità. Per il resto il Taranto adesso dovrà concentrare le proprie energie nel comprendere quale dovrà essere il proprio futuro. Dagli errori si può certamente crescere sia dal punto di vista manageriale che da quello sportivo. Sarà necessario capire come si intenderà strutturare il progetto per gli anni a venire, ma prima ancora servirà conoscere la volontà della famiglia Ladisa e la sua disponibilità a proseguire l'avventura alla guida del Taranto dopo una vicenda che rappresenta al tempo stesso una mazzata, un danno e una beffa.
0: Bene, Lele Di Ponzio, avvocato ma anche tifoso, noi ce lo diciamo da tanti anni, ti conosco da tanti anni, so quanto può essere particolare, diciamo, questo momento per chi vive le vicende del Taranto Calcio con passione e con trasporto.
1: Sì, particolare ma non nuovo, in vari aspetti, però sono ormai 35 anni che viviamo più bassi che alti, e qualche domanda a livello proprio di ambiente, di società ce la dovremmo fare, perché se dal 93 che non riusciamo a risollevarci, non è forse tutta colpa degli altri, ma gran parte della responsabilità è anche la nostra. Ma quando dico nostra dico proprio come ambiente, come città, come cittadini. Io sono stato 5 anni nella Procura Federale e credetemi, è stato mortificante tante volte dover imbattermi, chiamiamoli luoghi comuni, ma i luoghi comuni poi hanno sempre una genesi da cui partono. Taranto è sempre stata una piazza molto difficile, però dobbiamo imparare dagli errori. Noi negli ultimi 30 anni, rimanendo al calcio,

0: errori ne abbiamo fatti e purtroppo non abbiamo imparato.
1: Ricordo una partita, scusami se ti interrompo, una Taranto-Catania
0: che forse è stato lo spartiacque, no? Perché da lì poi è cambiata proprio la storia, siamo diventati negativi, abbiamo una negatività che ci portiamo addosso e non riusciamo a scrollarci, e di rancore e diffidenza. Cioè non è possibile che quando si perde si gridi al complotto, si gridi al ci vogliono tutti male. No, non è così, non è così per un semplice fatto. Taranto è una piazza passionale, bellissima, passionale. Allora vediamola dall'esterno.
1: Che prescinde dalla serie,
0: è proprio questo. Allora che motivo avrebbero in federazione, nei piani alti, a volere il male del Taranto quando una piazza come Taranto porterebbe un sacco di soldi, tantissimi soldi.
1: Oltretutto.
0: Quindi naturalmente dobbiamo, due cose secondo me dobbiamo imparare una buona volta. Uno, a scrollarci questa energia negativa che non ci fa assolutamente bene, e due, a dare tempo. I progetti richiedono tempo. Il progetto sportivo soggiace ad un elemento importante che è il risultato. Il risultato non è detto che si ottenga subito. Naturalmente nel momento in cui il risultato non, se c'è un progetto consolidato, come può essere questo dei Fratelli Ladisa, se c'è un progetto consolidato, un campionato può andare male, l'altro campionato si riparte più forti. Invece a Taranto in questi anni purtroppo non si raggiunge subito il risultato, si rompe tutto. No, non deve essere così, bisogna dare tempo a tutti. Allora diamo il beneficio, e la piazza in questo devo dire lo ha dato alla nuova società, diamo il beneficio di una stagione nata in ritardissimo per i motivi che sappiamo, e quindi ovviamente ha risentito poi della partenza in ritardo, perché se non lo risenti dopo lo risenti in seguito. Purtroppo la stagione sportiva è lunga e ci sono sempre, è fisiologico che ci siano momenti di appannamento. Però se si consolida un progetto vero, strutturato, il risultato negativo viene superato, e se non viene superato nell'immediato c'è tempo per poi recuperare. Vediamo le piccole, io non voglio parlare di grandissime società, Juve, Inter e Milan, lasciamole stare, non sono alla nostra portata. Parliamo di società piccole, penso a Sassuolo, ma penso anche al Catanzaro, quindi per essere più vicino territorialmente, hanno dato tempo. Non si vince il primo anno, fa niente, si riparte più forte il secondo, senza però quelle scene
1: parliamo Lele della gestione delle emozioni, perché poi sono le emozioni, queste emozioni esagerate, le esasperazioni che portano anche a quelle reazioni,
0: sì,
1: che abbiamo,
0: sì,
1: qui
0: è
1: abbiamo
0: vero,
1: assistito.
0: Però lo sport è emozione. Non sto giustificando, è sicuramente da gestire, assolutamente quello che è avvenuto è deprecabile ed è purtroppo il segnale del perché poi nasce quel luogo comune contro la tifoseria del Taranto. Quindi assolutamente è una scena che non si deve, io quando parlo di progetto a lungo termine e di pazienza è proprio quello. Arriva il risultato negativo, l'emozione è terribile, del resto è vedere la partita con l'emozione che ci fa essere tifosi, ma ciò non giustifica quello che è successo, perché è deprecabile ed è mortificante per noi che comunque giriamo essere poi tu sei di Taranto, succede questo, questo e quello, e quindi il fatto pochi sporcano l'immagine di una città è vero, ma purtroppo anche se sono pochi la sporcano.
1: Certo.
0: Quindi è proprio su quelli che dobbiamo intervenire.
1: Una piccola pausa pubblicitaria, torniamo subito dopo.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Il Mad Max 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Mad Max a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
5: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: passaggio prima del termine della puntata di oggi di Buongiorno Taranto. Io sono in studio in compagnia dell'avvocato Lele Di Ponzio. Riprendiamo il discorso che stavamo facendo prima della pubblicità relativamente alle questioni del calcio, ma io a questo punto amplierei il discorso facendo riferimento a tutte le vicende che riguardano il nostro contesto cittadino. Dunque abbiamo bisogno, Lele, di scrollarci di dosso questa negatività, questa sorta di rassegnazione, questo pregiudizio.
1: Sì, assolutamente, è proprio nel tessuto sociale. Tanti si stanno lamentando dei tantissimi cantieri che stanno in città. È vero, lo vediamo, io vivo al mare, quindi ogni giorno per andare in studio a Taranto attraverso la litoranea, ed è, se sbaglio l'orario, è una via crucis. Ma se una città vuole cambiare deve attraversare questo periodo, è naturale, e Taranto era in un momento in cui aveva bisogno di essere rivoltata e ribaltata. I lavori della BRT, l'altra volta proprio discutendo mi dicevano ma il tarantino non è abituato a prendere il mezzo pubblico, sì è vero, ma se non si ha la possibilità come faremo ad abituarci? Vi dico una cosa, io sono un grande utilizzatore dei monopattini della BIT, del comune, del noleggio. All'inizio mi innervosivo tantissimo perché spesso le corsie ciclabili erano occupate dai pedoni. Poi ho capito che Taranto non era abituata alle corsie pedonali, alle

0: piste ciclabili. Bisogna dare tempo, anche in questo ci abitueremo, però dobbiamo continuare a utilizzarlo e non dobbiamo partire prevenuti. Non lo abbiamo mai fatto, impossibile che lo faremo. Non è vero, si cambia, ci si evolve, più che si cambia, ci si evolve, però bisogna avere gli strumenti. Allora io mi auguro che alla fine dei cantieri, perché i cantieri finiranno, ci possa davvero essere un'altra città dal punto di vista dell'utilizzabilità e dal punto di vista della mentalità, che si costruisce però con il tempo.
1: Bene, io a questo punto amplierei ancora un po' questo discorso facendo riferimento alla necessità di cambiare atteggiamento di fronte alle opportunità economiche e occupazionali. La situazione è questa, siamo di fronte ad una vertenza che possiamo definire incancrenita perché non va assolutamente avanti, lo vediamo proprio oggi a mezzogiorno è previsto un incontro in regione tra De Caro e i sindacati, ma all'orizzonte non si vede molto. E poi a questo ci aggiungiamo tutte le altre crisi economiche del territorio. I tarantini, Taranto è sempre stata tacciata di una sorta di assistenzialismo. Ecco, forse anche da questo punto di vista dovremmo avere il coraggio di fare quel salto in avanti e quindi avere un po' di coraggio, avere un po' di spirito di iniziativa.
0: Sì, qui andiamo però secondo me in un difetto tutto italiano e soprattutto che investe il mezzogiorno italiano. Sono stato recentemente, proprio ieri, tra Milano e Bergamo, sicuramente un'altra situazione, anche solo d'impatto.
1: Scusami se ti interrompo, sì. Taranto, Arsenale, Marina Militare, Italsider, poi Ilva, quindi sono delle realtà che probabilmente non voglio giustificare chiaramente, ma hanno creato, diciamo, il contesto naturale perché questo avvenisse.
0: Sì, hanno anche ingrandito e affollato le città, perché tra Arsenale e all'epoca Italsider, poi Ilva, Taranto è diventata una città che da 100.000 abitanti ha sfiorato e superato forse i 300.000, anche se adesso siamo sotto i 200, e quindi ovviamente c'è stato un ingolfamento, un, lasciatemi passare il termine anche se è antipatico, un imbarbarimento e anche una situazione quindi da dover, tra virgolette, sopravvivere, anche se poi negli anni 70 e 80 Taranto era una delle città più ricche, forse la più ricca del meridione e una delle più ricche d'Italia, perché all'epoca l'allora Italsider garantiva comunque un sistema economico abbastanza solido. Però naturalmente un borgo è diventata una città e non è riuscita a diversificare, si è incancrenita sulla base, comprensibile, Italsider, chiamo Italsider perché all'epoca si chiamava Italsider, e Arsenale, e quindi è andata via via scorrendo senza capire che il mondo stava cambiando come poi è cambiato, e quindi ci siamo trovati poi all'improvviso senza la solidità dell'Ilva e con l'Arsenale che ormai è una cattedrale nel deserto, ed è venuta meno quella solidità economica che quindi si è riversata su tutta l'economia della città ed è aumentato ovviamente l'assistenzialismo. Io da avvocato posso dare una testimonianza: quando ho cominciato nel 96 in studio non c'era una giornata senza udienze, adesso le udienze si sono molto diradate e si è stato abbattuto il contenzioso e tutta una serie di motivi, però tutto si riflette, perché naturalmente se la base viene meno anche le professioni ne risentono, come l'avvocatura, come i dottori commercialisti e come tutti i professionisti liberi.
1: E sono intanto le 8:57 minuti, grazie all'avvocato Lele Di Ponzio per
0: grazie
1: essere stato con noi e per questa piacevole chiacchierata a largo raggio. È arrivato il momento di chiudere questa edizione di Buongiorno Taranto, l'edizione di oggi mercoledì 17 giugno. Grazie a voi per essere stati con noi, un buon proseguimento di giornata, arrivederci.
0: Buona giornata a tutti.

0: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zorel, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
1: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
0: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
1: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
0: No, è un piccolo gruppo di due.
1: Com'è Superman?
0: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle

0: No.
1: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi è... Oggi è...
0: Capisci quello che dice?
2: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
0: Io invece sì.
3: Che mi sta succedendo?
4: Le persone hanno fame di verità.
0: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
5: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
4: Siete ancora poveri, stronzi!
3: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
2: Chi sarà il prossimo?
5: Sono dell'FBI. Come sta?
3: Bene.
6: Sai come andrà a finire?
2: Avevamo un accordo.
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato sodo.
2: Sarai ricco da morire.
3: Dicevamo. Chi è il prossimo?
8: Vuoi tu farti prendere Karen Beverly come tua amata sposa? Hi-ha!
9: Io vi dichiaro ufficialmente sposate! Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
10: C'è un pacco per te!
8: Oh, grazie, grazie!
11: Ciao, sono Lilipad. Giochiamo?
12: Estinzione! Non di nuovo!
13: Bonnie, tempo schermo finito.
8: Ok.
9: Dobbiamo parlare, tablet.
14: Ti prego, chiamami Lily.
9: Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie.
14: Sì.
9: Ma poi tu rovini tutto.
14: Capito.
9: Non mi stai neanche ascoltando.
14: Io sono sempre in ascolto.
9: Vedi?
11: Allora ascolta, io e i giocattoli.
14: Ora in spagnolo.
11: Con los gemelos Jordan. Allora, oh,
15: mi prenoto il posto dietro alla cassettiera.
16: Woody.
17: Jessie, pronto?
16: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
13: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
18: Siamo spacciati!
16: La tecnologia ha invaso casa nostra.
13: Io non so, Jessie, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia...
17: Puoi fare

0: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
1: Ho fatto prima che potevo.
2: Perché indossi un vestito?
1: Si chiama poncho, Forky.
3: Chi vorrebbe un pennarello marrone?
4: Alt! Chi va là?
1: Vengo in pace!
4: È passata una vita, cowboy.
5: Cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
4: Cosa?
2: Ti crede vecchio perché sei velato, Woody.
5: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo. Addio, giocattoli.
6: Ci servono rinforzi.
4: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Basti solo
3: ricordare che Bonnie ha bisogno di noi. Vai, Bullseye!
1: Bas, tu resta qui, io vado con loro.
4: Credi che non sia in grado? No!
1: Bel poncho! È bello che hanno ricominciato a litigare.
4: Puoi dirlo forte.
7: Io in smart working mi trovo veramente bene.
8: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
9: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo! Ci senti, Bimbo?
10: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
8: Con chi?
10: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
11: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
7: Che fate qua? Che famo, stiamo a lavorare, Giulia?
8: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
9: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma risolto tutto.
8: Ah, avete lavorato insieme?
9: Eppure oggi,
7: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
9: È alla buon'ora!
7: Che a buon'ora cosa?
9: Aspetta che devo pure pisciare.
7: Dai!
8: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
11: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
8: Rimpiange l'ufficio?
10: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
12: Scusa, Bertrand, Francia comunque chiamato smart working?
13: Teletravail.
7: Tele chi?
11: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
8: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
14: Nonna, gli esseri umani sono davvero gli animali più pericolosi sulla Terra.
15: La nave!
16: Sto venendo dritto verso di noi!
17: Chi di voi si offre volontario per avventurarsi nell'ignoto? E salvare l'isola dal giorno del giudizio?
14: Aspetta!
18: Hai chiamato un taxi, sali, ragazzo!
19: Rufus se n'è andato!
17: Ma non è quello che non sa nuotare?
14: Non mi serve nuotare, sono veloce sulla terraferma!
20: Sì! Gli umani vivono sulla terraferma!
21: Una bestia che mi renderà ricca!
14: Come faccio a tornare a casa? Nessun animale viene lasciato indietro.
18: Parto per la battaglia, Rufus.
14: È ora

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
4: Rosso di sera.
5: Rosso di sera.
4: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
5: Fatti del giorno.
4: Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20.
5: Rosso di sera.
4: L'informazione della sera su Cittadella.
5: Su Cittadella.
4: La radio e la TV di Taranto.
6: Buon pomeriggio, questa è l'anteprima di Cittadella News. 10 anni senza poter mettere piede in uno stadio di calcio. È arrivato il DASPO per il tifoso violento che domenica scorsa ha aggredito un poliziotto al termine della partita fra Taranto e Gladiator. Carta d'identità elettronica, non c'è più la scadenza del 3 agosto, quindi niente più code presso gli uffici comunali. E intanto la Commissione Ambiente del Comune ribadisce il no al rigassificatore. Per gli spettacoli, un'intervista a Mariella Nava e poi parleremo dell'attesissimo Medimex. Questo e altro ancora tra pochissimo Cittadella News.
3: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
7: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
8: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
9: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
3: 3,

0: Buon pomeriggio. Daspo di 10 anni al tifoso violento che domenica scorsa, al termine della partita fra Taranto e Gladiator, ha aggredito un poliziotto. Il provvedimento emesso dal questore di Taranto, Sinigaglia. Il servizio.
1: Punizione esemplare nei confronti del tifoso arrestato con l'accusa di aver aggredito un poliziotto al termine della partita fra Taranto e Gladiator. Il 44enne Carlo Nardulli per 10 anni non potrà più assistere a partite di calcio, sia a livello agonistico che amichevole. Il questore di Taranto, Michele Davide Sinigaglia, ha infatti adottato il cosiddetto DASPO, il provvedimento che appunto vieta ai tifosi violenti di mettere piede negli stadi di calcio. Lo stesso provvedimento, inoltre, fa divieto al tifoso di accedere alle aree di parcheggio nel raggio di 500 metri dal perimetro esterno dell'impianto sportivo interessato dalle partite del Taranto, nonché l'obbligo di firma per 5 anni. Il 44enne quindi, per un periodo di 5 anni, 5 minuti dopo l'inizio del primo tempo e 5 minuti dopo la fine del secondo tempo, in occasione di ogni incontro di calcio del Taranto, dovrà recarsi presso gli uffici della polizia ad apporre la propria firma. Il provvedimento del questore tiene conto del fatto che la condotta del tifoso depone per una valutazione negativa della sua personalità, quale indice sintomatico nel provocare turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica nel corso di manifestazioni sportive. È proprio a causa del curriculum, se così si può dire, di questo tifoso, il questore ha applicato la pena massima prevista dalla normativa. Lunedì scorso Nardulli era stato arrestato e posto agli arresti domiciliari. Su di lui pesano i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate a pubblico ufficiale e invasione di campo. Grazie alla rapida attività investigativa della Digos e della Divisione Polizia Anticrimine è stato quindi possibile dare una risposta immediata ai gravissimi fatti accaduti allo Stadio Italia di Massafra al termine della sfortunata gara persa dal Taranto contro il Gladiator. Nardulli non è nuovo a situazioni di questo tipo. Già nel settembre 2006 fu destinatario di un analogo provvedimento di DASPO per un periodo di 3 anni. In quella occasione l'ultra tarantino si rese responsabile allo stadio Menti di Castellammare di Stabia del lancio di una bottiglia nei confronti di un agente della Polizia di Stato in servizio di ordine pubblico nel corso dei violenti scontri fra le opposte tifoserie della Juve Stabia e del Taranto. Le indagini della polizia comunque non si fermano, si sta lavorando per identificare gli altri protagonisti dell'invasione di campo e non è escluso che già nei prossimi giorni possano essere emessi altri DASPO. Il comportamento violento di questi tifosi ha causato la squalifica del campo del Taranto fino al 15 novembre, una penalizzazione di 2 punti da scontare nel prossimo campionato e un'ammenda di 6.500 euro alla società, circostanze che rischiano di pregiudicare una eventuale ipotesi di ripescaggio, ma soprattutto a ferire l'intera città e il gravissimo danno d'immagine causato da questi facinorosi che con la loro violenza hanno finito per macchiare ancora una volta Taranto, il Taranto e la sua tifoseria.
0: E ora torniamo a occuparci di una questione che ha tenuto in ansia migliaia di cittadini e mandato in tilt gli uffici comunali. La carta d'identità elettronica. Non c'è più la scadenza del 3.

0: agosto, sentiamo.
1: Stop alle lunghe code per il rilascio della carta di identità elettronica. Il Consiglio dei Ministri ha infatti stabilito che le carte di identità cartacee non ancora scadute saranno valide fino alla loro naturale scadenza. Non c'è quindi più l'obbligo di convertirle in carta elettronica entro il 3 agosto, una scadenza che stava creando lunghe code e disagi agli utenti, senza dire che proprio in casi come quello di Taranto erano andati in tilt gli uffici comunali, a corto di personale e alle prese con migliaia di pratiche da sbrigare. Nelle more del rilascio della carta di identità elettronica, i comuni potranno inoltre rilasciare un documento di identità provvisorio. Una misura di buon senso la definisce Fabio Ligonzo, del coordinamento enti locali della CISL Funzione Pubblica. La decisione del Consiglio dei Ministri, osserva il segretario sindacale, può contribuire ad alleggerire la pressione sui cittadini e sugli uffici anagrafici dei comuni. La corsa alla sostituzione immediata della carta d'identità, afferma Ligonzo, rischiava di scaricare sugli sportelli comunali un carico difficilmente sostenibile, soprattutto in una fase in cui i servizi demografici sono già chiamati a garantire attività essenziali con organici ridotti, procedure complesse e una domanda crescente da parte dell'utenza. Ma, avverte il segretario della CISL Funzione Pubblica, la transizione alla carta di identità elettronica resta un obiettivo necessario, solo che va governata con programmazione, personale adeguato e strumenti organizzativi seri. Il punto fondamentale è quello della organizzazione degli organici. Secondo Ligonzo, non si può continuare a chiedere ai lavoratori degli uffici demografici di assorbire ogni nuova scadenza nazionale senza un corrispondente rafforzamento del personale, senza agende sostenibili e senza una comunicazione chiara all'utenza. Ogni nuova procedura, se non accompagnata da risorse e organizzazione, diventa pressione sui dipendenti e disservizio per i cittadini. La CISL Funzione Pubblica chiede quindi all'amministrazione comunale di utilizzare questa finestra temporale per predisporre un piano ordinato di gestione delle richieste, rafforzare gli sportelli anagrafici, evitare concentrazioni improprie di appuntamenti e garantire informazioni chiare alla cittadinanza.
0: Il progetto del rigassificatore, c'è il no della Commissione Ambiente del Consiglio Comunale, il servizio di Valentina Castellaneta.
2: Resta un secco no quello del comune al rigassificatore. Palazzo di Città fa muro contro l'ipotesi di installare l'impianto onshore da 600 milioni di euro al molo polisettoriale, una posizione ribadita con forza dopo che il Ministero dell'Ambiente ha riattivato l'iter di valutazione, portando la pratica nello stato di istruttoria tecnica. Per fare quadrato, si è tenuta ieri la commissione congiunta Ambiente e Attività Produttiva guidata da Gian Domenico Vitale e Nicola Catania, a cui hanno preso parte anche la assessore Astamer ai vertici dell'autorità di sistema portuale, oltre a diverse associazioni di categoria.
3: La posizione resta quella ribadita all'interno del ciclo di commissioni seguite sempre grazie al presidente Nicola Catania in attività produttive e ambiente di marzo, quindi il comune come ente a sé stante ribadisce il no secco al rigassificatore, all'impianto di rigassificazione e a qualsiasi tipologia di impianto, anche di interesse nazionale, che debba essere imposto dall'autorità governativa.
2: L'incontro ha messo in luce dunque una totale convergenza contro l'opera della società proponente. Il dottor Lecce, per l'autorità portuale, ha spiegato che i piani strategici del molo polisettoriale collidono nettamente con un impianto così impattante. Dal canto loro, le associazioni di categoria hanno espresso tutta la preoccupazione di un territorio già provato dalla crisi dell'indotto dell'ex Ilva, che chiede una programmazione economica sostenibile e non nuove imposizioni.
3: Il dirigente dottor Lecce, che ci ha spiegato fondamentalmente quali sono i loro obiettivi strategici del molo polisettoriale, che sicuramente collidono con l'installazione di un impianto così impattante da un punto di vista sia urbanistico che anche da un punto di vista proprio di division dell'autorità di sistema. In questo quindi ci hanno assicurato per quanto la procedura di via sia aperta, il MASE ha specificato attraverso una folta corrispondenza via PEC, anche con l'autorità di sistema e con gli enti competenti, che la valutazione andrà fatta solo nell'ambito dell'impatto ambientale, ma all'interno dell'autorizzazione unica, quindi comprendendo anche le autorizzazioni urbanistiche, di demanio e di tutto ciò che riguarda anche il nulla osta di fattibilità del CTR, tutto quanto, insomma, saranno valutazioni che verranno in un secondo momento.
2: Insomma, mentre la società proponente punta sulla natura strategica dell'opera per scavalcare

0: cercare le concessioni locali, il comune e le commissioni congiunte si preparano alle prossime mosse per portare questa linea di fermezza ai tavoli provinciali e regionali. Il pubblico interessato avrà tempo fino al 13 luglio per presentare le osservazioni al ministero. La battaglia per il futuro del porto è appena ricominciata.
1: Le questioni del lavoro. È in corso a Bari l'incontro tra il presidente della regione Antonio De Caro e i sindacati sulla questione Ilva, ex Ilva. Ma intanto una buona notizia arriva dall'avvertenza IAB che si è conclusa positivamente. Sentiamo.
0: È un lieto fine quello dell'avvertenza IAB di Statte. È stato firmato in Confindustria l'accordo che cancella definitivamente lo spettro dei licenziamenti per lo stabilimento. Tutti i 45 dipendenti rimasti saranno riassorbiti a partire dal 1 luglio nella Nexus SRL Newco controllata dal gruppo Conseco Industrie. Si chiude così un anno durissimo di tensioni, ammortizzatori sociali e occupazione. L'insegna della IAB di Statte in questo anno di lotte si è sbiadita, ma dietro i cancelli della fabbrica tarantina oggi si respira finalmente l'aria di un lieto fine, una vertenza complessa che si chiude con la firma cruciale. Bisogna fare un passo indietro a luglio 2024, quando la multinazionale specializzata nelle attrezzature per la movimentazione su strada dei carichi ha deciso di delocalizzare la produzione a Minerbio, vicino Bologna, una scelta che ha portato alla graduale dismissione del sito ionico, fermo ormai da marzo 2026, nonostante lo stabilimento fosse il fiore all'occhiello dell'azienda. Dei 104 dipendenti inizialmente in forza, solo una decina è riuscita ad andare in pensione, per tutti gli altri è scattata la procedura 234 con il ricorso agli ammortizzatori sociali e la ricerca di un nuovo acquirente. Un percorso difficilissimo, segnato da mesi di altissima tensione e da ben 30 giorni di coraggioso presidio occupazione della fabbrica da parte delle maestranze. La svolta è arrivata nelle ultime ore in Confindustria. L'accordo siglato dai sindacati FIM, FIOM e WILM ha azzerato il rischio di licenziamenti. L'intesa raggiunta applicando l'articolo 212 del Codice Civile garantisce la piena continuità occupazionale e la totale salvaguardia dei livelli retributivi e dei diritti acquisiti nel tempo.
1: Bisogna lavorare per una sanità più vicina ai cittadini. È questa la richiesta avanzata da Pierpaolo Volpe, presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche, la richiesta avanzata al nuovo direttore della ASL, Vito Babaro, che si è appena insediato. Vediamo il servizio.
2: Chiediamo alla direzione strategica un cambio di passo, una valorizzazione della professione infermieristica e un'attenzione particolare al sistema universitario e al corso di laurea in infermieristica.
3: È l'appello lanciato dal presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Taranto, Pierpaolo Volpe, al neo direttore generale dell'azienda sanitaria locale Vito Bavaro, per attivare azioni strategiche anche in vista dell'apertura dell'ospedale San Cataldo, in sinergia con le istituzioni e il governo, per superare le criticità del territorio nate durante la lunga fase di commissariamento che ha paralizzato la sanità e penalizzato l'efficienza dell'assistenza ai cittadini.
2: Siamo praticamente fermi, nel senso che l'ospedale San Cataldo non aprirà mai, così come non aprirà mai, non si darà mai slancio all'assistenza di prossimità se il governo non interviene con una legge ad hoc che elimini il cosiddetto tetto di spesa, perché ad oggi, proprio normativamente parlando, non è possibile assumere 650 infermieri almeno per l'ospedale San Cataldo e 200 OSS più le altre 600 figure che è necessario assumere se il governo non modifica la legge nazionale sul cosiddetto tetto di spesa. Quindi questa è una cosa che noi dobbiamo consegnare ai cittadini, perché tutto il resto è una fantasia normativa, è una fantasia che noi andiamo a trasmettere per fare populismo al cittadino. Noi dobbiamo dire le cose così come stanno. L'ospedale si apre se si modifica il tetto di spesa.
3: Per Volpe gli infermieri rappresentano una risorsa essenziale per la prossimità delle cure e per sviluppare la tanto attesa assistenza territoriale. E proprio per questo il presidente dell'OPI si dice pronto ad un confronto costruttivo con il direttore generale dell'ASL Taranto, Bavaro, per valorizzare la categoria e migliorare i servizi sociosanitari.
1: I giochi del Mediterraneo, arrivano altri 15 milioni per le infrastrutture e per la riqualificazione urbana. La soddisfazione del presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese.
4: Arrivano altri 15 milioni di euro per i giochi del Mediterraneo. Lo stanziamento di questi ulteriori fondi lo ha deliberato il Consiglio dei Ministri. Sale così a 281 milioni e mezzo la dotazione finanziaria complessiva destinata a realizzare le opere infrastrutturali dei giochi. La notizia è stata accolta con grande soddisfazione dal commissario straordinario Massimo Ferrarese, che ha voluto ringraziare il ministro per gli affari europei e per le politiche di coesione Tommaso Foti, al quale Ferrarese riconosce l'attenzione e il costante supporto assicurato al progetto strategico per Taranto, per la Puglia e per l'intero paese. Questo ulteriore stanziamento arriva a conferma della fiducia riposta dal governo nel lavoro svolto dalla struttura commissariale e quindi della volontà di accompagnare fino in fondo il percorso di preparazione dei giochi. Le risorse consentiranno di realizzare ulteriori interventi infrastrutturali e di riqualificazione urbana. Proseguiremo con determinazione, ha dichiarato Ferrarese, nel rispetto del cronoprogramma affinché Taranto e l'intero territorio possano presentarsi all'appuntamento dei giochi con infrastrutture moderne, efficienti e all'altezza di un grande evento internazionale.
1: E Trasporto e Solidarietà è il progetto Fuori Gioco. Questa mattina la presentazione nella casa circondariale di Taranto. C'era per noi Deborah Notarnicola.
5: L'obiettivo chiaro è quello di fare concretamente in modo che la casa circondariale sia un luogo di speranza e di reinserimento sociale, in una parola, di rieducazione, come ha più volte sottolineato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Con questo fine si ripropone l'iniziativa Fuori Gioco, che si terrà il 27 giugno prossimo, con un quadrangolare di calcio tra le squadre di magistrati, avvocati, poliziotti penitenziari e detenuti.
6: Siamo giunti alla nona edizione di quello che è un progetto che intende trasmettere i valori fondanti dell'ordinamento sportivo alla popolazione detenuta. Il rispetto delle regole, il rispetto dell'avversario, il rispetto dell'arbitro, oltre ovviamente a diffondere valori quali la lealtà e la correttezza. Siamo giunti alla nona edizione, sono particolarmente orgoglioso perché la partecipazione di enti istituzionali di notevole importanza, oltre che di personalità del mondo della giustizia, che manifestano costantemente attenzione nei confronti del progetto, mi rende particolarmente orgoglioso.
7: E nel venire qui c'è questa miscela insieme che attraverso l'impegno, forse è l'impegno più importante della loro vita, no? Quello di impegnarsi a vincere questa partita che stanno giocando qui per formarsi per il futuro, perché il passato ormai non gli appartiene.
8: Il rispetto delle regole, il fatto di giocare in squadra e condividere i valori, i principi dello sport, in particolare in questo caso del calcio, siano fondamentali nel percorso rieducativo di ciascun detenuto. Per cui noi ci crediamo e continueremo a crederci in questi progetti, in questo in particolar modo, perché ci danno la possibilità di confrontarci anche con i detenuti e di confrontarci su valori essenziali per la loro crescita, per dare loro quella possibilità riconosciuta e prevista dalla Costituzione repubblicana.
9: Ed è un progetto fondamentale perché è un pilastro fondamentale del percorso trattamentale offerto alle persone detenute presso questa casa circondariale, un progetto che sostanzialmente si propone di diffondere quelli che sono i valori positivi dello sport, quindi lo spirito di squadra, il rispetto delle regole, il rispetto anche dell'avversario, ma anche il senso della competizione, laddove la competizione sia una competizione sana, leale e corretta.
1: E passiamo alla cronaca. Confapi, l'associazione delle piccole e medie imprese, esprime il proprio plauso per le recenti operazioni di contrasto all'abusivismo nel settore della mitilicoltura. Un sentito apprezzamento Confapi lo rivolge alla Guardia Costiera, alla Polizia di Stato e a tutti coloro che con spirito di servizio e professionalità hanno contribuito in modo determinante al buon esito degli interventi. Più volte, dichiara l'associazione, abbiamo sollecitato le istituzioni affinché risolvessero gli squilibri sociali, economici e sanitari causati dalla presenza preponderante di operatori abusivi nel settore mitilicolo. L'impegno unitario per una Taranto migliore, conclude Confapi, è la sola strada percorribile verso il bene comune. Ed ora vediamo Ora vediamo questa operazione antidroga dei carabinieri.
3: Due giovanissimi sono stati sorpresi in possesso di droga. A bloccare l'auto guidata dal più grande, un 19enne di Massafra, i carabinieri dell'aliquota radiomobile della locale compagnia. Durante un servizio di controllo del territorio, i militari dell'arma hanno subito notato un'autovettura che viaggiava a velocità sostenuta. Hanno dunque deciso di bloccare il mezzo e procedere al controllo. Questo ha consentito loro di verificare che il conducente era alla guida senza patente, violazione al codice della strada che è stata contestata. La successiva perquisizione personale veicolare ha permesso di rinvenire nella disponibilità del giovane qualche grammo di hashish. L'attenzione dei carabinieri si è quindi concentrata sul 17enne, anche lui di Massafra, che era a bordo dell'auto e che è stato trovato in possesso di circa 30 grammi della stessa sostanza stupefacente nascosta negli indumenti intimi. Nel corso delle operazioni è stata inoltre rinvenuta la somma di 50 euro in contanti. Le successive perquisizioni domiciliari effettuate presso le abitazioni dei due giovani hanno dato esito negativo. Il minorenne è stato sottoposto alla misura della permanenza in casa.
1: E ora apriamo la pagina degli spettacoli. Parliamo di Mariella Nava, la cantautrice tarantina, è stata intervistata dal nostro Paolo D'Andria nel corso del programma serale Driving. Mariella Nava sarà ospite al premio Canti alla Luna a Mottola e nell'intervista che ha realizzato Paolo D'Andria si sofferma sul ruolo delle cantautrici, sullo spettacolo teatrale realizzato insieme a Daniela Poggi e poi sulla cover del capolavoro di Franco Battiato, La Cura. Vediamo l'intervista.
10: Senti Mariella, nel tuo percorso artistico c'è un bel progetto al quale voglio fare riferimento, che è Cantautrici con Rossana Casale, anche grazie di Michele, che ha dimostrato in realtà che la sinergia femminile nella musica non solo è possibile ma è anche potentissima, diciamo. Insomma, com'è nata l'idea, Mariella, di unirvi e cosa vi siete regalati a vicenda umanamente e artisticamente in questo viaggio insieme?
11: Beh, è stato bello conoscerci di più, perché ci incontravamo sempre sui palchi o dietro le quinte prima di dare una nostra performance, però alla fine, insomma, non ci confessavamo mai, no? I nostri desideri, le nostre delusioni, le nostre aspettative. Quindi, insomma, poi ci siamo trovate nel momento più complicato, devo dire. Ci siamo unite poco prima del Covid. Abbiamo fatto uno spettacolo all'Auditorium di Roma e poi è scoppiato tutto.
10: Senti, Mariella, tante esperienze per te. Insomma, non ti fai mancare nulla. E la musica, ma anche il teatro, perché volevo fare riferimento a questo spettacolo teatrale con Daniela Poggi, che ti ha vista protagonista. Dal titolo Figlio non sei più Giglio, noi abbiamo ascoltato in apertura Non mi capirei mai, che poi è la canzone che tu hai interpretato, che fa parte di questo spettacolo. Com'è stato per te fare questo passo oltre la musica, no? Entrare così a fondo in quella che è la recitazione teatrale?
11: Beh, è un fatto nuovo per me, perché diciamo l'arte, quella attoriale, no? Merita anche quella uno studio, merita una preparazione, quindi la sentivo un po' distante da quello che era, insomma, la mia costruzione, quello che la mia formazione. Quindi io venivo dalla musica classica, che comunque è vicina al teatro, no? All'opera, però in qualche modo non so, avevo un sacco di dubbi, perché dicevo a Daniela: secondo te sono adatta? Lei diceva: non ti preoccupare, tu non canterai soltanto, ti porterò io anche a recitare. Infatti io non sono soltanto la colonna sonora di queste sue riflessioni, le riflessioni di una madre, raccontiamo un po', no? Una madre che scopre che suo figlio ha commesso un femminicidio, quindi insomma uno stato d'animo che potete immaginare, no? Drammatico.
10: Mariella, noi chiudiamo con una cover bellissima che hai realizzato della Cura di Franco Battiato. Due parole, insomma, per questa cover meravigliosa che va a chiudere questa nostra piccola chiacchierata. Dove è nata naturalmente l'idea di riprendere naturalmente questo grande singolo del maestro Battiato?
11: Beh, io poche volte incido le canzoni che non ho scritto io, però ci sono alcune canzoni che ho sognato di poter scrivere, cioè che mi sarebbe piaciuto fare. E quindi se ci sono canzoni così alte, così belle, mi piace provare anche a immettermi in questa ardua come posso dire, questo arduo esercizio di poterlo cantare, di poter cantare insomma tutto quello che non è mio. E lo faccio dal vivo, e questa volta l'ho fatto registrandolo insieme anche a Salvatore Cauteruccio, che mi ha portato dentro, mi ha tirato dentro questo

0: suo disco e quindi ha detto: guarda, io ho una mia versione con la fisarmonica, ti va di cantare insomma insieme al mio fraseggio? Certo. E quindi l'abbiamo fatto insieme, infatti c'è questo bel video e niente, insomma, ascoltatelo, guardatelo se vi va e poi mettetelo insieme alle cose che più credete vostre, perché insomma alla fine è un regalo che ho voluto fare al di fuori della mia discografia.
1: E continuiamo a parlare di musica, arriva il Made Max, ce ne parla Valentina Castellaneta.
2: Taranto si tinge di punk e anche il Museo Archeologico Nazionale, dove tra poche ore si alzerà il sipario sull'edizione 2026 del Medimex. Il capoluogo ionico si prepara a vivere 5 giorni intensi, diventando il cuore pulsante della musica internazionale. Al dare il via alla manifestazione un vero e proprio tuffo nel mito, infatti l'esclusiva nazionale della mostra di Roberta Bailey ad inaugurare la giornata. 50 scatti inediti che non sono solo foto, ma un documento storico. La nascita dei Ramones e l'energia grezza del punk newyorkese del 1976 è un racconto visivo potente che anticipa il talk previsto per le 19 con la stessa fotografa, moderato dal giornalista musicale Luca De Gennaro. Ma il Medimex oggi non si ferma qui, la città si anima su più fronti, dal caffè letterario dove si celebra la storia della banda Bordeaux con la presentazione del libro Se mi rilasso collasso, fino al Teatro Fusco che questa sera ospiterà Il mare nel cassetto. Non solo un racconto come il Medimex ci ha abituato, ma un omaggio immersivo all'arte di Franco Battiato. E poi, calata la sera, spazio ai talenti emergenti dalle 21.30, riflettori puntati su Spazio Porto per una maratona di showcase che esplorerà i confini del jazz, del folk e dell'elettronica. Una vetrina che conferma il Medimex come un catalizzatore fondamentale per il sistema musicale pugliese. Insomma, non resta che dire: hey, ho, let's go!
1: E del Medimex Valentina Castellaneta ci parlerà nel Dopo TG, la rubrica che va in onda subito dopo questa edizione del nostro telegiornale. E intanto è stata presentata allo Yachting Club la 22esima edizione della rassegna letteraria L'angolo della conversazione. Ascoltiamo un estratto dell'intervista che Deborah Notarnicola ha realizzato stamattina al presidente dello Yachting Club, Gianluca Piotti. L'intervista è andata in onda in Buongiorno Taranto. Sentiamo.
3: Buongiorno amici di Radio Cittadella. Era difficile superare, diciamo, il successo dell'anno scorso, oltre 5.000 presenze in poco più di 10 serate, ma crediamo di essere riusciti a mettere assieme un palinsesto di tutto rispetto. Di tutto rispetto è vario, perché andiamo dai temi di attualità con Dario Fabbri, l'opinionista di Limes Radio 7, a Cecilia Sala, la giornalista imprigionata nel carcere di Evrin a Teheran, quindi argomenti Medio Oriente, Ucraina di grandissime attualità. Poi la letteratura, da Maurizio De Giovanni, che non ha bisogno di presentazione, a Michele Emiliano nella sua nuova veste di scrittore, e poi anche la società civile, Valerio Aprea, e attesissimo l'appuntamento con Sigfrido Ranucci. Poi anche un po' di leggerezza ci vuole, visto il momento, con una piece teatrale, una stand-up comedy con Fabiano Marti e Mauro Pulpido, che non penso abbiano bisogno di presentazione. E chiudiamo col botto, veramente col botto. Siamo riusciti ad avere, non facile perché diciamo l'età gli rende difficile i viaggi, lui è pugliese ma vive a Roma, Lino Banfi, veramente il 31 agosto.
4: Quanti anni sono che va avanti L'angolo della conversazione?
3: Sembra incredibile, siamo alla 22esima edizione, è la più longeva rassegna culturale della Puglia.
4: Bene, grazie per questo, anche per questo sforzo e nella direzione della cultura. Lo diciamo continuamente che bisogna alimentare questi momenti dedicati appunto alla cultura e al confronto. Tra l'altro in estate, a pochi metri dal mare, quale occasione migliore per stare insieme, per vivere l'estate. Grazie a Gianluca Piotti e buon lavoro.
3: Grazie ancora a te e a tutti gli amici di Radio Cittadella. Buona estate a tutti.
4: Grazie.
1: Ed ora lo sport. Francesco Friuli ci racconta le ultime novità in casa del Taranto.
5: Possibile riassetto interno per il Taranto del futuro. Resta aperta la strada del ripescaggio in Serie D. Il club potrebbe anche presentare la domanda, nonostante

ci siano tanti segni negativi dovute ad alcune decurtazioni del punteggio basso accumulato in questa stagione. Per questo motivo il Taranto deve concentrarsi innanzitutto su una riorganizzazione interna che punti a valorizzare gli aspetti legati al calcio giocato, facendo leva sulle esperienze e sulla programmazione. Per quanto riguarda il direttore

0: Un eventuale cambio di rotta potrebbe concentrarsi quindi nei prossimi giorni, così come potrebbero esserci i primi contatti con i nuovi calciatori. Chi non rientra nei programmi o chi, dopo gli ultimi episodi, intende lasciare il Taranto potrebbe arrivare a una risoluzione contrattuale. Ci sono però alcuni giocatori in organico con un contratto in scadenza il 30 giugno che dovranno necessariamente definire la propria posizione, situazioni che saranno affrontate e discusse, come detto, nelle prossime ore. Nelle ultime, invece, da registrare il messaggio lanciato dal capitano Nicolò Iodice, che si è detto pronto a proseguire la sua avventura in rossoblù, qualora la società lo ritenesse opportuno. Da segnalare anche un video della società che ha voluto valorizzare l'aspetto positivo rappresentato dalla tifoseria.
1: Bene, è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito e vi ricordo la nostra rubrica tra qualche minuto dopo il TG. Valentina Castellaneta ci parlerà del Medimex e ospite in studio il direttore artistico della manifestazione Cesare Veronico. Grazie a tutti per l'attenzione.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del

digitale terrestre è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio e benvenuti al nostro consueto appuntamento con l'approfondimento dopo il TG oltre la notizia. Oggi è il grande giorno dell'inizio del Medimex e abbiamo con noi il coordinatore artistico Cesare Veronico. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: E benvenuto. Allora, oggi comincia tutto. Tra poche ore la mostra al Marta sarà inaugurata e partono anche i racconti al Fusco. Insomma, comincia tutto, si parte.
1: Sì, oggi c'è l'inaugurazione della mostra e con l'incontro con Roberta Bailey, e quindi già invitiamo i telespettatori a partecipare. Roberta Bailey è la fotografa del primo album dei Ramones, una delle copertine più iconiche della storia della musica rock, testimone involontaria perché lei lavorava da buttadentro al CBGB, che è il tempio del punk rock di New York, e aveva lavorato precedentemente a Sex, che era la boutique di Malcolm McLaren e Vivian Westwood. Malcolm McLaren, l'inventore dei Sex Pistols. Quindi lei involontariamente si è trovata nella nascita della punk, che quest'anno celebra il cinquantennale, nei due luoghi più importanti nel mondo, quindi sarà bello sentire il suo racconto.
0: Che poi il bello delle mostre al Marta del Medimex è sempre questo: il racconto dei grandi artisti fatti dai testimoni, da chi li ha vissuti. L'anno scorso poi c'era un'amicizia proprio stretta fra il fotografo ospite e Amy Winehouse, sì. Ma anche chi ha disegnato le copertine degli album,
1: Pink Floyd, Hypnosis Studio. Fu la copertina celebre di The Dark Side of the Moon. Ma sono belli anche questi incontri, cioè gli artisti che ti raccontano, per esempio il fotografo
0: di John Lennon,
1: degli Hypnosis Studio, ci raccontò che nella celebre copertina di Wish You Were Here c'è l'immagine dell'uomo che prende fuoco, no?
0: Sì.
1: Con le fiamme, e non c'erano le tecniche attuali, per cui lo accesero veramente e dopo 7 secondi andarono a spegnere il fuoco che le avevano acceso nella celebre stretta di mano della copertina di Pink Floyd.
0: Bello è stato anche l'incontro con il fotografo di John Lennon, Yoko Ono.
1: Sì, là è stato carino. Poi la sera c'erano gli showcase a Spazio Porto e lì c'è una murales di John,
0: sì,
1: Lennon, e quindi tutti quelli presenti che lo riconobbero e che erano venuti per gli showcase si fecero fare la foto davanti al murales di John Lennon del fotografo amico di John Lennon, per cui c'era la coda di questi che davano il cellulare e lui disponibilissimo, perché poi è la cosa carina anche del Medimex, cioè si creano,
0: sì,
1: c'è un'empatia forte tra la città, cioè chi partecipa al Medimex, gli artisti, i musicisti, gli ospiti, insomma è il motivo per cui diventa una settimana di festa.
0: Certo, e poi dietro a tutti questi incontri il racconto che esce sempre è l'inizio, e quindi il modo in cui questi artisti si barcamenavano senza avere una barca,
1: sì,
0: di soldi, diciamo,
1: no,
0: con poche lire.
1: Una lira,
0: sì,
1: sì. Neanche una lira, certo.
0: Come le fotografie di Amy Winehouse alla cabina telefonica.
1: Sì, quando era praticamente sconosciuta, perché le foto di quella mostra in realtà riportavano una Amy Winehouse prima del concerto, del successo,
0: prima.
1: Quindi quando in realtà era una ragazza che aspirava ad avere successo, serena, prima che appunto venissero fuori i problemi che derivano da questo successo improvviso, enorme, internazionale, al quale probabilmente non era preparata.
0: E allora, per sapere cosa invece accadrà in questo Medimex, vediamo il servizio.
2: Quest'anno, guardate, Londra, abbiamo venduto molti biglietti in Inghilterra.
0: Ormai una tradizione per Cesare Veronico, coordinatore artistico del Medimex, tracciare la mappa dei biglietti venduti in tutta Europa nella conferenza stampa poco prima del Medimex. Il festival infatti non parla più solo pugliese, questo da molto tempo, ma non parla più neanche solamente italiano. Le vendite dei biglietti stanno disegnando una vera e propria mappa del turismo musicale europeo. La sua
3: sorpresa più grande arriva dal Regno Unito. Londra è la città estera che ha registrato il maggior numero di acquisti, seguita a ruota dai principali paesi dell'Europa occidentale. In Italia, oltre alla prevedibile risposta caldissima della provincia di Taranto e di tutto il territorio regionale, si registra una fortissima mobilitazione dalla Calabria, Roma, Napoli e Milano, un pubblico pronto a viaggiare per vivere un'esperienza unica.
2: Infatti quest'anno, per esempio, anche sui concerti ci siamo un po' smarcati. Dopo Smile e Massive Attack, che sono più cerebrali, abbiamo voluto organizzare in particolar modo un sabato con Agents of Time e Pet Shop Boys, una serata di grande impatto, divertente, dance. Non ci piace essere incasellati, e così ovviamente anche il progetto più in generale. Noi non abbiamo sempre progetti diversi che ci portano in diverse direzioni.
3: Un successo che porta Taranto al centro del turismo pugliese, e forse anche per questo che il presidente della regione Puglia, Antonio De Caro, ha già pronte le date del prossimo anno, ma attenzione, le svelerà più avanti.
0: Quindi il connubio fra Taranto e il Medimex resta?
4: Certo che resta. Resta e sarà nei prossimi anni, non solo si consolida, ma sarà sempre più ampio. Investiremo anche altre risorse in questa città dal punto di vista turistico, dal punto di vista culturale, dal punto di vista musicale. È una città che si presta bene. Poi Presidente, insieme al sindaco vedremo le location.
3: Un richiamo internazionale che si traduce immediatamente in economia reale per il territorio. I dati ufficiali, secondo l'assessore regionale al turismo Grazia Maria Starace, confermano che la strategia di destagionalizzazione sta raccogliendo frutti preziosi, portando in città visitatori ben prima dell'inizio della classica stagione balneare.
5: 5%, un più 8% per maggio, ma anche per Taranto e la provincia di Taranto abbiamo un più 4%, abbiamo in generale una presenza di stranieri superiori rispetto all'anno scorso dell'11%, quindi stiamo lavorando bene. Evidentemente la Puglia tira moltissimo, e soprattutto considerando che questi dati sono relativi alla prima parte dell'anno.
3: Non solo i grandi live sulla rotonda dunque, ma anche arte con la mostra fotografica al Museo Marta, dibattiti al Teatro Fusco, incontri all'università. Taranto si riapre al mondo, porta a ballare, a riflettere e soprattutto ad accogliere.
0: E allora, Taranto è pronta ad accogliere il Medimex e tutta questa gente proveniente da tutta Europa?
1: Beh sì, lo dicevamo nel servizio, noi vendiamo praticamente i biglietti in tutte le regioni italiane e anche all'estero, soprattutto nei paesi occidentali. Ecco, la nazione in cui abbiamo venduto di più è l'Inghilterra.
0: E dicevamo, tanti sono gli incontri, stasera partono anche i racconti al Teatro Fusco, quest'anno si parla eterogeneo, possiamo dire, si va da Battiato a Bruce Springsteen passando per Miles Davis.
1: Ma è quello che dicevo prima quando ti dicevo nel servizio che non vogliamo essere incasellati, noi ci occupiamo, il Medimex si occupa della storia della musica. Gli artisti che noi evidenziamo sono figure seminali nell'ambito della storia della musica e quindi di grande interesse intergenerazionale. Abbattiato, insomma, io pensavo di un tributo abbattiato da quando è scomparso, per cui siamo molto lieti di presentare uno show articolato, quello appunto che esordisce stasera, e purtroppo non ci sono più biglietti, stanno finendo i biglietti in realtà per tutti i vari racconti del Medimex, per cui questo è noi tocchiamo tutti i generi musicali e soprattutto andiamo verso figure che sono state determinanti nella storia della musica.
0: Anche perché il Medimex serve anche per insegnare, e chi meglio di queste
1: certo.
0: grandi figure
1: certo.
0: può insegnare?
1: No, è un'iniziativa sostenuta dalla Regione Puglia e organizzata da un'istituzione culturale della Regione Puglia, e quindi inevitabilmente può toccare la contemporaneità, è giusto che lo faccia, senza ledere gli interessi degli organizzatori privati e senza inseguire la musica chewing gum, no? Quella che tu mangi e poi dopo un po' te ne liberi. Ci teniamo molto a formazioni, artisti, musicisti che hanno un passato.

0: è che appunto arricchiscono dal punto di vista culturale tutti i grandi fruitori appassionati di musica.
1: Una cosa di cui non si è ancora parlato tanto è il mapping al castello che
0: È
1: inizierà
0: vero.
1: giovedì.
0: È vero, e a me dispiace, ma probabilmente sai perché? Perché è proiettato sulle mura del castello aragonese, noi diamo per acquisito che sia facilmente visibile, solo per quello. In realtà il mapping quest'anno racconta la storia del punk da quando era rivoluzionario a quando è diventato pop il punk, e quindi dagli esordi di Sex Pistols, Clash, Ramones, fino a Green Day, Offspring, cioè a formazioni che poi hanno venduto
1: L'hanno reso
0: milioni di dischi,
1: mainstream,
0: e tant'è
1: certo.
0: che il punk è diventato pop. E io posso dire senza tema di smentite che questo è il mapping più spettacolare mai fatto dal Medimex.
1: Anche rispetto a quello dei Pink
0: Anche
1: Floyd.
0: rispetto, per me è il più bello di tutti in maniera evidente, per cui l'esordio è la prima, è alle 21 di domani, alle 21 di domani, giovedì. Io vi consiglio di passare tra le 21 e le 24, giovedì, venerdì, sabato e domenica, perché davvero ne vale la pena.
1: E poi ci sono i concerti al Castello Aragonese, dentro il Castello Aragonese, del progetto di Diodato, un progetto interessante anche quello che racconta la musica del Mediterraneo.
0: Esatto, quindi come ti dicevo prima, noi tocchiamo tutti i generi musicali, per cui ho chiesto ad Antonio, e devo dire, lui è stato immediatamente d'accordo, ho chiesto ad Antonio Di Diodato di scegliere formazioni nell'ambito della musica mediterranea, per cui avremo questa Sara Gioielli, il calabrese Davide Ambrogio, che è un ottimo percussionista, e Sami Galbi, è un artista svizzero-marocchino, che solo
1: Svizzero-marocchino,
0: per ogni volta che lo devo dire, devo capire se devo partire col Marocco o con la
1: geograficamente.
0: Svizzera. E sono tutti e tre concerti in palla. L'anno scorso venne la Nina, che ebbe un grande successo, quindi sono scelti da Antonio, che ci vede a lungo. E
1: E diciamo che
0: iniziano
1: Sara Gioielli ha collaborato con la
0: con
1: Nina,
0: Liberato. No, anche con Liberato, ha fatto
1: anche
0: un
1: con
0: brano con
1: Liberato.
0: Liberato, quindi sono a partire, insomma, vi conviene venire verso le 19 perché i concerti sono gratuiti e sono ad esaurimento di posti disponibili, per cui, insomma, anticipate un po' nel cortile del Castello Aragonese a partire, diciamo, dalle 19, anche se il concerto inizierà qualche minuto più tardi, giovedì, venerdì e sabato.
1: Poi ci sono gli showcase tra l'università e lo spazioporto e lì c'è un sacco di spazio per i giovani.
0: Ma certo, sono i concerti, allo Spazioporto si tengono il mercoledì e il giovedì sera. Il mercoledì abbiamo la nuova generazione jazz, no? La nuova generazione del jazz, più una call fatta da noi del Medimex, hanno accettato musicisti e band italiane e pugliesi, e vi devo dire che la qualità di quest'anno è veramente strepitosa, per cui tutti gli amanti del jazz, a partire dalle 21 di mercoledì, farebbero bene a partecipare sempre gratuitamente, mentre il giovedì ci rivolgiamo al pubblico del pop, del rock, dell'elettronica, sempre a partire dalle 21, e anche in questo caso la qualità è di alto profilo. Siamo molto soddisfatti perché, insomma, non sono formazioni che scegliamo noi random, sono formazioni che rispondono a delle call e sono scelte da una commissione. Quindi, e suonano queste giovani band davanti a programmatori di festival di tutta l'Italia, che noi invitiamo e che poi se li chiamano nei loro festival. Quindi quella è la missione appunto di Puglia Sounds e del
1: Infatti,
0: Medimex,
1: di
0: non
1: Puglia
0: è
1: Sound.
0: soltanto rivolta al pubblico, ma anche agli operatori, ai musicisti, a tutto il settore musicale della nostra regione.
1: Interessante è stato anche l'incontro fra questi giovani musicisti e gli Agents of Time, che ormai raccontano di una Puglia, che va in tutto il mondo, c'è molta tecnica
0: Certo,
1: in
0: no,
1: questo.
0: sono giovani artisti pugliesi che, quindi noi non li ospitiamo solo negli showcase, ma facciamo aprire a loro i concerti nel palco principale dove poi si esibiscono le rockstar. Quindi gli Agents of Time suoneranno prima dei Pet Shop Boys, e il progetto di Marco Urselli, Tarantino, che ha messo insieme le formazioni, supergruppo che fa i brani dei Ramones, è un altro artista riconosciuto a livello internazionale, pugliese. E gli Agents of Time, devo dire, non sono notissimi a livello nazionale, benché molto stimati nel settore dell'elettronica, del house,

0: la techno melodica, e sono più conosciuti nei festival perché per la loro partecipazione in festival internazionali, e fanno tour in Brasile, in Cile, in Argentina, e suonano a Tomorrowland, e il loro pubblico varia tra le 10 e le 15.000 persone. Mi raccontavano che dopo un post di un non si sa chi in Cina si trovarono 500 cinesi fuori
1: Ad
0: dall'albergo,
1: aspettarli, sì.
0: mentre da noi sono un po' meno noti. Gli Agents of Time suoneranno davanti ai Pet Shop Boys, prima dei Pet Shop Boys, e quella serata, insomma, sarà una serata divertentissima. Quindi, insomma,
1: Insomma,
0: sono le
1: diventa
0: serate. No, sono le
1: la rotonda
0: serate.
1: del lungomare diventerà un dance floor.
0: Sarà divertentissima. Sono le serate che se non si partecipa poi ci si pente. Per cui, insomma.
1: Un po' come quella dei Pulp, insomma.
0: Ma non solo, non solo.
1: E poi il main stage, ci saranno i Pet Shop Boys, dicevamo, domenica 21, oltre la New York City Redux Band, ci saranno gli Slow Dive e i Suede.
0: Sì.
1: E, insomma, il cerchio del Britpop è
0: È
1: chiuso.
0: chiuso il cerchio del Britpop dopo Pulp, Blur, la
1: Liam
0: presenza di Neuron
1: Gallagher.
0: 3, perché no, io non ho perso le speranze di far venire Damon Albarn
1: Questa è una
0: con
1: bella
0: i
1: notizia.
0: Gorillaz, più che perché i Blur sono un po', diciamo, più complicati, ma i Gorillaz quest'anno ci siamo andati molto vicini, e poi Liam Gallagher, quindi mi piaceva l'idea di chiudere il cerchio del Britpop. Poi, insomma, sono
1: Mancherebbe
0: sempre
1: l'altro
0: andati bene.
1: fratello.
0: Sì. Sì, però, dai, Wonderwall canta Liam Gallagher,
1: E
0: cioè poi,
1: certo.
0: insomma, Live Forever, Wonderwall, i pugliesi, i tarantini l'hanno vista a 10 metri. Adesso per andarla a sentire con gli Oasis dovevi per la
1: Bisogna
0: li
1: pagare.
0: vedevi nello schermo piccolo. Quindi sì, e poi ci sono gli Slow Dive, che è la formazione preferita di Robert Smith, dei Cure, se li chiamano ovunque. Sono stati pochi giorni fa al Primavera Sound, cioè, diciamo che quella è una line-up da Primavera Sound, Slow Dive Suede.
1: Insomma, per questa line-up bisogna aspettare il 20 e 21, ma nel frattempo ci sono tutti gli altri appuntamenti. Io ringrazio Cesare Veronico per essere stato
0: Grazie a
1: con noi.
0: voi, grazie davvero.
1: L'appuntamento con Dopo il TG torna domani.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la

0: Contumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
1: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

0: Benvenute e benvenuti a Fuori Quota, un angolo di condivisione, un format che vuole raccontare in maniera confidenziale ma non troppo, in maniera importante, un momento di confronto e di condivisione con due incredibili donne che ho il piacere di presentare, Roselina Panebianco e Mafi Danna. Benvenute.
1: Grazie.
0: Oggi parliamo di diversi temi, perché noi riusciamo a fare dei collegamenti che sono praticamente infiniti e potremmo così continuare per ore, per cui facciamo un piccolo appunto adesso, iniziamo e non sappiamo quando finiremo, quindi questa è la premessa.
1: Come sempre quando tre donne si incontrano.
0: Esatto, esatto. Parliamo di fragilità, parliamo di cura, di perdono e parleremo anche di rinascita, perché questo ha un senso e sempre probabilmente è l'obiettivo che noi vorremmo raggiungere in qualche maniera. Roselina, io vorrei che tu ci raccontassi cos'è che ti spinge a fare tutto quello che fai dal momento in cui ti svegli la mattina e tutto quello che svolgi nella tua giornata, che garantisco è di 24 ore anche quella di Roselina.
1: Sì, sì, infatti sicuramente è una giornata piena di cose e io, a me piace arricchirla ancora di più, quindi non soltanto l'aspetto legato al lavoro, alla famiglia, ma anche tutto quello che è intorno, quindi mi piace dare anche il mio contributo alla comunità dove vivo in particolare. Io inizio a lavorare nel 2007 in TIP Italia, occupandomi, io dico sempre ho diversi cappelli in azienda e fuori dall'azienda, no? Mi piace vestirmi anche tante cose diverse, quindi mi occupo da un lato di progetti europei, dall'altro ho la fortuna dal 2019 di poter come dire, diffondere la cultura della diversity, equity, inclusion, e questo appunto, questo progetto rientra all'interno di questo ambito proprio perché è importante garantire alle risorse che lavorano nella nostra azienda un ambiente sicuro, un ambiente protetto, un ambiente equo, sicuramente equo. Pensate che ho la fortuna di lavorare in un'azienda in cui ci sono il 70% è rappresentato da donne, e quindi le tematiche della fragilità, le tematiche della genitorialità, del caregiving, sono tematiche che in qualche modo impattano sulla vita di tutte noi e impattano anche direttamente sulla mia vita. Per questo quando certo. Tu mi raccontavi, mi chiedevi, la mia giornata è piena, sì, perché poi non sono soltanto una donna che lavora, ma sono anche una mamma, una moglie, una figlia. Faccio parte di una comunità e mi piace appunto portare davvero, arricchire, no? Con il mio contributo. Diciamo tutto quello che mi è intorno.
0: Assolutamente.
1: Spero di farlo al meglio, sicuramente io cerco poi di dare il meglio di me.
0: Io qualche dubbio ce l'ho, nel senso che noi abbiamo Mafi Danna oggi che è, oltre ad essere un piacere assoluto, c'è questa forza, questo faro che ci guiderà in questo percorso.
1: Mafi, stai facendo venire un'ansia da prestazione a proposito di prestazione.
0: No, ma noi sappiamo benissimo e ti seguiamo, vediamo tutti tutti i tuoi percorsi, perché tu hai diversi percorsi su più fronti e sono tutti molto molto molto sentiti e importanti. Sotto quale aspetto pensi di poter prendere e dare di più in maniera più intensa? Perché tu sei intensa, partiamo già da questo.
2: Sì, allora diciamo che in realtà quando mi dicono fai tantissime cose, io rispondo ne faccio una in tanti modi.
0: Esatto.
2: E quello che faccio è occuparmi di relazioni, della sostenibilità delle relazioni e creare dei percorsi per le organizzazioni, per le aziende, ma anche all'interno delle famiglie, per cui queste relazioni che ci trascinano tante volte in campi di battaglia si trasformino in campi di semina, no? Questi muri si trasformino in orizzonti. È un'operazione complessa. Però io vengo da un background di tanti anni di racconto di relazioni, di storie di persone vere, sia di aziende sia di famiglie, quindi relazioni affettive e relazioni professionali. E una cosa ho capito, che tutte queste persone che sono state in grado di consolidare legami che permettessero loro di fiorire, hanno messo in atto un tipo di pensiero, che è il pensiero del riconoscimento.
0: Assolutamente.
2: Il pensiero del riconoscimento ha un po' tre direzioni. Il primo è quello di vedere l'altro per quello che è e non per quello che noi vorremmo che fosse. Questo ci succede sempre, è normale, quindi dobbiamo fare un lavoro su noi stesse. Ci succede con le persone di cui ci innamoriamo, ci succede con i figli, ci succede con i collaboratori, perché tendiamo a vedere noi attraverso l'altro, aspettarci sempre qualcosa dall'altro. In realtà la relazione è un'azione, non è prendere ma è dare. E poi il riconoscimento è sapere che le persone cambiano in continuazione e quindi ogni giorno dobbiamo metterci in relazione con l'altro in maniera flessibile, guardandolo davvero. Riflettevo l'altro giorno su Socrate, che non ha mai scritto la sua filosofia, proprio perché diceva è qualcosa di così bello e grande che non possiamo fossilizzarlo in qualche cosa che resta, ma andrebbe riscritto ogni giorno. Ecco, anche le relazioni sono così.
0: Assolutamente.
2: E poi il riconoscimento è gratitudine. Noi siamo poco capaci di vedere quello che nelle nostre vite c'è, perché vediamo sempre quello che manca. Invece il grazie, che non è gentilezza, non è cortesia, ci aiuta a focalizzare tutto quello che nella nostra vita c'è prima di perderlo, prima che sia troppo tardi, e anche di goderne e di condividerlo.
0: Forse non siamo capaci abbastanza di, come dici, di capire in maniera cosciente, di avere consapevolezza di quello che significa qui e ora.
2: Sì, è vero. Io infatti penso che una delle grandi skills che dovremmo portare nelle nostre vite è quello di sostare, so stare, so fermarmi e so restare. Noi siamo in un'epoca in cui oggi siamo qui, in questo momento siamo qui, ma siamo già proiettati altrove. Siamo a tavola insieme, ma abbiamo il cellulare che ci collega ad altrove.
1: È vero, che ci porta da
2: fuori. E invece la relazione vuol dire saper stare, sapersi sedere e poi fare un sacco di cose che magari ne parleremo dopo.
0: No, assolutamente.
2: È proprio questo, quando parliamo di cura,
0: sì.
2: Pensa che bella parola, che vuol dire avere a cuore, vuol dire saper mettere in campo una intelligenza relazionale, non un ruolo, ma proprio cura come relazione. Questo è il cuore di quello che funziona poi e che permette a entrambe le persone non di oggettivizzarsi ma di fiorire.
0: Assolutamente. La cura che ovviamente Rosellita sappiamo essere una cosa che noi sentiamo intimamente, ma è possibile che l'essere donna possa essere un po' più strettamente collegato a questo o no? Secondo te?
1: Intanto mi piaceva riprendere il concetto del riconoscimento, no? Di cui Mavi prima parlava, nelle nostre chiacchierate, insomma, c'è sempre la ricerca puntuale della perfezione, la perfezione nel lavoro, la perfezione nella famiglia, quindi ecco la cura, no?
0: Sì.
1: Curare non solo il ruolo che tu hai e quindi la ricerca di una perfezione, quindi da lì poi c'è il subentro della sindrome dell'impostore, dove dici sono all'altezza di fare questa cosa, mi è stato affidato questo ruolo in azienda, ma sarò capace di portarla avanti? Io lo so dentro di me che sono capace di farlo, però poi bisogna vedere agli occhi degli altri come si è percepiti, quindi la percezione che hanno gli altri di noi stessi. E questa è una cosa. E poi il cercare di essere perfette nel contesto anche familiare, quindi prenderci cura al meglio dei nostri affetti, dei nostri genitori, dei nostri figli, del nostro marito, insomma di quello che c'è intorno. E devo dire che si fa veramente una grandissima fatica. Io mi rendo conto che non è un ruolo semplice, purtroppo ahimè ancora i carichi di cura sono affidati alle donne, le quali non sono solo donne di famiglia ma fanno tantissime altre cose, per fortuna oserei dire, però ahimè un po' perché la società ovviamente non ci garantisce tutto quel supporto di cui avremmo bisogno. Pensate alle mamme che devono iniziare appunto il ritorno dalla maternità e non sanno a chi affidare i loro figli quindi hanno il senso di colpa, perché qui adesso a carico di cura c'è anche il senso di colpa. Ammetto da parte questa me stessa, il lavoro, no? Le mie ambizioni, la voglia di realizzarmi in qualche modo, oppure mi prendo cura di mio figlio, oppure mi prendo cura dei miei genitori, perché appunto siamo anche persone che hanno comunque avuto un'evoluzione nella vita, per cui da figli poi si passa a essere anche da donne, e si passa anche ad essere poi figli di genitori che chiaramente diventano sempre più anziani e quindi hanno bisogno di cura, quindi non soltanto da mamme ma poi anche da figli. Per cui secondo me è un tema veramente enorme, no? da poter affrontare, però mi rendo conto che c'è sempre questa ricerca della perfezione che ti logora. Io penso che veramente ti porta a un logoramento interno e poi lì subentrano i sensi di colpa. Ma poi appunto sono tantissime le cose di cui vorremmo parlare, no?
2: Allora, diciamo che ci sono dei dati che dicono che le donne impiegano il proprio tempo in cura per 4,5 ore al al giorno, che significa 45.000 ore nella loro vita, che vuol dire quasi 20 anni di lavoro, che nessuno vede, che nessuno paga e che è invece fondamentale. Ecco, sicuramente io credo che domani, magari dopodomani, questo lavoro di cura veramente vada condiviso con gli uomini, ma non come ci dividiamo la patata bollente, ma come ci dividiamo anche questa opportunità di crescita, esatto, anche per loro. I nuovi padri adesso cominciano, esatto, a quello, chiedere il congedo di paternità, esatto, voler essere più padri di prima. E il tema della perfezione ci accompagna da sempre, no? Da quando eravamo bambine, che ci dicono: fai la brava bambina, sii silenziosa, occupa poco spazio, delicata, dolce, non alzare la voce. Vuol dire non alzare la tua voce, cioè forse noi non ci rendiamo conto. E non sudare, non correre, non arrampicarti, non chiedere troppo, ringrazia. Ai nostri fratellini dicono: corri. Pensate al giardino della scuola, dove i maschi occupano tutto lo spazio giocando a calcio e le femmine
1: nel loro angoletto a chiacchierare
0: con il loro libro.
2: Nella vita poi ritorna. E anche il tema della perfezione, anche la parola, no, che viene da perficio, che vuol dire concluso. Noi non possiamo aspirare ad essere qualche cosa di finito, ma qualche cosa in continua evoluzione. Quello che evolve non può essere perfetto. E poi dobbiamo davvero imparare che nessuno ci amerà mai per la nostra perfezione. Se lo farà, lo farà per la nostra verità. E non lo farà per un motivo, ma per un mistero. Le relazioni solide si saldano su qualcosa che non sai dell'altro, perché è quel qualcosa che ti tiene unito, che accende l'interesse, che accende il desiderio. Quindi il tema della perfezione, che ci viene in qualche modo veramente imposto col latte materno, come quello del senso di colpa, un altro grande tema. Senso di colpa, se lo pensiamo come anche un metterci sempre al centro, quando c'è un problema e noi ci sentiamo in colpa, ci sentiamo bravissime, ci sentiamo un po' vittime perché ci crocefiggiamo. Però il senso di colpa in questo modo diventa anche un ego riferirsi, un senso di onnipotenza. E invece dobbiamo metterci in testa che fra quello che noi facciamo e non facciamo e quello che accade c'è di mezzo il mondo, la volontà degli altri, e questa cosa ti solleva e ti fa invece cambiare dal senso di colpa al senso di responsabilità.
0: Assolutamente.
2: Che è un'altra parola bellissima, che è abilità a rispondere, ad esserci per fare, perché il senso di colpa ti fa stare male e ti congela, non ti

0: Bentrovate e bentrovati fuori quota in questo angolo e spazio Rientriamo in Onda, e vorrei sapere, sono curiosa di sapere che cosa vi quale immagine associate a fuori quota o quale concetto associate a fuori quota.
1: Ah, io ce l'ho. Okay. Lo trovo un titolo bellissimo, perché siamo tutti fuori quota. Ogni relazione è qualcosa che non puoi inserire in uno schema, per fortuna. Ci sono delle cose come le relazioni fra due persone che non dovrebbero rispondere a dei diktat. Noi siamo abituati a pensare all'ideale, alla moglie perfetta, alla madre perfetta, al figlio perfetto, l'amica perfetta, il collaboratore perfetto. In realtà, quello che io dico sempre è che ogni relazione ha un nome proprio. È il nome che si forma tra me e te, e se sostituiamo uno dei due cambia, anche se abbiamo gli stessi ruoli. Io ho raccontato la storia di Sinisa Mihailovic e lui mi ha detto: sai Mapi, io ho 5 figli e sono un papà diverso con ogni figlio, perché per essere giusti bisogna essere diversi, non uguali. Se io fossi stato lo stesso padre per il primo e per l'ultimo figlio avrei fatto del male a loro, e ogni volta che io mi relaziono a loro anche loro tirano fuori una parte di me, una parte di papà che l'altro invece nasconde. E questo è importantissimo, cioè sapere che le relazioni sono complicate, anche questa è una parola bella, no? Compliche, piene di pieghe.

0: Se noi le semplifichiamo e gli diamo un job title, gli diamo un D, gli diamo un preciso confine, allora in quota questa relazione si semplifica ma perde di identità e pretendiamo di starci dentro senza riuscirci. Io quando parlo di relazioni faccio un esempio che secondo me è molto bello. Esiste un modo di costruire i giardini nelle città e anche all'interno dei campus universitari che si chiama Desire Path. Sono questi giardini, abbiamo la foto, che in realtà sono una distesa di prato e le persone abitandoli creano dei sentieri proprio camminandoci dentro. Poi arriva l'architetto e mette il cemento. Cosa significa? Che le relazioni devono essere costruite in base a quello che io e te abbiamo bisogno. Non c'è bisogno che ci sia qualcuno che ci dica come dobbiamo essere. Quindi queste stradine sono solo le mie e le tue. E se tu te ne andrai, arriverà qualcun altro, dovremo costruirne altre. Quindi il fuori quota, secondo me, è bellissimo.
1: Il tuo punto di vista ci apre veramente, c'è un'apertura verso tante cose. Io passerei le mie giornate a parlare con Mari, perché
2: passeremo le nostre giornate a parlare di questo, anche perché parlare di senso di colpa, di responsabilità, di fragilità, di comunicazione in qualche modo, di verità. Quando riusciamo ad essere veri e quanto della nostra verità riusciamo a comunicare?
0: Dipende da chi abbiamo accanto e dipende dai luoghi che abitiamo. C'è questo bellissimo libro di Amy Edmondson che si chiama Organizzazioni senza paura e lei parla di sicurezza psicologica. Ne parla nelle aziende, ma io credo che davvero sia necessario invece che prima di tutto le nostre famiglie siano dei luoghi di pace. La pace si costruisce in casa per poi portarla fuori. E c'è quest'idea che io sto cercando di portare avanti di come sia importante conversare, che non vuol dire chiacchierare, ma significa versare con, no? Come se noi avessimo questo contenitore tra me e te, io ho la mia verità, ho il mio interiore, tu anche, e noi versiamo qua. E questa cosa è qualcosa che non c'era. E in questa dinamica possiamo sederci, guardarci e ascoltare. L'ascolto è una cosa che non sappiamo fare, perché quando qualcuno ci parla pensiamo subito a come sovrascrivere,
1: assolutamente.
0: A come consigliare, a come, e invece sì. Ma soprattutto con i nostri figli, noi i figli non li conosciamo, li partoriamo,
1: quanto li ascoltiamo i nostri figli veramente?
0: Non li ascoltiamo, e invece dovremmo porci di fronte all'altro. Io dico sempre, come se dovessimo scalare una parete. Nello scalatore cosa fa? Ha la propria energia, ha il proprio equipaggiamento, ma sta attento a dove mette le mani, i piedi, studia
1: la
0: roccia.
1: Lo fa in sicurezza soprattutto.
0: Lo fa in sicurezza cercando di non fare danni.
1: Esatto.
0: O come attraversando una città senza GPS, non siamo più abituati. No,
1: no? Vero.
0: Però una volta guardavamo le strade, le insegne, sentivamo i suoni. Ecco, l'altro dovrebbe essere attraversato così, perché tante volte noi non abbiamo bisogno di consigli, abbiamo solo bisogno di testimoni. Qualcuno che stia lì ad accogliere quello che siamo, ad ascoltarci e a scoprirci, e che permetta a noi stessi di ascoltare noi mentre parliamo con l'altro. E questa cosa non la facciamo mai. E il conversare ci permette anche di poter chiedere aiuto in sicurezza senza sentirci fragili, perché la relazione d'aiuto è potentissima. Cioè, se io ti chiedo aiuto significa prima di tutto che so di valere abbastanza da potermelo permettere, e poi do valore a te, perché se lo sto chiedendo a te è perché so che tu hai valore e puoi darmelo. E anche il conflitto, in quest'idea del conversare, resta lì. Cioè, la relazione fra me e te non è intaccata e non è messa in discussione. Stiamo discutendo su questa cosa che ha una forma, ha un peso, possiamo prendercene cura. Non è mai fra di noi, non ci mangia. Quindi le dinamiche della sicurezza psicologica sono veramente tante. Abbiamo paura del conflitto, invece non dobbiamo averne paura. Parlavamo della musica, no?
2: Sì.
0: La musica, il conflitto, la dissonanza, è il momento in cui tu ti fermi e cerchi di conciliare le cose, ma che ti chiedono attenzione, ti chiedono riflessione, ti chiedono di sostare e poi di inventare qualche cosa di diverso, che ci allinei. O anche no, si può anche non essere d'accordo, ma volersi bene lo stesso.
1: Sì, ed essere anche in grado, secondo me, di raccontare il proprio disaccordo senza sapere di non ferire nessuno. Perché no, poi subentra questa cosa, lo dico, però magari ci rimane male, oppure me lo tengo per me, e quindi in quel caso mi sento frustrata, no? Perché non sono riuscita a comunicare in maniera agevole quello che io pensavo, e quindi lì appunto subentra tutto il discorso legato alla comunicazione.
2: Anche le parole, no?
1: Le parole giuste.
2: Noi dovremmo intanto equipaggiarci di un tot di parole che possono andare da qui all'infinito. Tanto per, cioè, io penso proprio questo, profondamente. Per cui, come dice qualcuno, più parole abbiamo a disposizione, più riusciamo a creare dei pensieri all'interno della nostra testa. E avendo le parole, secondo me, un peso minimo di 80 kg l'uno, se riusciamo ad utilizzarle, a calibrarle così rispetto all'altro, intanto noi sappiamo che stiamo portando, nella, diciamo, peggiore delle ipotesi, un minimo di rispetto garantito, secondo me, cioè ho la garanzia di avere un minimo di rispetto. E poi, secondo me, tutto potrebbe avere a che fare con la stima dell'altro, no? Io stimo questa persona tanto da prestare attenzione a cosa dico e a cosa, perché noi non guardiamo più le reazioni, perché non stiamo pensando.
1: E a cosa mi risponde?
0: Questo esattamente è l'impatto delle parole sull'altro. Sì, sì, ma ne parlavamo un po' prima, no? Che è vero che dobbiamo essere, trovare dei luoghi in cui possiamo non avere paura di parlare, ma nello stesso tempo dobbiamo fare attenzione all'impatto che le parole hanno sull'altro, perché possono veramente ferire più
1: di tanti gesti, è verissimo.
0: Più di tanti gesti,
1: è vero.
2: Assolutamente. E questo fa parte di tutto, della cura, fa parte del riconoscimento. Quando hai detto la parola riconoscimento, io mi sono illuminata, perché è così potente la parola ed è così potente il riconoscimento che intanto non è detto che avvenga questo.
0: No, di solito non avviene. Di solito nelle relazioni l'altro è comunque, cioè noi giriamo spesso con una lista di flag che ok, ce le ha tutte o quasi tutte, però non è vero, l'altro non è mai come noi vorremmo che fosse, l'altro è altro, e questa cosa soprattutto nelle relazioni d'amore, quelle più intime, quelle con i nostri genitori tantissimo, quelle con i nostri figli, con i nostri partner, è importante. Perché io per esempio ho fatto un lungo lavoro su me stessa. Io, a proposito di amore, noi tante volte ci sentiamo le queen dell'amore, come amo io non ama nessuno, ma non possiamo cavarcela così, l'amore deve avere una direzione, e io ogni tanto penso davvero che i miei figli e mio marito, mio fratello e i miei genitori avrei potuti, non dico amarli di più, ma meglio sì.
1: Perché forse avrei in maniera diversa, come dicevi tu?
0: Avrei potuto amarli per quello che sono e non per quello che io avrei voluto che fosse.
2: Noi idealizziamo.
1: Sì. Siamo anche delle romantiche, forse, no? Cioè, forse l'amore romantico al quale siamo abituati.
0: Ma non è tanto romantico, è un amore egoriferito, perché l'amore vuol dire amare l'altro, non è amare
1: vero,
0: quello che
1: non
0: noi,
1: stesse, quello
0: che noi proiettiamo.
2: Ma è un lavoro duro.
0: È un lavoro duro, però è un lavoro necessario, perché sai se no che cosa succede? Che soprattutto coi figli creiamo un'aspettativa così alta che loro sentono di dover corrispondere, e quindi passano la vita, invece che cercare se stessi, a cercare di accontentare noi.
1: Verissimo,
0: e questa cosa è veramente dannosa. I ragazzi adesso, più passa il tempo, i dati sulla salute mentale dei ragazzi e delle ragazze sono allarmanti. Io ho fatto due programmi proprio su questo tema, uno si intitolava Adesso parlo io, tanto per dire le parole, ho raccontato storie di ragazzi e ragazze che avevano subito cyberbullismo e bullismo, e poi l'ultimo Persone Medicina, in cui ragazze e ragazze raccontavano il loro disagio, ma quelli potenti, quindi l'anoressia, la bulimia, l'autolesionismo, chiamando in causa la persona più vicina a loro. E è venuto fuori tantissimo il tema dell'essere all'altezza delle aspettative, e invece i nostri figli non sono lì per renderci né felici né per farci sentire brave o bravi, sono lì per fiorire. E noi dovremmo essere semplicemente lì ad accompagnare e a nutrire questa loro fioritura.
1: Sembra semplice, sembra un concetto semplice, però
2: di questo, perché nella mia vita, nella mia scelta di essere una musicista, di fare spettacolo, e questo, ho deluso un po' le aspettative di quelle che erano quelle di mia mamma, di mio papà, e le ho vissute in maniera veramente profonda.
1: Con aperti contrasti, intendi?
2: Sì, del tutto, sì. Io avrei dovuto fare completamente un'altra strada, perché da figlia di famiglia del sud, donna, l'unica donna della famiglia, quindi la cura, questo, quest'altro. E io direi di fare una piccola pausa perché così ripristino un attimo il mio stato dell'arte e ritorniamo tra poco.
1: Benissimo.

0: Ritorniamo sempre qui a Fuori Quota, questo format che ci sorprende e ci unisce, perché la condivisione e stare insieme è qualcosa di a cui di, io sono grata di questo intanto a voi due.
1: Anche noi, credo.
0: Io mi sono un po' ripresa dal, diciamo, da questo racconto della mia storia e dell'aver, come dire, in qualche maniera probabilmente adesso deluso, perché ho preso una strada che era quella mia personale e ho portato fino in fondo, e oggi sono felice perché sono quello che voglio essere e ho sempre voluto questo, per cui sono felice di questo. Però come figlia
1: hai avuto tanti,
0: sono stata
1: colpa,
0: brava,
1: sì. No, ma al di là appunto di, secondo me, molte di noi donne, no, ci sentiamo la condizione di avere un senso di colpa per le cose alle quali abbiamo in qualche modo, le quali vogliamo veramente realizzare, sentiamo con tutte noi stesse che potremmo fare qualcosa in più, però magari ci sentiamo frenate perché se facciamo questa cosa tolgo dello spazio, tolgo del tempo, oppure mi comporto da brava figlio o da brava mamma. A me è anche capitato, ad esempio, con mio figlio, quando tu parlavi, no, siamo genitori esigenti, io mi sono ritrovata soprattutto all'inizio, no, nella prima parte della sua vita scolastica, in cui volevo che lui raggiungesse degli step, però vedevo che non arrivavano, mi domandavo perché, magari sto facendo qualcosa che non dovevo, magari lo aiuto in qualche modo. E poi piano piano ho capito, ma lui ha i suoi tempi, non sono io che glieli posso imporre. E quindi ecco il senso di colpa che ti arriva dopo, no? Perché inizi poi a maturare il concetto di dire, forse mio figlio ha dei tempi che non sono stati i miei tempi. Magari, che ne so, un bambino a 9 mesi inizia a camminare, un altro ne impiega 14. Allora dici, forse mio figlio è diverso, ha qualcosa in meno. Questo è il senso di colpa, no, che pervade poi il genitore, per non parlare poi delle problematiche legate a questioni un po' più ampie, un po' più serie, no? Perché lì c'è soltanto l'idea di voler in qualche modo arrivare, no, al perfezionismo.
2: C'è la radice di dover essere in un certo modo, no? Tu parlavi del camminare, magari un bambino gattona e poi balla, nel senso, metaforicamente, noi abbiamo una scuola che è molto rigida su alcune competenze e assolutamente chiusa su altre, è una

0: delle mamme che sono sempre lì non possono sviluppare, quindi sono più capaci di risolvere i problemi in autonomia, hanno coltivato il senso dell'attesa, hanno ampliato le loro relazioni. Cioè noi dobbiamo capire che non siamo Alexa. Alexa, Alexa, a volte non ci siamo. Il problema è che il tempo delle donne dedicato al lavoro è sempre un tempo sottratto alla famiglia. Per l'uomo invece è un tempo dedicato alla famiglia. Dobbiamo un po' spezzare questa catena, anche perché solo così i nostri figli e le nostre figlie capiranno che le donne non sono solo piene di D. La mamma di, la moglie di, hanno anche una loro vita e quindi imparano ad aspettarci, a sentire che il tempo che dedichiamo a loro e con loro è un tempo prezioso, che nessuno può dirti dove puoi e dove non puoi andare, nessuno può dirti come ti devi vestire, che cosa puoi sentire o no. Sì. Purtroppo invece scatta il meccanismo della mamma che è sempre presente come ok, è la mia mamma. E invece no, poi crescono maschi e femmine che entrano in questo ruolo.
1: Assolutamente. In questo percorso di crescita e certe volte insomma, anche di montagne russe della nostra evoluzione emotiva, arriva quella fase del perdono, arriva, può arrivare in qualche modo, ce lo
0: arriva
1: possiamo
0: la
1: concedere.
0: Fase del perdono perché arriva la fase del tradimento.
1: Ah.
0: Tutti i giorni noi facciamo dei patti con qualcuno che poi vengono disattesi, ma proprio perché, tornando al giardino con le stradine, le relazioni sane sono quelle che permettono alle persone di uscire dal giardino, se no non sono sane, se no sono gabbie, no? Le relazioni sane sono quelle che tengono al centro la libertà e quindi anche la libertà di interrompere, di andare, di sbagliare. E quindi sì, innanzitutto bisognerebbe un po' cambiare questa parola del tradimento, che significa, viene da tradere, significa consegnare al nemico. Quando noi ci sentiamo tradite è quasi come se fossimo noi al centro, ma in realtà è l'altro che ha rotto il patto. Noi non siamo sul palcoscenico del tradimento, è l'altro o l'altra che ha rotto il patto. Quella cosa ci cambia completamente la prospettiva, no? Allora dobbiamo chiamarlo adulterio, togliendolo dall'idea della coppia, no? Ma è proprio ad alterum ire, è andato verso qualche cosa d'altro rispetto a noi. E invece il perdono è necessario, perdono, perdonare a noi la libertà di non restare inchiodate lì in quel dolore che ci permette di, cioè che non ci permette di agire. E la scena più bella di perdono che sia mai stata scritta è stata scritta secondo me nel Vangelo, quando Pietro rincontra Gesù dopo che lo ha negato 3 volte, Gesù è stato crocifisso, è risorto, si incontrano presso il lago di Tiberia e Pietro va da Gesù con lo sguardo basso, sapendo quello che ha fatto e temendo la sua reazione, ma in realtà Gesù lo guarda e gli dice: mi vuoi bene, mi vuoi bene, mi vuoi bene, 3 volte, come le 3 volte in cui lui l'aveva tradito e rinnegato. Che vuol dire? Questa cosa io l'ho vista, l'ho sentita, ti rendi conto cosa mi hai fatto, però cos'è rimasto? Chiediamoci che cosa è rimasto e da quel momento in poi si può decidere che cosa fare di questa relazione. Ma l'importante, anche qua ci sono 2 parole che sembrano sinonimi ma non lo sono, che sono scordare e dimenticare. Dimenticare vuol dire togliere dalla mente, demens, e questa cosa non dobbiamo farla. Ogni volta che qualcuno ci ha ferito, quella ferita deve rimanere per crescerci. Ma scordare, ex cor, toglierlo dal cuore, per non diventare quello che ci hanno fatto.
1: Sì, qui all'interno di questa cosa. Beh. Bisogna avere questa visione di questo tipo di filosofia, intanto di vita, e poi trasportarla a livello emotivo, il che significa anni di cura, di attenzione verso noi stessi che poi siamo in grado di offrire all'altro.
0: Probabilmente. Però sai questa cosa quando si riesce a fare? Quando hai tante relazioni puzzle, io le chiamo le relazioni puzzle, che quando cade un pezzo ci sono le altre che ti tengono su. Perché chiaramente se tu sei solo mamma, solo moglie, solo dedicata al lavoro, quando quella relazione si incrina muori. E invece se c'è tutta una rete tua dove tu, altri luoghi in cui tu

0: ti senti capace, riconosciuta, vista, amata, allora sei anche più in grado di prendere da questi altri luoghi l'energia necessaria per aggiustare la relazione in crisi. Questo io credo che sia fondamentale.
1: È vero, è fondamentale, soprattutto quando nella vita poi accadono delle situazioni in cui dove tu non le puoi, come dire, guidare, non le puoi risolvere, e quindi è necessario avere tanti pezzettini di puzzle a cui aggrapparti. Quindi è fondamentale. E noi non siamo solo una cosa, io prima con Mati diciamo, non siamo soltanto quella cosa, non siamo soltanto quella relazione, dobbiamo essere tante cose diverse, tante relazioni diverse, altrimenti scendiamo giù, cioè quel puzzle a cui ci aggrappiamo in realtà non ci consente di andare sempre più in alto e cadiamo nel baratro. Quindi
0: questo tema del femminile, che siamo tante cose, è verissimo. Però allora io adesso sto scrivendo un libro che probabilmente si intitolerà Intere. Proprio con l'idea che da quando eravamo piccole noi abbiamo imparato a mostrare dei pezzi di noi, che erano i pezzi che corrispondevano alle aspettative. Siamo cresciute con che cosa vuoi fare, che cosa vuoi fare, nessuno ci ha mai chiesto che cosa vuoi essere, e dietro a quel che cosa vuoi fare c'era: vero che vuoi fare quello che mi aspetto da te? E noi l'abbiamo fatto sempre, perché abbiamo pensato che solo così saremmo potute essere amate,
1: accettate,
0: viste, riconosciute. Poi arriva un momento della vita che però, se non rimetti i pezzi tutti insieme, cioè quel dolore bussa, e se non li apri poi ti devasta la casa. Quindi possiamo essere tante cose, ma anche riconoscerci l'interezza, cioè poterci mostrare per la nostra verità intera, e non solo un pezzettino perché quella persona ha bisogno di questo, un pezzettino. Siamo molto funzioni.
1: Sì, è vero, assolutamente. Ci diamo per quello che pensiamo che possa accorrere all'altro, ma non ci diamo per quello che noi, di cui noi abbiamo bisogno. Questo è un concetto che ahimè, è come dicevamo fin dall'inizio, no?
2: Ma noi siamo mamme, siamo cuoche, siamo lavoratrici.
1: Sì, sì, ma io ho iniziato parlando di io mi vesto di volta in volta, no? Di tanti abiti diversi.
2: Esatto. La domanda è, ma ce l'abbiamo un attimo di... un attimo sospeso per noi, un attimo sospeso, ce l'abbiamo?
0: Virginia Woolf ha scritto Una stanza tutta per me, e secondo me La stanza tutta per me dobbiamo ricavarcela tutti, cioè questo terzo luogo in cui siamo libere da tutti i ruoli e siamo noi stesse, quello dove senti il flow, no? Quell'esperienza pazzesca in cui passano le ore, tu fai qualcosa e dici: ah, sono passate 3 ore e non me ne sono accorta. Quella è la chiamata. Io ho questo podcast che si intitola Scatenate, libere dalle catene, e chiedo sempre alle mie scatenate: che gioco facevi da bambina quando nessuno ti guardava? Quel gioco lì era uno spoiler rispetto alla tua chiamata, quello che avresti dovuto diventare. Non quando eri in salotto al parco, da sola, cosa facevi? Quella era la natura che ti stava chiamando. E allora poi le vite succedono, a volte non corrispondiamo a quella chiamata, però un pezzettino di quel gioco da bambina deve tornare. Ma non è: ah, allora tu abbandoni tutti e ti
2: no,
0: perché
1: torniamo sempre,
0: cosa,
1: no? Un cane,
0: esatto,
1: che si morde la coda,
0: quella
1: poi
0: cosa lì ti ricarica per essere efficace altrove. Quindi il terzo luogo è La stanza tutta per me.
2: C'è bisogno di quello. Io comunque cantavo con la spazzola
0: davanti allo specchio. E lo vedi che poi, ma guarda che funziona, è verissimo. Tu cosa facevi da piccola?
1: Ma in realtà a me piaceva molto scrivere. Io sono amante della lettura e della scrittura, quindi mi rimettevo lì con il mio diario e passavo del tempo e pretendevo che nessuno sapesse cosa io ci scrivessi dentro, e lo nascondevo, sì, perché per me era fondamentale, quella era la mia, era quello che sentivo dentro, e lì mi potevo esprimere liberamente.
2: Ma tu?
0: Anch'io scrivevo.
1: Lei è diventata una scrittrice, però.
0: Sì. Cioè, pensa che io alle elementari scrivevo i bigliettini o le letterine che le mie amiche mi commissionavano.
1: Ah, per gli altri?
0: Quindi no, capisci che io sono una storyteller dalla terza elementare, dalla seconda elementare. Vedi. E infatti sono molto felice del lavoro che faccio.
2: Bellissimo, bellissimo. Noi ci vediamo un'altra piccola pausa e ritorniamo tra poco.

0: Fuori quota, questo è il nostro spazio, potete farci delle domande, potete scriverci, perché per noi è importante anche leggere tutto quello che, non so se è arrivato qualcosa, in quale maniera e con quale intensità. Questa è la nostra chiacchierata, il nostro momento di condivisione insieme a Rosellina, Mapi, e abbiamo fino ad ora raccontato tante di quelle cose, aperto tanti temi, per cui ci sono tantissime caselle aperte. In ultima parte, poco prima della pausa, abbiamo parlato di quella che era la nostra, insomma, volontà primordiale, probabilmente un istinto più forte di noi, e di quello che facevamo come mamma, che ci diceva: se vuoi riconoscerti in qualche maniera, sai che quello che facevi da bambina è un po' la strada che probabilmente...
1: Era uno spoiler.
0: Una spoiler, è vero. Quando parliamo di tutte le cose che noi possiamo svolgere, abbiamo parlato della cura, abbiamo parlato del riconoscimento, abbiamo parlato delle fragilità, del senso di colpa, della condivisione,
1: del tradimento, del perdono.
0: Quando arriva quel momento di ricalibrare o di rinascere?
1: Quando stai male. Quando stai molto male e senti che appunto tutti questi pezzi non si allineano più, che ti guardi allo specchio e ti chiedi che cosa sto facendo, quando qualcuno ti ferisce profondamente, quando non ti ritrovi più nelle cose che fai, cioè quando senti che il piano del tuo essere, quello del fare, non sono più o non sono mai stati allineati. Io, guarda, da storyteller racconto tante storie. C'è una storia che amo molto, che è quella di Simone Biles, che è questa ginnasta, forse una delle più grandi che abbiamo avuto nella nostra storia, bravissima, che era arrivata alle Olimpiadi di Tokyo, in cui tutti si aspettavano non che vincesse, ma quante medaglie d'oro vincesse. Lei aveva fatto un percorso tutto dritto e a un certo punto deve fare un esercizio al cavallo e al cavallo a un certo punto tu devi prendere una rincorsa, poi fare un salto e volare in aria. Lei ha sbagliato, cioè è arrivata già a quelle Olimpiadi con una grandissima ansia da prestazione, perché non riconosceva più la passione per cui lei stava facendo quella cosa. La stava facendo per la sua nazione, per la sua squadra, per gli sponsor, per la sua famiglia, per tutti tranne che per lei, e stava veramente male. Ha sbagliato questo esercizio, ha abbandonato le Olimpiadi, cosa che non si fa, no? Quindi fuori quota, assolutamente, criticatissima, eppure pensa che quel salto che lei ha fatto e come lei si è sentita si chiama perdita di figura, è proprio un termine tecnico della ginnastica, quando gli atleti in aria perdono il senso di sé. E quindi lei se n'è andata dicendo: io sono piena di fantasmi, devo recuperare me stessa, curarmi, avere cura della mia salute mentale, perché le relazioni ci ammalano, quelle con la prestazione, quella con la perfezione, quella con gli altri. E sai che cosa ha fatto? È tornata nella palestra in cui aveva iniziato da bambina. Per un anno è restata lì, ha fatto le cose semplici, è stata con le bambine piccole, cioè ha ricercato se stessa, e poi è tornata a vincere a Parigi. Ha vinto, sì, ma ha vinto da persona normale, non da supereroina. Questo è un tema fortissimo. Benedetta Pilato alle Olimpiadi, che è arrivata quarta nel nuoto, e la società, gli adulti hanno detto: ma stai scherzando, non puoi essere felice.
2: Mi ha ringraziato in quel contesto.
1: E lei ha detto: vero, per me è la giornata più bella della mia vita, io sono felice. Ovidio diceva: sei felice quando sai sostenere con amore ciò che ami, non se vinci. Ha rivoluzionato l'idea della vittoria, no? Un quarto posto è comunque vittoria, perché ha guardato se stessa, ha guardato il suo percorso. Chiudo parlando di Frida Kahlo, a proposito di rinascita. Ha dipinto questo quadro pazzesco con le due Frida, in cui noi vediamo da una parte lei con l'abito da sposa e quindi innamorata di Diego Rivera, che è questo pittore, perché lei diceva: tu sei fuoco. Infatti lei ha bruciato, si è bruciata amandolo, e che quindi era diventata tutto quello che ci si aspettava da lei. E poi dall'altra parte c'è invece la Frida rinata, proprio la rinascita, in cui lei ha rindossato gli abiti del suo paese proprio per partorire se stessa. Lei voleva dei figli, ne ha persi tre e ha fatto delle sue opere la maternità e la generatività. E queste due sfide si tengono per mano, hanno le vene scoperte, i cuori scoperti, ma quella vecchia Frida, quella che la società voleva così, taglia, recide una di queste vene, proprio perché per rinascere qualcosa dobbiamo sempre tagliare.
2: Dobbiamo lasciare.
0: Assolutamente, assolutamente. Che purtroppo in qualche maniera ti dà l'opportunità, magari vederla proprio come un'opportunità di tagliare rami secchi. Certe volte non riusciamo ad oltrepassare un certo percorso, a raggiungere una strada, perché abbiamo questi rami secchi che facciamo fatica a tagliare, facciamo fatica, ma se faccio questo, ma se dico questo, se... venendo meno a quella che poi potrebbe essere dopo pochi passi la vera,
2: no? Sì, siamo sempre compresse, no?
0: Io sì,
2: penso che alla fine poche volte riusciamo a essere veramente noi stesse, in pochi contesti facciamo sempre fatica, abbiamo sempre paura di spaventare anche gli altri, no? Per come siamo esuberanti, per come io, a volte, no? mi capita qualche collega magari mi vede e mi dice: ah, guarda quanto è ironica, simpatica e divertente, ma io in realtà nella vita sono così. Poi però devo indossare una maschera. Probabilmente in base ai contesti in cui ti trovi, no? Che può essere un contesto istituzionale, può essere un contesto familiare, può essere un contesto di altra natura, e non riesci mai a essere te stessa. E io, ad esempio, quando tu parlavi, no, di rinascita, personalmente per un fatto che appunto mi è accaduto di recente, devo dire che la rinascita per me ha significato solitudine. Io ho dovuto tagliare tutto intorno a me e rinascere con me stessa, quindi da sola con me stessa, ritrovare me stessa proprio e ricominciare una vita in una nuova dimensione, quindi un nuovo contesto, imparare a vivere senza quella persona cara, perché in quel momento io avevo bisogno poi di tagliare tutte le sofferenze che avevo visto prima di quello che è accaduto. Per cui voglio dire, ho avuto necessità di stare da sola con me stessa, di ritrovarmi, di capire dove fossi, come potessi ricominciare una nuova vita, come avrei fatto, come avrei potuto reagire, come avrei potuto rinascere. È un percorso.
1: Questa cosa, il tema della solitudine è importante, c'è una grande differenza tra il sentirsi sola e sapere di esserlo e volerlo essere. Ci sono dei momenti in cui dobbiamo assolutamente appunto fare pulizia intorno, ma fare anche pulizia di tutto quello che appunto prima il dovere, poi il piacere, se puoi, cioè se vuoi puoi, che è una delle bugie più grandi che ci
2: raccontano.
1: Cioè non è vero, se vuoi vuoi, ma non sempre puoi,
2: non puoi,
1: e
2: esatto.
1: Quando arriviamo a questa verità, oh che meraviglia, pensa che Lacan diceva: dobbiamo trasformare l'impotenza in impossibile. Lo ridico: Lacan diceva: dobbiamo trasformare l'impotenza in impossibile, cioè quello che noi non riusciamo a fare perché non possiamo fare tutto è impossibile.
2: È vero.
1: E quando tu cambi la parola, se è impossibile, ok, non è che io non ce la faccio, è che è impossibile.
2: Faccio quello che riesco, punto, sono quella,
1: esatto,
2: che sono. Basta, non mi pongo né dei limiti irraggiungibili e né tantomeno mi frusto perché non ci arrivo a fare queste cose, no? Quindi faccio quello, cioè riesco, fin dove riesco, fin dove arrivo, faccio le cose, altrimenti non ha alcun senso. È veramente, appunto, è logorante, è frustrante, e poi appunto sempre alla ricerca del perfezionismo, che vuole o non vuole ci caratterizza.
0: A me la solitudine ha sempre dato quel grandioso senso di libertà.
1: Eh sì, certo.
0: È qualcosa di paragonabile o di impagabile, cioè quella solitudine sana, quella di cui tu ti nutri, come dicevi.
1: Sì, quella solitudine parziale, che non vuol dire mollare tutto e andare in cima,
0: esatto, fare la scelta, no?
1: Però vuol dire non dipendere.
0: Sì. Uh-huh.
1: Ecco,
0: esatto.
1: Quando sei stare, sì, da sola, vuol dire che sei così centrata che non è egocentrismo, è proprio interezza, è quella, sì, cosa che poi ti permette, quando sei con gli altri, di non chiedere agli altri continuamente.
2: Esatto.
1: Di rinforzare e di permetterti di vivere attraverso l'altro.
0: E di essere così intera, rubo il tuo termine.
1: Sì.
0: Di essere così intera da non modificare la tua emozione di quel momento rispetto a ciò che magari ha riguardato poco prima un altro, un atteggiamento, una parola. È difficile, però quanto è bello dire: ok.
1: È vero, è vero. E poi questo tema appunto che dicevi, Rosellina, sul fatto che dobbiamo capire rispetto alla perfezione, ma anche rispetto alla nostra performance che ci è continuamente richiesta, che alcune cose non si possono fare, secondo me è bella perché ti rilega un po' al pensiero magico, cioè a sapere che alcune cose accadono un po' casualmente, quindi tu puoi fare tutto. Se noi pensiamo agli artisti, ai gesti scaramantici degli artisti, no? Sì, sì, no, sì. Dei musicisti, degli attori. Secondo me quella è una metafora bellissima che dice all'uomo: tu preparati, lavora, sii pronto, ma sappi che c'è un mistero nella vita che non fa parte della tua possibilità di controllo.
2: E che può accadere di tutto.
1: Può accadere di
2: e
1: tutto.
2: Non abbiamo il controllo su tutto, sì, sì, sì. E va bene così, no?
0: Bellissimo.
2: Diciamolo, va bene così.
1: Sì, sì.
0: Va benissimo così, assolutamente. Noi facciamo un'altra piccola pausa e ritorniamo tra poco.
3: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
0: Eccoci di nuovo nella nostra fuori quota, nel nostro, ormai è diventata
2: fuori quota zone.
1: È bellissimo.
0: Non la chiamiamo non più comfort, ma fuori quota zone. Ci piace tanto, siamo arrivati al termine quindi di questa parte, perché oltre al fatto che fuori quota è un format che nasce adesso e che continuerà e che noi vi invitiamo ovviamente a seguire e a darci anche le vostre, non so, i vostri feedback, le vostre opinioni, anche se ci sono delle curiosità, assolutamente, noi registreremo, prenderemo tutto e vi risponderemo ovviamente come sempre. E vorrei un saluto finale, ma so che da voi non mi aspetto un saluto, mi aspetto un messaggio, mi aspetto, non lo so, ditemi voi, Rosellina.
2: Ma
0: tu
2: allora, sicuramente io mi porto a casa un arricchimento personale, soprattutto perché quello che ci ha raccontato Mapi è toccante. Io mi sono ritrovata in tantissimi momenti legati alla mia vita, alle mie esperienze, e quindi ringrazio soprattutto Mapi per la sua presenza, ci ha veramente dato un contributo importantissimo. Ma il messaggio brevissimo è quello: accettiamoci per come siamo e quello che riusciamo a fare, non facciamoci colpe, non dobbiamo più avere sensi di colpa, perché è veramente fondamentale essere noi stessi. Io mi porto a casa questo, cercherò di lavorare su questo aspetto, proprio in primis su me stessa e poi nel cercare di trasferirlo ad altri. Quindi questo è il messaggio che vorrei lasciare.
1: Io, collegandomi allora al messaggio di Rosellina, quello che ci tengo a dire è che deve esserci un luogo, che è il luogo degli affetti, in cui veramente la guerra è finita, cioè ci deve essere una porta, io la chiamo la porta d'oro, che divide le due geografie, quella della performance che il mondo ci chiede e invece quella degli affetti, e due domande diverse. Noi dobbiamo cominciare all'interno delle nostre case a chiedere non come è andata, ma come stai. Perché quando noi ai nostri figli, alle persone che amiamo, appena entrano, allora com'è andata? Noi stiamo dicendo: mi interessa quello che hai fatto fuori, in che punto della classifica tu sei. Che è importante, perché il mondo ci chiede di essere così. Ma prima, come stai? E allora, quando i nostri figli staranno male, se si sono sentiti dire come stai, prima di come è andata, a un certo punto ci diranno: mamma, male. E allora lì potremmo dargli una mano.
0: Assolutamente. Io mi porto di questa nostra chiacchierata la condivisione della tua consapevolezza di quello che tu dici e fai quotidianamente, quindi ritornando all'inizio. E grazie a Mapi, perché ho capito oggi, pensa, che cosa vuol dire iniziare un percorso di comprensione della parola perdono. grazie
2: ancora, grazie a voi,
0: grazie
2: mille,
0: grazie. E noi ci rivediamo al prossimo, insomma, fuori quota, al prossimo momento di condivisione, alla prossima nostra chiacchierata insieme. Grazie per averci seguito, arrivederci.

0: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Fatti del giorno. Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20. Rosso di Sera. L'informazione della sera su Cittadella. Su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
5: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna.

181 Taranto. Telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256. Info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvare Ecuador, un patrimonio unico al mondo.

0: UTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Buon pomeriggio. Per 10 anni non potrà mettere piede in uno stadio di calcio. È arrivato il DASPO per il tifoso che al termine della partita di domenica scorsa fra Taranto e Gladiator ha aggredito un poliziotto. Il provvedimento emesso dal questore di Taranto. Sentiamo.
1: Punizione esemplare nei confronti del tifoso arrestato con l'accusa di aver aggredito un poliziotto al termine della partita fra Taranto e Gladiator. Il 44enne Carlo Nardulli per 10 anni non potrà più assistere a partite di calcio, sia a livello agonistico che amichevole. Il questore di Taranto, Michele Davide Sinigaglia, ha infatti adottato il cosiddetto DASPO, il provvedimento che appunto vieta ai tifosi violenti di mettere piede negli stadi di calcio. Lo stesso provvedimento, inoltre, fa divieto al tifoso di accedere alle aree di parcheggio nel raggio di 500 metri dal perimetro esterno dell'impianto sportivo interessato dalle partite del Taranto, nonché l'obbligo di firma per 5 anni. Il 44enne quindi, per un periodo di 5 anni, 5 minuti dopo l'inizio del primo tempo e 5 minuti dopo la fine del secondo tempo, in occasione di ogni incontro di calcio del Taranto, dovrà recarsi presso gli uffici della polizia ad apporre la propria firma. Il provvedimento del questore tiene conto del fatto che la condotta del tifoso depone per una valutazione negativa della sua personalità, quale indice sintomatico nel provocare turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica nel corso di manifestazioni sportive. È proprio a causa del curriculum, se così si può dire, di questo tifoso, il questore ha applicato la pena massima prevista dalla normativa. Lunedì scorso Nardulli era stato arrestato e posto agli arresti domiciliari. Su di lui pesano i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate a pubblico ufficiale e invasione di campo. Grazie alla rapida attività investigativa della Digos e della Divisione Polizia Anticrimine è stato quindi possibile dare una risposta immediata ai gravissimi fatti accaduti allo Stadio Italia di Massafra al termine della sfortunata gara persa dal Taranto contro il Gladiator. Nardulli non è nuovo a situazioni di questo tipo. Già nel settembre 2006 fu destinatario di un analogo provvedimento di DASPO per un periodo di 3 anni. In quella occasione l'ultra tarantino si rese responsabile allo stadio Menti

0: di Castellammare di Stabia del lancio di una bottiglia nei confronti di un agente della Polizia di Stato in servizio di ordine pubblico nel corso dei violenti scontri fra le opposte tifoserie della Juve Stabia e del Taranto. Le indagini della polizia comunque non si fermano, si sta lavorando per identificare gli altri protagonisti dell'invasione di campo e non è escluso che già nei prossimi giorni possano essere messi altri DASPO. Il comportamento violento di questi tifosi ha causato la squalifica del campo del Taranto fino al 15 novembre, una penalizzazione di 2 punti da scontare nel prossimo campionato e un'ammenda di 6.500 euro alla società, circostanze che rischiano di pregiudicare una eventuale ipotesi di ripescaggio, ma soprattutto a ferire l'intera città e il gravissimo danno di immagine causato da questi facinorosi che con la loro violenza hanno finito per macchiare ancora una volta Taranto, il Taranto e la sua tifoseria. E ora torniamo a occuparci di una questione che ha tenuto in ansia migliaia di cittadini e mandato in tilt gli uffici comunali: la carta d'identità elettronica. Non c'è più la scadenza del 3 agosto. Sentiamo. Stop alle lunghe code per il rilascio della carta di identità elettronica. Il Consiglio dei Ministri ha infatti stabilito che le carte di identità cartacee non ancora scadute saranno valide fino alla loro naturale scadenza. Non c'è quindi più l'obbligo di convertirle in carta elettronica entro il 3 agosto, una scadenza che stava creando lunghe code e disagi agli utenti, senza dire che proprio in casi come quello di Taranto erano andati in tilt gli uffici comunali, a corto di personale e alle prese con migliaia di pratiche da sbrigare. Nelle more del rilascio della carta di identità elettronica, i comuni potranno inoltre rilasciare un documento di identità provvisorio. Una misura di buon senso la definisce Fabio Ligonzo, del coordinamento enti locali della CISL Funzione Pubblica. La decisione del Consiglio dei Ministri, osserva il segretario sindacale, può contribuire ad alleggerire la pressione sui cittadini e sugli uffici anagrafici dei comuni. La corsa alla sostituzione immediata della carta d'identità, afferma Ligonzo, rischiava di scaricare sugli sportelli comunali un carico difficilmente sostenibile, soprattutto in una fase in cui i servizi demografici sono già chiamati a garantire attività essenziali con organici ridotti, procedure complesse e una domanda crescente da parte dell'utenza. Ma, avverte il segretario della CISL Funzione Pubblica, la transizione alla carta di identità elettronica resta un obiettivo necessario, solo che va governata con programmazione, personale adeguato e strumenti organizzativi seri. Il punto fondamentale è quello della organizzazione degli organici. Secondo Ligonzo, non si può continuare a chiedere ai lavoratori degli uffici demografici di assorbire ogni nuova scadenza nazionale senza un corrispondente rafforzamento del personale, senza agende sostenibili e senza una comunicazione chiara all'utenza. Ogni nuova procedura, se non accompagnata da risorse e organizzazione, diventa pressione sui dipendenti e disservizio per i cittadini. La CISL Funzione Pubblica chiede quindi all'amministrazione comunale di utilizzare questa finestra temporale per predisporre un piano ordinato di gestione delle richieste, rafforzare gli sportelli anagrafici, evitare concentrazioni improprie di appuntamenti e garantire informazioni chiare alla cittadinanza. Il progetto del rigassificatore, c'è il no della Commissione Ambiente del Consiglio Comunale, il servizio di Valentina Castellaneta.
1: Resta un secco no quello del comune al rigassificatore. Palazzo di Città fa muro contro l'ipotesi di installare l'impianto onshore da 600 milioni di euro al molo polisettoriale, una posizione ribadita con forza dopo che il Ministero dell'Ambiente ha riattivato l'iter di valutazione, portando la pratica nello stato di istruttoria tecnica. Per fare quadrato, si è tenuta ieri la commissione congiunta Ambiente e Attività Produttiva guidata da Gian Domenico Vitale e Nicola Catania, a cui hanno preso parte anche la assessore Astamerra ai vertici dell'autorità di sistema portuale, oltre a diverse associazioni di categoria.
2: La posizione resta quella ribadita all'interno del ciclo di commissioni seguite sempre grazie al presidente Nicola Catania in attività produttive e ambiente di marzo, quindi il comune come ente a sé stante ribadisce il no secco al rigassificatore, all'impianto di rigassificazione e a qualsiasi tipologia di impianto, anche di interesse nazionale, che debba essere imposto dall'autorità governativa.
1: L'incontro ha messo in luce dunque una totale convergenza contro l'opera della società proponente. Il dottor Lecce, per l'autorità portuale, ha spiegato che i piani strategici del molo polisettoriale

0: Lidono nettamente con un impianto così impattante. Dal canto loro, le associazioni di categoria hanno espresso tutta la preoccupazione di un territorio già provato dalla crisi dell'indotto dell'ex Ilva, che chiede una programmazione economica sostenibile e non nuove imposizioni.
1: Dirigente dottor Lecce, che ci ha spiegato fondamentalmente quali sono i loro obiettivi strategici del monopolio settoriale, che sicuramente collidono con l'installazione di un impianto così impattante da un punto di vista sia urbanistico che anche da un punto di vista proprio di vision dell'autorità di sistema. In questo quindi ci hanno rassicurato che per quanto la procedura di VIA sia aperta, il MASE ha specificato attraverso una folta corrispondenza via PEC, anche con l'autorità di sistema e con gli enti competenti, che la valutazione andrà fatta solo nell'ambito dell'impatto ambientale, ma all'interno dell'autorizzazione unica, quindi comprendendo anche le autorizzazioni urbanistiche, di demanio e di tutto ciò che riguarda anche il nulla osta di fattibilità del CTR e tutto quanto, insomma, saranno valutazioni che verranno in un secondo momento.
0: Insomma, mentre la società proponente punta sulla natura strategica dell'opera per scavalcare le concessioni locali, il comune e le commissioni congiunte si preparano alle prossime mosse per portare questa linea di fermezza ai tavoli provinciali e regionali. Il pubblico interessato avrà tempo fino al 13 luglio per presentare le osservazioni al ministero. La battaglia per il futuro del porto è appena ricominciata.
2: Le questioni del lavoro: è in corso a Bari l'incontro tra il presidente della regione Antonio De Caro e i sindacati sulla questione Ilva, ex Ilva. Ma intanto una buona notizia arriva dalla vertenza IAB, che si è conclusa positivamente. Sentiamo.
0: È un lieto fine quello della vertenza IAB di Statte. È stato firmato in Confindustria l'accordo che cancella definitivamente lo spettro dei licenziamenti per lo stabilimento. Tutti i 45 dipendenti rimasti saranno riassorbiti a partire dal 1 luglio nella Nexus SRL NewCo, controllata dal gruppo Conseco Industrie. Si chiude così un anno durissimo di tensioni, ammortizzatori sociali e occupazione. L'insegna della IAB di Statte in questo anno di lotte si è sbiadita, ma dietro i cancelli della fabbrica tarantina oggi si respira finalmente l'aria di un lieto fine, una vertenza complessa che si chiude con la firma cruciale. Bisogna fare un passo indietro a luglio 2024, quando la multinazionale specializzata nelle attrezzature per la movimentazione su strada dei carichi ha deciso di delocalizzare la produzione a Minerbio, vicino a Bologna, una scelta che ha portato alla graduale dismissione del sito ionico, fermo ormai da marzo 2026, nonostante lo stabilimento fosse il fiore all'occhiello della azienda. Dei 104 dipendenti inizialmente in forza, solo una decina è riuscita ad andare in pensione, per tutti gli altri è scattata la procedura 234 con il ricorso agli ammortizzatori sociali e la ricerca di un nuovo acquirente. Un percorso difficilissimo, segnato da mesi di altissima tensione e da ben 30 giorni di coraggioso presidio occupazione della fabbrica da parte delle maestranze. La svolta è arrivata nelle ultime ore in Confindustria. L'accordo siglato dai sindacati FIOM e Wilm ha azzerato il rischio di licenziamenti. L'intesa raggiunta applicando l'articolo 212 del codice civile garantisce la piena continuità occupazionale e la totale salvaguardia dei livelli retributivi e dei diritti acquisiti nel tempo.
2: Bisogna lavorare per una sanità più vicina ai cittadini. È questa la richiesta avanzata da Pierpaolo Volpe, presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche, la richiesta avanzata al nuovo direttore della ASL, Vito Babaro, che si è appena insediato. Vediamo il servizio.
3: Chiediamo alla direzione strategica un cambio di passo, una valorizzazione della professione infermieristica, un'attenzione particolare al sistema universitario e al corso di laurea in infermieristica.
4: È l'appello lanciato dal presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Taranto, Pierpaolo Volpe, al neo direttore generale dell'azienda sanitaria locale Vito Bavaro, per attivare azioni strategiche anche in vista dell'apertura dell'ospedale San Cataldo, in sinergia con le istituzioni e il governo, per superare le criticità del territorio nate durante la lunga fase di commissariamento che ha paralizzato la sanità e penalizzato l'efficienza dell'assistenza ai cittadini.
3: Siamo praticamente fermi, nel senso che l'ospedale San Cataldo non aprirà mai, così come non aprirà mai, non si darà mai slancio all'assistenza di prossimità se il governo non interviene con una legge ad hoc che elimini il cosiddetto tetto di spesa, perché ad oggi, proprio normativamente parlando, non è possibile assumere 650 infermieri almeno per

0: all'ospedale San Cataldo e 200 OSS più le altre 600 figure che è necessario assumere se il governo non modifica la legge nazionale sul cosiddetto tetto di spesa. Quindi questa è una cosa che noi dobbiamo consegnare ai cittadini, perché tutto il resto è una fantasia normativa, è una fantasia che noi andiamo a trasmettere per fare populismo al cittadino. Noi dobbiamo dire le cose così come stanno. L'ospedale si apre se si modifica il tetto di spesa.
1: Per Volpe gli infermieri rappresentano una risorsa essenziale per la prossimità delle cure e per sviluppare la tanto attesa assistenza territoriale. E proprio per questo il presidente dell'OPI si dice pronto ad un confronto costruttivo con il direttore generale dell'ASL Taranto, Bavaro, per valorizzare la categoria e migliorare i servizi sociosanitari.
2: I giochi del Mediterraneo, arrivano altri 15 milioni per le infrastrutture e per la riqualificazione urbana. La soddisfazione del presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese.
3: Arrivano altri 15 milioni di euro per i giochi del Mediterraneo. Lo stanziamento di questi ulteriori fondi lo ha deliberato il Consiglio dei Ministri. Sale così a 281 milioni e mezzo la dotazione finanziaria complessiva destinata a realizzare le opere infrastrutturali dei giochi. La notizia è stata accolta con grande soddisfazione dal commissario straordinario Massimo Ferrarese, che ha voluto ringraziare il ministro per gli affari europei e per le politiche di coesione Tommaso Foti, al quale Ferrarese riconosce l'attenzione e il costante supporto assicurato al progetto strategico per Taranto, per la Puglia e per l'intero Paese. Questo ulteriore stanziamento arriva a conferma della fiducia riposta dal Governo nel lavoro svolto dalla struttura commissariale e quindi della volontà di accompagnare fino in fondo il percorso di preparazione dei giochi. Le risorse consentiranno di realizzare ulteriori interventi infrastrutturali e di riqualificazione urbana. Proseguiremo con determinazione, ha dichiarato Ferrarese, nel rispetto del cronoprogramma, affinché Taranto e l'intero territorio possano presentarsi all'appuntamento dei giochi con infrastrutture moderne, efficienti e all'altezza di un grande evento internazionale.
2: E Trasporto e Solidarietà è il progetto Fuori Gioco. Questa mattina la presentazione nella casa circondariale di Taranto. C'era per noi Deborah Notarnicola.
4: L'obiettivo chiaro è quello di fare concretamente in modo che la casa circondariale sia un luogo di speranza e di reinserimento sociale, in una parola, di rieducazione, come ha più volte sottolineato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Con questo fine si ripropone l'iniziativa Fuori Gioco, che si terrà il 27 giugno prossimo, con un quadrangolare di calcio tra le squadre di magistrati, avvocati, poliziotti penitenziari e detenuti.
5: Siamo giunti alla nona edizione di quello che è un progetto che intende trasmettere i valori fondanti dell'ordinamento sportivo alla popolazione detenuta. Il rispetto delle regole, il rispetto dell'avversario, il rispetto dell'arbitro, oltre ovviamente a diffondere valori quali la lealtà e la correttezza. Siamo giunti alla nona edizione, sono particolarmente orgoglioso perché la partecipazione di enti istituzionali di notevole importanza, oltre che di personalità del mondo della giustizia, che manifestano costantemente attenzione nei confronti del progetto, mi rende particolarmente orgoglioso.
6: Nel venire qui c'è questa miscela insieme che attraverso l'impegno, forse è l'impegno più importante della loro vita, no? Quello di impegnarsi a vincere questa partita che stanno giocando qui per formarsi per il futuro, perché il passato ormai non gli appartiene.
7: Il rispetto delle regole, il fatto di giocare in squadra e condividere i valori, i principi dello sport, in particolare in questo caso del calcio, siano fondamentali nel percorso rieducativo di ciascun detenuto. Per cui noi ci crediamo e continueremo a crederci in questi progetti, in questo in particolar modo, perché ci danno la possibilità di confrontarci anche con i detenuti e di confrontarci su valori essenziali per la loro crescita, per dare loro quella possibilità riconosciuta e prevista dalla Costituzione repubblicana.
8: Ed è un progetto fondamentale perché un pilastro fondamentale del percorso trattamentale offerto alle persone detenute presso questa casa circondariale, un progetto che sostanzialmente si propone di diffondere quelli che sono i valori positivi dello sport, quindi

0: lo spirito di squadra, il rispetto delle regole, il rispetto anche dell'avversario, ma anche diciamo il senso della competizione, laddove la competizione sia una competizione sana, leale e corretta.
1: E passiamo alla cronaca. Confapi, l'associazione delle piccole e medie imprese, esprime il proprio plauso per le recenti operazioni di contrasto all'abusivismo nel settore della mitilicoltura. Un sentito apprezzamento Confapi lo rivolge alla Guardia Costiera, alla Polizia di Stato e a tutti coloro che con spirito di servizio e professionalità hanno contribuito in modo determinante al buon esito degli interventi. Più volte, dichiara l'associazione, abbiamo sollecitato le istituzioni affinché risolvessero gli squilibri sociali, economici e sanitari causati dalla presenza preponderante di operatori abusivi nel settore mitilicolo. L'impegno unitario per una Taranto migliore, conclude Confapi, è la sola strada percorribile verso il bene comune. Ed ora vediamo questa operazione antidroga dei carabinieri.
2: Due giovanissimi sono stati sorpresi in possesso di droga. A bloccare l'auto guidata dal più grande, un 19enne di Massafra, i carabinieri dell'aliquota radiomobile della locale compagnia. Durante un servizio di controllo del territorio, i militari dell'arma hanno subito notato un'autovettura che viaggiava a velocità sostenuta. Hanno dunque deciso di bloccare il mezzo e procedere al controllo. Questo ha consentito loro di verificare che il conducente era alla guida senza patente, violazione al codice della strada che è stata contestata. La successiva perquisizione personale veicolare ha permesso di rinvenire nella disponibilità del giovane qualche grammo di hashish. L'attenzione dei carabinieri si è quindi concentrata sul 17enne, anche lui di Massafra, che era a bordo dell'auto e che è stato trovato in possesso di circa 30 grammi della stessa sostanza stupefacente, nascosta negli indumenti intimi. Nel corso delle operazioni è stata inoltre rinvenuta la somma di 50 euro in contanti. Le successive perquisizioni domiciliari effettuate presso le abitazioni dei due giovani hanno dato esito negativo. Il minorenne è stato sottoposto alla misura della permanenza in casa.
1: E ora apriamo la pagina degli spettacoli. Parliamo di Mariella Nava, la cantautrice tarantina, è stata intervistata dal nostro Paolo D'Andria nel corso del programma serale Driving. Mariella Nava sarà ospite al premio Canti alla Luna a Mottola e nell'intervista che ha realizzato Paolo D'Andria si sofferma sul ruolo delle cantautrici, sullo spettacolo teatrale realizzato insieme a Daniela Poggi e poi sulla cover del capolavoro di Franco Battiato, La Cura. Vediamo l'intervista.
3: Senti Mariella, nel tuo percorso artistico c'è un bel progetto al quale voglio fare riferimento, che è Cantautrici con Rossana Casale, anche grazie a Di Michele, che ha dimostrato in realtà che la sinergia femminile nella musica non solo è possibile ma è anche potentissima, diciamolo. Insomma, com'è nata l'idea, Mariella, di unirvi e cosa vi siete regalati a vicenda umanamente e artisticamente in questo viaggio insieme?
4: Beh, è stato bello conoscerci di più, perché ci incontravamo sempre sui palchi o dietro le quinte prima di dare una nostra performance, però alla fine, insomma, non ci confessavamo mai, no? I nostri desideri, le nostre delusioni, le nostre aspettative. Quindi, insomma, poi ci siamo trovate nel momento più complicato, devo dire. Ci siamo unite poco prima del Covid. Abbiamo fatto uno spettacolo all'Auditorium di Roma e poi è scoppiato tutto.
3: Senti Mariella, tante esperienze per te, insomma, non ti fai mancare nulla. E la musica, ma anche il teatro, perché volevo fare riferimento a questo spettacolo teatrale con Daniela Poggi, che ti ha vista protagonista. Dal titolo Figlio non sei più Giglio, noi abbiamo ascoltato in apertura Non mi capirei mai, che è poi la canzone che tu hai interpretato, che fa parte di questo spettacolo. Com'è stato per te fare questo passo oltre la musica, non entrare così a fondo in quella che è la recitazione teatrale?
4: Beh, è un fatto nuovo per me, perché diciamo l'arte, quella attoriale, no? Merita anche quella uno studio, merita una preparazione, quindi la sentivo un po' distante da quello che era, insomma, la mia costruzione, la mia formazione. Quindi io venivo dalla musica classica, che comunque è vicina al teatro, no? All'opera, però in qualche modo non so, avevo un sacco di dubbi, perché dicevo a Daniela: secondo te sono adatta? Lei diceva: non ti preoccupare, tu non canterai soltanto, ti porterò io anche

0: a recitare. Infatti io non sono soltanto la colonna sonora di queste sue riflessioni, le riflessioni di una madre, raccontiamo un po', no? Una madre che scopre che suo figlio ha commesso un femminicidio, quindi insomma uno stato d'animo che potete immaginare, no? Drammatico.
1: Mariella, noi chiudiamo con una cover bellissima che hai realizzato della cura di Franco Battiato. Due parole insomma per questa cover meravigliosa che va a chiudere questa nostra piccola chiacchierata. Da dove è nata naturalmente l'idea di riprendere naturalmente questo grande singolo del maestro Battiato?
0: Beh, io poche volte incido le canzoni che non ho scritto io, però ci sono alcune canzoni che ho sognato di poter scrivere, cioè che mi sarebbe piaciuto fare. E quindi se ci sono canzoni così alte, così belle, mi piace provare anche a immettermi in questa ardua come posso dire, questo arduo esercizio di poterlo cantare, di poter cantare insomma tutto quello che non è mio. E lo faccio dal vivo e questa volta l'ho fatto registrandolo insieme anche a Salvatore Cauteruccio, che mi ha portato dentro, mi ha tirato dentro questo suo disco, e quindi ha detto: guarda, io ho una mia versione con la fisarmonica, ti va di cantare insomma insieme al mio fraseggio? Certo. E quindi l'abbiamo fatto insieme, infatti c'è questo bel video. E niente, insomma, ascoltatelo, guardatelo se vi va, e poi mettetelo insieme alle cose che più credete vostre, perché insomma alla fine è un regalo che ho voluto fare al di fuori della mia discografia.
2: E continuiamo a parlare di musica, arriva il Made in Mex, ce ne parla Valentina Castellaneta.
3: Taranto si tinge di punk e anche il Museo Archeologico Nazionale, dove tra poche ore si alzerà il sipario sull'edizione 2026 del Made in Mex. Il capoluogo ionico si prepara a vivere 5 giorni intensi, diventando il cuore pulsante della musica internazionale. Al dare il via alla manifestazione un vero e proprio tuffo nel mito, infatti l'esclusiva nazionale della mostra di Roberta Bailey ad inaugurare la giornata. 50 scatti inediti che non sono solo foto, ma un documento storico. La nascita dei Ramones e l'energia grazia del punk newyorkese del 1976 è un racconto visivo potente che anticipa il talk previsto per le 19 con la stessa fotografa, moderato dal giornalista musicale Luca De Gennaro. Ma il Made in Mex oggi non si ferma qui, la città si anima su più fronti, dal caffè letterario dove si celebra la storia della banda Bardot con la presentazione del libro Se mi rilasso collasso, fino al Teatro Fusco che questa sera ospiterà Il mare nel cassetto. Non solo un racconto come il Made in Mex ci ha abituato, ma un omaggio immersivo all'arte di Franco Battiato. E poi, calata la sera, spazio ai talenti emergenti dalle 21.30, riflettori puntati su Spazio Porto per una maratona di showcase che esplorerà i confini del jazz, del folk e dell'elettronica. Una vetrina che conferma il Made in Mex come un catalizzatore fondamentale per il sistema musicale pugliese. Insomma, non resta che dire: hey, ho, let's go!
2: E del Made in Mex Valentina Castellaneta ci parlerà nel Dopo TG, la rubrica che va in onda subito dopo questa edizione del nostro telegiornale. E intanto è stata presentata allo Yachting Club la 22esima edizione della rassegna letteraria L'angolo della conversazione. Ascoltiamo un estratto dell'intervista che Deborah Notarnicola ha realizzato stamattina al presidente dello Yachting Club, Gianluca Piotti. L'intervista è andata in onda in Buongiorno Taranto. Sentiamo.
4: Buongiorno amici di Radio Cittadella. Era difficile superare, diciamo, il successo dell'anno scorso, oltre 5.000 presenze in poco più di 10 serate, ma crediamo di essere riusciti a mettere assieme un palinsesto di tutto rispetto. Di tutto rispetto è vario, perché andiamo dai temi di attualità con Dario Fabbri, l'opinionista di Limes Radio 7, a Cecilia Sala, la giornalista imprigionata nel carcere di Evrin a Teheran, quindi argomenti Medio Oriente, Ucraina di grandissime attualità. Poi la letteratura, da Maurizio De Giovanni, che non ha bisogno di presentazione, a Michele Emiliano nella sua nuova veste di scrittore, e poi anche la società civile, Valerio Aprea, e attesissimo l'appuntamento con Sigfrido Ranucci. Poi anche un po' di leggerezza ci vuole, visto il momento, con una piece teatrale, una stand-up comedy con Fabiano Marti e Mauro Pulpido, che non penso abbiano bisogno di presentazione, e chiudiamo col botto. Veramente col botto, siamo riusciti ad avere, non facile, perché diciamo l'età gli rende difficile i viaggi, lui è pugliese ma vive a Roma, Lino Banfi, veramente il 31 agosto.
5: Quanti anni sono che va avanti l'angolo della conversazione?
4: Sembra incredibile, siamo alla 22esima edizione, è la più longeva rassegna culturale.

0: Tra l'altro in estate, a pochi metri dal mare, quale occasione migliore per stare insieme, per vivere l'estate. Grazie a Gianluca Piotti e buon lavoro.
1: Grazie, grazie ancora a te e a tutti gli amici di Radio Cittadella. Buona estate a tutti.
0: Grazie.
2: Ed ora lo sport. Francesco Friuli ci racconta le ultime novità in casa del Taranto.
3: Possibile assetto interno per il Taranto del futuro. Resta aperta la strada del ripescaggio in Serie D. Il club potrebbe anche presentare la domanda nonostante ci siano tanti segni negativi dovute ad alcune decurtazioni del punteggio basso accumulato in questa stagione. Per questo motivo il Taranto deve concentrarsi innanzitutto su una riorganizzazione interna che punti a valorizzare gli aspetti legati al calcio giocato, facendo leva sulle esperienze e sulla programmazione. Per quanto riguarda il direttore sportivo e l'allenatore, le valutazioni saranno effettuate nelle prossime ore. La società scioglierà le riserve soltanto dopo un confronto sia con i diretti interessati, ma anche con i giocatori. Il Taranto deve essere pronto a qualsiasi soluzione, dalla permanenza di Pagni, dalla permanenza di Danucci, entrambi o nessuno dei due addirittura. Un eventuale cambio di rotta potrebbe concentrarsi quindi nei prossimi giorni, così come potrebbero esserci i primi contatti con i nuovi calciatori. Chi non rientra nei programmi o chi, dopo gli ultimi episodi, intende lasciare il Taranto potrebbe arrivare a una risoluzione contrattuale. Ci sono però alcuni giocatori in organico con un contratto in scadenza il 30 giugno che dovranno necessariamente definire la propria posizione, situazioni che saranno affrontate e discusse, come detto, nelle prossime ore. Nelle ultime, invece, da registrare il messaggio lanciato dal capitano, Nicola Loiodice, che si è detto pronto a proseguire la sua avventura in rosso-blu, qualora la società lo ritenesse opportuno. Da segnalare anche un video della società che ha voluto valorizzare l'aspetto positivo rappresentato dalla tifoseria.
2: Bene, tutto per questa edizione, grazie per averci seguito e vi ricordo la nostra rubrica tra qualche minuto dopo il TG. Valentina Castellaneta ci parlerà del Medimex e ospite in studio il direttore artistico della manifestazione Cesare Veronico. Grazie a tutti per l'attenzione.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio e benvenuti al nostro consueto appuntamento con l'approfondimento dopo il TG oltre la notizia. Oggi è il grande giorno dell'inizio del Medimex e abbiamo con noi il coordinatore artistico Cesare Veronico. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: E benvenuto. Allora, oggi comincia tutto. Tra poche ore la mostra al Marta sarà inaugurata e partono anche i racconti al Fusco. Insomma, comincia tutto, si parte.
1: Sì, oggi c'è l'inaugurazione della mostra e con l'incontro con Roberta Bailey, e quindi già invitiamo i telespettatori a partecipare. Roberta Bailey è la fotografa del primo album dei Ramones, una delle copertine più iconiche della storia della musica rock, testimone involontaria perché lei lavorava da buttadentro al CBGB, che è il tempio del punk rock di New York, e aveva lavorato precedentemente a Sex, che era la boutique di Malcolm McLaren e Vivian Westwood. Malcolm McLaren, l'inventore dei Sex Pistols. Quindi lei involontariamente si è trovata nella nascita della punk, che quest'anno celebra il cinquantennale, nei due luoghi più importanti nel mondo, quindi sarà bello sentire il suo racconto.
0: Che poi il bello delle mostre al Marta del Medimex è sempre questo: il racconto dei grandi artisti fatti dai testimoni, da chi li ha vissuti. L'anno scorso poi c'era un'amicizia proprio stretta fra il fotografo ospite e Amy Winehouse, sì. Ma anche chi ha disegnato le copertine degli album,
1: di Pink Floyd, Hypnosis Studio. Fu la copertina celebre di The Dark Side of the Moon. Ma sono belli anche questi incontri, cioè gli artisti che ti raccontano, per esempio il fotografo
0: di John Lennon
1: dell'Hypnosis Studio ci raccontò che nella celebre copertina di Wish You Were Here c'è l'immagine dell'uomo che prende fuoco, no?
0: Sì.
1: Con le fiamme, e non c'erano le tecniche attuali, per cui lo accesero veramente e dopo 7 secondi andarono a spegnere il fuoco che li avevano acceso nella celebre stretta di mano della copertina di Pink Floyd.
0: Bello è stato anche l'incontro con il fotografo di John Lennon e Yoko Ono.
1: Sì, là è stato carino. Poi la sera c'erano gli showcase a Spazio Porto e lì c'è una murales di John,
0: sì,
1: Lennon, e quindi tutti quelli presenti che lo riconobbero e che erano venuti per gli showcase si fecero fare la foto davanti al murales di John Lennon del fotografo amico di John Lennon, per cui c'era la coda di questi che davano il cellulare e lui disponibilissimo, perché poi è la cosa carina anche del Medimex, cioè si creano,
0: sì,
1: c'è un'empatia forte tra la città, cioè chi partecipa al Medimex, gli artisti, i musicisti, gli ospiti, insomma è il motivo per cui diventa una settimana di festa.
0: Certo, e poi dietro a tutti questi incontri il racconto che esce sempre è l'inizio, e quindi il modo in cui questi artisti si barcamenavano senza avere una barca,
1: sì,
0: di soldi, diciamo,
1: no,
0: con poche lire.
1: Una lira,
0: sì,
1: sì. Neanche una lira, certo.
0: Come le fotografie di Amy Winehouse alla cabina telefonica.
1: Sì, quando era praticamente sconosciuta, perché le foto di quella mostra in realtà riportavano una Amy Winehouse prima del concerto, del successo,
0: prima.
1: Quindi quando in realtà era una ragazza che aspirava ad avere successo, serena, prima che appunto venissero fuori i problemi che derivano da questo successo improvviso, enorme, internazionale, al quale probabilmente non era preparata.
0: E allora, per sapere cosa invece accadrà in questo Medimex, vediamo il servizio.
2: Quest'anno, guardate, Londra, abbiamo venduto molti biglietti in Inghilterra.
0: Ormai una tradizione per Cesare Veronico, coordinatore artistico del Medimex, tracciare la mappa dei biglietti venduti in tutta Europa nella conferenza stampa poco prima del Medimex. Il festival infatti non parla più solo pugliese, e questo da molto tempo, ma non parla più neanche solamente italiano. Le vendite dei biglietti stanno disegnando una vera e propria mappa del turismo musicale europeo. La sua
3: sorpresa più grande arriva dal Regno Unito. Londra è la città estera che ha registrato il maggior numero di acquisti, seguita a ruota dai principali paesi dell'Europa occidentale. In Italia, oltre alla prevedibile risposta caldissima della provincia di Taranto e di tutto il territorio regionale, si registra una fortissima mobilitazione dalla Calabria, Roma, Napoli e Milano, un pubblico pronto a viaggiare per vivere un'esperienza unica.
2: Infatti quest'anno, per esempio, anche sui concerti ci siamo un po' smarcati. Dopo Smile e Massive Attack, che sono più cerebrali, abbiamo voluto organizzare in particolar modo un sabato con Agents of Time e Pet Shop Boys, una serata di grande impatto, divertente, dance. Non ci piace essere incasellati, e così ovviamente anche il progetto più in generale. Noi non abbiamo sempre progetti diversi che ci portano in diverse direzioni.
3: Un successo che porta Taranto al centro del turismo pugliese, e forse anche per questo che il presidente della regione Puglia, Antonio De Caro, ha già pronte le date del prossimo anno, ma attenzione, le svelerà più avanti.
0: Quindi il connubio fra Taranto e il Medimex resta?
4: Certo che resta. Resta e sarà nei prossimi anni, non solo si consolida, ma sarà sempre più ampio. Investiremo anche altre risorse in questa città dal punto di vista turistico, dal punto di vista culturale, dal punto di vista musicale. È una città che si presta bene. Poi Presidente, insieme al sindaco vedremo le location.
3: Un richiamo internazionale che si traduce immediatamente in economia reale per il territorio. I dati ufficiali, secondo l'assessore regionale al turismo Grazia Maria Starace, confermano che la strategia di destagionalizzazione sta raccogliendo frutti preziosi, portando in città visitatori ben prima dell'inizio della classica stagione balneare.
5: 5%, un più 8% per maggio, ma anche per Taranto e la provincia di Taranto abbiamo un più 4%, abbiamo in generale una presenza di stranieri superiori rispetto all'anno scorso dell'11%, quindi stiamo lavorando bene. Evidentemente la Puglia tira moltissimo, e soprattutto considerando che questi dati sono relativi alla prima parte dell'anno.
3: Non solo i grandi live sulla rotonda dunque, ma anche arte con la mostra fotografica al Museo Marta, dibattiti al Teatro Fusco, incontri all'università. Taranto si riapre al mondo, porta a ballare, a riflettere e soprattutto ad accogliere.
0: E allora, Taranto è pronta ad accogliere il Medimex e tutta questa gente proveniente da tutta Europa?
1: Beh sì, lo dicevamo nel servizio, noi vendiamo praticamente i biglietti in tutte le regioni italiane e anche all'estero, soprattutto nei paesi occidentali. Ecco, la nazione in cui abbiamo venduto di più è l'Inghilterra.
0: E dicevamo, tanti sono gli incontri, stasera partono anche i racconti al Teatro Fusco, quest'anno si parla eterogeneo, possiamo dire, si va da Battiato a Bruce Springsteen passando per Miles Davis.
1: Ma è quello che dicevo prima quando ti dicevo nel servizio che non vogliamo essere incasellati, noi ci occupiamo, il Medimex si occupa della storia della musica. Gli artisti che noi evidenziamo sono figure seminali nell'ambito della storia della musica e quindi di grande interesse intergenerazionale. A Battiato, insomma, io pensavo di un tributo a Battiato da quando è scomparso, per cui siamo molto lieti di presentare uno show articolato, quello appunto che esordisce stasera, e purtroppo non ci sono più biglietti, stanno finendo i biglietti in realtà per tutti i vari racconti del Medimex, per cui questo è noi tocchiamo tutti i generi musicali e soprattutto andiamo verso figure che sono state determinanti nella storia della musica.
0: Anche perché il Medimex serve anche per insegnare, e chi meglio di queste
1: certo.
0: grandi figure
1: certo.
0: può insegnare?
1: No, è un'iniziativa sostenuta dalla Regione Puglia e organizzata da un'istituzione culturale della Regione Puglia, e quindi inevitabilmente può toccare la contemporaneità, è giusto che lo faccia, senza ledere gli interessi degli organizzatori privati e senza inseguire la musica chewing gum, no? Quella che tu mangi e poi dopo un po' te ne liberi. Ci teniamo molto a formazioni, artisti, musicisti che hanno un passato e che appunto arricchiscono dal punto di vista culturale tutti i grandi fruitori appassionati di musica.
0: Una cosa di cui non si è ancora parlato tanto è il mapping al castello, che inizierà giovedì.
1: È vero, e a me dispiace, ma probabilmente sai perché? Perché è proiettato sulle mura del castello aragonese, noi diamo per acquisito che sia facilmente visibile, solo per quello. In realtà il mapping quest'anno racconta la storia del punk da quando era rivoluzionario a quando è diventato pop il punk, e quindi dagli esordi di Sex Pistols, Clash, Ramones, fino a Green Day, Offspring, cioè a formazioni che poi hanno venduto
0: l'hanno reso mainstream, cioè.
1: Tant'è che il punk è diventato pop, e io posso dire senza tema di smentite che questo è il mapping più spettacolare mai fatto dal Medimex.
0: Anche rispetto a quello dei Pink Floyd?
1: Anche rispetto, per me è il più bello di tutti in maniera evidente, per cui l'esordio è la prima, è alle 21 di domani, alle 21 di domani giovedì. Io vi consiglio di passare tra le 21 e le 24, giovedì, venerdì, sabato e domenica, perché davvero ne vale la pena.
0: E poi ci sono i concerti al Castello Aragonese, dentro il Castello Aragonese, del progetto di Diodato, un progetto interessante anche quello, che racconta la musica del Mediterraneo.
1: Esatto, quindi come ti dicevo prima, noi tocchiamo tutti i generi musicali, per cui ho chiesto ad Antonio, e devo dire, lui è stato immediatamente d'accordo, ho chiesto ad Antonio di Diodato di scegliere formazioni nell'ambito della musica mediterranea, per cui avremo questa Sara Gioielli, il calabrese Davide Ambrogio, che è un ottimo percussionista, e Sami Galbi, è un artista
0: svizzero-marocchino,
1: che solo per, ogni volta che lo devo dire, devo capire se devo partire
0: geograficamente
1: con la Svizzera, e sono tutti e tre concerti di impatto. L'anno scorso venne la Nina, che ebbe un grande successo, quindi sono scelti da Antonio, che ci vede lunga, a lungo.
0: E diciamo che Sara Gioielli ha collaborato con la Nina.
1: No, anche con Liberato, ha fatto un brano con Liberato, quindi sono a partire, insomma, vi conviene venire verso le 19, perché i concerti sono gratuiti e sono ad esaurimento di posti disponibili, per cui insomma anticipate un po' nel cortile del Castello Aragonese a partire, diciamo, dalle 19, anche se il concerto inizierà qualche minuto più tardi, giovedì, venerdì e sabato.
0: Poi ci sono gli showcase tra l'università e lo Spazio Porto, e lì c'è un sacco di spazio per i giovani.
1: Ma certo, sono i concerti, allo Spazio Porto si tengono il mercoledì e il giovedì sera. Il mercoledì abbiamo la nuova generazione jazz, no? La nuova generazione del jazz, più una call fatta da noi del Medimex, hanno accettato musicisti e band italiane e pugliesi, e vi devo dire che la qualità di quest'anno è veramente strepitosa, per cui tutti gli amanti del jazz, a partire dalle 21 di mercoledì, farebbero bene a partecipare sempre gratuitamente, mentre il giovedì ci rivolgiamo al pubblico del pop, del rock, dell'elettronica, sempre a partire dalle 21, e anche in questo caso la qualità è di alto profilo, siamo molto soddisfatti, perché insomma non sono formazioni che scegliamo noi random, sono formazioni che rispondono a delle call e sono scelte da una commissione, quindi e suonano queste giovani band davanti a programmatori di

0: festival di tutta l'Italia, che noi invitiamo e che poi se li chiamano nei loro festival. Quindi quella è la missione appunto di Puglia Sounds e del
1: Infatti,
0: Melimelt,
1: di
0: non
1: Puglia
0: è
1: Sounds.
0: soltanto rivolta al pubblico, ma anche agli operatori, ai musicisti, a tutto il settore musicale della nostra regione.
1: Interessante è stato anche l'incontro fra questi giovani musicisti e gli Agents of Time, che ormai raccontano di una Puglia, che va in tutto il mondo, c'è molta tecnica
0: Certo,
1: in
0: no,
1: questo.
0: sono giovani artisti pugliesi che, quindi noi non li ospitiamo solo negli showcase, ma facciamo aprire a loro i concerti nel palco principale dove poi si esibiscono le rockstar. Quindi gli Agents of Time suoneranno prima dei Pet Shop Boys e il progetto di Marco Urselli, Tarantino, che ha messo insieme le formazioni, una supergruppo che fa i brani dei Ramones, è un altro artista riconosciuto a livello internazionale, pugliese. E gli Agents of Time, devo dire, non sono notissimi a livello nazionale, benché molto stimati nel settore dell'elettronica, dell'house, della tecno-melodica, e sono più conosciuti nei festival perché per la loro partecipazione in festival internazionali e fanno tour in Brasile, in Cile, in Argentina, e suonano a Tomorrowland e il loro pubblico varia tra le 10 e le 15.000 persone. Mi raccontavano che dopo un post di un non si sa chi in Cina si trovarono 500 cinesi fuori
1: Ad
0: dall'albergo,
1: aspettarli, sì.
0: mentre da noi sono un po' meno noti. Gli Agents of Time suoneranno davanti ai Pet Shop Boys, prima dei Pet Shop Boys, e quella serata, insomma, sarà una serata divertentissima, quindi insomma,
1: Insomma,
0: sono le
1: la rotonda
0: serate.
1: del lungomare diventerà un dance floor.
0: Sarà divertentissima, sono le serate che se non si partecipa poi ci si pente, per cui insomma.
1: Come quella dei Pulp, insomma.
0: Ma non solo, non solo.
1: E poi il main stage, ci saranno i Pet Shop Boys, dicevamo, domenica 21, oltre la New York City Redux Band, ci saranno gli Slow Dive e i
0: Sì.
1: Suede. E, insomma, il cerchio del Britpop è
0: È
1: chiuso.
0: chiuso il cerchio del Britpop dopo Pulp, Blur, la
1: Liam
0: presenza di Maroon
1: Gallagher.
0: 3, perché no, io non ho perso le speranze di far venire Devon Albarn
1: Questa è una
0: con
1: bella
0: i
1: notizia.
0: Gorillaz, più che perché i Blur sono un po', diciamo, più complicati, ma i Gorillaz quest'anno ci siamo andati molto vicini, e poi Liam Gallagher, quindi mi piaceva l'idea di chiudere il cerchio del Britpop, poi insomma sono
1: Mancherebbe
0: sempre
1: l'altro
0: andati bene.
1: fratello.
0: Sì, però dai, Wonderwall la canta Liam Gallagher,
1: E
0: cioè poi
1: certo.
0: insomma, Live Forever, Wonderwall, i pugliesi, i tarantini l'hanno vista a 10 metri, adesso per andarla a sentire con gli Oasis dovevi però
1: Bisogna
0: li
1: pagare.
0: vedevi nello schermo piccolo. E quindi sì, e poi ci sono gli Slow Dive, che è la formazione preferita di Robert Smith, dei Cure, se li chiamano ovunque, sono stati pochi giorni fa al Primavera Sound, cioè, diciamo che quella è una line-up da Primavera Sound, Slow Dive Suede.
1: E insomma, per questa line-up bisogna aspettare il 20 e il 21, ma nel frattempo ci sono tutti gli altri appuntamenti. Io ringrazio Cesare Veronico per essere stato
0: Grazie a
1: con noi.
0: voi, grazie davvero.
1: E l'appuntamento con Dopo il TG torna domani.

Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. Il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. L'amico dell'amico senza il vito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci una foto, che fastidio. Che effetto di lavoro, facciamo.

0: fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, in senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro.

0: aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: La decisione è stata presa dal Consiglio dei Ministri. I documenti rimangono efficaci in Italia per ogni uso, contratti inclusi, evitando corse al comune per il rinnovo. Nei casi urgenti i sindaci possono rilasciare pass provvisori, validi 6 mesi in attesa della carta d'identità elettronica. Per i viaggi all'estero la proroga vale solo sul territorio nazionale, mentre per l'espatrio resta obbligatorio possedere la carta d'identità elettronica. Da domani 18 giugno scattano i divieti di sosta temporanei con rimozione forzata per le attività di pulizia, lavaggio e disinfestazione stradale. Il Comune di Taranto invita così tutti i cittadini a verificare il calendario degli interventi e a seguire la segnaletica temporanea.

0: mondo artistico e spirituale del cantautore siciliano, insieme a Silvia Boschero. Il festival prosegue poi allo Spazio Porto con una lunga maratona di showcase, jazz e world music. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
1: Seppur non ufficiali, ci sono dei segnali di prosecuzione del progetto sportivo del Taranto. Le ultime ore, i comunicati e soprattutto un video apparso sui social dove viene rimarcato il tifo sano, quello legato ai più piccoli. Dal punto di vista sportivo ci sono in corso delle valutazioni, ma già nel dopogara la sensazione è quella che la posizione del direttore sportivo Pagni e del tecnico Danucci saranno valutate attentamente nelle prossime ore. In attesa però dei passi ufficiali resta comunque la parte non sportiva in primo piano, con la conta dei danni allo Stato d'Italia di Massafra e il conto che sarà poi presentato ufficialmente dal comune della Tebaide nelle prossime ore.
0: E per questa edizione è tutto. A risentirci.
2: Starsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
3: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul benessere.

0: BTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: Eccole qui, come sempre i grandi successi, la bella musica che vi passiamo in questo che è l'appuntamento Rewind ogni mezz'ora. Beh, durante la nostra giornata musicale vi regaliamo una perla, un grande singolo dal passato in questo che è l'appuntamento Rewind, e abbiamo ritrovato dal 1986 un classicone incredibile, il grande Freddie Mercury Queen con Kind of Magic. Ma di questa grande formazione mitica, culto, ritroveremo sicuramente in questo appuntamento tanti bei successi. State con noi, tra mezz'ora come sempre ritorna Rewind.
1: È un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo

qua, Buon Vento, che è la canzone estiva di questa grande accoppiata, beh, Jovanotti e Alfa, che di solito l'estate ci regalano bei successi, beh, li abbiamo ritrovati con questo singolo che sicuramente ci accompagnerà appunto nei prossimi mesi. Avremo un ospite tra pochissimo intorno alle 18, Mamma Marias, la nostra Mamma Marias, che presenterà la nuova canzone. Avremo modo anche di fare con lei una bella chiacchierata alle 18 in Driving.

0: I Need Your Love. Beh, questa grande necessità, questo grande bisogno d'amore da parte di questa bella formazione, One Republic, ritorno importante. Poi tra l'altro sono stati anche una bella novità, proprio un paio di mesi fa li abbiamo ritrovati anche questa sera con piacere. Bene, contatti come sempre 339 680 6868, se volete lanciarci un messaggio. Siamo in diretta anche sul canale 94 per Puglia e Basilicata. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Un vertice importante per cui si dice soddisfatta dei risultati. Così la premier Giorgia Meloni al termine del G7 a Vienna. La presidente del Consiglio ringrazia il capo dell'Eliseo Macron per l'ospitalità e per l'ottimo lavoro svolto in un momento molto complesso. E parla anche del rapporto con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. È immutato, nessuna recriminazione tra noi, assicura. Quindi aggiunge:
4: l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, per il quale chiaramente tutti quanti ci siamo congratulati con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, però è un fatto che abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata su tutti i temi che sono stati trattati. Questa per noi, credo per tutti noi, debba essere una ottima notizia.
2: G7 è stato un grande successo anche per Donald Trump. Proprio da Evian, però, a soli due giorni dalla firma in Svizzera del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran, il presidente americano è tornato a minacciare l'Iran. Non è un testo finale, è un protocollo di accordo e se non mi piace, se non si comporteranno bene, ricominceremo a sganciare bombe in pieno sulle loro teste, ha detto il tycoon in un bilaterale col presidente egiziano al-Sisi a margine del vertice.
3: È arrivato il via libera definitivo del Parlamento europeo alle modifiche alla politica dell'Unione europea sul rimpatrio dei migranti. Il testo, approvato con 418 voti favorevoli, 218 contrari e 30 astensioni, mira ad accelerare le procedure di allontanamento dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nei 27. Soddisfatta la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che dal G7 di Evian ha salutato il voto dell'Eurocamera come un risultato in linea con gli impegni assunti dal governo sul fronte migratorio. Avevamo promesso agli italiani che avremmo cambiato l'Europa e lo abbiamo fatto, si legge nel post di X.
2: Pesanti ripercussioni della sospensione dei treni sulla linea alta velocità tra Milano, Rogoredo e Piacenza, coinvolti anche i trasporti intercity e regionali. Sono almeno 7 treni cancellati e una ventina invece quelli con ritardi che superano le 2 ore. A causare l'interruzione un incendio di sterpaglie lungo i binari a Livagra, nell'Odigiano. Sul posto sono intervenuti in forza i vigili del fuoco con 2 autobotti e 2 moduli antincendio boschivo. Le fiamme sono state contenute e spente.
3: Tragedia in provincia di Lecce: una bimba di 4 mesi è morta a Castrignano del Capo dopo essere stata colpita da un malore improvviso intorno alle 11:30 e ricoverata in codice rosso all'ospedale di Trecase. La piccola, le cui condizioni sono sembrate subito gravissime ai soccorritori, si trovava in un asilo nido a Santa Maria di Leuca. A nulla sono valse le manovre di rianimazione effettuate dai sanitari, iniziate sin dal momento dell'intervento e proseguite fino all'arrivo al pronto soccorso. Non sono ancora chiare le cause del malore che ha colpito la bimba, che stando alle prime ricostruzioni non soffriva di patologie tali da metterla in pericolo di vita.
2: Il tennis: Lorenzo Musetti out, Matteo Berrettini in. Wimbledon: perde un protagonista come il toscano, ma guadagna l'ingresso nel tabellone principale del romano, finalista dell'edizione 2021 dei Championship, dopo l'infortunio che lo ha tenuto fermo dagli internazionali di Roma e che lo ha costretto a saltare pure Roland Garros. Lorenzo ha annunciato sui social il suo forfè. La riabilitazione sta procedendo molto bene, i risultati medici sono incoraggianti, ha detto, ma la mia priorità è tornare in campo al 100%. Si ferma intanto al primo turno la corsa di Lorenzo Sonego al torneo sull'erba TP 500 di Halle in Germania. Il 31enne torinese è stato battuto in 2-7 dallo statunitense Ben Shelton.
3: È tutto, a più tardi.
5: Sali sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live, i più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella la radio.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Eccole qua, le canzoni nuove, i singoli che come sempre vi passiamo in questo che è l'appuntamento New Hit dedicato a quelle che sono le grandi novità di Cittadella, la radio e Cittadella TV. Insomma, guardate che ho a fianco a me, eh. Eccola qua, Mamma Marias. Ciao Maria.
1: Ciao, buonasera.
0: Noi ci ritroviamo, con grande piacere, devo dire. Perché
1: ogni tanto ci rivediamo.
0: Quando c'è qualcosa di nuovo, tu vieni qui, questa cosa mi dà piacere. Poi insomma.
1: Fa più piacere a me.
0: Senti, c'è questo nuovo singolo, insomma, arriva l'estate.
1: Sì.
0: E poi tu sei in dolce attesa anche.
1: Sì.
0: Quanto manca, Maria?
1: Manca pochissimo, fine luglio dovrebbe essere fuori.
0: È un momento di massima serenità, massima felicità, insomma esce il pezzo e in arrivo anche questo piccolino, insomma questa piccolina.
1: Piccolino,
0: bene, già
1: il
0: sappiamo.
1: Secondo insomma, piccolino sì. Mio.
0: Bene, senti, ci sentiamo un pezzo del tuo singolo e poi naturalmente facciamo una bella chiacchierata, sì. Stare con noi una mezz'oretta. La canzone si chiama?
1: Tribù.
0: Mamma Marias.
2: La

0: Tribù, la canzone di Mamma Marias, anche insieme insomma al nostro grande Don Ciccio, che sì, ha collaborato insomma con te alla realizzazione di questo singolo. Beh, devo dire c'è una bella sinergia tra di voi, perché è una collaborazione tra le più longeve, devo dire, della scena reggae italiana.
1: Beh, perché a parte la collaborazione artistica, c'è proprio di base un'amicizia,
0: c'è una sintonia sia artistica che anche umana, no?
1: Assolutamente.
0: Qual è il segreto, Maria, di questa longevità, di questa vostra unione?
1: Ma guarda, non lo so, cioè, ci vogliamo bene, siamo onesti l'uno con l'altro, ci diciamo sempre le cose in faccia, siamo sinceri. Chiaramente c'è anche una, appunto come dicevi tu, cioè, ci piace la stessa musica sostanzialmente, certo. Quindi
0: respirate insomma la stessa musica, siete sulla stessa onda, sulla stessa linea.
1: Assolutamente sì.
0: Mi piace il concetto di tribù che avete usato, no? È un concetto particolare, perché è un modo anche di vivere la musica, e poi un termine che usate anche nei vostri live, nel vostro modo di fare musica anche dal vivo.
1: Sì.
0: Devo dire, è bello, perché in realtà oggi cosa significa fare tribù, Maria? Poi in un momento in cui c'è lo streaming, c'è il digitale, c'è l'intelligenza artificiale, è un termine vivo, un termine che ci riporta un po' con i piedi per terra, diciamo.
1: Assolutamente, ma anche come dico nel pezzo, no? Il mondo è grande, ma più ci giri intorno e più diventa piccolo, perché, no, come si dice anche il detto famoso, ogni mondo è paese.
0: Certo,
1: ogni posto del mondo in realtà è uguale a un altro, cioè nel mondo la gente è tutta uguale in realtà, secondo me, no? Cambiano chiaramente le culture, cambiano anche in base ai posti, a dove si trova la gente geograficamente, però le emozioni, la vita, comunque è tutto molto simile, quindi tribù riporta tutta una dimensione piccola.

0: Ma anche più se reale, si parla
1: più
0: al
1: terrena,
0: mondo.
1: Diciamo, esatto, meno meno digitale, meno insomma vicino a quelli che sono naturalmente gli artifici che magari si usano adesso anche per realizzare un pezzo, e quindi ci riporta anche al contatto con la gente, che è molto importante. Beh, voi lo sentite spesso perché nei vostri live, che sono incredibili, avete un contatto, un rapporto col pubblico molto forte. Senti, com'è cambiato il tuo stile di fare musica negli anni? E soprattutto, in questo periodo, qual è il tipo di vibes, usiamo questo termine, che vuoi trasmettere al tuo pubblico?
0: Ma guarda, io ormai vado molto diciamo a periodi, anche molto a istinto, questa roba, chiaramente questo filo conduttore della musica del West Africa, della musica comunque appunto africana, c'è sempre stato nella mia vita. Tribù è stato un caso, perché appunto Don Ciccio ha prodotto questa musica, e a me è venuto naturale scrivere questo testo, anche un po' ispirata ai tempi moderni, insomma, in cui si fa veramente molto fatica a vedere gente che accetta appieno le altre culture, no? Anche un mondo fatto di un turismo che appiattisce un po', no? Piuttosto che valorizzare le caratteristiche di ogni luogo. Quindi è un po' un invito a viaggiare il mondo con occhi ben aperti, occhi sognanti, guardando davvero quanta bellezza c'è.
1: Ecco, questa tematica del viaggio lo riprendiamo anche dopo, perché parleremo ancora di Tribù. Sì. Senti, ho scelto una canzone perché ti ho detto, insomma, tra gli artisti che stai apprezzando, che diciamo ascolti,
0: tra virgolette, il primo che mi è venuto in
1: mente è Fred De Palma, che poi c'è questa bella collaborazione con Anitta e anche Amy Schilla. Lo sentiamo, il pezzo si chiama La testa gira.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto, dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Dub Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
5: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Il nostro viaggio nel tempo, come sempre, va a ripescare quelli che sono i grandi successi. I dischi culto, in quello che è il nostro Rewind, lo ha scelto questa sera la nostra mamma Maria. Si è scelto Billie Jean di Michael Jackson. Maria, perché questa canzone?
1: Beh, Michael Jackson è forse uno dei... No, il mio cantante preferito non lo posso dire perché mi piace tantissima musica, però uno dei miei cantanti preferiti aveva...
0: Beh, ha fatto parte sicuramente, insomma, una parte della tua vita, cioè Michael Jackson un po' si ascoltava, lo ascoltavamo e la sua musica è entrata un po' dentro di noi con i suoi grandi successi.
1: Assolutamente.
0: Allora, Tribù è il nuovo singolo di Mamma Maria, sei anche Don Ciccio, ne stiamo parlando. Volevo fare un riferimento, insomma, prima abbiamo parlato del live, il rapporto col pubblico. È stato un bello omaggio quest'anno,
1: molto bello, molto sentito, dal palco si sentiva davvero l'energia, tutta l'energia.
0: Senti,
1: della gente.
0: L'emozione più bella del live che avete realizzato e fatto quest'anno, qual è stata? Il momento più bello, più intenso?
1: Sicuramente il momento in cui siamo saliti insieme io e Fido Guido, che insomma, al quale voglio tantissimo bene, al quale sono molto legata, perché ho sentito proprio appartenenza, no? Ho sentito energia, è stato davvero bello, anche perché per la gente è stata una cosa bellissima vedere me e Fido Guido insieme sul palco. Per me è stato anche super bello.
0: E io sono curioso di ascoltare anche Tribù dal vivo, la farai, insomma.
1: Sì, sicuramente. Certo, assolutamente.
0: Tribù, che poi io definisco un ponte musicale, Maria, perché unisce i ritmi dell'Est Africa, le percussioni dei Caraibi, no? C'è questa distanza geografica che voi siete riusciti, tu e Don Ciccio, a unire in due minuti e qualcosa di pezzo. Come avete fatto? Il
1: magia.
0: Segreto di unire, insomma, non è facile, però è venuto fuori una cosa molto carina, insomma,
1: col dialetto avuto... anche col tarantino dialetto. Con ragamuffin, sì, tutto mischiato un po' come piace fare a noi. Alla fine le vibes sono la cosa più importante, quando vuoi comunicare qualcosa, poi la via arriva da sola, si trova sempre.
0: Senti, nel testo emerge naturalmente chiaramente questo invito a viaggiare, no? Questo essere curiosi, a scoprire. Quanto c'è dei tuoi viaggi, di personali, all'interno naturalmente del testo di questa canzone?
1: Beh, tantissimo, tantissimo. Io quando viaggio, appunto, sono una che non va a ricercare la comodità di casa, no? Va a ricercare molto più i costumi, le tradizioni e i colori del posto dove vado. Ed è un po' quello l'invito, no? È proprio quello di aprirsi completamente alle altre culture e non andare sempre a cercare la solita roba, no? Magari quelli che, per carità, rispetto per tutti, però magari vanno in vacanza a Zanzibar come in Kenya, come, che ne so, in Senegal o in Egitto, e vanno nel solito villaggio turistico che è uguale in tutti i posti, no? Alla fine il villaggio turistico è sempre uguale,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: Mentre andando nei mercati, nelle vie delle città, riesci davvero a sentire l'energia di quel posto, no?
0: Senti, in Italia come sta andando il reggae, che rimane comunque a volte un genere un po' di nicchia, no? C'è sempre questo, diciamo, una musica anche di resistenza, no? Di nicchia particolare. Sta funzionando in Italia? C'ha un bel seguito ancora?
1: Beh, è per quello che continua ad essere un genere di nicchia, proprio perché si porta dietro dei messaggi importanti, insomma. La musica comunque mainstream rimane sempre una musica di intrattenimento sostanzialmente, quindi è un po' difficile introdurre magari dei testi che parlano di qualcosa comunque di politico, comunque,
0: certo,
1: di sociale,
0: certo,
1: di importante. Quindi rimane sempre un genere di nicchia a prescindere.
0: Allora, Mamma Maria con noi, Tribù è la nuova canzone che sentiremo tra pochissimo, prossimi mesi. Insomma, cosa farete, Mamma Maria? C'è un evento tra pochissimo?
1: Sì, c'è la giornata del rifugiato sabato 20, e saremo io, Don Ciccio e Fido Guido in Villa Peripato, una bellissima, con chiaramente tutte le associazioni che a Taranto, che nel Tarantino comunque si occupano di accoglienza, quindi sì, c'è questa bellissima manifestazione il 20. Poi
0: a luglio
1: prossima
0: sarei impegnata invece.
1: Esatto, faccio altro. A luglio faccio
0: impegnata
1: altro.
0: Con altro perché sei in dolce attesa.
1: Sì.
0: Vabbè, insomma, noi speriamo di vederti naturalmente adesso in Villa Peripato, ma poi anche live insieme a Fido Guido, perché poi avete fatto un terzetto bello
1: sì,
0: forte.
1: Sì, esatto, sì, sì, è un terzetto che probabilmente porteremo avanti anche insomma dopo l'estate. Era una cosa che andava fatta. Vabbè, io comunque ho iniziato a cantare nel reggae sui palchi e nel Tarantino, soprattutto con Fido Guido, ho iniziato con lui, quindi è come dicevo
0: un'altra
1: prima,
0: bella sinergia come quella
1: come
0: con
1: dicevo
0: Don Ciccio,
1: prima sì, è una roba che faccio sempre davvero con tantissimo piacere.
0: Senti, un messaggio per chiudere che vuoi lanciare agli ascoltatori e a chi si sente parte anche di questa tribù?
1: Un messaggio? Che la negritudine sia con voi.
0: Bene, allora noi ringraziamo Mama Marias per quest'estate. Noi naturalmente programmeremo e ci accompagnerà con questo nuovo singolo bello, caliente, grazie alla produzione di Don Ciccio e naturalmente alla voce di Mama Marias, che ringraziamo. Noi ci risentiamo presto.
1: A prestissimo.
0: Ti aspettiamo con le tue produzioni. Grazie a Mama Marias. In chiusura, questo è il nuovo singolo con Don Ciccio, si chiama Tribù.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
1: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. In apertura parliamo di Ex Ilva. La fabbrica è di fatto ferma. Produzione minima, cassa integrazione permanente e licenziamenti nell'appalto. Serve l'intervento del governo. E la richiesta avanzata dai sindacati dopo il vertice in regione con il presidente Antonio De Caro. La FIUM CGIL ha denunciato risorse agli sgoccioli e il rischio di chiusura, chiedendo l'immediato intervento pubblico per far tornare la vertenza a Palazzo Chigi. Intanto la UIL ha sottolineato come la fabbrica continua a non essere produttiva, con ammortizzatori sociali cronici e licenziamenti nell'appalto, sollecitando soluzioni industriali o alternative prima dello spegnimento definitivo. Una scelta che peserebbe inoltre sulle circa 20.000 famiglie del territorio ionico. Per la FIM CISL bisogna superare lo stallo causato dai cali produttivi e dai ritardi nei pagamenti. Insomma, per i sindacati serve un'azione istituzionale immediata che metta al centro la decarbonizzazione, la tutela dell'indotto e la salvaguardia occupazionale di un territorio ormai esausto. Passiamo alla cronaca. Emesso un DASPO di 10 anni nei confronti del 44enne arrestato dopo la partita del Taranto contro il Gladiator a Massafra per invasione di campo, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il provvedimento emesso dal questore Sinigaglia vieta l'accesso agli stadi e ai parcheggi nel raggio di 500 metri durante le gare del Taranto, imponendo anche l'obbligo di firma in questura all'inizio e alla fine di ogni match della squadra per la durata di 5 anni. Ed ora delle informazioni di servizio. La carta d'identità cartacea resta valida fino al 31 gennaio del 2027. La decisione è stata presa dal Consiglio dei Ministri. I documenti rimangono efficaci in Italia per ogni uso, contratti inclusi, evitando corse al comune per il rinnovo. Nei casi urgenti i sindaci possono rilasciare pass provvisori validi 6 mesi in attesa della carta d'identità elettronica. Per i viaggi all'estero la proroga vale solo sul territorio nazionale, mentre per l'espatrio resta obbligatorio possedere la carta d'identità elettronica. Da domani 18 giugno scattano i divieti di sosta temporanei con rimozione forzata per le attività di pulizia, lavaggio e disinfestazione stradale. Il Comune di Taranto invita così tutti i cittadini a verificare il calendario degli interventi e a seguire la segnaletica temporanea per evitare sanzioni e garantire il decoro urbano. E ora parliamo di Medimex. Parte ufficialmente questa sera l'edizione 2026. Alle 21 al Teatro Fusco il primo appuntamento della sezione Racconti. In scena Il mare nel cassetto, la via di Franco Battiato. Un viaggio tra canzoni, riflessioni e suggestioni che ripercorre il mondo artistico e spirituale del cantautore siciliano, insieme a Silvia Boschero. Il festival prosegue poi allo Spazio Porto con una lunga maratona di showcase, jazz e world music. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
2: Seppur non ufficiali ci sono dei segnali di prosecuzione del progetto sportivo del Taranto, le ultime ore, i comunicati e soprattutto un video apparso sui social dove viene rimarcato il tifo sano, quello legato ai più piccoli. Dal punto di vista sportivo ci sono in corso delle valutazioni, ma già nel dopogara la sensazione è quella che la posizione del direttore sportivo Pagni e del tecnico Danucci saranno valutate attentamente nelle prossime ore. In attesa però dei passi ufficiali resta comunque la parte non sportiva in primo piano, con la conta dei danni allo Stato d'Italia di Massafra e il conto che sarà poi presentato ufficialmente dal comune della Tebaide nelle prossime ore.
1: E per questa edizione è tutto, a risentirci.

Eccole qua, come sempre, le canzoni nuove, i singoli che vi lanciamo in quello che è l'appuntamento New Hit. Beh, devo dire, incontro importante quello di Angelina Mango con Marco Mengoni per Canto d'Amore, la bella novità che naturalmente ci farà compagnia per l'intera settimana e naturalmente sancisce questa prima bella collaborazione fra questi due grandi artisti. State con noi, tra mezz'ora come sempre ritorna la New Hit con un'altra bella novità. Si riparte, questo è Driving.

0: Saluti a Vanessa, buona serata. Saluto anche Paolo, un saluto anche a Mirko, buon lavoro, grazie per il tuo messaggio. Naturalmente ben ritrovato con il nostro viaggio serale. Una Namas è il titolo del portoricano Mike Towers che abbiamo lanciato e proposto come bella novità. Insomma, poi tra l'altro questa è la canzone ufficiale della Liga Recap 26 per il campionato di calcio spagnolo, ritrovato naturalmente anche questa sera su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
3: Buonasera dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Marcus Krose non sarà il prossimo direttore tecnico del Milan. Il dirigente tedesco ha un contratto con l'Eintracht Francoforte fino al 2028 e ha chiarito che lo rispetterà fino alla scadenza. Per liberarlo il Milan avrebbe dovuto pagare un indennizzo intorno ai 10 milioni di euro, ma al momento non è stato trovato un accordo. La trattativa al momento sembra un punto morto. Il nuovo fatto invece per Eusebio Di Francesco, che resterà a Lecce fino al 2028. Ai mondiali 2026, gara d'esordio per Portogallo e Congo, impegnate nella prima partita del gruppo K a Houston. Martinez sceglie Renato Veiga in difesa al posto di Ruben Dias. Sulla tre quarti Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Pedro Neto a supporto di Cristiano Ronaldo. Panchina per Leao e Conceição. Bakambu e Visse in attacco invece per il Congo. Alle 22 andrà in scena il big match del girone L tra Inghilterra e Croazia. Dubbio tra Madueke e Saka sulla destra, ballottaggio anche in difesa per Tuchel, mentre Dalic dovrebbe puntare su Musa in attacco. Il tennis, Lorenzo Musetti out, Matteo Berrettini in. Wimbledon perde un protagonista come il toscano, ma guadagna l'ingresso nel tabellone principale del romano, finalista dell'edizione 2021 del Championship. Dopo l'infortunio che lo ha tenuto fermo dagli internazionali di Roma e che lo ha costretto a saltare pure Roland Garros, Lorenzo ha annunciato sui social il suo forfè. Sta per iniziare invece la missione Wimbledon di Jannik Sinner, il numero uno del mondo e campione in carica, partirà giovedì per Londra, 10 giorni dal via del torneo. Si ferma intanto al primo turno la corsa di Sonego al torneo sull'erba ATP 500 di Halle in Germania. Il 31enne torinese è stato battuto in 2-7 dallo statunitense Ben Shelton. Ciclismo, torna in gara e lo fa come meglio non poteva Tadej Pogacar. Nel giro di Romandia dominato, al giro di Svizzera lo sloveno della Emirates fa il vuoto nella prima tappa, che aveva come particolarità la partenza e l'arrivo in terra italiana a Sondrio. Vittoria numero 118 in carriera per il fenomeno sloveno e ovviamente classifica generale già messa in cassaforte. New York si prepara a vivere una giornata storica con la prima parata per celebrare il titolo dei suoi Knicks in NBA. I Knicks attraverseranno quello che è conosciuto come il Canyon of Heroes, partendo vicino a Bowling Green nella parte sud dell'isola, per poi risalire un miglio lungo la Broadway fino ad arrivare alla City Hall, dove il sindaco Mondani consegnerà loro le chiavi della città in una cerimonia a numero chiuso con i biglietti assegnati tramite una lotteria. Lungo le strade della città invece tutti potranno assistere al passaggio dei campioni NBA. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Spot.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
2: Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Con grande piacere abbiamo riacceso, insomma, la nostra time machine con il nostro Rewind, che è andato a ripescare un classicone del produttore DJ tedesco Mustaine, con questo grande duo vocale, gli Hot and Joyce, per un successone del 1998, Horny 98, che è stato un singolo che ha scalato un po' le classifiche, soprattutto dance, che attualmente naturalmente inserito in quelle che sono le selezioni dell'epoca, riempie la pista alla grande. Quindi con piacere abbiamo ritrovato questo pezzone all'interno di quello che è Rewind, l'appuntamento che ogni mezz'ora, come sempre, vi regala una canzone dal passato. Eccoci qua, ben ritrovati come sempre da Paolo D'Andria e il nostro Piero Caffio alla parte tecnica. Ancora 10 minuti insieme, si riparte con Driving.

Summer Funk, Summer Funk. Beh, per questa estate arriva lui, insomma, Francesco Cabbani, che ci propone questa canzone. Speriamo, insomma, per lui che diventi un bel successo. Già, insomma, ce lo richiedete, è uno dei singoli in rotazione, ma sicuramente ci accompagnerà in questa calda estate 2026 con questa canzone, che poi è una critica, diciamo, al consumismo, alla società dei consumi, ed evidenzia quello che è il contrasto tra apparenza e bisogno di spiritualità o verità. Questo è un po' il senso di questa nuova canzone di Cabbani, che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Abbiamo chiuso, grazie a Piero Caffio che si è occupato della parte tecnica. Devo ringraziare quanti mi hanno messaggiato al 339 680 6868, e anche gli amici che ci hanno seguito sul canale 94 per Puglia e Basilicata. Paolo D'Andria vi saluta, vi aspetto, se volete, come sempre, domani alle 17 con Driving.

0: tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. La madre di Andrea Sempio, Daniela Ferrari, è ricoverata in ospedale per un overdose di farmaci ed è stata sottoposta ad una lavanda gastrica. Dopo l'intervento dei medici, la donna è in condizioni non gravi. L'allarme è scattato in tarda mattinata quando la donna è stata soccorsa dal personale del 118 nella sua casa di Gerlasco ed è stata trasferita nel pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano, nel Pavese. Non si esclude il tentativo di suicidio. La madre di Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Gerlasco, era stata interrogata più volte in relazione al famoso scontrino del parcheggio ritrovato dopo un anno, che rappresenterebbe l'alibi del figlio.
2: Un vertice importante, per cui si dice soddisfatta dei risultati, così la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa al termine del G7 Evian. La presidente del Consiglio ringrazia il presidente francese Macron per lo

0: ospitalità e per l'ottimo lavoro svolto in un momento molto complesso e sottolinea. Abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata. Poi parla del rapporto col presidente Trump. È mutato, nessuna recriminazione tra noi, assicura, e conferma che l'Italia è pronta a fare la sua parte anche per missioni volte a garantire la sicurezza della navigazione nello stretto di Hormuz, ferme restando le necessarie autorizzazioni.
1: E mentre dal G7 di Evian, Donald Trump torna a minacciare l'Iran, avvertendo che se non si comporterà bene, gli Stati Uniti ricominceranno a sganciare bombe. Axios rivela, citando alcune fonti, che i mediatori di Teheran e Washington starebbero valutando di firmare il memorandum d'intesa da remoto già oggi anziché di persona domani. La firma elettronica farebbe entrare in vigore prima le disposizioni dell'accordo per lo stretto di Hormuz.
0: Giornata difficile per chi viaggia in treno. Alle 10:20 di questa mattina la linea dell'alta velocità tra Milano, Rogoredo e Piacenza è stata sospesa per un guasto sulla linea elettrica. L'interruzione ha provocato la cancellazione di 7 treni e ritardi di diverse ore. Il problema che ha causato il blocco della circolazione dei treni è stato localizzato a Livraga, nell'Odigiano, dove c'è stato anche un incendio di sterpaglie lungo i binari. Intorno alle 16:20 la situazione è iniziata una graduale ripresa sul binario in direzione sud tra Melegnano e Piacenza.
1: La prima vera ondata di calore dell'anno, che si preannuncia molto più lunga e rovente rispetto a quella di fine maggio, è sempre più vicina. L'impennata delle temperature è attesa già a partire da domani e dovrebbe dispiegarsi con particolare forza soprattutto nelle regioni settentrionali. La situazione andrà poi a peggiorare andando avanti verso il fine settimana. Domani 5 città da bollino arancione: Bologna, Brescia, Torino, Firenze e Perugia. Venerdì salgono a 8.
0: Il calcio, settima giornata dei mondiali 2026, altre 8 squadre faranno il proprio esordio nella competizione. Si parte in questi minuti dalle 19 in campo il Portogallo. Cristiano Ronaldo e compagni sfidano a Houston la Repubblica Democratica del Congo. Alle 22 c'è poi il big match tra Inghilterra e Croazia che andrà in scena a Dallas. Nella notte due partite: a Toronto c'è Ghana-Panama e a Città del Messico in campo l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro contro la Colombia.
1: È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Partecipiamo a Taranto.
3: Partecipiamo a Taranto.
2: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
3: Partecipiamo a Taranto.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
3: Cittadella.
2: La radio e la TV di Taranto.
4: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
5: Rosso di sera.
6: Rosso di sera.
5: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
7: Bentrovati a Rosso di sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. In primo piano l'avvertenza Ilva. Innanzitutto presentiamo il nostro ospite, il professor Riccardo Pagano, già direttore del Dipartimento Universitario Ionico.
8: Buonasera a tutti.
7: In primo piano l'avvertenza Ilva, perché in mattinata, poi si è concluso nel pomeriggio, l'incontro a Bari tra il presidente della regione Antonio De Caro e le organizzazioni sindacali metalmeccaniche. Per sapere com'è andata ci colleghiamo con Vito Pastore della segreteria della UILM. Buonasera Pastore.
9: Salve, buonasera.
7: Allora, possiamo dare un consuntivo di questo incontro al Presidente della Regione?
9: Sì, noi come UILM abbiamo ribadito la necessità di la cosa che più ci preme è il destino dei lavoratori. Sono passati troppi anni, sono passati 14 anni in cui abbiamo sentito parlare di decarbonizzazione, ma la realtà è che ad oggi non c'è neanche un progetto per quanto riguarda il processo di decarbonizzazione. Ed ecco perché noi continuiamo a ribadire che bisogna dare un futuro e una speranza ai lavoratori e a un intero territorio. Quindi bisognerà intervenire, abbiamo richiamato alle loro responsabilità anche la Regione, che si deve fare da garante con il Governo per trovare degli strumenti straordinari di tipo risarcitorio per tutti i lavoratori che lavorano all'interno di quello stabilimento, sia diretti, il VNAS, e per tutto il sistema dell'appalto, colpito più di tutti rispetto agli altri lavoratori.
7: Pastore, vi state forse rassegnando all'idea

0: che la storia di questo stabilimento stia per giungere al capolinea?
1: No, non ci stiamo rassegnando, però la realtà è questa qui, che si continua a parlare di soggetti che arrivano, fanno proposte, ma di fatto dopo un mese spariscono. Oggi la regione, il presidente De Carlo ci ha detto che sono in piedi ancora due trattative con due e poi c'è un terzo soggetto italiano, un imprenditore italiano, che magari insieme alla partecipazione pubblica potrebbe rilevare lo stabilimento. Noi ribadiamo però che il tempo oramai è scaduto, abbiamo l'unica certezza, quella detta dall'altro giorno dal ministro Vero, che a settembre non ci sono più, non c'è più liquidità per mantenere in piedi lo stabilimento. È una corsa contro il tempo, la situazione è drammatica e quindi oggi come non mai dobbiamo dare al senso di responsabilità le.
0: Abbiamo perso il collegamento con Vito Pastore. Il professore stava dicendo
1: Dove?
0: Pastore, adesso lo
1: Sì,
0: recuperiamo. Eccolo, eccolo Pastore.
1: dice.
0: Pastore, dicevo,
1: Sì, dicevo,
0: sì, prego, prego.
1: non abbiamo perso la speranza. Certo, dopo 12 anni incomincia a essere difficile credere a un piano di decarbonizzazione, seppur da altre parti del mondo viene realizzato regolarmente, ma a Taranto sembra che non si possa fare mai nulla, è tutto complicato e maledettamente difficile. Ci hanno parlato di trattative in corso con due soggetti
0: Sì.
1: e ci
0: I due
1: sarebbe un
0: soggetti sarebbero,
1: terzo.
0: Pastore, i due soggetti sarebbero Jindal e Flachs. E
1: Sempre Flachs e Jindal,
0: il
1: sì.
0: terzo invece, Arvedi?
1: Poi in più pare che ci sia un terzo soggetto, non è stato svelato il nominativo, che potrebbe subentrare insieme a una partecipazione pubblica. Naturalmente a noi va bene tutto, l'importante è che ci presentano dei progetti seri a Palazzo Chigi, unica sede dove possiamo discutere del futuro dello stabilimento. Ribadiamo, non c'è più tempo da perdere, lo stabilimento si sta fermando, le risorse al momento garantiscono una continuità, seppur produttiva al limite, fino a settembre, massimo ottobre.
0: Ecco, ma il Presidente De Caro come ha, diciamo, accolto le vostre istanze e che tipo di ruolo può
1: Ma
0: svolgere in questa
1: sì,
0: vicenda
1: no, ha
0: così, così tortuosa?
1: accolto quelle che sono state le nostre richieste, ci farà, diciamo, da garante per trattare col governo la questione legata, come ho detto prima, a questione dal punto di vista risarcitorio per i lavoratori e anche per il territorio attraverso dei percorsi di riqualificazione industriale. Loro continuano a sostenere che Taranto ha bisogno di aziende che devono investire sul territorio. Per noi va bene, però ripeto, queste cose vanno bene quando vediamo i fatti e a parole non ci fidiamo più di nessuno. Abbiamo perso quella fiducia nei confronti delle istituzioni, sono loro che adesso devono recuperare la fiducia dei cittadini e dei lavoratori.
0: Ecco, l'altro giorno c'è stato l'incontro a Roma al Ministero con il ministro Adolfo Urso. È cambiato qualcosa dall'altro giorno? Ci sono altre novità dal Ministero? Avete informazioni in più?
1: Ma il ministro continua a ribadire che tutti gli attori di questa vicenda devono rimanere nella stessa direzione. Quando si parla con il ministro Urso incomincia lo scaricabarile, la magistratura, il comune non rimane nella stessa direzione, la regione altrettanto e quindi naturalmente è il solito scaricabarile. Ricordiamo, gli abbiamo ricordato lunedì al ministro Urso che loro hanno la responsabilità di risolvere questa vertenza perché il loro governo è il governo che sta gestendo questa vertenza con tutta la legislatura in corso e che avevano posto come primo quesito quando si sono insediati la risoluzione del problema. La realtà è che invece ci troviamo come prima, se non peggio.
0: Con il presidente De Caro vi siete dati delle scadenze?
1: Con il presidente De Carlo siamo rimasti che prima della loro convocazione a Palazzo Chigi ci riconvocherà e ci rivedremo qui per discutere di queste che sono state le nostre richieste. Loro approfondiranno e vedranno come possono affrontare questa vertenza a Palazzo Chigi nei prossimi giorni.
0: Grazie, grazie Vito Pastore per queste
1: Grazie a voi, buona
0: informazioni.
1: giornata.
0: Grazie per queste informazioni sull'incontro che si è tenuto,
1: Buona giornata.
0: grazie, grazie Pastore, sull'incontro che si è tenuto oggi alla Regione tra il Presidente De Caro e le organizzazioni sindacali. Professor Pagano, si fanno incontri, tavoli, però non si riesce ad intravedere una via d'uscita da questa situazione che si trascina da tanti anni, ormai da troppi anni. Francamente, si perde la fiducia nella possibilità che possa esserci una prospettiva per lo stabilimento, ma soprattutto per i lavoratori, insomma, in questa condizione.
2: Sì, la situazione, come abbiamo sempre detto, è una situazione che appare molto complicata e difficile, e forse siamo in una fase di non ritorno, no? In questo
0: Sì.
2: momento siamo in una fase di non ritorno perché troppe, diciamo, circostanze intervengono sulla vita di questo stabilimento. C'è da dire una cosa però, che noi abbiamo per anni sentito parlare di processi di decarbonizzazione, eccetera, ma in effetti poi di tutto questo non si è fatto nulla. Siamo arrivati ora in questa situazione praticamente così come eravamo tanti anni fa. Cioè, che cosa è cambiato? Io mi chiedo, adesso sicuramente, no, i lavoratori devono essere salvaguardati. Questo è l'aspetto fondamentale perché ha delle ricadute sociali notevoli questo fatto. E quindi il governo si deve far carico di questa situazione. Nessuno può tirarsi indietro. Il governo, la regione, tutte le varie amministrazioni, nessuno si può tirare indietro. Io ieri sera vedevo il film della Thatcher, no? In anni difficili dell'Inghilterra. Ebbene, la Thatcher a un certo punto dice noi le aziende le chiudiamo, poi dei lavoratori non ce ne importa nulla. Beh, noi non siamo uno Stato come lo era l'Inghilterra di allora, noi siamo uno Stato, e lo dice la stessa Costituzione, che deve intervenire quando ci sono queste situazioni complicate. Quindi bisogna farsi carico di questi lavoratori, non lasciarli per strada, perché io penso che la situazione attuale dello stabilimento è una situazione ormai molto chiara, no? Cioè, chi può dire che ci sarà una fuoriuscita da qualche parte? Al momento attuale nessuno. Sì, questo terzo investitore, ne ho sentito
0: Che
2: parlare anche.
0: potrebbe essere Arvedi, che
2: Sì,
0: però lui
2: sì.
0: smentisce.
2: Io con l'intervento dello Stato, però, cioè con
0: Sì.
2: l'intervento di Cassa Depositi e Prestiti, di Poste, di ENI, non sappiamo, no? Di quali altri soggetti si possa parlare. E io penso che quella sarebbe la soluzione migliore al momento attuale, perché io non mi fido né di Flachs né di Jindal, con tutto il rispetto nei loro confronti, ma non mi fido sinceramente, perché chi viene qua vuole guadagnare, investire e poi magari al primo intoppo andarsene via. Allora, io mi auguro che ci possa essere una prospettiva di questo tipo, però io mi chiedo, ma lo Stato, il governo italiano ha fatto una stima di quanto acciaio ha bisogno l'Italia? Cioè, ma è possibile che noi nel 2026 dobbiamo brancolare nel buio? Noi sappiamo di quanto e di quale acciaio abbiamo bisogno. Cioè, prima di poter dire che l'ILVA è l'ex ILVA è strategica, ma ne abbiamo contezza? Oppure dobbiamo pensare a forme di riconversione? Dobbiamo pensare ad altro, ad esempio, dobbiamo pensare alle energie rinnovabili possibili in quella sede dello stabilimento. Cioè, una politica seria deve fare così, deve incominciare a guardare l'esistente e guardare anche al domani. Noi abbiamo contezza di tutto questo? Io penso di no, perché la crisi industriale italiana, noi non abbiamo più
0: Noi
2: le grandi
0: continuiamo a
2: aziende.
0: ripeterci che l'ILVA è strategica
2: Eh
0: per il
2: sì, ma.
0: paese, però in effetti non abbiamo contezza, come giustamente diceva il professore, non abbiamo contezza di quello che è il fabbisogno. Peraltro, nei mesi scorsi abbiamo assistito anche alle prese di posizione dei produttori del nord, i quali, senza neanche tanti giri di parole, hanno detto che per loro Taranto può andare per fatti suoi, insomma, e loro sarebbero autonomi. Poi è anche da vedere poi se hanno davvero la capacità di essere autonomi senza il lavoro fatto a Taranto. Però, insomma, erano state posizioni abbastanza nette.
2: Ma certo, perché in altre parti d'Italia, ovviamente con stabilimenti molto più piccoli di quello nostro, però qualche soluzione si è trovata, no? Sono ripartite alcune aziende del nord. Ma perché qui non si fa chiarezza di quello che è effettivamente la ampiezza di questo stabilimento? Cioè, se noi abbiamo uno stabilimento oggi che vale 100, no, come potenzialità, ma un domani di questo stabilimento noi ne avremo bisogno per 50, per 60, per 70. Una politica seria dovrebbe rispondere a queste cose. E io penso che al momento attuale nessuno abbia risposte di questo tipo. Cioè, io penso che il vero problema è prima cercare di capire effettivamente la necessità e il bisogno. Poi avremo bisogno di 1.000 lavoratori, di 2.000 lavoratori, e bisogna trovare le soluzioni per gli altri. C'è poco da fare. Cioè, è inutile girare come fa il governo, che dice prima una cosa, poi scarica la colpa su altri. Vabbè, le colpe, le responsabilità, ma che in questo momento, ma i lavoratori, delle colpe e delle responsabilità.
0: C'è bisogno di soluzioni in questo momento.
2: Bisogna trovare soluzioni.
0: Cioè, ammesso che ci siano delle soluzioni.
2: Appunto, oppure se non ci sono le soluzioni, bisogna inventarsele. Come? Con il soccorso di tutti quanti, come abbiamo sempre fatto in Italia, no? L'altra vertenza Natuzzi, ad esempio, è l'altro grosso problema che non si riesce a risolvere, ma ce ne sono tante altre. Ma perché? Ogni volta si cerca una soluzione che non c'è al momento attuale.
0: Professore, però di tante vertenze complicate, quella dell'Ilva è la più complicata in assoluto, forse della storia della Repubblica, ce n'è una più piccola che però si è risolta felicemente, quella della IAB, lo stabilimento di Statte. È subentrata una nuova società che ha assunto tutti i lavoratori facendo altro, quindi ci sarà una conversione produttiva. Allora chiederei a Piero Caffio, che è il nostro regista questa sera, di mandare in onda il servizio su IAB e poi torneremo a parlare ancora dell'ex Ilva.
3: È un lieto fine quello della vertenza IAB di Statte. È stato firmato in Confindustria l'accordo che cancella definitivamente lo spettro dei licenziamenti per lo stabilimento. Tutti i 45 dipendenti rimasti saranno riassorbiti a partire dal 1 luglio nella Nexus SRL Newco, controllata dal gruppo Conseco Industrie. Si chiude così un anno durissimo di tensioni, ammortizzatori sociali e occupazione. L'insegna della IAB di Statte in questo anno di lotte si è sbiadita, ma dietro i cancelli della fabbrica tarantina oggi si respira finalmente l'aria di un lieto fine, una vertenza complessa che si chiude con la firma cruciale. Bisogna fare un passo indietro a luglio 2024, quando la multinazionale specializzata nelle attrezzature per la movimentazione su strada dei carichi ha deciso di delocalizzare la produzione a Minerbio, vicino Bologna, una scelta che ha portato alla graduale dismissione del sito ionico, fermo ormai da marzo 2026, nonostante lo stabilimento fosse il fiore all'occhiello dell'azienda. Dei 104 dipendenti inizialmente in forza, solo una decina è riuscita ad andare in pensione, per tutti gli altri è scattata la procedura 234 con il ricorso agli ammortizzatori sociali e la ricerca di un nuovo acquirente. Un percorso difficilissimo, segnato da mesi di altissima tensione e da ben 30 giorni di coraggioso presidio occupazione della fabbrica da parte delle maestranze. La svolta è arrivata nelle ultime ore in Confindustria. L'accordo siglato dai sindacati FIM, Fiom e Wilm ha azzerato il rischio di licenziamenti. L'intesa raggiunta applicando l'articolo 212 del codice civile garantisce la piena continuità occupazionale e la totale salvaguardia dei livelli retributivi e dei diritti acquisiti nel tempo.
0: Bene, allora professore, l'avvertenza IAB si è risolta felicemente. È vero, un'avvertenza molto più piccola, riguardava una cinquantina di lavoratori. Certamente non ci sono le dimensioni ciclopiche dell'avvertenza Ilva, con migliaia di lavoratori, sono 8.000 quelli di Taranto, di cui circa 3.000 e più forse in cassa integrazione, poi c'è l'indotto, insomma stiamo parlando complessivamente di oltre 10.000 lavoratori, il cui futuro oggi è assolutamente incerto, pieno di incognite. Però dopo l'incontro, a conclusione dell'incontro che c'è stato in mattinata con il presidente De Caro, abbiamo sentito prima Vito Pastore della Wilm, ma hanno rilasciato dichiarazioni sia Francesco Brigati della FIOM che Biagio Prisciano della FIM CISL. Allora chiederei a Piero Caffio di mandare in onda prima le dichiarazioni di Francesco Brigati della FIOM CGL. Sentiamo.
4: Avevamo chiesto un incontro alla presidenza della Regione Puglia, ad Antonio De Caro, per affrontare le questioni e le problematiche che riguardano lo stabilimento di Taro, a partire da un dato che è emerso nell'incontro del 15 che ci preoccupa fortemente rispetto a quelle che sono le risorse finanziarie disponibili. Così come ci ha ricordato Urso, sono le ultime messe a disposizione. Abbiamo il tema quindi di una criticità importante che riguarda appunto la prospettiva e il presente dello stabilimento di Taranto, e in assenza di risorse e dell'acquisizione dell'ex Ilva si rischia la chiusura, una bomba sociale. Con il Presidente abbiamo affrontato anche il tema degli strumenti straordinari per affrontare la questione della transizione ecologica e del processo di decarbonizzazione. Abbiamo chiesto, come Fion CGL, al presidente della regione Puglia di farsi promotore insieme a tutti gli altri presidenti di regione coinvolti, dove ci sono appunto i siti di tutto il gruppo dell'ex Ilva, per affrontare le questioni e ribadire che bisogna ritornare nell'immediato, per l'urgenza, per le cose che dicevo prima, a Palazzo Chigi, e per discutere definitivamente rispetto a quella che è la prospettiva futura.

0: dell'ex Ilva, a partire dall'unica soluzione possibile che è quella dell'intervento militare.
1: Professore, allora dicevamo, diventa complicato gestire una situazione che è andata oltre il limite della gestibilità. Purtroppo è una vicenda che si trascina dal 2012 e da allora non siamo riusciti a venire a capo di questa situazione. A un certo punto è sembrato che la svolta potesse arrivare con ArcelorMittal, invece è stata una tragedia la gestione di ArcelorMittal, almeno nel modo in cui si è conclusa quella vicenda. E l'altro giorno alla masseria di Bruno Vespa a Manduria è stato ospite l'ex ministro Calenda, colui che definì il passaggio dell'ex Ilva ad ArcelorMittal, e lui ha detto che rifarebbe le stesse scelte. La responsabilità di quello che è accaduto la attribuisce al governo Conte, che abolì il cosiddetto scudo penale, e da allora insomma la situazione è precipitata. Che ne pensa, professore?
2: Beh, che si debba poi ricorrere a strategie come lo scudo penale sulla pelle delle persone non mi sembra una cosa ben fatta, eh? Cioè, io posso capire tutta la salvaguardia dell'impresa, eccetera, però andiamo cauti, no? Cioè, questo fatto che noi siamo considerati zona di sacrificio, no? È veramente un pugno allo stomaco che noi abbiamo continuamente. Cioè, ma io penso, ma quale altra realtà d'Italia può vivere una situazione di questo tipo? Io mi ricordo, perché ormai gli anni ci sono, ricordo episodi passati, Seveso, no?
1: Sì.
2: Ma fu fatta una direttiva, la direttiva Seveso apposta.
1: Sì.
2: E quella zona ne è uscita da quella situazione. Certo, non erano le dimensioni di uno stabilimento come quello nostro, però a un certo punto qua qualcuno si deve assumere questa responsabilità. Non possiamo pensare che venga il benefattore. Il benefattore non verrà mai. Cioè, se viene un'impresa, l'impresa deve produrre profitto. E come produce il profitto? Se non negando alcuni diritti, perché se vogliamo in questo momento garantire tutti i diritti e salvaguardare il profitto è un po' difficile per la situazione nella quale si trova lo stabilimento. Quindi in questo momento qualcuno deve pagare il prezzo di questa situazione. Allora, io ho sentito più volte l'intervento del Presidente De Caro, il quale giustamente dice: o si fa carico lo Stato in questo momento, oppure è molto difficile che possa venire qualcuno a risolverci questo problema. Certo, quanto costerà? 5 miliardi? 6 miliardi? Non sappiamo neanche, non abbiamo neanche una quantificazione precisa di quanto costerebbe rimettere in piedi parzialmente, non per intero, lo stabilimento. Quindi, di fronte a questa totale oscurità delle cose, ma come vogliamo procedere noi? Allora, lo Stato se ne vuole fare carico, oppure dicesse che dell'Ilva non ce n'è più bisogno e si fa altro. Però noi dovremmo avere una risposta come città, non possiamo continuare a stare in questo limbo continuo che ci porta poi ad una città che è ormai abbandonata a se stessa da questo punto di vista, disillusa. Lavoratori giovani, perché parliamo di gente di 40, massimo 50 anni, che sta in cassa integrazione da una vita, che ha perso anche la dimensione lavorativa, e questo non è un danno da poco per una persona, eh? Perché è uno dei fondamenti della nostra Costituzione che viene ignorato questo, parliamoci chiaramente. Cioè, è chiaro, noi interveniamo con la cassa integrazione, ci mancherebbe pure, no? Però una soluzione bisogna... Ora, quale soluzione? Beh, la soluzione, o veramente il governo si fa carico di questa situazione, oppure bisogna trovare delle soluzioni alternative allo stato attuale, allo status quo, che è uno status quo che ormai non ci porta a nulla. Io, per me è chiara la situazione, non bisogna andare al di là delle interpretazioni. Cioè, questa è la situazione attuale, tant'è vero che nessuno trova la soluzione. Cioè, ma parliamoci chiaramente.
1: Il punto è proprio questo: lo Stato è in grado adesso di gestire questa situazione?
2: Secondo me no.
1: Siamo andati un po' oltre.
2: Sì. Siamo andati in una fase in cui lo stabilimento non è più sostenibile, perché ha molte criticità al proprio interno, perché ogni giorno si sentono di problemi legati a qualche parte del ciclo produttivo. Quindi vuol dire che c'è uno stabilimento che ha dei grossi problemi. Allora, o si interviene ma massicciamente, e io non, è inutile che qui parliamo di processi, decarbonizzazione, acciaio green, belli, tutte cose stupende, bellissime, ma io interverrei sulle cose elementari e semplici in questo momento, cioè evitare che ci siano questi incidenti e queste fonti inquinanti così pericolose per la vita della gente, per la vita dei lavoratori. Cioè io partirei dalle cose più elementari, non dalle grandi cose che sì, fanno sognare, ma poi sono realizzabili.
1: Intanto abbiamo le dichiarazioni, sono note di agenzia, del presidente Antonio De Caro. Dice: abbiamo ascoltato le istanze dei sindacati e condiviso la necessità di una nuova azienda siderurgica che deve procedere con la decarbonizzazione. Quindi il tema fisso è quello della decarbonizzazione. La necessità, ha detto ancora De Caro, visto quello che sta accadendo con le manifestazioni di interesse, di una presenza dello Stato e contemporaneamente la necessità anche di una reindustrializzazione di Taranto, che è un'area particolarmente fragile in questo momento. L'impegno, ha aggiunto De Caro, è quello di rivederci, ai sindacati ovviamente, in attesa di una convocazione da parte della Presidenza del Consiglio, perché la questione, come ha dichiarato il Ministro Urso, sono sempre le parole di De Caro, adesso è nelle competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quindi il dossier è passato ufficialmente a Palazzo Chigi. Presidenza con cui, dice De Caro, abbiamo avuto delle interlocuzioni, quindi qualcuno finalmente è riuscito a parlare con la Presidenza del Consiglio. Le interlocuzioni sono plurime durante la settimana sia con il Ministero che con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quindi De Caro ha questo filo diretto quindi con la Presidenza del Consiglio e dice: siamo in attesa del completamento della manifestazione di interesse pubblica.
2: Ma io non lo so, sì.
1: A questo punto siamo tutti un po' scettici, no?
2: Io sento parlare di questo terzo possibile investitore in sinergia con partecipazioni statali e cose di questo tipo. Mi auguro, io in questo momento veramente è difficile poter dire che strada si possa imboccare. Cioè, ma anche un investitore che viene italiano, mi auguro, perché sarebbe la soluzione migliore. Ma il processo di decarbonizzazione, ma è stato quantificato? Quanto costa? E quanto tempo occorre? Nel frattempo che cosa si produce? Che cosa si fa? Cioè, e io queste parole slogan della politica non ci credo più, non ci credo più. Cioè io vorrei che qualcuno, i commissari, un esperto di siderurgia mi dicesse: noi se dobbiamo fare questo abbiamo bisogno di questo tempo e di questi step.
1: Io solo, e di questi soldi.
2: E di questi step. Per ogni step occorre tot. Cioè io penso che una seria programmazione si può fare solo in questa maniera. Finché non sentirò questo io non crederò a nulla. Cioè purtroppo non è questione di essere scettici, è che se vogliamo realizzare qualcosa si deve realizzare con delle azioni concrete. Finché non ci saranno queste azioni concrete dove i sindacati vengono convocati dal governo, cioè primo step, entro il 2027 si fa questo, poi 2028 quest'altro, e entro il 2027 si spende questo, il 2028 si spende quest'altro, io non crederò a nulla.
1: Intanto riepiloghiamo quali sono le trattative in corso, queste fantomatiche trattative che non arrivano mai a conclusione. Ce n'è una con il gruppo Flux, che è un gruppo finanziario americano, il quale ha istituito proprio nella scorsa settimana un cosiddetto tavolo tecnico, del quale fanno parte anche il produttore italiano Danieli e la multinazionale, che è una multinazionale olandese ucraina, Metinvest. Si è parlato anche di un possibile avvicinamento di Marcegaglia a questo tavolo tecnico. Da questo tavolo tecnico dovrebbe poi nascere una proposta, diciamo un piano industriale vero e proprio da presentare ai commissari dell'ILVA, dell'ex ILVA, che poi dovranno eventualmente valutarlo. Su Flux però resta il grosso punto interrogativo della propria solidità finanziaria, perché i commissari hanno chiesto a Flux: dacci garanzie sulla tua sostenibilità finanziaria. Fino ad oggi queste garanzie Flux non le ha mostrate, anzi in una delle ultime interviste rilasciate proprio da Michael Flux, che è il titolare di questo gruppo, lui ha detto no, noi chiederemo 500

0: 100 milioni di prestito allo Stato italiano che poi saremo in grado di restituire una volta che andremo in produzione. Quindi tutto molto aleatorio fino a questo
1: Aleatorio.
0: punto. L'altra trattativa è quella con il gruppo Indiano Jindal, che è un gruppo industriale che produce acciaio, però da quello che è trapelato sembra che Jindal abbia come orizzonte un forte ridimensionamento dello stabilimento
1: Sì.
0: di Taranto, che dovrebbe semplicemente

0: Peraltro, sempre secondo queste indiscrezioni, perché di ufficiale non è mai stato detto nulla, questo piano comporterebbe l'esubero di circa 6.000 lavoratori. Quindi queste sono le indiscrezioni di cui si ha notizia. Poi si è parlato di una cordata guidata dallo Stato, che potrebbe, o comunque con la compartecipazione dello Stato, che potrebbe avere come partner privato Arvedi. Arvedi però ha smentito. Poi si era parlato anche di un possibile coinvolgimento dell'ENI o di altre società pubbliche che potrebbero in qualche modo entrare in questa ipotetica cordata. ENI anche ha smentito, quindi sotto questo aspetto la terza soluzione al momento è soltanto frutto di indiscrezioni, forse solo di suggestioni. Ma intanto sentiamo cosa ha dichiarato Biagio Prisciano al termine dell'incontro con De Caro. Biagio Prisciano è il segretario della FIM-CISL di Taranto.
1: Come è andato l'incontro? Cosa vi ha detto De Caro rispetto alle vostre richieste?
2: Allora, noi abbiamo ribadito al Presidente della Regione che serve l'impegno di tutti, serve l'impegno delle istituzioni per sbloccare il dossier, la vertenza dell'ex Ilva perché è in una fase di stallo. Quindi abbiamo anche fatto presente al Presidente le problematiche che ovviamente denunciamo da tempo, sollecitate anche dai nostri segretari generali nazionali, per cui gli abbiamo detto che una vertenza di questa portata, che è legata da tanti elementi, riteniamo indispensabile riaprire il tavolo interistituzionale, quindi riavviare il confronto, perché ripeto, gli elementi che caratterizzano questa vertenza coinvolgono i tanti ministeri, il Ministero dell'Ambiente, della Salute, della sanità, eccetera, eccetera. E quindi è indispensabile partire e riavviare quel confronto in maniera tale da lì, insomma, in quella sede, quindi nell'incontro di Roma, iniziare effettivamente a trovare gli strumenti non solo per i lavoratori, gli strumenti straordinari, ma noi dobbiamo dare certezza praticamente in un futuro per tutti i lavoratori che appare sempre più incerto. E se un futuro appare sempre più incerto, non c'è né nessuna continuità produttiva, né ambientale, né sociale e né industriale. Pertanto abbiamo ribadito al Presidente che serve urgentemente, e il Presidente si è fatto carico ovviamente, così come l'abbiamo ribadito al Ministro Urso nell'ultimo incontro che abbiamo fatto, che serve riaprire il confronto a Palazzo Chigi.
0: Bene, ci prendiamo qualche minuto di pausa. Linea alla regia per un paio di minuti di pubblicità, poi torneremo in studio per la seconda parte di Rosso di Sera. Parleremo ancora di questioni industriali. C'è la vicenda del rigassificatore, perché la Commissione Ambiente ha detto il suo no al rigassificatore, ma c'è un altro aspetto e ne parleremo con Fabio Paolillo della Confartigianato, cioè le ricadute sul territorio dei fondi che stanno piovendo su Taranto, perché anche qui c'è un grosso punto interrogativo. Adesso linea Piero Caffio alla regia.
3: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico, dottor Antonio Tarantino. Via Campania 180.

81 Taranto. Telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256. Info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Rosso di sera.
4: Rosso di sera.
3: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
5: Seconda parte di Rosso di sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. Nostro ospite in studio è il professor Riccardo Pagano. Stiamo analizzando le vicende sempre più complicate dell'ex Ilva di Acciaierie d'Italia. Oggi c'è stato l'incontro a Bari tra sindacati metalmeccanici e Presidente della Regione. Il Presidente della Regione si è fatto carico di portare le istanze dei sindacati che chiedono soprattutto garanzie per i lavoratori. De Caro, come abbiamo visto qualche minuto fa nella prima parte, ha affermato di avere continue interlocuzioni con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e che quindi porterà sul tavolo della Presidenza del Consiglio, porterà insomma quelle che sono le istanze che arrivano da Taranto, dal territorio, perché poi in tutta questa vicenda l'aspetto diciamo più paradossale è che forse si tiene poco in considerazione quelle che sono le esigenze della città, del territorio. Ma intanto c'è un'altra questione aperta, quella del rigassificatore, il progetto per installare un rigassificatore nell'area del molo polisettoriale. La Commissione Ambiente ha detto no, quindi si è espressa ufficialmente, e la nostra Valentina Castellaneta ha ascoltato il presidente della Commissione, Vitale.
6: Resta un secco no quello del comune al rigassificatore. Palazzo di Città fa muro contro l'ipotesi di installare l'impianto onshore da 600 milioni di euro al molo polisettoriale, una posizione ribadita con forza dopo che il Ministero dell'Ambiente ha riattivato l'iter di valutazione, portando la pratica nello stato di istruttoria tecnica. Per fare quadrato, si è tenuta ieri la Commissione Congiunta Ambiente e Attività Produttiva guidata da Gian Domenico Vitale e Nicola Catania, a cui hanno preso parte anche la Assessore Stamer ai vertici dell'autorità di sistema portuale, oltre a diverse associazioni di categoria.
7: La posizione resta quella ribadita all'interno del ciclo di commissioni seguite sempre grazie al presidente Nicola Catania in attività produttive e ambiente di marzo, quindi il comune come ente a sé stante ribadisce il no secco al rigassificatore, all'impianto di rigassificazione e a qualsiasi tipologia di impianto, anche di interesse nazionale, che debba essere imposto dall'autorità governativa.
6: L'incontro ha messo in luce dunque una totale convergenza contro l'opera della società proponente. Il dottor Lecce, per l'autorità portuale, ha spiegato che i piani strategici del molo polisettoriale collidono nettamente con un impianto così impattante. Dal canto loro, le associazioni di categoria hanno espresso tutta la preoccupazione di un territorio già provato dalla crisi dell'indotto dell'ex Ilva, che chiede una programmazione economica sostenibile e non nuove imposizioni.
7: Il dirigente dottor Lecce, che ci ha spiegato fondamentalmente quali sono i loro obiettivi strategici del molo polisettoriale, che sicuramente collidono con l'installazione di un impianto così impattante da un punto di vista sia urbanistico che anche da un punto di vista proprio di division dell'autorità di sistema. In questo quindi ci hanno assicurato per quanto la procedura di VIA sia aperta, il MASE ha specificato attraverso una folta corrispondenza via PEC, anche con l'autorità di sistema e con gli enti competenti, che

0: la valutazione andrà fatta solo nell'ambito dell'impatto ambientale, ma all'interno dell'autorizzazione unica, quindi comprendendo anche le autorizzazioni urbanistiche, di demanio e di tutto ciò che riguarda anche il nulla osta di fattibilità del CTR e tutto quanto, insomma, saranno valutazioni che verranno in un secondo momento.
1: Insomma, mentre la società proponente punta sulla natura strategica dell'opera per scavalcare le concessioni locali, il comune e le commissioni congiunte si preparano alle prossime mosse per portare questa linea di fermezza ai tavoli provinciali e regionali. Il pubblico interessato avrà tempo fino al 13 luglio per presentare le osservazioni al ministero. La battaglia per il futuro del porto è appena ricominciata.
2: Professore, quindi quest'altro nodo, il rigassificatore, che inizialmente doveva servire proprio ad alimentare l'energia a gas dello stabilimento siderurgico decarbonizzato, però il progetto francamente lascia molte perplessità, anche per la collocazione, insomma, sul molo polisettoriale. Non dimentichiamo le proteste degli abitanti di Lido Azzurro che si ritroverebbero accanto il rigassificatore, però c'è stato questo giudizio espresso dalla Commissione Ambiente e dalla Commissione Attività Produttive. Però resta sempre il punto interrogativo su iniziative che alla fine non portano, non trovano sbocchi e comunque non aiutano a quella che dovrebbe essere la riconversione industriale dell'economia del territorio, diciamo.
3: Eh sì, anche questa faccenda del dissalatore,
2: del rigassificatore,
3: stavo pensando all'altro,
2: all'altro
3: perché hai parlato del Lido Azzurro, mi è venuto immediatamente l'altro grosso problema, no? Questo rigassificatore serviva per lo stabilimento, perlomeno così era, no? Si parlava,
2: così è stato anche presentato,
3: si parlava anche della nave e via dicendo. Ora, se lo stabilimento è sospeso, non sappiamo che fine farà. Questo rigassificatore, chi lo vuole e perché? Cioè, qual è la funzione di questo rigassificatore? Poi servirebbe per altro? O servirebbe solo ed esclusivamente per uno stabilimento decarbonizzato, tutto quello che vogliamo, tutte queste belle parole di cui ci riempiamo la bocca? Cioè, i punti veramente sono tanti, ma le criticità sono tante, i punti interrogativi sono tanti.
2: Vediamo se prova a darci una risposta Fabio Paolillo, che è il segretario della Confartigianato, collegato con noi. Buonasera Paolillo.
4: Buonasera Enzo, buonasera alla professora.
3: Buonasera.
2: Paolillo, a cosa serve questo rigassificatore con uno stabilimento che è sostanzialmente fermo?
4: Servirebbe a mettere 12 miliardi di metri cubi di gas nel centro, nel sud del paese. Quindi parliamo di un rigassificatore che per una piccola parte andrà poi eventualmente a servire lo stabilimento siderurgico, perché quelle portate non sono certamente, ce ne vorrebbe molto meno di gas. Evidentemente noi veniamo considerati dal governo, dal paese stesso, come una città di servitù industriale. Noi ci hanno messo la raffineria, una delle più grandi d'Europa, ci hanno messo il più grande siderurgico d'Europa e adesso ci metteranno uno dei più grandi, vorrebbero metterci uno dei più grandi rigassificatori d'Europa.
3: E avevamo la Cementir, non dimentichiamo.
4: E quindi praticamente evidentemente siamo classificati in qualche registro nel paese in questo modo. Dove dobbiamo collocare qualcosa di particolare lo andiamo a collocare a tanto. Questa storia non sta in piedi, non sta più in piedi, non accettiamo più una situazione del genere, perché questo territorio ha già dato e poi tra l'altro questo territorio è in pieno viaggio di diversificazione economica e sociale.
2: Ecco Paolillo, proprio su questo, perché come Confartigianato avete fatto un intervento ponendo una domanda: ma tutti questi fondi che stanno piovendo su Taranto, il PNRR, il Just Transition Fund, eccetera, ma che ricaduta stanno avendo sul territorio?
4: Noi siamo quelli che facciamo la domanda, non abbiamo la risposta. Il problema è che noi, qualcuno prima o poi ce la deve dare questa risposta. Abbiamo anche fatto un forum abbastanza impegnativo, perché abbiamo studiato parecchio per capire tutti i disallineamenti che sono venuti a galla. Poi tra l'altro ci fa piacere che dopo di noi, insomma, qualcun altro ne ha parlato, e sono tutte cose che noi non abbiamo capito.

0: è ancora concepito, cioè noi non abbiamo un monitoraggio di nulla, cioè tutto quello che sta passando è passato per Taranto, noi non sappiamo come, quando ci sono state le ricadute economiche sia dal punto di vista delle imprese che dal punto di vista dell'occupazione. Le stiamo chiedendo, le continuiamo a chiedere e l'avevamo detto anche per il discorso dei fondi, delle pratiche del JTF, l'ultima pubblicazione che abbiamo fatto proprio in data di oggi. Sono uscite questi numeri che sono confortanti, cioè noi siamo andati ben oltre il budget iniziale che era previsto, quindi abbiamo una richiesta di contributo pari a 65 milioni di euro a fronte di un budget di 40, quindi dovrebbe essere andato bene la cosa, ma per fare cosa? Cioè non abbiamo nessun elemento da poter capire se si sta creando una direttrice economica, se si stanno creando delle filiere industriali, oppure avremo 65 domande, cioè scusi, 115 domande di investimenti, ognuno per conto suo in base all'attività che faceva, quindi non c'è armonia, non c'è una filiera che si viene a creare e quindi credo che non si sia risolto il problema iniziale, perché teniamo presente che il GTF non è stato ideato per la distribuzione di fondi, ma era stato creato per accompagnare, è stato creato ed è ancora in piedi per accompagnare la diversificazione economica da una città che è in crisi da anni perché deve uscire dalla monocoltura dell'acciaio che non funziona più. Per questo ci hanno dato i soldi.
1: Ma non riusciamo ad uscire, però. Però avete sollevato anche il
0: E ci
1: tema
0: vorrebbe
1: dei mini
0: molto
1: PIA, no? De,
0: tempo.
1: de, di questi, di queste misure regionali.
0: Sì, ma che andava sospeso, noi ce l'aspettavamo, non siamo sorpresi per questo. Noi siamo sorpresi del fatto che ancora non sappiamo che cosa c'è in quelle domande, cioè chi sono gli investitori, da dove vengono, se sono del posto, se vengono da fuori e se vengono da fuori cosa vengono a fare, se non si creano eventuali spiazzamenti, cioè praticamente invasioni di mercato, cioè chi viene a fare, tra virgolette, concorrenza alle imprese locali. Questo non vuol dire piangerci addosso, vuol dire fare delle analisi, poi uno queste cose le deve fare in corsa o le fa prima, ma se noi siamo abituati a farle dopo, come i coccodrilli, poi piangiamo dopo. Il problema è che la partita si sta giocando adesso.
1: Ecco, voi avete sollevato spesso questo tema, no? Sulla ricaduta economica e occupazionale di questa pioggia di finanziamenti che stanno piovendo appunto su Taranto. Ma io metterei dentro anche il contratto istituzionale di sviluppo, i progetti del contratto istituzionale di sviluppo. Ecco, ma a chi rivolgete questa domanda? Chi dovrebbe darvi delle risposte?
0: Allora, noi le abbiamo rivolte direttamente a tutti gli attori istituzionali che si sono presentati poi, che alla fine sono venuti tutti, alle nostre prime due giornate del forum. E ognuno ha dato la sua motivazione dicendo, vabbè, ma io ho un documento programmatico che mi hanno assegnato che non prevedeva questo. Praticamente non è previsto nelle attività tarantine, tranne che nei lavori del porto, che però non ha ancora fatto. Non esiste proprio un meccanismo scritto che preveda il monitoraggio, cioè io devo fare le domande, svolgere in modo regolare, eccetera, eccetera, ma non devo occuparmi o preoccuparmi di sapere chi le sta lavorando e con quale manodopera sta lavorando. E da quello che vediamo a occhio nudo, perché non è che ci vogliono gli scienziati, basta andare a vedere le carte e soprattutto aver girato Taranto, non solo nei giorni del Mediterraneo, ma in tutte le altre grandi opere. Non ci sono imprese locali, ma neanche locali della provincia o di vicino. Cioè noi abbiamo praticamente, beneficeremo delle opere, quello sì ci rimarranno, ma non abbiamo beneficiato delle economie che sono state prodotte,
1: Però,
0: degli stipendi,
1: Paolillo,
0: degli
1: dobbiamo anche
0: stipendi,
1: fare un
0: non
1: po' di
0: abbiamo.
1: autocritica, no? Magari le imprese locali si lasciano trovare impreparate da queste opportunità, o no?
0: Non ci siamo fatti trovare pronti, direttore, ce lo siamo già detti, qua se ne parla da che sono 10 anni, forse anche di più di 10 anni che sapevamo che doveva accadere questo, però tutti non ci siamo fatti trovare pronti, né la classe dirigente, né nessuno ha messo insieme le imprese, nessuno ha fatto certificare le imprese.

0: Noi abbiamo pensato che prima o poi accadesse qualcosa, poi ci siamo accorti cosa è accaduto per i giochi del Mediterraneo, no? Che bene o male che c'è stato il commissario, perché quando il commissario ha aperto i fascicoli non ha trovato niente dentro. Questo è stato Taranto fino a qualche anno fa, a qualche mese fa.
1: Paolillo, grazie per questo contributo di analisi critica.
0: Mi dispiace dover essere sempre un po' lamentoso, come si dice. Purtroppo, ripeto, le partite si stanno giocando adesso e adesso vanno dette queste cose. Dirle dopo non avrà più senso.
1: Ecco, giusto. Paolillo, però forse, magari coinvolgo il professor Pagano in questo, forse scontiamo in questa nostra impreparazione, scontiamo, diciamo, una storica mentalità, cultura poco propensa, diciamo, a fare impresa, a sviluppare impresa, perché diciamocelo
0: Centrato
1: chiaramente,
0: benissimo.
1: noi dalla fine dell'Ottocento fino al 1995 abbiamo vissuto di economia di Stato. Poi abbiamo subito lo shock della privatizzazione, perché è stato uno shock per Taranto, della privatizzazione del siderurgico, e lì sono cominciati i nostri guai, perché non siamo stati in grado di confrontarci con questa nuova, con questo nuovo scenario. E probabilmente continuiamo ad accusare ancora i colpi di diciamo, un'economia che per un secolo e mezzo, insomma, è stata
0: Posso
1: un'economia
0: rubarle qualche
1: eterodiretta.
0: minuto? Posso rubarle un altro
1: Come no?
0: minuto?
1: Sì.
0: Esattamente quello che stiamo dicendo è così. È una questione di mentalità, ma è anche una questione di come ci siamo fatti amministrare, perché gli amministratori
1: Ma
0: ci sono
1: infatti
0: scelti
1: stavo per aggiungere,
0: direttamente
1: anche la politica alla fine
0: tutti i
1: è
0: livelli.
1: stata poco intraprendente, cioè ci siamo accontentati di quello che ci pioveva dall'alto.
0: È stata una politica di rappresentanza. Ma non di concretezza. Noi basta fare il riferimento, non dobbiamo andarcene molto lontano. C'è una differenza enorme tra la mentalità del martinese e dalla mentalità del tarantino, della mentalità del tarantino e quella barese. Cioè, a Bari non ci sono grandissime industrie, quelle grosse, non ce ne sono tante. Ci sono migliaia e migliaia di artigiani che hanno una media di occupazione di 3-4 dipendenti. E così Bari è diventata grande. Cioè, noi abbiamo sempre pensato al posto fisso, ai nostri figli, i nostri genitori l'hanno avuto, ci mancherebbe altro, ma non abbiamo mai pensato all'autoimprenditorialità, perché sì, ci hanno imposto delle scelte calate dall'alto, ma noi non abbiamo fatto niente
1: Per
0: per fare
1: emanciparci
0: altro.
1: da questa
0: Per
1: condizione.
0: emanciparci da quel punto di vista. E questo è l'errore storico che ci ritroviamo oggi davanti. È crollato quella fabbrica, perché è crollata, comunque sì, andrà decarbonizzata o non decarbonizzata, è crollato. Adesso si tratta, ci hanno dato quei soldi per trovare occupazione a quei 7-8 mila esuberi che di fatto già ci sono, no? Io voglio sapere quanti di questi 7-8 mila esuberi, oppure ci sono stati 1000 a cui è stata già trovata
1: Quello che dicevamo prima. Sì,
0: l'occupazione. Stiamo anche facendo i corsi di formazione a quella gente, direttore.
1: ma
0: Noi stiamo
1: formazione
0: facendo
1: per
0: i corsi
1: fare
0: di formazione.
1: cosa? Noi facciamo i
0: No,
1: corsi di
0: stiamo
1: formazione,
0: già
1: ma per fare
0: facendo i corsi di
1: cosa?
0: formazione. Stiamo già facendo i corsi di formazione senza sapere questi dove andranno a lavorare e cosa andranno a fare. E perché? E stiamo sprecando i soldi sempre quei soldi là sono, eh. Quindi che cosa stiamo facendo? Qua mi fermo, sennò poi mi becco qualche denuncia.
1: Evitiamoci,
0: Va bene.
1: evitiamo. Bene, grazie, grazie Fabio
0: Grazie a voi,
1: Paolillo per questo
0: buona giornata,
1: intervento. Grazie.
0: direttore. Grazie, direttore, salve.
2: Grazie. Arrivederci, arrivederci.
1: Professore, quindi qui stanno piovendo i soldi, ma non, giustamente dice Paolillo, noi non vediamo che tipo di meccanismo di sviluppo, perché alla fine questi fondi dovrebbero servire proprio a questo, a innescare dei meccanismi di sviluppo. E invece mi sembra, non solo a me, ma a giudicare dalle parole di Paolillo, che appunto stia mancando proprio questo effetto, no?
2: Ma questo non avviene a caso a Taranto. No, parliamoci chiaramente. Taranto ha, adesso è inutile che torniamo sempre sugli soliti problemi, però ce n'è uno grosso, no? Noi non abbiamo l'università a Taranto. Ora, le menti critiche o le formiamo in loco, no? Ragazzi capaci di essere autoimprenditori. Oppure noi dobbiamo subire sempre dall'esterno qualcosa. è un processo che puoi fare in un anno o due? No, ci vogliono decenni per poterlo.

0: fare. Ma se noi non partiamo, noi rimarremo sempre alla mercé di qualcuno o di qualcosa. Cioè, questo è un processo che va messo in atto, ma vedo che nessuno voglia veramente intraprendere un qualcosa che magari al momento non paga subito, no? Però ti paga nel tempo, ha delle ricadute nel tempo. Quando si parla delle altre città, beh, ma il processo di Bari, è uscito un libro recentemente da parte di uno storico molto bravo che ha studiato la città di Bari. Da quando è iniziata la trasformazione di Bari? Da Murat. Cioè, stiamo parlando di 2 secoli fa. Cioè, le città non è che hanno dei processi velocissimi, hanno bisogno del loro tempo. Per poter fare questo devi innescare dei processi nuovi, devi partire da una idea di urbanistica, perché se non hai un'idea di città non parti da nessuna parte, devi pensare a un modello di sviluppo e poi sul modello di sviluppo vai a inserire le varie professionalità. Finora a Taranto tutto questo non è stato fatto, cioè siamo andati avanti al buio e continuiamo ad andare avanti al buio. Questi soldi del CIS, del GFT eccetera, questi soldi noi rischiamo di bruciarli, perché a questo punto forse bisognerebbe inserire, mettere su un organismo terzo di valutazione dei progetti, un organismo terzo, una sorta di agenzia di valutazione, perché altrimenti qui chi deve fare il controllore e il controllato? Cioè chi gestisce i fondi poi deve essere lo stesso che controlla? E beh, io dubito che questo poi accada, perché chi gestisce questi fondi alla fine che dirà? Che sono stati spesi bene, ma poi la ricaduta sulla città non c'è. Ma è possibile mai che noi abbiamo tutti questi fondi, abbiamo delle strade in condizioni pessime? Cioè, non, ma non nella città, per arrivare a Taranto le condizioni sono pessime, della litoranea, dell'ingresso da parte della, dalla parte di Bari, dall'ingresso dalla parte di San Giorgio, abbiamo tutte condizioni pessime. Allora, se questi soldi devono servire a qualcosa, ma partiamo dalle cose elementari, dalle cose semplici. Ma se la gente vede il brutto, si abitua a vivere il brutto, questa è la verità.
1: Ci siamo assuefatti a questa condizione di degrado,
0: al brutto, e allora tutto va in malora. Ma come possiamo cambiare? Per cambiare questo paradigma ce ne vuole che ce ne vuole, non è che qua c'è la bacchetta magica di nessuno. Allora io creerei un organismo terzo da parte degli amministratori o di chi che sia, del governo, della regione, per incominciare a valutare la spesa, come viene fatta e come viene gestita. E se viene gestita male, qualcuno deve pagare per questa cattiva gestione. Perché non è possibile che alla fine tutti quanti ne escono sani da questa faccenda. Non è possibile che sia così. Allora qui ci vuole più rigore e più attenzione. Poi un altro aspetto. Noi parliamo del problema dell'IVA, 5 miliardi, 6 miliardi. E i fondi di coesione. Ma perché non si pensa di una riconversione dei fondi di coesione? Che per il 40% devono essere spesi al sud. Ma possibile mai che tutto questo non venga preso in considerazione? Ma perché non si parla con Fitto, che è della nostra terra, è pugliese, e non si dice ma possiamo intervenire noi, ma aiuti di Stato, e non possiamo trovare una strategia per evitare questa logica dell'aiuti di Stato, visto che c'è il problema ambientale, il problema della salute? Cioè io mi chiedo, ma è possibile che non si vengano, che non si facciano questi discorsi? Non lo so.
1: Ci vorrebbe una classe dirigente più autorevole, probabilmente.
0: Non lo so. Cioè,
1: professore, siamo in chiusura. Grazie per la consueta disponibilità. Ringraziamo Piero Caffio che ci ha guidati dalla regia e vi ricordo che l'appuntamento con Rosso di Sera è sempre per domani alle ore 19. Grazie a tutti per l'attenzione.
0: Grazie, buonasera.
2: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Partecipiamo a Taranto.
4: Partecipiamo a Taranto.
3: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
4: Partecipiamo a Taranto.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
4: Cittadella.
3: La radio e la TV di Taranto.
5: Cittadella Magazine.
6: Cittadella Magazine.
1: Punizione esemplare nei confronti del tifoso arrestato con l'accusa di aver aggredito un poliziotto al termine della partita fra Taranto e Gladiator. Il 44enne Carlo Nardulli per 10 anni non potrà più assistere a partite di calcio, sia a livello agonistico che amichevole. Il questore di Taranto, Michele Davide Sinigaglia, ha infatti adottato il cosiddetto DASPO, il provvedimento che appunto vieta ai tifosi violenti di mettere piede negli stadi di calcio. Lo stesso provvedimento, inoltre, fa divieto al tifoso di accedere alle aree di parcheggio nel raggio di 500 metri dal perimetro esterno dell'impianto sportivo interessato dalle partite del Taranto, nonché l'obbligo di firma per 5 anni. Il 44enne quindi, per un periodo di 5 anni, 5 minuti dopo l'inizio del primo tempo e 5 minuti dopo la fine del secondo tempo, in occasione di ogni incontro di calcio del Taranto, dovrà recarsi presso gli uffici della polizia ad apporre la propria firma. Il provvedimento del questore tiene conto del fatto che la condotta del tifoso depone per una valutazione negativa della sua personalità, quale indice sintomatico nel provocare turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica nel corso di manifestazioni sportive. E proprio a causa del curriculum, se così si può dire, di questo tifoso, il questore ha applicato la pena massima prevista dalla normativa. Lunedì scorso Nardulli era stato arrestato e posto agli arresti domiciliari. Su di lui pesano i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate a pubblico ufficiale e invasione di campo. Grazie alla rapida attività investigativa della Digos e della Divisione Polizia Anticrimine è stato quindi possibile dare una risposta immediata ai gravissimi fatti accaduti allo Stadio Italia di Massafra al termine della sfortunata gara persa dal Taranto contro il Gladiator. Nardulli non è nuovo a situazioni di questo tipo. Già nel settembre 2006 fu destinatario di un analogo provvedimento di DASPO per un periodo di 3 anni. In quella occasione l'ultra tarantino si rese responsabile allo stadio Menti di Castellammare di Stabia del lancio di una bottiglia nei confronti di un agente della Polizia di Stato in servizio di ordine pubblico nel corso dei violenti scontri fra le opposte tifoserie della Juve Stabia e del Taranto. Le indagini della polizia comunque non si fermano, si sta lavorando per identificare gli altri protagonisti dell'invasione di campo e non è escluso che già nei prossimi giorni possano essere messi altri DASPO. Il comportamento violento di questi tifosi ha causato la squalifica del campo del Taranto fino al 15 novembre, una penalizzazione di 2 punti da scontare nel prossimo campionato e un'ammenda di 6.500 euro alla società, circostanze che rischiano di pregiudicare una eventuale ipotesi di ripescaggio, ma soprattutto a ferire l'intera città e il gravissimo danno di immagine causato da questi facinorosi che con la loro violenza hanno finito per macchiare ancora una volta Taranto, il Taranto e la sua tifoseria.
5: Cittadella Magazine.
6: Cittadella Magazine.
7: È un lieto fine quello dell'avvertenza IAB di Stat. È stato firmato in Confindustria l'accordo che cancella definitivamente lo spettro dei licenziamenti per lo stabilimento. Tutti i 45 dipendenti rimasti saranno riassorbiti a partire dal 1 luglio nella Nexus SRL Newco controllata dal gruppo Conseco Industrie. Si chiude così un anno durissimo di tensioni, ammortizzatori sociali e occupazione. L'insegna della IAB di Stat in questo anno di lotte si è sbiadita, ma dietro i cancelli della fabbrica tarantina oggi si respira finalmente l'aria di un lieto fine, un'avvertenza complessa che si chiude con la firma cruciale. Bisogna fare un passo indietro a luglio 2024, quando la multinazionale specializzata nelle attrezzature per la movimentazione su strada dei carichi ha deciso di delocalizzare la produzione a Minerbio, vicino Bologna, una scelta che ha portato alla graduale dismissione del sito ionico, fermo ormai da marzo 2026, nonostante lo stabilimento fosse il fiore all'occhiello dell'azienda. Dei 104 dipendenti inizialmente in forza, solo una decina è riuscita ad andare in pensione, per tutti gli altri è scattata la procedura 234 con il ricorso agli ammortizzatori sociali e la ricerca di un nuovo acquirente, un percorso difficilissimo segnato da mesi di altissima tensione e da ben 30 giorni di coraggioso presidio occupazione della fabbrica da parte delle maestranze. La svolta è arrivata nelle ultime ore in Confindustria, l'accordo siglato dai sindacati FIM, FIOM come Wilm ha azzerato il rischio di licenziamenti. L'intesa raggiunta applicando l'articolo 212 del Codice Civile garantisce la piena continuità occupazionale e la totale salvaguardia dei livelli retributivi e dei diritti acquisiti nel tempo.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Stop alle lunghe code per il rilascio della carta di identità elettronica. Il Consiglio dei Ministri ha infatti stabilito che le carte di identità cartacee non ancora scadute saranno valide fino alla loro naturale scadenza. Non c'è quindi più l'obbligo di convertirle in carta elettronica entro il 3 agosto, una scadenza che stava creando lunghe code e disagi agli utenti, senza dire che proprio in casi come quello di Taranto erano andati in tilt gli uffici comunali, a corto di personale e alle prese con migliaia di pratiche da sbrigare. Nelle more del rilascio della carta di identità elettronica, i comuni potranno inoltre rilasciare un documento di identità provvisorio. Una misura di buon senso la definisce Fabio Ligonzo, del coordinamento enti locali della CISL Funzione Pubblica. La decisione del Consiglio dei Ministri, osserva il segretario sindacale, può contribuire ad alleggerire la pressione sui cittadini e sugli uffici anagrafici dei comuni. La corsa alla sostituzione immediata della carta d'identità, afferma Ligonzo, rischiava di scaricare sugli sportelli comunali un carico difficilmente sostenibile, soprattutto in una fase in cui i servizi demografici sono già chiamati a garantire attività essenziali con organici ridotti, procedure complesse e una domanda crescente da parte dell'utenza. Ma, avverte il segretario della CISL Funzione Pubblica, la transizione alla carta di identità elettronica resta un obiettivo necessario, solo che va governata con programmazione, personale adeguato e strumenti organizzativi seri. Il punto fondamentale è quello della organizzazione degli organici. Secondo Ligonzo, non si può continuare a chiedere ai lavoratori degli uffici demografici di assorbire ogni nuova scadenza nazionale senza un corrispondente rafforzamento del personale, senza agende sostenibili e senza una comunicazione chiara all'utenza. Ogni nuova procedura, se non accompagnata da risorse e organizzazione, diventa pressione sui dipendenti e disservizio per i cittadini. La CISL Funzione Pubblica chiede quindi all'amministrazione comunale di utilizzare questa finestra temporale per predisporre un piano ordinato di gestione delle richieste, rafforzare gli sportelli anagrafici, evitare concentrazioni improprie di appuntamenti e garantire informazioni chiare alla cittadinanza. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Resta un secco no quello del comune al rigassificatore. Palazzo di Città fa muro contro l'ipotesi di installare l'impianto onshore da 600 milioni di euro al molo polisettoriale, una posizione ribadita con forza dopo che il Ministero dell'Ambiente ha riattivato l'iter di valutazione, portando la pratica nello stato di istruttoria tecnica. Per fare quadrato, si è tenuta ieri la commissione congiunta Ambiente e Attività Produttiva guidata da Gian Domenico Vitale e Nicola Catania, a cui hanno preso parte anche la Stamer ai vertici dell'autorità di sistema portuale, oltre a diverse associazioni di categoria.
8: La posizione resta quella ribadita all'interno del ciclo di commissioni seguite sempre grazie al presidente Nicola Catania in attività produttive e ambiente di marzo, quindi il comune come ente a sé stante ribadisce il no secco al rigassificatore, all'impianto di rigassificazione e a qualsiasi tipologia di impianto, anche di interesse nazionale, che debba essere imposto dall'autorità governativa.
7: L'incontro ha messo in luce dunque una totale convergenza contro l'opera della società proponente. Il dottor Lecce, per l'autorità portuale, ha spiegato che i piani strategici del molo polisettoriale collidono nettamente con un impianto così impattante. Dal canto loro, le associazioni di categoria hanno espresso tutta la preoccupazione di un territorio già provato dalla crisi dell'indotto dell'ex Ilva, che chiede una programmazione economica sostenibile e non nuove imposizioni.
8: Il dirigente dottor Lecce, che ci ha spiegato fondamentalmente quali sono i loro obiettivi strategici del molo polisettoriale, che sicuramente collidono con l'installazione di un impianto così impattante da un punto di vista sia urbanistico che anche da un punto di vista proprio di vision dell'autorità di sistema. In questo quindi ci hanno rassicurato assicurato che per quanto la procedura di VIA sia aperta, il MASE ha specificato attraverso una folta corrispondenza via PEC, anche con l'autorità di sistema e con gli enti competenti, che la valutazione andrà fatta solo nell'ambito dell'impatto ambientale, ma all'interno dell'autorizzazione unica, quindi comprendendo anche le autorizzazioni urbanistiche, di demanio e di tutto ciò che riguarda anche il nulla osta di fattibilità del CTR e tutto quanto, insomma, saranno valutazioni che verranno in un secondo momento.
7: Insomma, mentre la società proponente punta sulla natura strategica dell'opera per scavalcare le concessioni locali, il comune e le commissioni congiunte si preparano alle prossime mosse per portare questa linea di fermezza ai tavoli provinciali e regionali. Il pubblico interessato avrà tempo fino al 13 luglio per presentare le osservazioni al ministero. La battaglia per il futuro del porto è appena ricominciata.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Chiediamo alla direzione strategica un cambio di passo, una valorizzazione della professione infermieristica e un'attenzione particolare al sistema universitario e al corso di laurea in infermieristica.
10: È l'appello lanciato dal presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Taranto, Pierpaolo Volpe, al neodirettore generale dell'azienda sanitaria locale Vito Bavaro, per attivare azioni strategiche anche in vista dell'apertura dell'ospedale San Cataldo, in sinergia con le istituzioni e il governo, per superare le criticità del territorio nate durante la lunga fase di commissariamento che ha paralizzato la sanità e penalizzato l'efficienza dell'assistenza ai cittadini.
9: Siamo praticamente fermi, nel senso che l'ospedale San Cataldo non aprirà mai, così come non aprirà mai, non si darà mai slancio all'assistenza di prossimità se il governo non interviene con una legge ad hoc che elimini il cosiddetto tetto di spesa, perché ad oggi, proprio normativamente parlando, non è possibile assumere 650 infermieri almeno per l'ospedale San Cataldo e 200 OSS più le altre 600 figure che è necessario assumere se il governo non modifica la legge nazionale sul cosiddetto tetto di spesa. Quindi questa è una cosa che noi dobbiamo consegnare ai cittadini, perché tutto il resto è una fantasia normativa, è una fantasia che noi andiamo a trasmettere per fare populismo al cittadino. Noi dobbiamo dire le cose così come stanno. L'ospedale si apre se si modifica il tetto di spesa.
10: Per Volpe gli infermieri rappresentano una risorsa essenziale per la prossimità delle cure e per sviluppare la tanto attesa assistenza territoriale. E proprio per questo il presidente dell'OPI si dice pronto ad un confronto costruttivo con il direttore generale dell'ASL Taranto, Bavaro, per valorizzare la categoria e migliorare i servizi sociosanitari.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Arrivano altri 15 milioni di euro per i giochi del Mediterraneo. Lo stanziamento di questi ulteriori fondi lo ha deliberato il Consiglio dei Ministri. Sale così a 281 milioni e mezzo la dotazione finanziaria complessiva destinata a realizzare le opere infrastrutturali dei giochi. La notizia è stata accolta con grande soddisfazione dal commissario straordinario Massimo Ferrarese, che ha voluto ringraziare il ministro per gli affari europei e per le politiche di coesione Tommaso Foti, al quale Ferrarese riconosce l'attenzione e il costante supporto assicurato al progetto strategico per Taranto, per la Puglia e per l'intero paese. Questo ulteriore stanziamento arriva a conferma della fiducia riposta dal governo nel lavoro svolto dalla struttura commissariale e quindi della volontà di accompagnare fino in fondo il percorso di preparazione dei giochi. Le risorse consentiranno di realizzare ulteriori interventi infrastrutturali e di riqualificazione urbana. Proseguiremo con determinazione, ha dichiarato Ferrarese, nel rispetto del cronoprogramma affinché Taranto e l'intero territorio possano presentarsi all'appuntamento dei giochi con infrastrutture moderne, efficienti e all'altezza di un grande evento internazionale.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
11: E in mia compagnia l'avvocato Lele Di Ponzio. Buongiorno e benvenuto.
12: Buongiorno a tutti, grazie.
11: E dunque noi partiamo, anche questo lo avevo preannunciato, dal calcio, da questo risultato, e partiamo dal servizio che è stato realizzato nella giornata di ieri dal collega Francesco Friuli.
13: Come una vera e propria mannaia del giudice sportivo che si abbatte sul Taranto, la pesante squalifica del campo fino al 15 di novembre, l'obbligo di disputare le gare a porte chiuse e in campo neutro, i due punti di penalizzazioni. Le sanzioni inflitte al giudice sportivo peseranno inevitabilmente nelle valutazioni in vista della prossima stagione. Al momento però resta il silenzio ufficiale della famiglia Ladisa sul futuro del club ionico, anche se l'ultimo comunicato ha parlato di condanna con fermezza degli episodi che hanno portato alle sanzioni della giustizia sportiva, annunciando la costituzione di parte civile nei processi contro i responsabili, e il club ha inoltre incaricato i propri legali di avviare azioni giudiziarie per il risarcimento dei danni nei confronti della persona indicata dal giudice sportivo come tesserato responsabile dell'aggressione al quarto uomo, precisando però che tale soggetto non risulta tesserato, secondo il comunicato del club ionico, con la società. Secondo il Taranto, questo errore avrebbe arrecato un grave danno all'immagine e alla reputazione del club stesso. La società infine ribadito la propria totale estraneità ai fatti contestati, prendendo le distanze da ogni comportamento

0: comportamento lesivo del proprio nome, confermando la piena collaborazione con le autorità e gli organi di giustizia sportiva per l'accertamento delle responsabilità. Per il resto il Taranto adesso dovrà concentrare le proprie energie nel comprendere quale dovrà essere il proprio futuro. Dagli errori si può certamente crescere sia dal punto di vista manageriale che da quello sportivo. Sarà necessario capire come si intenderà strutturare il progetto per gli anni a venire, ma prima ancora servirà conoscere la volontà della famiglia Ladise e la sua disponibilità a proseguire l'avventura alla guida del Taranto dopo una vicenda che rappresenta al tempo stesso una mazzata, un danno e una beffa.
1: Bene, Lele Di Ponzio, avvocato ma anche tifoso, noi ce lo diciamo da tanti anni, ti conosco da tanti anni, so quanto può essere particolare, diciamo, questo momento per chi vive le vicende del Taranto Calcio con passione e con trasporto.
2: Sì, particolare ma non nuovo, in vari aspetti, però sono ormai 35 anni che viviamo più bassi che alti, e qualche domanda a livello proprio di ambiente, di società ce la dovremmo fare, perché se dal 93 che non riusciamo a risollevarci non è forse tutta colpa degli altri, ma gran parte della responsabilità è anche la nostra. Ma quando dico nostra dico proprio come ambiente, come città, come cittadini. Io sono stato 5 anni nella Procura Federale e credetemi, è stato mortificante tante volte dover imbattermi, chiamiamoli luoghi comuni, ma i luoghi comuni poi hanno sempre una genesi da cui partono. Taranto è sempre stata una piazza molto difficile, però dobbiamo imparare dagli errori. Noi negli ultimi 30 anni, rimanendo al calcio, errori ne abbiamo fatti e purtroppo non abbiamo imparato.
1: Ricordo una partita, scusami se ti interrompo, una Taranto-Catania
2: che forse è stato lo spartiacque, no? Perché da lì poi è cambiata proprio la storia, siamo diventati negativi, abbiamo una negatività che ci portiamo addosso e non riusciamo a scrollarci, e di rancore e diffidenza. Cioè non è possibile che quando si perde si gridi al complotto, si gridi al ci vogliono tutti male. No, non è così, non è così per un semplice fatto. Taranto è una piazza passionale, bellissima, passionale. Allora vediamola dall'esterno.
1: Che prescinde dalla serie.
2: Che prescinde dalla serie, è proprio questo. Allora che motivo avrebbero in federazione, nei piani alti, a volere il male del Taranto quando una piazza come Taranto porterebbe un sacco di soldi, tantissimi soldi.
1: Soddisfazione oltretutto.
2: Quindi naturalmente dobbiamo, due cose secondo me dobbiamo imparare una buona volta. Uno, a scrollarci questa energia negativa che non ci fa assolutamente bene, e due, a dare tempo. I progetti richiedono tempo. Il progetto sportivo soggiace ad un elemento importante che è il risultato. Il risultato non è detto che si ottenga subito. Naturalmente nel momento in cui il risultato non, se c'è un progetto consolidato come può essere questo dei Fratelli Ladisa, se c'è un progetto consolidato un campionato può andare male, l'altro campionato si riparte più forti. Invece a Taranto in questi anni purtroppo non si raggiunge subito il risultato, si rompe tutto. No, non deve essere così, bisogna dare tempo a tutti. Allora diamo il beneficio, e la piazza in questo devo dire lo ha dato alla nuova società, diamo il beneficio di una stagione nata in ritardissimo per i motivi che sappiamo, e quindi ovviamente ha risentito poi della partenza in ritardo, perché se non lo risenti dopo lo risenti in seguito. Purtroppo la stagione sportiva è lunga e ci sono sempre, è fisiologico che ci siano momenti di appannamento. Però se si consolida un progetto vero, strutturato, il risultato negativo viene superato, e se non viene superato nell'immediato c'è tempo per poi recuperare. Vediamo le piccole, io non voglio parlare di grandissime società, Juve, Inter e Milan, lasciamole stare, non sono alla nostra portata. Parliamo di società piccole, penso al Sassuolo, ma penso anche al Catanzaro, quindi per essere più vicino territorialmente, hanno dato tempo. Non si vince il primo anno, fa niente, si riparte più forte il secondo, senza però quelle scene
1: parliamo Lele della gestione delle emozioni, perché poi sono le emozioni, queste emozioni esagerate, le esasperazioni che portano anche a quelle reazioni,
2: sì,
1: che abbiamo,
2: sì,
1: qui
2: è
1: abbiamo
2: vero,
1: assistito.
2: Però lo sport è emozione. Non sto giustificando, sicuramente da gestire, assolutamente quello che è avvenuto è deprecabile ed è purtroppo il segnale del perché poi nasce quel luogo comune contro la tifoseria del Taranto. Quindi assolutamente è una scena che non si deve, io quando parlo di progetto

0: tutto a lungo termine e di pazienza è proprio quello. Arriva il risultato negativo, l'emozione è terribile. Del resto è vedere la partita con l'emozione che ci fa essere tifosi, ma ciò non giustifica quello che è successo, perché è deprecabile ed è mortificante per noi che comunque giriamo essere poi tu sei di Taranto, succede questo, questo e quello. E quindi il fatto pochi sporcano l'immagine di una città è vero, ma purtroppo anche se sono pochi la sporcano.
1: Certo.
0: Quindi è proprio
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: L'obiettivo chiaro è quello di fare concretamente in modo che la casa circondariale sia un luogo di speranza e di reinserimento sociale, in una parola, di rieducazione, come ha più volte sottolineato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Con questo fine si ripropone l'iniziativa Fuori Gioco, che si terrà il 27 giugno prossimo, con un quadrangolare di calcio tra le squadre di magistrati, avvocati, poliziotti penitenziari e detenuti.
3: Siamo giunti alla nona edizione di quello che è un progetto che intende trasmettere i valori fondanti dell'ordinamento sportivo alla popolazione detenuta. Il rispetto delle regole, il rispetto dell'avversario, il rispetto dell'arbitro, oltre ovviamente a diffondere valori quali la lealtà e la correttezza. Siamo giunti alla nona edizione, sono particolarmente orgoglioso perché la partecipazione di enti istituzionali di notevole importanza, oltre che di personalità del mondo della giustizia, che manifestano costantemente attenzione nei confronti del progetto, mi rende particolarmente orgoglioso.
4: Nel venire qui c'è questa miscela insieme che attraverso l'impegno, forse è l'impegno più importante della loro vita, no? Quello di impegnarsi a vincere questa partita che stanno giocando qui per formarsi per il futuro, perché il passato ormai non gli appartiene.
5: Il rispetto delle regole, il fatto di giocare in squadra e condividere i valori, i principi dello sport, in particolare in questo caso del calcio, siano fondamentali nel percorso rieducativo di ciascun detenuto. Per cui noi ci crediamo e continueremo a crederci in questi progetti, in questo in particolar modo, perché ci danno la possibilità di confrontarci anche con i detenuti e di confrontarci su valori essenziali per la loro crescita, per dare loro quella possibilità riconosciuta e prevista dalla Costituzione repubblicana.
6: Ed è un progetto fondamentale perché fondamentale, un pilastro fondamentale del percorso trattamentale offerto alle persone detenute presso questa casa circondariale, un progetto che sostanzialmente si propone di diffondere quelli che sono i valori positivi dello sport, quindi lo spirito di squadra, il rispetto delle regole, il rispetto anche dell'avversario, ma anche il senso della competizione, laddove la competizione sia una competizione sana, leale e corretta.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Taranto si tinge di punk e anche il Museo Archeologico Nazionale, dove tra poche ore si alzerà il sipario sull'edizione 2026 del Medimex. Il capoluogo ionico si prepara a vivere 5 giorni intensi, diventando il cuore pulsante della musica internazionale. Al dare il via alla manifestazione un vero e proprio tuffo nel mito, infatti l'esclusiva nazionale della mostra di Roberta Bailey ad inaugurare la giornata. 50 scatti inediti che non sono solo foto, ma un documento storico. La nascita dei Ramones e l'energia grezza del punk newyorkese del 1976 è un racconto visivo potente che anticipa il talk previsto per le 19 con la stessa fotografa, moderato dal giornalista musicale Luca De Gennaro. Ma il Medimex oggi non si ferma qui, la città si anima su più fronti, dal caffè letterario dove si celebra la storia della banda Bardot con la presentazione del libro Se mi rilasso collasso, fino al Teatro Fusco che questa sera ospiterà Il mare nel cassetto. Non solo un racconto come il Medimex ci ha abituato, ma un omaggio immersivo all'arte di Franco Battiato. E poi, calata la sera, spazio ai talenti emergenti dalle 21:30, riflettori puntati su Spazio Porto per una maratona di showcase che esplorerà i confini del jazz, del folk e dell'elettronica, una vetrina che conferma il Medimex come un catalizzatore fondamentale per il sistema musicale pugliese. Insomma, non resta che dire, hey, ho! Let's go!
2: Cittadella Magazine.
0: Cittadella Magazine.
8: Buongiorno amici di Radio Cittadella. Era difficile superare, diciamo, il successo dell'anno scorso, oltre 5.000 presenze in poco più di 10 serate, ma crediamo di essere riusciti a mettere assieme un palinsesto di tutto rispetto. Di tutto rispetto è vario, perché andiamo dai temi di attualità con Dario Fabbri, l'opinionista di Limes Radio 7, a Cecilia Sala, la giornalista imprigionata nel carcere di Evrin a Teheran, quindi argomenti Medio Oriente, Ucraina di grandissime attualità. Poi la letteratura, da Maurizio De Giovanni, che non ha bisogno di presentazione, a Michele Emiliano nella sua nuova veste di scrittore, e poi anche la società civile, Valerio Aprea, e attesissimo l'appuntamento con Sigfrido Ranucci. Poi anche un po' di leggerezza ci vuole, visto il momento, con una piece teatrale, una stand-up comedy con Fabiano Marti e Mauro Pulpido, che non penso abbiano bisogno di presentazione. E chiudiamo col botto, veramente col botto. Siamo riusciti ad avere, non facile, perché diciamo l'età gli rende difficile i viaggi, lui è pugliese ma vive a Roma, Lino Banfi, veramente il 31 agosto.
9: Quanti anni sono che va avanti l'angolo della conversazione?
8: Sembra incredibile, siamo alla 22esima edizione, è la più longeva rassegna culturale della Puglia.
9: Bene, grazie per questo, anche per questo sforzo e nella direzione della cultura. Lo diciamo continuamente che bisogna alimentare questi momenti dedicati appunto alla cultura e al confronto. Tra l'altro in estate, a pochi metri dal mare, quale occasione migliore per stare insieme, per vivere l'estate. Grazie a Gianluca Piotti e buon lavoro.
8: Grazie ancora a te e a tutti gli amici di Radio Cittadella. Buona estate a tutti.
9: Grazie.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: Senti Mariella, nel tuo percorso artistico c'è un bel progetto al quale voglio fare riferimento, che è Cantautrici con Rossana Casale, anche grazie a Di Michele, che ha dimostrato in realtà che la sinergia femminile nella musica non solo è possibile ma è anche potentissima, diciamo. Insomma, com'è nata l'idea, Mariella, di unirvi, e cosa vi siete regalati a vicenda umanamente e artisticamente in questo viaggio insieme?
11: Beh, è stato bello conoscerci di più, perché ci incontravamo sempre sui palchi o dietro le quinte prima di dare una nostra performance, però alla fine, insomma, non ci confessavamo mai, no? I nostri desideri, le nostre delusioni, le nostre aspettative. Quindi, insomma, poi ci siamo trovate nel momento più complicato, devo dire. Ci siamo unite poco prima del Covid. Abbiamo fatto uno spettacolo all'Auditorium di Roma e poi è scoppiato tutto.
10: Senti Mariella, tante esperienze per te, insomma, non ti fai mancare nulla. È la musica, ma anche il teatro, perché volevo fare riferimento a questo spettacolo teatrale con Daniela Poggi, che ti ha vista protagonista, dal titolo Figlio non sei più Giglio. Noi abbiamo ascoltato in apertura Non mi capirei mai, che poi è la canzone che tu hai interpretato, che fa parte di questo spettacolo. Com'è stato per te fare questo passo oltre la musica, no? Entrare così a fondo in quella che è la recitazione teatrale?
11: Beh, è un fatto nuovo per me, perché diciamo l'arte, quella attoriale, no? Merita anche quella uno studio, merita una preparazione, quindi la sentivo un po' distante da quello che era, insomma, la mia costruzione, quello che la mia formazione. Quindi io venivo dalla musica classica, che comunque è vicina al teatro, no? All'opera, però in qualche modo non so, avevo un sacco di dubbi, perché dicevo a Daniela: secondo te sono adatta? Lei diceva: non ti preoccupare, tu non canterai soltanto, ti porterò io anche a recitare. Infatti io non sono soltanto la colonna sonora di queste sue riflessioni, le riflessioni di una madre, raccontiamo un po', no? Una madre che scopre che suo figlio ha commesso un femminicidio, quindi insomma uno stato d'animo che potete immaginare, no? Drammatico.
10: Mariella, noi chiudiamo con una cover bellissima che hai realizzato della Cura di Franco Battiato. Due parole, insomma, per questa cover meravigliosa che va a chiudere questa nostra piccola chiacchierata. Dove è nata naturalmente l'idea di riprendere naturalmente questo grande singolo del maestro Battiato?
11: Beh, io poche volte incido le canzoni

che non ho scritto io, però ci sono alcune canzoni che ho sognato di poter scrivere, cioè che mi sarebbe piaciuto fare. E quindi se ci sono canzoni così alte, così belle, mi piace provare anche a immettermi in questa ardua come posso dire, questo arduo esercizio di poterlo cantare, di poter cantare insomma tutto quello che non è mio, e lo faccio dal vivo, e questa volta l'ho fatto

0: ascoltatelo, guardatelo se vi va, e poi mettetelo insieme alle cose che più credete vostre, perché insomma alla fine è un regalo che ho voluto fare al di fuori della mia discografia.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Possibile riassetto interno per il Taranto del futuro. Resta aperta la sala del ripescaggio in Serie D. Il club potrebbe anche presentare la domanda, nonostante ci siano tanti segni negativi dovute ad alcune decurtazioni del punteggio basso accumulato in questa stagione. Per questo motivo il Taranto deve concentrarsi innanzitutto su una riorganizzazione interna che punti a valorizzare gli aspetti legati al calcio giocato, facendo leva sulle esperienze e sulla programmazione. Per quanto riguarda il direttore sportivo e l'allenatore, le valutazioni saranno effettuate nelle prossime ore. La società scioglierà le riserve soltanto dopo un confronto sia con i diretti interessati, ma anche con i giocatori. Il Taranto deve essere pronto a qualsiasi soluzione, dalla permanenza di Pagni, dalla permanenza di Danucci, entrambi o nessuno dei due addirittura. Un eventuale cambio di rotta potrebbe concentrarsi quindi nei prossimi giorni, così come potrebbero esserci i primi contatti con i nuovi calciatori. Chi non rientra nei programmi o chi, dopo gli ultimi episodi, intende lasciare il Taranto potrebbe arrivare a una risoluzione contrattuale. Ci sono però alcuni giocatori in organico con un contratto in scadenza il 30 giugno che dovranno necessariamente definire la propria posizione, situazioni che saranno affrontate e discusse, come detto, nelle prossime ore. Nelle ultime, invece, da registrare il messaggio lanciato dal capitano Nicola Loiodice, che si è detto pronto a proseguire la sua avventura in rossoblù, qualora la società lo ritenesse opportuno. Da segnalare anche un video della società che ha voluto valorizzare l'aspetto positivo rappresentato dalla tifoseria.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Adesso parliamo di The Bridge, questo ponte tra Taranto e l'Europa. Arriva questa seconda edizione per il festival che porta a Taranto e anche in provincia la musica da camera, la meravigliosa musica da camera con artisti europei. Quindi saranno 10 giorni, sono 10 giorni, giusto?
4: Sì, sono 10 giorni di musica da camera dal 21 al 30 di giugno,
3: che
4: tra
3: bello.
4: Pulsano, una data a Taranto e una grande tappa a Martina Franca a Masseria Cappella.
3: Yes, bello, un posto magico Masseria
4: posto
3: Cappella.
4: Del cuore. Masseria Cappella.
3: Bello, bello, ma anche a Taranto e a Pulsano, ovviamente. Noi non abbiamo preferenze, sono tutti belli i posti. Allora, detto questo, ci dici da dove arrivano questi ragazzi che mi sembra di capire siano giovani artisti?
4: Una parte degli artisti sono giovani artisti, altri sono emergenti in carriera e altri sono grandi nomi. Quindi ci sarà Ivan Rabaglia, violinista del Trio di Parma, ci sarà Christopher Park, artista Deutsche Grammophon, Andrea Scaffardi, primo clarinetto dei Bergen Philharmonic, però anche tanti giovani.
3: Caspita.
4: Molto molto bravi, quindi siamo in un gruppo di oltre 35 artisti da
3: 35
4: tutto
3: artisti provenienti da tutto il mondo. Allora, questa è la magia del Mediterraneo Chamber Music Festival, che è organizzato dall'Associazione Cultura Mediterranea.
4: Sì.
3: Ecco, questa avete il patrocinio del Comune di Pulsano in collaborazione con l'Accademia Musicale Mediterranea, l'Associazione Musico Culturale Euterpe e Mangrovia PS. Partner d'eccellenza sono Fazioli Pianoforti, perché voi...
4: Sì, tra l'altro è uno dei grandi ritorni
3: un
4: dell'anno
3: grande
4: scorso.
3: Gol.
4: Sì, Fazioli Pianoforti e Di Marco Pianoforti ci supportano nella scelta tecnica e ci portano un bellissimo F212 che è un top
3: che è un
4: di
3: signor
4: gamma.
3: Piano, un
4: sì,
3: signor pianoforte, sì. Ha un suono...
4: Sì, è un suono incredibile ed è l'azienda produttrice di pianoforti italiana per eccellenza, però nel mondo è tra le più grandi e le più prestigiose, quindi è un grande pregio averlo a Taranto. E arriva direttamente da Roma, quindi
3: mamma
4: siamo
3: mia.
4: Molto contenti. Sì.
3: Ragazzi, avete fatto un ottimo lavoro. Mamma mia, che bello, che bello. Bravi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: ore la mostra al Marta sarà inaugurata e partono anche i racconti al Fusco, insomma comincia tutto, si parte.
1: Sì, oggi c'è l'inaugurazione della mostra e con l'incontro con Roberta Bailey, e quindi già invitiamo i telespettatori a partecipare. Roberta Bailey è la fotografa del primo album dei Ramones, una delle copertine più iconiche della storia della musica rock, testimone involontaria perché lei lavorava da buttadentro al CBGB, che è il tempio del punk rock di New York, e aveva lavorato precedentemente a Sex, che era la boutique di Malcolm McLaren e Vivian Westwood. Malcolm McLaren, l'inventore dei Sex Pistols. Quindi lei involontariamente si è trovata nella nascita della punk, che quest'anno celebra il cinquantennale, nei due luoghi più importanti nel mondo, quindi sarà bello sentire il suo racconto.
0: Che poi il bello delle mostre al Marta del Medimex è sempre questo: il racconto dei grandi artisti fatti dai testimoni, da chi li ha vissuti. L'anno scorso poi c'era un'amicizia proprio stretta fra il fotografo ospite e Amy Winehouse, sì, ma anche chi ha disegnato le copertine degli album,
1: dei Pink Floyd, Hypnosis Studio. Fu la copertina celebre di The Dark Side of the Moon. Ma sono belli anche questi incontri, cioè gli artisti che ti raccontano, per esempio il fotografo
0: di John Lennon
1: dell'Hypnosis Studio ci raccontò che nella celebre copertina di Wish You Were Here c'è l'immagine dell'uomo che prende fuoco, no?
0: Sì,
1: con le fiamme, e non c'erano le tecniche attuali, per cui lo accesero veramente e dopo 7 secondi andarono a spegnere il fuoco che li avevano acceso nella celebre stretta di mano della copertina dei Pink Floyd.
0: Bello è stato anche l'incontro con il fotografo di John Lennon, Yoko Ono.
1: Sì, là è stato carino. Poi la sera c'erano gli showcase a Spazio Porto e lì c'è una murales di John Lennon, e quindi tutti quelli presenti che lo riconobbero e che erano venuti per gli showcase si fecero fare la foto davanti al murales di John Lennon del fotografo amico di John Lennon, per cui c'era la coda di questi che davano il cellulare e lui disponibilissimo, perché poi è la cosa carina anche del Medimex, cioè si creano,
0: sì,
1: c'è un'empatia forte tra la città, cioè chi partecipa al Medimex, gli artisti, i musicisti, gli ospiti, insomma è il motivo per cui diventa una settimana di festa.
0: Certo, e poi dietro a tutti questi incontri il racconto che esce sempre è l'inizio, e quindi il modo in cui questi artisti si barcamenavano senza avere una barca,
1: sì,
0: di soldi, diciamo,
1: no,
0: con poche lire.
1: Una lira, sì,
0: sì.
1: Neanche una lira, certo.
0: Come le fotografie di Amy Winehouse alla cabina telefonica.
1: Sì, quando era praticamente sconosciuta, perché le foto di quella mostra in realtà riportavano una Amy Winehouse prima del concerto, del successo,
0: prima.
1: Quindi quando in realtà era una ragazza che aspirava ad avere successo, serena, prima che appunto venissero fuori i problemi che derivano da questo successo improvviso, enorme, internazionale, al quale probabilmente non era preparata.
0: E allora, per sapere cosa invece accadrà in questo Medimex, vediamo il servizio.
2: Quest'anno, guardate, Londra, abbiamo venduto molti biglietti in Inghilterra.
0: Ormai una tradizione per Cesare Veronico, coordinatore artistico del Medimex, tracciare la mappa dei biglietti venduti in tutta Europa nella conferenza stampa poco prima del Medimex. Il festival infatti non parla più solo pugliese, e questo da molto tempo, ma non parla più neanche solamente italiano. Le vendite dei biglietti stanno disegnando una vera e propria mappa del turismo musicale europeo. La sorpresa più grande arriva dal Regno Unito. Londra è la città estera che ha registrato il maggior numero di acquisti, seguita a ruota dai principali paesi dell'Europa occidentale. In Italia, oltre alla prevedibile risposta caldissima della provincia di Taranto e di tutto il territorio regionale, si registra una fortissima mobilitazione dalla Calabria, Roma, Napoli e Milano, un pubblico pronto a viaggiare per vivere un'esperienza unica.
2: Infatti quest'anno, per esempio, anche sui concerti ci siamo un po' smarcati dopo Smile e Massive Attack, che sono più cerebrali. Abbiamo voluto organizzare in particolar modo un sabato con Agents of Time.

0: Buon pomeriggio e benvenuti al nostro consueto appuntamento con l'approfondimento dopo il TG oltre la notizia. Oggi è il grande giorno dell'inizio del Medimex e abbiamo con noi il coordinatore artistico Cesare Veronico. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: E benvenuto. Allora, oggi comincia tutto, tra poche ore.

0: come Pet Shop Boys, una serata di grande impatto, divertente, dance. Non ci piace essere incasellati, e così ovviamente anche il progetto più in generale, noi non abbiamo sempre progetti diversi che ci portano in diverse direzioni.
1: Un successo che porta Taranto al centro del turismo pugliese, e forse anche per questo che il presidente della regione Puglia, Antonio De Caro, ha già pronte le date del prossimo anno, ma attenzione, le svelerà più avanti.
2: Quindi il connubio fra Taranto e il Medimex resta?
3: Certo che resta. Resta e sarà nei prossimi anni, non solo si consolida, ma sarà sempre più ampio. Investiremo anche altre risorse in questa città dal punto di vista turistico, dal punto di vista culturale, dal punto di vista musicale. È una città che si presta bene. Poi Presidente, insieme al sindaco vedremo le location.
1: Un richiamo internazionale che si traduce immediatamente in economia reale per il territorio. I dati ufficiali, secondo l'assessore regionale al turismo Grazia Maria Starace, confermano che la strategia di destagionalizzazione sta raccogliendo frutti preziosi, portando in città visitatori ben prima dell'inizio della classica stagione balneare.
4: 5%, un più 8% per maggio, ma anche per Taranto e la provincia di Taranto abbiamo un più 4%, abbiamo in generale una presenza di stranieri superiore rispetto all'anno scorso dell'11%, quindi stiamo lavorando bene, evidentemente la Puglia tira moltissimo, e soprattutto considerando che questi dati sono relativi alla prima parte dell'anno.
1: Non solo i grandi live sulla rotonda dunque, ma anche arte con la mostra fotografica al Museo Marta, dibattiti al Teatro Fusco, incontri all'università. Taranto si riapre al mondo, porta a ballare, a riflettere e soprattutto ad accogliere.
5: E allora, Taranto è pronta ad accogliere il Medimex e tutta questa gente proveniente da tutta Europa?
6: Beh sì, lo dicevamo nel servizio, noi vendiamo praticamente i biglietti in tutte le regioni italiane e anche all'estero, e soprattutto nei paesi occidentali. Ecco, la nazione in cui abbiamo venduto di più è l'Inghilterra.
5: E dicevamo, tanti sono gli incontri, stasera partono anche i racconti al Teatro Fusco, quest'anno si parla eterogeneo, possiamo dire, si va da Battiato a Bruce Springsteen passando per Miles Davis.
6: Ma è quello che dicevo prima quando ti dicevo nel servizio che noi non vogliamo essere incasellati, noi ci occupiamo, il Medimex si occupa della storia della musica. Gli artisti che noi evidenziamo sono figure seminali nell'ambito della storia della musica e quindi di grande interesse intergenerazionale. A Battiato, insomma, io pensavo di un tributo a Battiato da quando è scomparso, per cui siamo molto lieti di presentare uno show articolato, quello appunto che esordisce stasera, e purtroppo non ci sono più biglietti, stanno finendo i biglietti in realtà per tutti i vari racconti del Medimex, per cui questo è noi tocchiamo tutti i generi musicali e soprattutto andiamo verso figure che sono state determinanti nella storia della musica.
5: Anche perché il Medimex serve anche per insegnare, e chi meglio di queste grandi figure può insegnare?
6: No, è un'iniziativa sostenuta dalla Regione Puglia e organizzata da un'istituzione culturale della Regione Puglia, e quindi inevitabilmente può toccare la contemporaneità, è giusto che lo faccia, senza ledere gli interessi degli organizzatori privati e senza inseguire la musica chewing gum, no? Quella che tu mangi e poi dopo un po' te ne liberi. Ci teniamo molto a formazioni, artisti, musicisti che hanno un passato e che appunto arricchiscono dal punto di vista culturale tutti i grandi fruitori appassionati di musica.
5: Una cosa di cui non si è ancora parlato tanto è il mapping al castello, che inizierà giovedì.
6: È vero, e a me dispiace, ma probabilmente sai perché? Perché è proiettato sulle mura del castello aragonese, noi diamo per acquisito che sia facilmente visibile, solo per quello. In realtà il mapping quest'anno racconta la storia del punk da quando era rivoluzionario a quando è diventato pop il punk, e quindi dagli esordi di Sex Pistols, Clash, Ramones, fino a Green Day, Offspring, cioè a formazioni che poi hanno venduto
5: l'hanno
6: milioni,
5: reso

0: mainstream,
1: cioè. Tant'è che il punk è diventato pop. E io posso dire senza tema di smentite che questo è il mapping più spettacolare mai fatto dal Medimex.
0: Anche rispetto a quello dei Pink Floyd?
1: Anche rispetto, per me è il più bello di tutti in maniera evidente, per cui l'esordio è la prima, è alle 21 di domani, alle 21 di domani giovedì. Io vi consiglio di passare tra le 21 e le 24, giovedì, venerdì, sabato e domenica, perché davvero ne vale la pena.
0: E poi ci sono i concerti al Castello Aragonese, dentro il Castello Aragonese, del progetto di Diodato, un progetto interessante anche quello, che racconta la musica del Mediterraneo.
1: Esatto, quindi come ti dicevo prima, noi tocchiamo tutti i generi musicali, per cui ho chiesto ad Antonio, e devo dire, lui è stato immediatamente d'accordo, ho chiesto ad Antonio di Diodato di scegliere formazioni nell'ambito della musica mediterranea, per cui avremo questa Sara Gioielli, il calabrese Davide Ambrogio, che è un ottimo percussionista, e Sami Galbi, è un artista
0: svizzero marocchino
1: che solo per, ogni volta che lo devo dire devo capire se devo partire
0: geograficamente
1: con la Svizzera. E sono tutti e tre concerti di impatto. L'anno scorso venne la Nina, che ebbe un grande successo, quindi sono scelti da Antonio, che ci vede lunga, a lungo.
0: E diciamo che Sara Gioielli ha collaborato con la Nina.
1: No, anche con Liberato, ha fatto un brano con Liberato, quindi sono a partire, insomma, vi conviene venire verso le 19, perché i concerti sono gratuiti e sono ad esaurimento di posti disponibili, per cui, insomma, anticipate un po' nel cortile del Castello Aragonese, a partire, diciamo, dalle 19, anche se il concerto inizierà qualche minuto più tardi, giovedì, venerdì e sabato.
0: Poi ci sono gli showcase tra l'università e lo Spazio Porto, e lì c'è un sacco di spazio per i giovani.
1: Ma certo, sono i concerti, allo Spazio Porto si tengono il mercoledì e il giovedì sera. Il mercoledì abbiamo la nuova generazione jazz, no? La nuova generazione del jazz, più una call fatta da noi del Medimex, hanno accettato musicisti e band italiane e pugliesi, e vi devo dire che la qualità di quest'anno è veramente strepitosa, per cui tutti gli amanti del jazz, a partire dalle 21 di mercoledì, farebbero bene a partecipare sempre gratuitamente, mentre il giovedì ci rivolgiamo al pubblico del pop, del rock, dell'elettronica, sempre a partire dalle 21, e anche in questo caso la qualità è di alto profilo. Siamo molto soddisfatti, perché insomma non sono formazioni che scegliamo noi random, sono formazioni che rispondono a delle call e sono scelte da una commissione, quindi e suonano queste giovani band davanti a programmatori di festival di tutta l'Italia, che noi invitiamo e che poi se li chiamano nei loro festival, quindi quella è la missione appunto di Puglia Sounds, del Medimex, non è soltanto rivolta al pubblico, ma anche agli operatori, ai musicisti, a tutto il settore musicale della nostra regione.
0: Interessante è stato anche l'incontro fra questi giovani musicisti e gli Agents of Time, che ormai raccontano di una Puglia che va in tutto il mondo, c'è molta tecnica.
1: Sono giovani artisti pugliesi che, quindi noi non li ospitiamo solo negli showcase, ma facciamo aprire a loro i concerti nel palco principale, dove poi si esibiscono le rockstar. Quindi gli Agents of Time suoneranno prima di Pet Shop Boys. È il progetto di Marco Urselli Tarantino, che ha messo insieme le formazioni, una supergruppo che fa i brani dei Ramones, e un altro artista riconosciuto a livello internazionale, pugliese. E gli Agents of Time, devo dire, non sono notissimi a livello nazionale, benché molto stimati nel settore dell'elettronica, dell'house, della techno melodica, e sono più conosciuti nei festival perché per la loro partecipazione ai festival internazionali, e fanno tour in Brasile, in Cile, in Argentina, suonano a Tomorrowland, e il loro pubblico varia tra le 10 e le 15 mila persone. Mi raccontavano che dopo un post di un non si sa chi in Cina si trovarono 500 cinesi fuori dall'albergo
0: ad aspettarli, sì.
1: Mentre da noi sono un po' meno noti. Gli Agents of Time suoneranno davanti ai Pet Shop Boys, prima dei Pet Shop Boys, e in quella serata, insomma, sarà una serata divertentissima, quindi
0: la rotonda del lungomare diventerà un dance floor,
1: sarà divertentissima. Sono le serate che, se non si partecipa.

0: ma poi ci si pente, per cui insomma.
1: Po' come quella dei Pulp, insomma.
0: Ma non solo, non solo.
1: Poi il main stage, ci saranno i Pet Shop Boys, dicevamo, domenica 21, oltre la New York City Redux Band, ci saranno gli Slow Dive e i
0: Sì.
1: Suede. Insomma, il Britpop, il cerchio del Britpop è
0: È
1: chiuso.
0: chiuso il cerchio del Britpop dopo Pulp, Blur, insomma,
1: Liam
0: presenza degli Olam
1: Gallagher.
0: Tree, perché no, io non ho perso le speranze di far venire Devon Albarn
1: Questa è una
0: con
1: bella
0: i
1: notizia.
0: Gorillaz, più che perché i Blur sono un po', diciamo, più complicati, ma i Gorillaz quest'anno ci siamo andati molto vicini, e poi Liam Gallagher, quindi mi piaceva l'idea di chiudere il cerchio del Britpop, poi insomma sono
1: Mancherebbe
0: sempre
1: l'altro
0: andati bene.
1: fratello.
0: Sì. Sì, però dai, Wonderwall la canta Liam Gallagher,
1: E
0: cioè voi,
1: certo.
0: insomma, Live Forever, Wonderwall, i pugliesi, i tarantini l'hanno vista a 10 metri, adesso per andarla a sentire con gli Oasis dovevi però
1: Bisogna
0: li
1: pagare.
0: vedevi nello schermo piccolo, e quindi sì, e poi ci sono gli Slow Dive, che è la formazione preferita di Robert Smith, dei Cure, se li chiamano ovunque, sono stati pochi giorni fa al Primavera Sound, cioè, diciamo che quella è una line-up da Primavera Sound, Slow Dive Suede.
1: E insomma, per questa line-up bisogna aspettare il 20 e il 21, ma nel frattempo ci sono tutti gli altri appuntamenti. Io ringrazio Cesare Veronico per essere stato con
0: Grazie a
1: noi.
0: voi, grazie davvero.
1: L'appuntamento con Dopo il TG torna domani.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvare Ecuador, un patrimonio unico al mondo.

0: CTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
4: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
5: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
6: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio.

0: Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
1: Amici, benvenuti in una nuova puntata di Cibo che Cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Bentrovata. Allora, grazie. Oggi c'è un argomento del giorno e di questa puntata e la...
2: Parleremo dell'alimentazione vegetariana, nel senso mi piacerebbe dare qualche informazione, insomma, in più, qualche suggerimento magari un po' più pratico per tutte quelle persone che decidono di intraprendere diciamo questo tipo di alimentazione per diverse motivazioni. Può essere appunto una motivazione etica, quindi moltissime persone decidono di

0: abbandonare il mondo, l'alimentazione, diciamo, di derivazione animale o con le proteine animali, per una questione etica, ma spesso questa limitazione del consumo proteico abbiamo visto essere collegato anche a delle patologie e quindi anche in prevenzione, soprattutto nelle malattie e nelle forme tumorali di alcuni determinati tipi di tumori, per cui dove la riduzione delle carni è fortemente consigliata, se non proprio diciamo prescritta, per cui mi piacerebbe fare, appunto, dare qualche informazione in più, perché è un altro argomento su cui tutti sanno ma nessuno sa niente.
1: C'è anche improvvisazione in questo, specialmente quando parliamo, no, di tendenze o di mode. Un conto, come dici tu, che riusciamo a fare un percorso anche di terapia, no? Nel senso che se il medico ci dice: guarda, per il tuo corpo, per la tua persona, è meglio che tu segua questo,
0: certo,
1: in disparte del fatto che eticamente si può scegliere tutto quello che uno vuole ed è giusto così, però, come sempre diciamo, non c'è niente fai da te che vada bene, questo lo possiamo affermare con certezza,
0: assolutamente, anche perché poi ti dirò, partiremo proprio da questa cosa perché è importante. Molti credono spesso che fare una dieta vegetariana o vegana possa essere diciamo la soluzione anche a un problema di peso, cioè spesso capitano che si decida di eliminare, dire va bene, mangio i vegetali con i carboidrati ed ecco che ho risolto, dimagrisco.
1: Invece
0: spesso io mi trovo davanti a delle situazioni estremamente contrarie a questo, proprio perché non avviene un bilanciamento e quindi la compensazione che viene fatta ricade quasi esclusivamente su un introito calorico maggiore.
1: Ah, vedete amici, è importante, come sempre importante, come ci insegna la dottoressa Fabiana Olivetti, è importante anche, torniamo sempre alla storia delle associazioni anche, no? Di
0: associazioni, bilanciare, capire, conoscere gli alimenti per poterne trarre il massimo vantaggio. Invece noi spesso abbiamo un approccio molto superficiale sul degli alimenti.
1: È vero che mangiamo più o meno sempre le stesse cose?
0: Sì, perché una volta che abbiamo trovato quei 3-4 alimenti che riesco a fare in poco tempo, mi hanno risolto il problema, e perdo un po' quella curiosità di scoprire nuovi sapori, nuovi gusti. Poi magari vado a cena dall'amica che invece è un pochettino più estrosa in cucina e
1: creativa,
0: però guarda com'è buono.
1: Sai che a proposito di questo, io sono andata una volta a cena dalla mia amica che aveva fatto una cosa buonissima che io non avevo mai fatto, che poi ho rifatto, delle zucchine proprio fatte sottilissime, tenute però
0: una bagna di aceto, di olio,
1: sì, aceto, menta,
0: crude,
1: le ho mangiate crude, che poi non erano crude quando le abbiamo
0: mangiate, erano tipo marinate, va,
1: esatto, marinate, ma è un gusto,
0: sono buonissime, anche perché mantengono la croccantezza che normalmente la zucchina, diciamo, in cottura rilascia tutta l'acqua, quindi un po' si spappola.
1: E lei mi diceva che se tu le fai alle 2 del pomeriggio, le servi
0: la
1: a
0: sera,
1: cena
0: sono pronte, ma molto buone,
1: semplice, proprio
0: semplice, tagliate e messe a bagno,
1: sì, ma proprio fatte sottili, sai, con
0: la mandolina,
1: sì, con la mandolina, quella
0: così,
1: per intenderci, quella con cui sbucciamo le patate, ecco, fatte così, buonissime veramente. Va bene, detto questo è l'argomento di oggi. Mi raccomando, se volete farci delle domande, 339 680 6868, tra poco.
2: Stare

0: e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
4: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Ed eccoci tornati in onda alla rubrica Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti. Abbiamo parlato, introdotto l'argomento del giorno che è l'alimentazione di tipo vegetariano.
1: Sì.
0: E siamo partiti dicendo che non va bene il fai da te.
1: No, non va bene in nessuna condizione, in particolare su queste diciamo varianti alla dieta mediterranea.
0: Okay.
1: Non perché sono la dieta vegetariana ormai è entrata anch'essa nella parte, diciamo nella piramide alimentare, quindi okay, nelle linee guida. La possiamo definire appunto una variante.
0: Okay.
1: Però proprio perché non è la nostra struttura tipica, è importante farsi considerare su come è possibile chiaramente bilanciare, perché poi sostanzialmente la differenza qual è? Le proteine di origine animale contengono degli amminoacidi essenziali che noi, il nostro corpo, non produce in maniera autonoma, per cui ha la necessità dell'introito dall'esterno, no? Quindi ha necessità di inserirle mangiando determinati alimenti. Le proteine vegetali possono rappresentare una sostituzione, ma non contengono lo stesso tipo di amminoacidi essenziali, per cui hanno la necessità, per avere lo stesso valore biologico, di essere ben assortiti tra loro.
0: Okay.
1: Questo è la cosa importante, quindi non bisogna demonizzare questo tipo di alimentazione facendo del terrorismo che non serve a niente, perché è un'alimentazione assolutamente valida, ricca, variata.
0: Okay.
1: Ma va ben organizzata, ben assemblata.
0: Okay.
1: Questo è il consiglio diciamo che sento di dare comunque in maniera più forte, perché altrimenti rischiamo di avere un deficit.
0: Okay.
1: Alimentare, un deficit dei macronutrienti, perché ricordiamo, l'abbiamo già detto, che le proteine rientrano proprio nei macronutrienti, quindi in quegli alimenti che sono per noi essenziali. Le proteine

0: svolgono nel nostro corpo un ruolo biologico di grossa importanza, perché anche nei libri di testo vengono un po' definite come dei mattoncini, no? Dei piccoli mattoncini, perché costituiscono la nostra struttura muscolare, e non solo, perché producono ormoni, hanno anche un'importanza, diciamo, come enzimi, per cui sono assolutamente essenziali. Per cui, se volete passare, o perché semplicemente ne avete voglia, o perché vi è stato consigliato dal medico, da uno specialista, potete tranquillamente farlo, però in maniera ragionata e pensata, in modo che sarà un'alimentazione che non vi creerà nessun tipo di problema e che potrà diventare poi chiaramente uno stile di vita, esattamente come chi si alimenta con la dieta mediterranea classica.
1: Io sottolineerei questo fatto, che siccome parto da lontano, il nostro corpo è così perfetto, no? È fatto di tante cose, tante minuscole cose, tanti equilibri che dobbiamo mantenere. È importante, quando cambiamo la nostra alimentazione, in qualsiasi modo, un vegetariano che diventa onnivoro, sì, nel senso che può mangiare
0: le trasformazioni,
1: la dieta mediterranea, esatto, o il contrario, questa somma di equilibri, questa, che sono tante cose, come avete sentito, no, la dottoressa, c'è questo più questo più questo, da tenere conto di tante cose, perché parliamo di ossa, parliamo di muscoli, adesso io non lo so, però volgarmente posso dire, no dottoressa, per quello che io posso immaginare, non essendo una competente, perché ci sono le ossa, ci sono i muscoli, c'è il sistema nervoso, ci sono tutti gli organi nel nostro,
0: certo,
1: corpo, quindi questo equilibrio nella nostra macchina perfetta è un equilibrio che dobbiamo trovare. Ma come lo troviamo? Con i professionisti che hanno studiato questo, scusatemi, se non ci rivolgiamo a un nutrizionista, come è possibile che noi possiamo sapere perfettamente tutto e come essere in salute?
0: No, lo possiamo solo supporre, non lo possiamo sapere per certo, e non dobbiamo basarci su informazioni che possiamo recapitare
1: su internet,
0: su no. Facebook, o la dieta dell'amico, l'abbiamo detto sin dall'inizio. Bisogna fare molta attenzione a tutte queste.
1: E poi ognuno di noi è diverso, e quindi ognuno di noi va trattato per quello che è, e quindi giusto così. Allora noi facciamo una piccola pausa, diamo linea alla regia e ci ritroviamo tra pochissimo.

0: tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Cadella Visual Radio TV.
1: Eccoci tornati in onda insieme a Fabiana Olivetti, la nostra dottoressa biologa nutrizionista. Io lo sottolineo perché stiamo proprio parlando di questo, cioè di fare della nostra vita, della nostra salute, della nostra quotidianità un po' uno stile che sia quello corretto,
2: certo,
1: no? E quindi attraverso l'utilizzo di che possano essere ad esempio verdure o proteine della carne o derivati o non so che, dobbiamo cercare di restare in salute. Perché questo è l'obiettivo.
2: Certo.
1: Che da un punto di vista, proprio parliamo di un benessere a 360 gradi, che è quello estetico, perché no? Perché
2: anche
1: oggi sembra che l'estetica sia un male.
2: Sì, sembra quasi che diciamo tutti lo fanno per un aspetto. No, tutto è importante.
1: Tutto
2: è chiaro che la parte estetica, anzi, normalmente la parte estetica è il primo, primo stimolo, la prima lampadina che si accende. È chiaro che poi la parte estetica, cioè che il professionista deve poi guardare anche a un aspetto comunque legato alla salute,
1: certo.
2: Legato ad un equilibrio, no?
1: Fabiana, ma da te arrivano quando già stanno male? Perché certe volte bisogna, io mi auguro sempre di no, arrivare a stare male per andare poi dal professionista.
2: Allora, diciamo che i pazienti sono di diversa natura. Normalmente dipende dal periodo dell'anno, nel senso che abbiamo nei periodi diciamo autunno-inverno abbiamo quelli che si muovono per tempo, che non stanno male, ma sanno che comunque sono arrivati
1: al limite
2: o magari hanno fatto le classifiche, che analisi di routine, no? Magari si fanno dopo l'estate,
1: le analisi di settembre
2: ottobre, no? E quindi magari da lì si rimettono un pochettino in carreggiata, vengono dagli eccessi dell'estate, quindi cominciano a sentire magari un po' gli effetti,
1: sì.
2: E quindi si muovono per tempo. Poi ci sono anche quelli che invece arrivano spaventati perché non fanno le analisi da 10 anni, le fanno e si accorgono che sono invecchiati, che non sono più quelli di 10 anni prima,
1: certo.
2: E quindi trovano magari delle disregolazioni di cui non hanno avuto ancora il sentore o la manifestazione, perché ricordatevi sempre che quando abbiamo la manifestazione vuol dire che il corpo ha quel problema o quel disturbo già da un bel po' di tempo, perché il nostro organismo prova da solo a mettere in ordine le cose, prova in tutti i modi. Per questo noi non abbiamo delle avvisaglie così chiare. Le abbiamo quando iniziamo ad avere delle avvisaglie chiare, vuol dire che il corpo non riesce più a mettere in atto delle compensazioni e quindi è il momento
1: di intervenire.
2: E poi ci sono anche le persone che si approcciano a si rivolgono a me semplicemente perché hanno un po' di confusione, quindi hanno bisogno di avere una regola, perché magari si trovano a seguire un'alimentazione che nella loro fascia di età, questo succede spesso nelle donne, no? Che magari non sanno come adattare la dieta alla loro età e alla loro fase ormonale, no? Perché sappiamo che chiaramente con i diversi cambiamenti, quindi la premenopausa, poi la menopausa, il post menopausa, la dieta deve essere sempre modificata, perché cambiano chiaramente le necessità.
1: Io mi sono accorta di questo. Mi sono accorta che sono diventata grande.
2: Vecchia, vuol dire?
1: No, grande.
2: Diversamente giovane.
1: Quando io mangiavo i camion di cose e sempre molto esile, molto magra, e c'è poi miliardi di cose da fare. Oggi cos'è rimasto? Solo i miliardi di cose da fare, ma mi rendo conto che è cambiato qualcosa. Quindi se mangio quel quantitativo non va più bene.
2: Direi proprio di no.
1: Però resta la velocità di tante cose, di mille cose da fare, sempre fatto così la mia vita. però oggi capisco che se mangio in maniera più equilibrata, anche nelle porzioni, perché prima le porzioni non esistevano per me,
2: certo,
1: c'era tutto andare, però oggi mi rendo conto che...
2: Che hai bisogno di quel cambiamento perché il tuo corpo è cambiato.
1: Ma per stare bene proprio.
2: Certo.
1: E poi per vedermi bene, cioè perché a me piace, non so come spiegarti questa cosa, mi piace la sagoma, una figura a cui sono abituata e che non vorrei lasciare, questo è, mi
2: sei
1: piace.
2: Affezionata.
1: Sono molto affezionata. A quella, non dico la sagoma di 20 anni fa, però già quella di 10 anni fa mi andrebbe benissimo, quindi questo è per me.
2: Bisogna lavorare
1: i
2: per
1: vestiti
2: questo.
1: Belli, sai, anche quelle cose, e la salute ovviamente, perché ragazzi, poi alla fine tra 10 anni, 15 anni, se noi non abituiamo il nostro corpo a veramente a stare
2: ad una dieta più
1: a stare bene,
2: equilibrata, o meglio, più adatta alle nostre esigenze, che non sono uguali per tutti.
1: Ci sono tante malattie che riusciamo a schivare, assolutamente.
2: Certo.
1: Sì. Va bene, allora noi dobbiamo mandare un pezzo, sì, ci ascoltiamo una un po' di musica, una breve pausa e torniamo tra pochissimo.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
6: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance. La playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance. The Exclusive Dance Chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella. La radio.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV. Weekend Dance, the exclusive.

0: Ed eccoci nell'ultima parte della rubrica Cibo che cura. Noi perché sorridiamo? Perché abbiamo una regia meravigliosa e quindi...
1: Sì, infatti, ecco, meravigliosa.
0: Meraviglioso. Ecco, adesso noi...
1: Affollata da gente che dovrebbe stare nella sua camerettina, no?
0: Invece qua davanti.
1: Invece qui che aleggia.
0: Sì, ma perché è molto interessante il nostro programma.
1: Lo so.
0: Allora, in chiusura noi possiamo dare un po' un percorso, un itinerario anche di tipo culinario?
1: Sì, diciamo che questo più che altro è un messaggio per tutti coloro che invece guardano alla dieta vegetariana con terrore, cioè che non lo farebbero mai.
0: Invece molto buona.
1: Molto buona. Ad esempio, un ottimo suggerimento potrebbe essere creare una specie di crema spalmabile adatta sia per la colazione che per uno spuntino pomeridiano, non a base di nocciole ma a base di ceci, ad esempio. Quindi dovremmo frullare insieme i ceci in una quantità più o meno di 50 grammi con dell'acqua tiepida, con del cacao amaro e in ultimo dolcificato con un cucchiaino di miele. Viene fuori ovviamente i ceci già cotti, di quelli precotti, e viene fuori una bella salsina dolce tipo nutellina che si può utilizzare alla mattina come colazione oppure, come dicevo prima, come spuntino.
0: Che
1: quindi
0: buono.
1: Ci sono tantissime modalità di utilizzo delle proteine di origine vegetale. Non ci sono solo i legumi, ma abbiamo la frutta secca, i semi. Poi abbiamo appunto anche il tofu, tante altre alternative, ma se non vogliamo ricadere insomma in questi tipi di alimenti, anche perché dovete sempre guardare quello che comprate e quello che mangiate voi amici vegetariani che ci ascoltate. In generale, in un precotto o in un alimento confezionato come ad esempio gli hamburger vegetariani, dovete sempre controllare la quantità di sale. Quindi se contiene più di 1,5 grammi per 100 grammi, vuol dire che meglio forse o lasciarlo lì o ve li fate in casa, lo sostituite con una bella zuppa di legumi che è comunque facile perché insomma si può preparare anche la sera prima.
0: Certo.
1: Quindi insomma fate anche voi attenzione a quello che acquistate.
0: Certo, sempre lo dici, sempre questo è molto importante, anche la quantità degli ingredienti all'interno di una confezione.
1: Esattamente,
0: no? Tu ci insegni che più ingredienti ci sono,
1: esatto, andate sempre sulla scelta più semplice.
0: Esatto.
1: Più gli alimenti sono semplici, più vi daranno comunque un funzionamento molto più diretto, ok? Quindi non cerchiamo troppi intrugli, andate sulla semplicità.
0: Assolutamente. Allora, dottoressa, come sempre grazie per
1: quest'altra
0: puntata insieme. Noi ci rivediamo alla prossima puntata di Cibo che cura. Grazie per averci seguito e ciao ciao.
1: Ciao.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Partecipiamo a Taranto.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
2: Cittadella.
1: La radio e la TV di Taranto.
0: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
4: Punizione esemplare nei confronti del tifoso arrestato con l'accusa di aver aggredito un poliziotto al termine della partita fra Taranto e Gladiator. Il 44enne Carlo Nardulli per 10 anni non potrà più assistere a partite di calcio, sia a livello agonistico che amichevole. Il questore di Taranto, Michele Davide Sinigaglia, ha infatti adottato il cosiddetto DASPO, il provvedimento che appunto vieta ai tifosi violenti di mettere piede negli stadi di calcio. Lo stesso provvedimento, inoltre, fa divieto al tifoso di accedere alle aree di parcheggio nel raggio di 500 metri dal perimetro esterno dell'impianto sportivo interessato dalle partite del Taranto, nonché l'obbligo di firma per 5 anni. Il 44enne quindi, per un periodo di 5 anni, 5 minuti dopo l'inizio del primo tempo e 5 minuti dopo la fine del secondo tempo, in occasione di ogni incontro di calcio del Taranto, dovrà recarsi presso gli uffici della polizia ad apporre la propria firma. Il provvedimento del questore tiene conto del fatto che la condotta del tifoso depone per una valutazione negativa della sua personalità, quale indice sintomatico nel provocare turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica nel corso di manifestazioni sportive. E proprio a causa del curriculum, se così si può dire, di questo tifoso, il questore ha applicato la pena massima prevista dalla normativa. Lunedì scorso Nardulli era stato arrestato e posto agli arresti domiciliari. Su di lui pesano i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate a pubblico ufficiale e invasione di campo. Grazie alla rapida attività investigativa della Digos e della Divisione Polizia Anticrimine è stato quindi possibile dare una risposta immediata ai gravissimi fatti accaduti allo Stadio Italia di Massafra al termine della sfortunata gara persa dal Taranto contro il Gladiator. Nardulli non è nuovo a situazioni di questo tipo. Già nel settembre 2006 fu destinatario di un analogo provvedimento di DASPO per un periodo di 3 anni. In quella occasione l'ultra tarantino si rese responsabile allo stadio Menti di Castellammare di Stabia del lancio di una bottiglia nei confronti di un agente della Polizia di Stato in servizio di ordine pubblico nel corso dei violenti scontri fra le opposte tifoserie della Juve Stabia e del Taranto. Le indagini della polizia comunque non si fermano. Si sta lavorando per identificare gli altri protagonisti dell'invasione di campo e non è escluso che già nei prossimi giorni possano essere messi altri DASPO. Il comportamento violento di questi tifosi ha causato la squalifica del campo del Taranto fino al 15 novembre, una penalizzazione di 2 punti da scontare nel prossimo campionato e un'ammenda di 6.500 euro alla società, circostanze che rischiano di pregiudicare una eventuale ipotesi di ripescaggio, ma soprattutto a ferire l'intera città e il gravissimo danno di immagine causato da questi facinorosi che con la loro violenza hanno finito per macchiare ancora una volta Taranto, il Taranto e la sua tifoseria.
0: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
5: È un lieto fine quello della vertenza IAB di Stat. È stato firmato in Confindustria l'accordo che cancella definitivamente lo spettro dei licenziamenti per lo stabilimento. Tutti i 45 dipendenti rimasti saranno riassorbiti a partire dal 1 luglio nella Nexus SRL Newco controllata dal gruppo Conseco Industrie. Si chiude così un anno durissimo di tensioni, ammortizzatori sociali e occupazione. L'insegna della IAB di Stat in questo anno di lotte si è sbiadita, ma dietro i cancelli della fabbrica tarantina, oggi si respira finalmente l'aria di un lieto fine, una vertenza complessa che si chiude con la firma cruciale. Bisogna fare un passo indietro, a luglio 2024, quando la multinazionale specializzata nelle attrezzature per la movimentazione su strada dei carichi ha deciso di delocalizzare la produzione a Minerbio, vicino Bologna, una scelta che ha portato alla graduale dismissione del sito ionico, fermo ormai da marzo 2026, nonostante lo stabilimento fosse il fiore all'occhiello dell'azienda. Dei 104 dipendenti inizialmente in forza, solo una decina è riuscita ad andare in pensione, per tutti gli altri è scattata la procedura 234 con il ricorso agli ammortizzatori sociali e la ricerca di un nuovo acquirente, un percorso difficilissimo segnato da mesi di altissima tensione e da ben 30 giorni di coraggioso presidio occupazione della fabbrica da parte delle maestranze. La svolta è arrivata nelle ultime ore in Confindustria. L'accordo siglato dai sindacati FIM, FIOM e WILM ha azzerato il rischio di licenziamenti. L'intesa raggiunta applicando l'articolo 212 del codice civile garantisce la piena continuità occupazionale e la totale salvaguardia dei livelli retributivi e dei diritti acquisiti

0: siti nel tempo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Stop alle lunghe code per il rilascio della carta di identità elettronica. Il Consiglio dei Ministri ha infatti stabilito che le carte di identità cartacee non ancora scadute saranno valide fino alla loro naturale scadenza. Non c'è quindi più l'obbligo di convertirle in carta elettronica entro il 3 agosto, una scadenza che stava creando lunghe code e disagi agli utenti, senza dire che proprio in casi come quello di Taranto erano andati in tilt gli uffici comunali, a corto di personale e alle prese con migliaia di pratiche da sbrigare. Nelle more del rilascio della carta di identità elettronica, i comuni potranno inoltre rilasciare un documento di identità provvisorio. Una misura di buon senso la definisce Fabio Ligonzo, del coordinamento enti locali della CISL Funzione Pubblica. La decisione del Consiglio dei Ministri, osserva il segretario sindacale, può contribuire ad alleggerire la pressione sui cittadini e sugli uffici anagrafici dei comuni. La corsa alla sostituzione immediata della carta d'identità, afferma Ligonzo, rischiava di scaricare sugli sportelli comunali un carico difficilmente sostenibile, soprattutto in una fase in cui i servizi demografici sono già chiamati a garantire attività essenziali con organici ridotti, procedure complesse e una domanda crescente da parte dell'utenza. Ma, avverte il segretario della CISL Funzione Pubblica, la transizione alla carta di identità elettronica resta un obiettivo necessario, solo che va governata con programmazione, personale adeguato e strumenti organizzativi seri. Il punto fondamentale è quello della organizzazione degli organici. Secondo Ligonzo, non si può continuare a chiedere ai lavoratori degli uffici demografici di assorbire ogni nuova scadenza nazionale senza un corrispondente rafforzamento del personale, senza agende sostenibili e senza una comunicazione chiara all'utenza. Ogni nuova procedura, se non accompagnata da risorse e organizzazione, diventa pressione sui dipendenti e disservizio per i cittadini. La CISL Funzione Pubblica chiede quindi all'amministrazione comunale di utilizzare questa finestra temporale per predisporre un piano ordinato di gestione delle richieste, rafforzare gli sportelli anagrafici, evitare concentrazioni improprie di appuntamenti e garantire informazioni chiare alla cittadinanza.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Resta un secco no quello del comune al rigassificatore. Palazzo di Città fa muro contro l'ipotesi di installare l'impianto onshore da 600 milioni di euro al molo polisettoriale, una posizione ribadita con forza dopo che il Ministero dell'Ambiente ha riattivato l'iter di valutazione, portando la pratica nello stato di istruttoria tecnica. Per fare quadrato, si è tenuta ieri la commissione congiunta Ambiente e Attività Produttiva guidata da Gian Domenico Vitale e Nicola Catania, a cui hanno preso parte anche l'assessore Stamer ai vertici dell'autorità di sistema portuale, oltre a diverse associazioni di categoria.
3: La posizione resta quella ribadita all'interno del ciclo di commissioni seguite sempre grazie al presidente Nicola Catania in attività produttive e ambiente di marzo, quindi il comune come ente a sé stante ribadisce il no secco al rigassificatore, all'impianto di rigassificazione e a qualsiasi tipologia di impianto, anche di interesse nazionale, che debba essere imposto dall'autorità governativa.
0: L'incontro ha messo in luce dunque una totale convergenza contro l'opera della società proponente. Il dottor Lecce, per l'autorità portuale, ha spiegato che i piani strategici del molo polisettoriale collidono nettamente con un impianto così impattante. Dal canto loro, le associazioni di categoria hanno espresso tutta la preoccupazione di un territorio già provato dalla crisi dell'indotto dell'ex Ilva, che chiede una programmazione economica sostenibile e non nuove imposizioni.
3: Il dirigente dottor Lecce, che ci ha spiegato fondamentalmente quali sono i loro obiettivi strategici del molo polisettoriale, che sicuramente collidono con l'installazione di un impianto così impattante da un punto di vista sia urbanistico che anche da un punto di vista proprio di division dell'autorità di sistema. In questo quindi ci hanno assicurato per quanto la procedura di via sia aperta, il MASE ha specificato attraverso una folta corrispondenza via PEC, anche con l'autorità di sistema e con gli enti competenti, la valutazione andrà fatta solo nell'ambito dell'impatto ambientale, ma all'interno dell'autorizzazione unica, quindi comprendendo anche le autorizzazioni urbanistiche, di demanio e di tutto ciò che riguarda anche il nulla osta di fattibilità del CTR, tutto quanto, insomma, saranno valutazioni che verranno in un secondo momento. Esatto.
0: Insomma, mentre la società proponente punta sulla natura strategica dell'opera per scavalcare le concessioni locali, il comune e le commissioni congiunte si preparano alle prossime mosse per portare questa linea di fermezza ai tavoli provinciali e regionali. Il pubblico interessato avrà tempo fino al 13 luglio per presentare le osservazioni al ministero. La battaglia per il futuro del porto è appena ricominciata.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Chiediamo alla direzione strategica un cambio di passo, una valorizzazione della professione infermieristica e un'attenzione particolare al sistema universitario e al corso di laurea in infermieristica.
5: È l'appello lanciato dal presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Taranto, Pierpaolo Volpe, al neodirettore generale dell'azienda sanitaria locale Vito Bavaro, per attivare azioni strategiche anche in vista dell'apertura dell'ospedale San Cataldo, in sinergia con le istituzioni e il governo, per superare le criticità del territorio nate durante la lunga fase di commissariamento che ha paralizzato la sanità e penalizzato l'efficienza dell'assistenza ai cittadini.
4: Siamo praticamente fermi, nel senso che l'ospedale San Cataldo non aprirà mai, così come non aprirà mai, non si darà mai slancio all'assistenza di prossimità se il governo non interviene con una legge ad hoc che elimini il cosiddetto tetto di spesa, perché ad oggi, proprio normativamente parlando, non è possibile assumere 650 infermieri almeno per l'ospedale San Cataldo e 200 OSS più le altre 600 figure che è necessario assumere se il governo non modifica la legge nazionale sul cosiddetto tetto di spesa. Quindi questa è una cosa che noi dobbiamo consegnare ai cittadini, perché tutto il resto è una fantasia normativa, è una fantasia che noi andiamo a trasmettere per fare populismo al cittadino. Noi dobbiamo dire le cose così come stanno. L'ospedale si apre se si modifica il tetto di spesa.
5: Per Volpe gli infermieri rappresentano una risorsa essenziale per la prossimità delle cure e per sviluppare la tanto attesa assistenza territoriale. E proprio per questo il presidente dell'OPI si dice pronto ad un confronto costruttivo con il direttore generale dell'ASL Taranto, Bavaro, per valorizzare la categoria e migliorare i servizi sociosanitari.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Arrivano altri 15 milioni di euro per i giochi del Mediterraneo. Lo stanziamento di questi ulteriori fondi lo ha deliberato il Consiglio dei Ministri. Sale così a 281 milioni e mezzo la dotazione finanziaria complessiva destinata a realizzare le opere infrastrutturali dei giochi. La notizia è stata accolta con grande soddisfazione dal commissario straordinario Massimo Ferrarese, che ha voluto ringraziare il ministro per gli affari europei e per le politiche di coesione Tommaso Foti, al quale Ferrarese riconosce l'attenzione e il costante supporto assicurato al progetto strategico per Taranto, per la Puglia e per l'intero paese. Questo ulteriore stanziamento arriva a conferma della fiducia riposta dal governo nel lavoro svolto dalla struttura commissariale e quindi della volontà di accompagnare fino in fondo il percorso di preparazione dei giochi. Le risorse consentiranno di realizzare ulteriori interventi infrastrutturali e di riqualificazione urbana. Proseguiremo con determinazione, ha dichiarato Ferrarese, nel rispetto del cronoprogramma affinché Taranto e l'intero territorio possano presentarsi all'appuntamento dei giochi con infrastrutture moderne, efficienti e all'altezza di un grande evento internazionale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: E in mia compagnia l'avvocato Lele Di Ponzio. Buongiorno e benvenuto.
7: Buongiorno a tutti, grazie.
6: E dunque noi partiamo, anche questo lo avevo preannunciato, dal calcio, da questo risultato, e partiamo dal servizio che è stato realizzato nella giornata di ieri dal collega Francesco Friuli.
8: Come una vera e propria mannaia del giudice sportivo che si abbatte sul Taranto, la pesante squalifica del campo fino al 15 di novembre, l'obbligo di disputare le gare a porte chiuse e in campo neutro, i due punti di penalizzazioni. Le sanzioni inflitte al giudice sportivo peseranno inevitabilmente nelle valutazioni in vista della prossima stagione. Al momento però resta il silenzio ufficiale della famiglia Ladisa sul futuro del club ionico, anche se l'ultimo comunicato ha parlato di condanna con fermezza degli episodi che hanno portato alle sanzioni della giustizia sportiva, annunciando la costituzione di parte civile nei processi contro i responsabili, e il club ha inoltre incaricato i propri legali di avviare azioni giudiziarie per il risarcimento dei danni nei confronti della persona indicata dal giudice sportivo come tesserato responsabile categoria dell'aggressione al quarto uomo, precisando però che tale soggetto non risulta tesserato, secondo il comunicato del club ionico, con la società. Secondo il Taranto, questo errore avrebbe recato un grave danno all'immagine e alla reputazione del club stesso. La società infine ribadito la propria totale estraneità ai fatti contestati, prendendo

0: le distanze da ogni comportamento lesivo del proprio nome, confermando la piena collaborazione con le autorità e gli organi di giustizia sportiva per l'accertamento delle responsabilità. Per il resto, il Taranto adesso dovrà concentrare le proprie energie nel comprendere quale dovrà essere il proprio futuro. Dagli errori si può certamente crescere, sia dal punto di vista manageriale che da quello sportivo. Sarà necessario capire come si intenderà strutturare il progetto per gli anni a venire, ma prima ancora servirà conoscere la volontà della famiglia Ladise, la sua disponibilità a proseguire l'avventura alla guida del Taranto dopo una vicenda che rappresenta al tempo stesso una mazzata, un danno e una beffa.
1: Bene, Lele Di Ponzio, avvocato ma anche tifoso, noi ce lo diciamo da tanti anni, ti conosco da tanti anni, so quanto può essere particolare, diciamo, questo momento per chi vive le vicende del Taranto Calcio con passione e con trasporto.
2: Sì, particolare ma non nuovo, in vari aspetti, però sono ormai 35 anni che viviamo più bassi che alti, e qualche domanda a livello proprio di ambiente, di società ce la dovremmo fare. Perché se è dal 93 che non riusciamo a risollevarci, non è forse tutta colpa degli altri, ma gran parte della responsabilità è anche la nostra. Ma quando dico nostra, dico proprio come ambiente, come città, come cittadini. Io sono stato 5 anni nella Procura Federale e credetemi, è stato mortificante tante volte dover imbattermi, chiamiamoli luoghi comuni, ma i luoghi comuni poi hanno sempre una genesi da cui partono. Taranto è sempre stata una piazza molto difficile, però dobbiamo imparare dagli errori. Noi negli ultimi 30 anni, rimanendo al calcio, errori ne abbiamo fatti e purtroppo non abbiamo imparato.
1: Ricordo una partita, scusami se ti interrompo, una Taranto-Catania
2: E che
1: che
2: forse è
1: c'ha.
2: stato lo spartiacque, no? Perché da lì poi è cambiata proprio la storia, siamo diventati negativi, abbiamo una negatività che ci portiamo addosso e
1: Un
2: non
1: po' di
2: riusciamo a
1: rancore anche.
2: scrollarci, e di rancore e diffidenza. Cioè, non è possibile che quando si perde si gridi al complotto, si gridi al ci vogliono tutti male. No, non è così. Non è così per un semplice fatto. Taranto è una piazza passionale, bellissima, passionale. Allora, vediamola
1: Che
2: dall'esterno,
1: prescinde la
2: che
1: serie.
2: prescinde dalla serie, è proprio questo. Allora, che motivo avrebbero in federazione, nei piani alti, a volere il male del Taranto quando una piazza come Taranto porterebbe un sacco di soldi, tantissimi soldi?
1: Soddisfazione oltretutto.
2: Quindi, naturalmente, dobbiamo, due cose, secondo me, dobbiamo imparare una buona volta. Uno, a scrollarci questa energia negativa che non ci fa assolutamente bene, e due, a dare tempo. I progetti richiedono tempo. Il progetto sportivo soggiace ad un elemento importante che è il risultato. Il risultato non è detto che si ottenga subito. Naturalmente, nel momento in cui il risultato non, se c'è un progetto consolidato, come può essere questo dei Fratelli Ladisa, se c'è un progetto consolidato, un campionato può andare male. L'altro campionato si riparte più forti, invece a Taranto in questi anni purtroppo non si raggiunge subito il risultato, si rompe tutto. No, non deve essere così. Bisogna dare tempo a tutti. Allora diamo il beneficio, e la piazza in questo devo dire lo ha dato alla nuova società, diamo il beneficio di una stagione nata in ritardissimo per i motivi che sappiamo, e quindi ovviamente ha risentito poi della partenza in ritardo, perché se non lo risenti dopo, lo risenti in seguito. Purtroppo la stagione sportiva è lunga e ci sono sempre, è fisiologico che ci siano momenti di appannamento. Però se si consolida un progetto vero, strutturato, il risultato negativo viene superato, e se non viene superato nell'immediato c'è tempo per poi recuperare. Vediamo le piccole, io non voglio parlare di grandissime società, Juve, Inter e Milan, lasciamole stare, non sono alla nostra portata. Parliamo di società piccole, penso al Sassuolo, ma penso anche al Catanzaro, quindi per essere più vicino territorialmente. Hanno dato tempo, non si vince il primo anno, fa niente, si riparte più forte il secondo, senza però quelle scene che purtroppo.
1: Parliamo Lele della gestione delle emozioni, perché poi sono le emozioni, queste emozioni esagerate, le esasperazioni che portano anche a quelle reazioni
2: Sì,
1: che abbiamo,
2: è
1: cui abbiamo
2: vero,
1: assistito.
2: però lo sport è emozione. Non sto
1: Da gestire.
2: giustificando, è sicuramente da gestire, assolutamente quello che è avvenuto è deprecabile ed è purtroppo il segnale del perché poi nasce quel luogo comune. contro la tifoseria del Taranto. Quindi assolutamente è una scena che non si deve, io quando parlo di progetto a lungo termine e di pazienza è proprio quello. Arriva il risultato negativo, l'emozione è terribile, del resto è vedere la partita con l'emozione che ci fa essere tifosi, ma ciò non giustifica quello che è successo, perché è deprecabile ed è mortificante per noi che comunque giriamo essere poi, ah tu sei di Taranto, succede questo, questo e quello, e quindi il fatto pochi sporcano l'immagine di una città è vero, ma purtroppo anche se sono pochi la sporcano.
1: Certo.
2: Quindi è proprio
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: L'obiettivo chiaro è quello di fare concretamente in modo che la casa circondariale sia un luogo di speranza e di reinserimento sociale, in una parola, di rieducazione, come ha più volte sottolineato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Con questo fine si ripropone l'iniziativa Fuori Gioco, che si terrà il 27 giugno prossimo, con un quadrangolare di calcio tra le squadre di magistrati, avvocati, poliziotti penitenziari e detenuti.
4: Siamo giunti alla nona edizione di quello che è un progetto che intende trasmettere i valori fondanti dell'ordinamento sportivo alla popolazione detenuta. Il rispetto delle regole, il rispetto dell'avversario, il rispetto dell'arbitro, oltre ovviamente a diffondere valori quali la lealtà e la correttezza. Siamo giunti alla nona edizione, sono particolarmente orgoglioso perché la partecipazione di enti istituzionali di notevole importanza, oltre che di personalità del mondo della giustizia, che manifestano costantemente attenzione nei confronti del progetto, mi rende particolarmente orgoglioso.
5: E nel venire qui c'è questa miscela insieme che attraverso l'impegno, forse è l'impegno più importante della loro vita, no? Quello di impegnarsi a vincere questa partita che stanno giocando qui per formarsi per il futuro, perché il passato ormai non gli appartiene.
6: Il rispetto delle regole, il fatto di giocare in squadra e condividere i valori, i principi dello sport, in particolare in questo caso del calcio, siano fondamentali nel percorso rieducativo di ciascun detenuto. Per cui noi ci crediamo e continueremo a crederci in questi progetti, in questo in particolar modo, perché ci danno la possibilità di confrontarci anche con i detenuti e di confrontarci su valori essenziali per la loro crescita, per dare loro quella possibilità riconosciuta e prevista dalla Costituzione repubblicana.
7: Ed è un progetto fondamentale perché fondamentale, un pilastro fondamentale del percorso trattamentale offerto alle persone detenute presso questa casa circondariale, un progetto che sostanzialmente si propone di diffondere quelli che sono i valori positivi dello sport, quindi lo spirito di squadra, il rispetto delle regole, il rispetto anche dell'avversario, ma anche diciamo il senso della competizione, laddove la competizione sia una competizione sana, leale e corretta.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Taranto si tinge di punk e anche il Museo Archeologico Nazionale, dove tra poche ore si alzerà il sipario sull'edizione 2026 del Medimex. Il capoluogo ionico si prepara a vivere 5 giorni intensi, diventando il cuore pulsante della musica internazionale. Al dare il via alla manifestazione un vero e proprio tuffo nel mito, infatti l'esclusiva nazionale della mostra di Roberta Bailey ad inaugurare la giornata. 50 scatti inediti che non sono solo foto, ma un documento storico. La nascita dei Ramones e l'energia grazia del punk newyorkese del 1976 è un racconto visivo potente che anticipa il talk previsto per le 19 con la stessa fotografa, moderato dal giornalista musicale Luca De Gennaro. Ma il Medimex oggi non si ferma qui, la città si anima su più fronti, dal caffè letterario dove si celebra la storia della banda Bardot con la presentazione del libro Se mi rilasso collasso, fino al Teatro Fusco che questa sera ospiterà Il mare nel cassetto. Non solo un racconto come il Medimex ci ha abituato, ma un omaggio immersivo all'arte di Franco Battiato. E poi, calata la sera, spazio ai talenti emergenti dalle 21:30, riflettori puntati su Spazio Porto per una maratona di showcase che esplorerà i confini del jazz, del folk e dell'elettronica. Una vetrina che conferma il Medimex come un catalizzatore fondamentale per il sistema musicale pugliese. Insomma, non resta che dire, hey, ho! Oh. Let's go!
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Buongiorno amici di Radio Cittadella. Era difficile superare, diciamo, il successo dell'anno scorso, oltre 5.000 presenze in poco più di 10 serate, ma crediamo di essere riusciti a mettere assieme un palinsesto di tutto rispetto. Di tutto rispetto è vario, perché andiamo dai temi di attualità con Dario Fabbri, l'opinionista di Limes Radio 7, a Cecilia Sala, la giornalista imprigionata nel carcere di Evrin a Teheran, quindi argomenti Medio Oriente, Ucraina di grandissime attualità. Poi la letteratura, da Maurizio De Giovanni, che non ha bisogno di presentazione, a Michele Emiliano nella sua nuova veste di scrittore, e poi anche la società civile, Valerio Aprea, e attesissimo l'appuntamento con Sigfrido Ranucci. Poi anche un po' di leggerezza ci vuole, visto il momento, con una piece teatrale, una stand-up comedy con Fabiano Marti e Mauro Pulpido, che non penso abbiano bisogno di presentazione. E chiudiamo col botto, veramente col botto. Siamo riusciti ad avere, non facile, perché diciamo l'età gli rende difficile i viaggi, lui è pugliese ma vive a Roma, Lino Banfi, veramente il 31 agosto.
1: Quanti anni sono che va avanti l'angolo della conversazione?
9: Sembra incredibile, siamo alla 22esima edizione e la più longeva rassegna culturale della Puglia.
1: Bene, grazie per questo, anche per questo sforzo e nella direzione della cultura. Lo diciamo continuamente che bisogna alimentare questi momenti dedicati appunto alla cultura e al confronto. Tra l'altro in estate, a pochi metri dal mare, quale occasione migliore per stare insieme, per vivere l'estate. Grazie a Gianluca Piotti e buon lavoro.
9: Grazie ancora a te e a tutti gli amici di Radio Cittadella. Buona estate a tutti.
1: Grazie.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: Senti Mariella, nel tuo percorso artistico c'è un bel progetto al quale voglio fare riferimento, che è Cantautrici con Rossana Casale, anche grazie di Michele, che ha dimostrato in realtà che la sinergia femminile nella musica non solo è possibile ma è anche potentissima, diciamo. Insomma, com'è nata l'idea, Mariella, di unirvi, e cosa vi siete regalati a vicenda umanamente e artisticamente in questo viaggio insieme?
11: Beh, è stato bello conoscerci di più, perché ci incontravamo sempre sui palchi o dietro le quinte prima di dare una nostra performance, però alla fine, insomma, non ci confessavamo mai, no? I nostri desideri, le nostre delusioni, le nostre aspettative. Quindi, insomma, poi ci siamo trovate nel momento più complicato, devo dire. Ci siamo unite poco prima del Covid. Abbiamo fatto uno spettacolo all'Auditorium di Roma e poi è scoppiato tutto.
10: Senti Mariella, tante esperienze per te, insomma, non ti fai mancare nulla. È la musica, ma anche il teatro, perché volevo fare riferimento a questo spettacolo teatrale con Daniela Poggi, che ti ha vista protagonista, dal titolo Figlio non sei più Giglio. Noi abbiamo ascoltato in apertura Non mi capirei mai, che poi è la canzone che tu hai interpretato, che fa parte di questo spettacolo. Com'è stato per te fare questo passo oltre la musica, no? Entrare così a fondo in quella che è la recitazione teatrale?
11: Beh, è un fatto nuovo per me, perché diciamo l'arte, quella attoriale, no? Merita anche quella uno studio, merita una preparazione, quindi la sentivo un po' distante da quello che era, insomma, la mia costruzione, quello che la mia formazione. Quindi io venivo dalla musica classica, che comunque è vicina al teatro, no? All'opera, però in qualche modo non so, avevo un sacco di dubbi, perché dicevo a Daniela: secondo te sono adatta? Lei diceva: non ti preoccupare, tu non canterai soltanto, ti porterò io anche a recitare. Infatti io non sono soltanto la colonna sonora di queste sue riflessioni, le riflessioni di una madre, raccontiamo un po', no? Una madre che scopre che suo figlio ha commesso un femminicidio, quindi insomma uno stato d'animo che potete immaginare, no? Drammatico.
10: Mariella, noi chiudiamo con una cover bellissima che hai realizzato della Cura di Franco Battiato. Due parole, insomma, per questa cover meravigliosa che va a chiudere questa nostra piccola chiacchierata. Dove è nata naturalmente l'idea di riprendere naturalmente questo grande singolo del maestro Battiato?
11: Beh, io poche volte incido.

0: le canzoni che non ho scritto io, però ci sono alcune canzoni che ho sognato di poter scrivere, cioè che mi sarebbe piaciuto fare. E quindi se ci sono canzoni così alte, così belle, mi piace provare anche a immettermi in questa ardua come posso dire, questo arduo esercizio di poterlo cantare, di poter cantare, insomma, tutto quello che non è mio. E, lo faccio dal vivo e questa volta l'ho fatto registrandolo insieme anche a Salvatore Cauteruccio, che mi ha portato dentro, mi ha tirato dentro questo suo disco. E quindi ha detto: "Guarda, io ho una mia versione con la fisarmonica, ti va di cantare, insomma, insieme al mio fraseggio?" Certo. E quindi l'abbiamo fatto insieme, infatti c'è questo bel video. E niente, insomma, ascoltatelo, guardatelo se vi va, e poi mettetelo insieme alle cose che più credete vostre, perché insomma alla fine è un regalo che ho voluto fare al di fuori della mia discografia.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Possibile riassetto interno per il Taranto del futuro. Resta aperta la sala del ripescaggio in Serie D. Il club potrebbe anche presentare la domanda, nonostante ci siano tanti segni negativi dovute ad alcune decurtazioni del punteggio basso accumulato in questa stagione. Per questo motivo il Taranto deve concentrarsi innanzitutto su una riorganizzazione interna che punti a valorizzare gli aspetti legati al calcio giocato, facendo leva sulle esperienze e sulla programmazione. Per quanto riguarda il direttore sportivo e l'allenatore, le valutazioni saranno effettuate nelle prossime ore. La società scioglierà le riserve soltanto dopo un confronto sia con i diretti interessati, ma anche con i giocatori. Il Taranto deve essere pronto a qualsiasi soluzione, dalla permanenza di Pagni, dalla permanenza di Danucci, entrambi o nessuno dei due addirittura. Un eventuale cambio di rotta potrebbe concentrarsi quindi nei prossimi giorni, così come potrebbero esserci i primi contatti con i nuovi calciatori. Chi non rientra nei programmi o chi, dopo gli ultimi episodi, intende lasciare il Taranto potrebbe arrivare a una risoluzione contrattuale. Ci sono però alcuni giocatori in organico con un contratto in scadenza il 30 giugno che dovranno necessariamente definire la propria posizione. Situazioni che saranno affrontate e discusse, come detto, nelle prossime ore. Nelle ultime, invece, da registrare il messaggio lanciato dal capitano Nicolò Iodice, che si è detto pronto a proseguire la sua avventura in rossoblù, qualora la società lo ritenesse opportuno. Da segnalare anche un video della società che ha voluto valorizzare l'aspetto positivo rappresentato dalla tifoseria.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Adesso parliamo di The Bridge, questo ponte tra Taranto e l'Europa. Arriva questa seconda edizione per il festival che porta a Taranto e anche in provincia la musica da camera, la meravigliosa musica da camera con artisti europei. Quindi saranno 10 giorni, sono 10 giorni, giusto?
4: Sì, sono 10 giorni di musica da camera dal 21 al 30 di giugno, tra Pulsano, una data a Taranto e una grande tappa a Martina Franca a Masseria Cappella.
3: Yes, bello, un posto magico Masseria Cappella.
4: Posto del cuore.
3: Bello, ma anche a Taranto e a Pulsano, ovviamente. Noi non abbiamo preferenze, sono tutti belli. posti. Allora, detto questo, ci dici da dove arrivano questi ragazzi che mi sembra di capire siano giovani artisti?
4: Una parte degli artisti sono giovani artisti, altri sono emergenti in carriera e altri sono grandi nomi. Quindi ci sarà Ivan Rabaglia, violinista del Trio di Parma, ci sarà Christopher Park, artista Deutsche Grammophon, Andrea Scaffardi, primo clarinetto dei Bergen Philharmonic, però anche tanti giovani.
3: Caspita.
4: Molto molto bravi, quindi siamo in un gruppo di oltre 35 artisti da
3: 35 artisti provenienti da tutto il mondo. Allora, questa è la magia del Mediterraneo Chamber Music Festival, che è organizzato dall'Associazione Cultura Mediterranea.
4: Sì.
3: Ecco, questa avete il patrocinio del Comune di Pulsano in collaborazione con l'Accademia Musicale Mediterranea, l'Associazione Musico Culturale Euterpe e Mangrovia PS. Partner d'eccellenza sono Fazioli Pianoforti, perché voi...
4: Sì, tra l'altro è uno dei grandi ritorni.
3: Un grande gol.
4: Sì, Fazioli Pianoforti e Di Marco Pianoforti ci supportano nella scelta tecnica e ci portano un bellissimo F212 che è un top
3: che è un
4: di
3: signor
4: gamma.
3: Piano, un
4: sì,
3: signor pianoforte, sì. Ha un suono.
4: Sì, è un suono incredibile ed è l'azienda produttrice di pianoforti italiana per eccellenza, però nel mondo è tra le più grandi e le più prestigiose, quindi è un grande pregio averlo a Taranto e arriva direttamente da Roma, quindi
3: mamma
4: siamo
3: mia.
4: Molto contenti. Sì.
3: Ragazzi, avete fatto un ottimo lavoro. Mamma mia, che bello, bravi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: Buon pomeriggio e benvenuti al nostro consueto appuntamento con l'approfondimento dopo il TG oltre la notizia. Oggi è il grande giorno dell'inizio del Medimex e abbiamo con noi il coordinatore artistico Cesare Veronico. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: E benvenuto. Allora, oggi comincia tutto. Tra poche ore la mostra al Marta sarà inaugurata e partono anche i racconti al Fusco. Insomma, comincia tutto, si parte.
1: Sì, oggi c'è l'inaugurazione della mostra e con l'incontro con Roberta Bailey, e quindi già invitiamo i telespettatori a partecipare. Roberta Bailey è la fotografa del primo album dei Ramones, una delle copertine più iconiche della storia della musica rock, testimone involontaria perché lei lavorava da buttadentro al CBGB, che è il tempio del punk rock di New York, e aveva lavorato precedentemente a Sex, che era la boutique di Malcolm McLaren e Vivian Westwood. Malcolm McLaren, l'inventore dei Sex Pistols. Quindi lei involontariamente si è trovata nella nascita della punk, che quest'anno celebra il cinquantennale, nei due luoghi più importanti nel mondo, quindi sarà bello sentire il suo racconto.
0: Che poi il bello delle mostre al Marta del Medimex è sempre questo: il racconto dei grandi artisti fatti dai testimoni, da chi li ha vissuti. L'anno scorso poi c'era un'amicizia proprio stretta fra il fotografo ospite e Amy Winehouse, sì. Ma anche chi ha disegnato le copertine degli album,
1: di Pink Floyd, Hypnosis Studio. Fu la copertina celebre di The Dark Side of the Moon. Ma sono belli anche questi incontri, cioè gli artisti che ti raccontano, per esempio il fotografo
0: di John Lennon
1: dell'Hypnosis Studio ci raccontò che nella celebre copertina di Wish You Were Here c'è l'immagine dell'uomo che prende fuoco, no?
0: Sì.
1: Con le fiamme, e non c'erano le tecniche attuali, per cui lo accesero veramente e dopo 7 secondi andarono a spegnere il fuoco che li avevano acceso nella celebre stretta di mano della copertina di Pink Floyd.
0: Bello è stato anche l'incontro con il fotografo di John Lennon, Yoko Ono.
1: Sì, là è stato carino. Poi la sera c'erano gli showcase a Spazio Porto e lì c'è una murales di John,
0: sì,
1: Lennon, e quindi tutti quelli presenti che lo riconobbero e che erano venuti per gli showcase si fecero fare la foto davanti al murales di John Lennon del fotografo amico di John Lennon, per cui c'era la coda di questi che davano il cellulare e lui disponibilissimo, perché poi è la cosa carina anche del Medimex, cioè si creano,
0: sì,
1: c'è un'empatia forte tra la città, cioè chi partecipa al Medimex, gli artisti, i musicisti, gli ospiti, insomma è il motivo per cui diventa una settimana di festa.
0: Certo, e poi dietro a tutti questi incontri il racconto che esce sempre è l'inizio, e quindi il modo in cui questi artisti si barcamenavano senza avere una barca,
1: sì,
0: di soldi, diciamo,
1: no,
0: con poche lire.
1: Una lira,
0: sì,
1: sì. Neanche una lira, certo.
0: Come le fotografie di Amy Winehouse alla cabina telefonica.
1: Sì, quando era praticamente sconosciuta, perché le foto di quella mostra in realtà riportavano una Amy Winehouse prima del concerto, del successo,
0: prima.
1: Quindi quando in realtà era una ragazza che aspirava ad avere successo, serena, prima che appunto venissero fuori i problemi che derivano da questo successo improvviso, enorme, internazionale, al quale probabilmente non era preparata.
0: E allora, per sapere cosa invece accadrà in questo Medimex, vediamo il servizio.
2: Quest'anno, guardate, Londra, abbiamo venduto molti biglietti in Inghilterra.
0: Ormai una tradizione per Cesare Veronico, coordinatore artistico del Medimex, tracciare la mappa dei biglietti venduti in tutta Europa nella conferenza stampa poco prima del Medimex. Il festival infatti non parla più solo pugliese, e questo da molto tempo, ma non parla più neanche solamente italiano. Le vendite dei biglietti stanno disegnando una vera e propria mappa del turismo musicale europeo. La
3: sorpresa più grande arriva dal Regno Unito. Londra è la città estera che ha registrato il maggior numero di acquisti, seguita a ruota dai principali paesi dell'Europa occidentale. In Italia, oltre alla prevedibile risposta caldissima della provincia di Taranto e di tutto il territorio regionale, si registra una fortissima mobilitazione dalla Calabria, Roma, Napoli e Milano, un pubblico pronto a viaggiare per vivere un'esperienza unica.
2: Infatti quest'anno, per esempio, anche sui concerti ci siamo un po' smarcati. Dopo Smile e Massive Attack, che sono più cerebrali, abbiamo voluto organizzare in particolar modo un sabato con Agents of Time e Pet Shop Boys una serata di grande impatto, divertente, dance. Non ci piace essere incasellati, e così ovviamente anche il progetto più in generale. Noi non abbiamo sempre progetti diversi che ci portano in diverse direzioni.
3: Un successo che porta Taranto al centro del turismo pugliese, e forse anche per questo che il presidente della regione Puglia, Antonio De Caro, ha già pronte le date del prossimo anno, ma attenzione, le svelerà più avanti.
0: Quindi il connubio fra Taranto e il Medimex resta?
4: Certo che resta. Resta e sarà nei prossimi anni, non solo si consolida, ma sarà sempre più ampio. Investiremo anche altre risorse in questa città dal punto di vista turistico, dal punto di vista culturale, dal punto di vista musicale. È una città che si presta bene. Poi Presidente, insieme al sindaco vedremo le location.
3: Un richiamo internazionale che si traduce immediatamente in economia reale per il territorio. I dati ufficiali, secondo l'assessore regionale al turismo Grazia Maria Starace, confermano che la strategia di destagionalizzazione sta raccogliendo frutti preziosi, portando in città visitatori ben prima dell'inizio della classica stagione balneare.
5: 5%, un più 8% per maggio, ma anche per Taranto e la provincia di Taranto abbiamo un più 4%, abbiamo in generale una presenza di stranieri superiore rispetto all'anno scorso dell'11%, quindi stiamo lavorando bene. Evidentemente la Puglia tira moltissimo, e soprattutto considerando che questi dati sono relativi alla prima parte dell'anno.
3: Non solo i grandi live sulla rotonda dunque, ma anche arte con la mostra fotografica al Museo Marta, dibattiti al Teatro Fusco, incontri all'università. Taranto si riapre al mondo, porta a ballare, a riflettere e soprattutto ad accogliere.
0: E allora, Taranto è pronta ad accogliere il Medimex e tutta questa gente proveniente da tutta Europa?
1: Beh sì, lo dicevamo nel servizio, noi vendiamo praticamente i biglietti in tutte le regioni italiane e anche all'estero, e soprattutto nei paesi occidentali. Ecco, la nazione in cui abbiamo venduto di più è l'Inghilterra.
0: E dicevamo, tanti sono gli incontri, stasera partono anche i racconti al Teatro Fusco, quest'anno si parla eterogeneo, possiamo dire, si va da Battiato a Bruce Springsteen passando per Miles Davis.
1: Ma è quello che dicevo prima quando ti dicevo nel servizio, che noi non vogliamo essere incasellati, noi ci occupiamo, il Medimex si occupa della storia della musica. Gli artisti che noi evidenziamo sono figure seminali nell'ambito della storia della musica e quindi di grande interesse intergenerazionale. A Battiato, insomma, io pensavo di un tributo a Battiato da quando è scomparso, per cui siamo molto lieti di presentare uno show articolato, quello appunto che esordisce stasera, e purtroppo non ci sono più biglietti, stanno finendo i biglietti in realtà per tutti i vari racconti del Medimex, per cui questo è noi tocchiamo tutti i generi musicali e soprattutto andiamo verso figure che sono state determinanti nella storia della musica.
0: Anche perché il Medimex serve anche per insegnare, e chi meglio di queste grandi figure può insegnare?
1: No, è un'iniziativa sostenuta dalla Regione Puglia e organizzata da un'istituzione culturale della Regione Puglia, e quindi inevitabilmente può toccare la contemporaneità, è giusto che lo faccia, senza ledere gli interessi degli organizzatori privati e senza inseguire la musica chewing gum, no? Quella che tu mangi e poi dopo un po' te ne liberi. Ci teniamo molto a formazioni, artisti, musicisti che hanno un passato e che appunto arricchiscono dal punto di vista culturale tutti i grandi fruitori appassionati di musica.
0: Una cosa di cui non si è ancora parlato tanto è il mapping al castello, che inizierà giovedì.
1: È vero, e a me dispiace, ma probabilmente sai perché? Perché è proiettato sulle mura del castello aragonese, noi diamo per acquisito che sia facilmente visibile.

0: Per quello. In realtà il MEPPI in quest'anno racconta la storia del punk da quando era rivoluzionario a quando è diventato pop il punk, e quindi dagli esordi di Sex Pistols, Clash, Ramones, fino a Green Day, Offspring, cioè a formazioni che poi hanno venduto
1: L'hanno reso
0: milioni di dischi,
1: mainstream,
0: e tant'è
1: certo.
0: che il punk è diventato pop. E io posso dire senza tema di smentite che questo

0: cui l'esordio è la prima e alle 21 di domani, alle 21 di domani, giovedì, io vi consiglio di passare tra le 21 e le 24, giovedì, venerdì, sabato e domenica, perché davvero ne vale la pena.
1: E poi ci sono i concerti al Castello Aragonese, dentro il Castello Aragonese, del progetto di Diodato, un progetto interessante anche quello che racconta la musica del Mediterraneo.
0: Esatto, quindi come ti dicevo prima, noi tocchiamo tutti i generi musicali, per cui ho chiesto ad Antonio, e devo dire, lui è stato immediatamente d'accordo, ho chiesto ad Antonio Di Diodato di scegliere formazioni nell'ambito della musica mediterranea, per cui avremo questa Sara Gioielli, il calabrese Davide Ambrogio, che è un ottimo percussionista, e Sami Galbi, è un artista
1: Svizzero-marocchino.
0: svizzero-marocchino, che solo per ogni volta che lo devo dire devo capire se devo partire col Marocco o con la
1: Geograficamente.
0: Svizzera, e sono tutti e tre concerti d'impatto. L'anno scorso venne la Nina, che ebbe un grande successo, quindi sono scelti da Antonio, che ci vede a lungo, e
1: E diciamo che
0: iniziano
1: Sara Gioielli ha collaborato con la
0: con
1: Nina.
0: Liberato. No, anche con Liberato, ha fatto
1: Anche
0: un
1: con
0: brano con
1: Liberato.
0: Liberato, quindi sono a partire, insomma, vi conviene venire verso le 19 perché i concerti sono gratuiti e sono ad esaurimento di posti disponibili, per cui insomma anticipate un po' nel cortile del Castello Aragonese a partire diciamo dalle 19, anche se il concerto inizierà qualche minuto più tardi, giovedì, venerdì e sabato.
1: Poi ci sono gli showcase tra l'università e lo Spazioporto e lì c'è un sacco di spazio per i giovani.
0: Ma certo, sono i concerti, allo Spazioporto si tengono il mercoledì e il giovedì sera. Il mercoledì abbiamo la nuova generazione jazz, no? La nuova generazione del jazz, più una call fatta da noi del Medimes, hanno accettato musicisti e band italiane e pugliesi, e vi devo dire che la qualità di quest'anno è veramente strepitosa, per cui tutti gli amanti del jazz, a partire dalle 21 di mercoledì, farebbero bene a partecipare sempre gratuitamente, mentre il giovedì ci rivolgiamo al pubblico del pop, del rock, dell'elettronica, sempre a partire dalle 21, e anche in questo caso la qualità è di alto profilo. Siamo molto soddisfatti perché insomma non sono formazioni che scegliamo noi random, sono formazioni che rispondono a delle call e sono scelte da una commissione, quindi e suonano queste giovani band davanti a programmatori di festival di tutta l'Italia, che noi invitiamo e che poi se li chiamano nei loro festival. Quindi quella è la missione appunto di Puglia Sounds e del
1: Infatti,
0: Medimex,
1: di
0: cioè non
1: Puglia
0: è
1: Sounds.
0: soltanto rivolta al pubblico, ma anche agli operatori, ai musicisti, a tutto il settore musicale della nostra regione.
1: Interessante è stato anche l'incontro fra questi giovani musicisti e gli Agents of Time, che ormai raccontano di una Puglia, che va in tutto il mondo, c'è molta tecnica
0: Certo,
1: in
0: no,
1: questo.
0: sono giovani artisti pugliesi che, quindi noi non li ospitiamo solo negli showcase, ma facciamo aprire a loro i concerti nel palco principale dove poi si esibiscono le rockstar. Quindi gli Agents of Time suoneranno prima dei Pet Shop Boys, e il progetto di Marco Urselli, Tarantino, che ha messo insieme le formazioni, una supergruppo che fa i brani dei Ramones, è un altro artista riconosciuto a livello internazionale, pugliese. E gli Agents of Time, devo dire, non sono notissimi a livello nazionale, benché molto stimati nel settore dell'elettronica, dell'house, della tecno-melodica, e sono più conosciuti nei festival per la loro partecipazione in festival internazionali, e fanno tour in Brasile, in Cile, in Argentina, e suonano a Tomorrowland, e il loro pubblico varia tra le 10 e le 15.000 persone. Mi raccontavano che dopo un post di un non si sa chi in Cina si trovarono 500 cinesi fuori
1: Ad
0: dall'albergo,
1: aspettarli, sì.
0: mentre da noi sono un po' meno noti. Gli Agents of Time suoneranno davanti ai Pet Shop Boys, prima dei Pet Shop Boys, e quella serata, insomma, sarà una serata divertentissima, quindi insomma,
1: Insomma,
0: sono le
1: la rotonda
0: serate.
1: del lungomare diventerà un dance floor.
0: Sarà divertentissima, sono le serate che se non si partecipa poi ci si pente, per cui insomma.
1: Come quella dei Pulp, insomma.
0: Ma non solo, non solo.
1: E poi il main stage ci saranno i Pet Shop Boys, dicevamo, domenica 21, oltre la New York City Redux Band, ci saranno gli Slowdive e i Suede.
0: Sì.

0: Insomma, il Britpop, il cerchio del Britpop è chiuso.
1: chiuso il cerchio del Britpop dopo Pulp, Blur, la presenza di Neuron
0: Liam Gallagher.
1: 3, perché no, io non ho perso le speranze di far venire Devon Albarn
0: Questa è una
1: con
0: bella
1: i
0: notizia.
1: Gorillaz, più che perché i Blur sono un po', diciamo, più complicati, ma i Gorillaz quest'anno ci siamo andati molto vicini, e poi Liam Gallagher, quindi mi piaceva l'idea di chiudere il cerchio del Britpop, poi insomma sono
0: Mancherebbe
1: sempre
0: l'altro
1: andati bene.
0: fratello.
1: Sì, però dai, Wonderwall canta Liam Gallagher,
0: E
1: cioè voi,
0: certo.
1: insomma, Live Forever, Wonderwall, i pugliesi, i tarantini l'hanno vista a 10 metri, adesso per andarla a sentire con gli Oasis dovevi per la
0: Bisogna
1: via,
0: pagare.
1: li vedevi nello schermo
0: No.
1: piccolo, quindi sì. E poi ci sono gli Slowdive, che è la formazione preferita di Robert Smith, dei Cure, se li chiamano ovunque, sono stati pochi giorni fa al Primavera Sound, cioè, diciamo che quella è una line-up da Primavera Sound, Slowdive Suede.
0: E insomma, per questa line-up bisogna aspettare il 20 e 21, ma nel frattempo ci sono tutti gli altri appuntamenti. Io ringrazio Cesare Veronico per essere stato
1: Grazie
0: con
1: a
0: noi.
1: voi, grazie davvero.
0: E l'appuntamento con Dopo il TG torna domani.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents

0: Soft Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale.
3: Digitale.
2: Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia.
3: Digital Audio Broadcasting.
2: Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
4: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
5: Cosa hai rubato?
6: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
5: Sono delle persone.
6: No.
7: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
6: Capisci quello che dice?
5: Io la sento, eh. Roba senza senso, non riesco a capire.
6: Io invece sì.
7: Che mi sta succedendo?
8: Le persone hanno fame di verità.
6: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
9: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
4: Siete ancora poveri, stronzi!
3: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico...

0: Sono dell'FBI. Come sta?
1: Bene. Sai come andrà a finire?
2: Avevamo un accordo.
3: Fossi in te sarei nervoso.
1: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato solo.
2: Sarai ricco da morire.
1: Dicevamo, chi è il prossimo?
4: Vuoi tu farti prendere Karen Beverly come tua amata sposa?
5: Io vi dichiaro ufficialmente sposate. Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
6: C'è un pacco per te.
4: Grazie.
7: Ciao, sono Lilipad. Giochiamo.
8: Estinzione, non di nuovo.
9: Bonnie, tempo schermo finito.
4: Ok.
5: Dobbiamo parlare. Tablet, ti prego, chiamami Lily. Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie. Sì. Ma poi tu rovini tutto. Capito. Non mi stai neanche ascoltando.
10: Io sono sempre in ascolto.
5: Vedi?
7: Allora ascolta. Io e i giocattoli.
10: Ora in spagnolo.
7: Los gemelos Jordan. Allora,
11: mi prenoto il posto dietro alla cassettiera.
12: Woody.
13: Jesse, pronto?
12: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
9: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
14: Siamo spacciati!
12: La tecnologia ha invaso casa nostra.
9: Io non so, Jesse, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia
13: puoi fare tutto.
12: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
9: Ho fatto prima che potevo.
15: Perché indossi un vestito?
9: Si chiama poncho. Forchi.
12: Ci vorrebbe un pennarello marrone.
16: Alt! Chi va là?
17: Wow! Vengo in pace!
16: È passata una vita, cowboy.
10: Cosa sei tu? Un giocattolo vecchio?
16: Cosa?
15: Ti crede vecchio perché sei pelato, Woody.
10: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo. Addio, giocattoli.
16: Ci servono rinforzi.
18: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino.
19: Basti solo ricordare che
12: Bonnie ha bisogno di noi. Vai, Bullseye!
9: Bas, tu resta qui, io vado con loro.
16: Credi che non sia in grado?
19: No!
16: Bel poncho!
20: È bello che hanno ricominciato a litigare.
16: Puoi dirlo forte.
21: Io in smart working mi trovo veramente bene.
22: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
23: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo, ci senti, Bimbo?
24: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
22: Con chi?
24: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
25: Sono gli aggiornamenti, regolarmente crashano il sistema.
21: Che fate qua? Che famo, stiamo a lavorare, Giulia?
22: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
21: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma risolto tutto.
22: Ah, avete lavorato insieme?
21: Ma pure oggi, eh. Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
15: È alla buon'ora!
21: Che a buon'ora cosa?
15: Aspetta che devo pure pisciare, dai!
22: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
25: Muoversi, non battiamo la fiacca. Dobbiamo essere attivi.
22: Rimpiange l'ufficio?
24: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
21: Scusa, Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
26: Teletravail.
21: Teleghi?
25: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
22: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
4: Nonna, gli esseri umani sono davvero gli animali più pericolosi sulla Terra.

0: offre volontario per avventurarsi nell'ignoto e salvare l'isola dal giorno del giudizio?
1: Hai chiamato un taxi? Sali, ragazzo!
2: Rufus se n'è andato!
0: Ma non è quello che non sa nuotare?
3: Non mi serve nuotare, sono veloce sulla terraferma!
4: Sì! Gli umani vivono sulla terraferma!
5: Una bestia che mi renderà ricca!
3: Come faccio a tornare a casa? Torniamo a casa! Nessun animale viene lasciato indietro!
1: Rapporto per la battaglia, Rufus!
3: È ora di agire!
6: Ho trovato qualcosa nel negozio.
7: Ok. Cos'hai trovato?
6: Un posto. Ho trovato un posto.

0: C'è nessuno?
1: Apu, puoi sentire che te?
0: C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi, è gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
6: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
7: Oh mio Dio. Tiratemi su, tiratemi su!
4: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze. Le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
3: Clark, mi senti? Non capisco. Che cos'è?
8: Ehi! Hey.
2: È bellissimo. Non è vero?
3: C'è qualcuno?

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
2: Bentrovati a Rosso di sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. In primo piano l'avvertenza Ilva. Innanzitutto presentiamo il nostro ospite, il professor Riccardo Pagano, già direttore del Dipartimento Universitario Ionico.
3: Buonasera a tutti.
2: In primo piano l'avvertenza Ilva, perché in mattinata, poi si è concluso nel pomeriggio, l'incontro a Bari tra il presidente della regione Antonio De Caro e le organizzazioni sindacali metalmeccaniche. Per sapere com'è andata ci colleghiamo con Vito Pastore della segreteria della UILM. Buonasera Pastore.
4: Salve, buonasera.
2: Allora, possiamo dare un consuntivo di questo incontro al Presidente della Regione?
4: Sì, noi come UILM abbiamo ribadito la necessità di... la cosa che più ci preme è il destino dei lavoratori. Sono passati troppi anni, sono passati 14 anni in cui abbiamo sentito parlare di decarbonizzazione, ma la realtà è che ad oggi non c'è neanche un progetto per quanto riguarda il processo di decarbonizzazione. Ed ecco perché noi continuiamo a ribadire che bisogna dare un futuro e una speranza ai lavoratori e a un intero territorio. Quindi bisognerà intervenire, abbiamo richiamato alle loro responsabilità anche la Regione, che si deve fare da garante con il Governo per trovare degli strumenti straordinari di tipo risarcitorio per tutti i lavoratori che lavorano all'interno di quello stabilimento, sia diretti, il VNAS, e per tutto il sistema dell'appalto, colpito più di tutti rispetto agli altri lavoratori.
2: Pastore, vi state forse rassegnando all'idea che la storia di questo stabilimento stia per giungere al capolinea?
4: No, non ci stiamo rassegnando, però la realtà è questa qui, che si continua a parlare di soggetti che arrivano, fanno proposte, ma di fatto dopo un mese spariscono. Oggi il presidente De Caro ci ha detto che sono in piedi ancora due trattative con due e poi c'è un terzo soggetto italiano, un imprenditore italiano, che magari insieme alla partecipazione pubblica potrebbe rilevare lo stabilimento. Noi ribadiamo però che il tempo oramai è scaduto, abbiamo l'unica certezza, quella detta dall'altro giorno dal ministro Vero, che a settembre non c'è più liquidità per mantenere in piedi lo stabilimento. È una corsa contro il tempo, la situazione è drammatica e quindi oggi come non mai dobbiamo dare al senso di responsabilità le...
2: Abbiamo perso il collegamento con Vito Pastore. Il professore stava dicendo Pastore, adesso sì, lo recuperiamo. Sì, eccolo Pastore. Pastore, dicevo...
4: Sì,
2: prego.
4: Non abbiamo perso la speranza. Certo, dopo 12 anni incomincia a essere difficile credere a un piano di decarbonizzazione, seppur da altre parti del mondo viene realizzato regolarmente, ma a Taranto sembra che non si possa fare mai nulla. È tutto complicato e maledettamente difficile. Hanno parlato di trattative in corso con due soggetti
2: e ci sarebbe sarebbero... Pastore, i due soggetti sarebbero Jindal e Flax.
4: Sempre Flax e Jindal.
2: E sì. Il terzo invece Arvedi?
4: Poi in più pare che ci sia un terzo soggetto, non è stato svelato il nominativo, che potrebbe subentrare insieme a una partecipazione pubblica. Sì. Naturalmente a noi va bene tutto, l'importante è che ci presentano dei progetti seri a Palazzo Chigi, unica sede dove possiamo discutere del futuro dello stabilimento. Ribadiamo, non c'è più tempo da perdere, lo stabilimento si sta fermando, le risorse al momento garantiscono una continuità, seppur produttiva al limite, fino a settembre, massimo ottobre.
2: Ecco, ma il presidente De Caro come ha accolto le vostre istanze e che tipo di ruolo può svolgere in questa vicenda?
4: Sì. No, così tortuosa. Ha accolto quelle che sono state le nostre richieste, ci farà da garante per trattare col governo la questione legata, come ho detto prima, a questione dal punto di vista risarcitorio per i lavoratori e anche per il territorio attraverso dei percorsi di riqualificazione industriale. Loro continuano a sostenere che Taranto ha bisogno di aziende che devono investire sul territorio, per noi va bene, però ripeto, queste cose vanno bene quando vediamo i fatti e a parole non ci fidiamo più di nessuno. Abbiamo perso quella fiducia nei confronti delle istituzioni, sono loro che adesso devono recuperare la fiducia dei cittadini e dei lavoratori.
2: Ecco, l'altro giorno c'è stato l'incontro a Roma al Ministero con il Ministro Adolfo Urso, è cambiato qualcosa dall'altro giorno, ci sono altre novità dal Ministero, avete informazioni in più?
4: Ma il ministro continua a ribadire che tutti gli attori di questa vicenda devono rimanere nella stessa direzione. Quando si parla con il ministro Urso incomincia lo scaricabarile, la magistratura, il comune non rima nella stessa direzione, la regione altrettanto, e quindi naturalmente è il solito scaricabarile. Ricordiamo, gli abbiamo ricordato lunedì al ministro Urso, che loro hanno la responsabilità di risolvere questa vertenza, perché il loro governo è il governo che sta gestendo questa vertenza con tutta la legislatura in corso, e che avevano posto come primo quesito quando si sono insediati la risoluzione del problema. La realtà è che invece ci troviamo come prima, se non peggio.
2: Con il presidente De Caro vi siete dati delle scadenze?
4: Con il presidente De Carlo siamo rimasti che prima della loro convocazione a Palazzo Chigi ci riconvocherà e ci rivedremo qui per discutere di queste che sono state le nostre richieste. Loro approfondiranno e vedranno come possono affrontare questa vertenza a Palazzo Chigi nei prossimi giorni.
2: Grazie Vito Pastore per queste informazioni.
4: Grazie a voi, buona giornata.
2: Grazie per queste informazioni sull'incontro che si è tenuto.
4: Buona giornata.
2: Grazie Pastore. Sull'incontro che si è tenuto oggi alla regione tra il presidente De Caro e le organizzazioni sindacali. Professor Pagano, si fanno incontri, tavoli, però non si riesce ad intravedere una via d'uscita da questa situazione che si trascina da tanti anni, ormai da troppi anni. Francamente si perde la fiducia nella possibilità che possa esserci una prospettiva per lo stabilimento, ma soprattutto per i lavoratori, insomma, in questa condizione.
3: Sì, la situazione, come abbiamo sempre detto, è una situazione che appare molto complicata e difficile, e forse siamo in una fase di non ritorno, no? In questo momento sì. Siamo in una fase di non ritorno, perché troppe diciamo circostanze intervengono sulla vita di questo stabilimento. C'è da dire una cosa però, che noi abbiamo per anni sentito parlare di processi di decarbonizzazione, eccetera, ma in effetti poi di tutto questo non si è fatto nulla. Siamo arrivati ora in questa situazione praticamente così come eravamo tanti anni fa. Cioè, che cosa è cambiato? Io mi chiedo, adesso sicuramente, no? I lavoratori devono essere salvaguardati, questo è l'aspetto fondamentale, perché ha delle ricadute sociali notevoli questo fatto, e quindi il governo si deve far carico di questa situazione, nessuno può tirarsi indietro, il governo, la regione, tutte le varie amministrazioni, nessuno si può tirare indietro. Io ieri sera vedevo il film della Thatcher, no? In anni difficili dell'Inghilterra. Ebbene, la Thatcher a un certo punto dice: noi le aziende le chiudiamo, poi dei lavoratori non ce ne importa nulla. Beh, noi non siamo uno Stato come lo era l'Inghilterra di allora, noi siamo uno Stato, e lo dice la stessa Costituzione, che deve intervenire quando ci sono queste situazioni complicate. Quindi bisogna farsi carico di questi lavoratori, non lasciarli per strada, perché io penso che la situazione attuale dello stabilimento è una situazione ormai molto chiara, no? Cioè, chi può dire che ci sarà una fuoriuscita da qualche parte? Al momento attuale nessuno. Sì, questo terzo investitore, ne ho sentito parlare.
2: Che potrebbe essere Arvedi, sì, che però lui smentisce.
3: Io, con l'intervento dello Stato, però, cioè con l'intervento di Cassa Depositi e Prestiti, di Poste, di Eni, non sappiamo, no? Di quali altri soggetti si possa parlare. E io penso che quella sarebbe la soluzione migliore al momento attuale, perché io non mi fido né di Flax né di Jindal, con tutto il rispetto nei loro confronti, ma non mi fido sinceramente, perché chi viene qua vuole guadagnare, investire e poi magari al primo intoppo andarsene via. Allora io mi auguro che ci possa essere una prospettiva di questo tipo, però io mi chiedo, ma lo Stato, il governo italiano ha fatto una stima di quanto acciaio ha bisogno l'Italia? Cioè, ma possibile che noi nel 2026 dobbiamo brancolare nel buio? Noi sappiamo di quanto e di quale acciaio abbiamo bisogno. Cioè, prima di poter dire che l'ex Ilva è strategica, ma ne abbiamo contezza? Oppure dobbiamo pensare a forme di riconversione? Dobbiamo pensare ad altro, ad esempio dobbiamo pensare alle energie rinnovabili possibili in, quello, in quella sede dello stabilimento. Cioè, una politica seria deve fare così, deve incominciare a guardare l'esistente e guardare anche al domani. Noi abbiamo contezza di tutto questo? Io penso di no, perché la crisi industriale italiana, noi non abbiamo più
2: noi continuiamo a ripeterci che l'Ilva è strategica per il paese, ma... però in effetti non abbiamo contezza, come giustamente diceva il professore, non abbiamo contezza di quello che è il fabbisogno. Peraltro, nei mesi scorsi abbiamo assistito anche alle prese di posizione dei produttori del nord, i quali, senza neanche tanti giri di parole, hanno detto che per loro Taranto può andare per fatti suoi, insomma, e loro sarebbero autonomi. Poi è anche da vedere poi se sono, se hanno davvero la capacità di essere autonomi senza il lavoro fatto a Taranto. Però, insomma, erano state posizioni abbastanza nette.
3: Ma certo, perché in altre parti d'Italia, ovviamente con stabilimenti molto più piccoli di quello nostro, però qualche soluzione si è trovata, no? Sono ripartite alcune aziende del nord. Ma perché qui non si fa chiarezza di quello che è effettivamente la ampiezza di questo stabilimento? Cioè, se noi abbiamo uno stabilimento oggi che vale 100, no, come potenzialità, ma un domani di questo stabilimento noi ne avremo bisogno per 50, per 60, per 70. Una politica seria dovrebbe rispondere a queste cose. E io penso che al momento attuale nessuno abbia risposta di questo tipo. Cioè, io penso che il vero problema è prima cercare di capire effettivamente la necessità e il bisogno. Poi avremo bisogno di 1000 lavoratori, di 2000 lavoratori, e bisogna trovare le soluzioni per gli altri. C'è poco da fare. Cioè, è inutile girare come fa il governo, che dice prima una cosa, poi scarica la colpa su altri. Vabbè, le colpe e le responsabilità, ma che in questo momento, ma i lavoratori, delle colpe e delle responsabilità.
2: C'è bisogno di soluzioni in questo momento.
3: Bisogna trovare soluzioni.
2: Cioè, ammesso che ci siano delle soluzioni.
3: Appunto. Oppure, se non ci sono le soluzioni, bisogna inventarsele. Come? Con il soccorso di tutti quanti, come abbiamo sempre fatto in Italia, no? L'altra vertenza Natuzzi, ad esempio, è l'altro grosso problema che non si riesce a risolvere, ma ce ne sono tante altre. Ma perché? Ogni volta si cerca una soluzione che non c'è al momento attuale.
2: Professore, però, di tante vertenze complicate, quella dell'Ilva è la più complicata in assoluto, forse della storia della Repubblica, ce n'è una più piccola che però si è risolta felicemente, quella della IAB, lo stabilimento di Statte. È subentrata una nuova società che ha assunto tutti i lavoratori facendo altro, quindi ci sarà una conversione produttiva. Allora chiederei a Piero Caffio, che è il nostro regista questa sera, di mandare in onda il servizio su IAB e poi torneremo a parlare ancora dell'ex Ilva.
5: È un lieto fine quello della vertenza IAB di Statte. È stato firmato in Confindustria l'accordo che cancella definitivamente lo spettro dei licenziamenti per lo stabilimento. Tutti i 45 dipendenti rimasti saranno riassorbiti a partire dal 1 luglio nella Nexus SRL Newco, controllata dal gruppo Conseco Industrie. Si chiude così un anno durissimo di tensioni, ammortizzatori sociali e occupazione. L'insegna della IAB di Statte in questo anno di lotte si è sbiadita, ma dietro i cancelli della fabbrica tarantina oggi si respira finalmente l'aria di un lieto fine, una vertenza complessa che si chiude con la firma cruciale. Bisogna fare un passo indietro a luglio 2024, quando la multinazionale specializzata nelle attrezzature per la movimentazione su strada dei carichi ha deciso di delocalizzare la produzione a Minerbio, vicino a Bologna, una scelta che ha portato alla graduale dismissione del sito ionico, fermo ormai da marzo 2026, nonostante lo stabilimento fosse il fiore all'occhiello dell'azienda. Dei 104 dipendenti inizialmente in forza, solo una decina è riuscita ad andare in pensione, per tutti gli altri è scattata la procedura 234 con il ricorso agli ammortizzatori sociali e la ricerca di un nuovo acquirente. Un percorso difficilissimo, segnato da mesi di altissima tensione e da ben 30 giorni di coraggioso presidio occupazione della fabbrica da parte delle maestranze. La svolta è arrivata nelle ultime ore in Confindustria. L'accordo siglato dai sindacati FIM, FIOM e WILM ha azzerato il rischio di licenziamenti. L'intesa raggiunta applicando l'articolo 212 del codice civile garantisce la piena continuità occupazionale e la totale salvaguardia dei livelli retributivi e dei diritti acquisiti nel tempo.
2: Bene, allora professore, l'avvertenza IAB si è risolta felicemente. È vero, un'avvertenza molto più piccola, riguardava una cinquantina di lavoratori. certamente non ci sono le dimensioni ciclopiche dell'avvertenza Ilva, con migliaia di lavoratori, sono 8.000 quelli di Taranto, di cui circa 3.000 e più forse in cassa integrazione, poi c'è l'indotto, insomma stiamo parlando complessivamente di oltre 10.000 lavoratori, il cui futuro oggi è assolutamente incerto, pieno di incognite. Però dopo l'incontro, al conclusione dell'incontro che c'è stato in mattinata con il presidente De Caro, abbiamo sentito

0: Cecilio Prima Vito Pastore della WILM, ma hanno rilasciato dichiarazioni sia Francesco Brigati della FIOM che Biagio Prisciano della FIM CISL. Allora chiederei a Piero Caffio di mandare in onda prima le dichiarazioni di Francesco Brigati della FIOM CGL. Sentiamo.
1: Avevamo chiesto un incontro alla presidenza della Regione Puglia, ad Antonio De Caro, per affrontare le questioni e le problematiche che riguardano lo stabilimento di Taranto, a partire da un dato che è emerso nell'incontro del 15 che ci preoccupa fortemente rispetto a quelle che sono le risorse finanziarie disponibili. Così come ci ha ricordato Urso, sono le ultime messe a disposizione. Abbiamo il tema quindi di una criticità importante che riguarda appunto la prospettiva e il presente dello stabilimento di Taranto, e in assenza di risorse e dell'acquisizione dell'ex Ilva si rischia la chiusura, una bomba sociale. Con il Presidente abbiamo affrontato anche il tema degli strumenti straordinari per affrontare la questione della transizione ecologica, del processo di decarbonizzazione. Abbiamo chiesto, come FIOM CGL, al Presidente della Regione Puglia di farsi promotore insieme a tutti gli altri presidenti di regione coinvolti, dove ci sono appunto i siti di tutto il gruppo dell'ex Ilva, per affrontare le questioni e ribadire che bisogna ritornare nell'immediato per l'urgenza, per le cose che dicevo prima, a Palazzo Chigi, e per discutere definitivamente rispetto a quella che è la prospettiva futura dell'ex Ilva, a partire dall'unica soluzione possibile che è quella dell'intervento.
0: Professore, allora dicevamo, diventa complicato gestire una situazione che è andata oltre il limite della gestibilità. Purtroppo è una vicenda che si trascina dal 2012 e da allora non siamo riusciti a venire a capo di questa situazione. A un certo punto è sembrato che la svolta potesse arrivare con ArcelorMittal, invece è stata una tragedia la gestione di ArcelorMittal, almeno nel modo in cui si è conclusa quella vicenda. E l'altro giorno alla masseria di Bruno Vespa a Manduria è stato ospite l'ex ministro Calenda, colui che definì il passaggio dell'ex Ilva ad ArcelorMittal, e lui ha detto che rifarebbe le stesse scelte. La responsabilità di quello che è accaduto la attribuisce al governo Conte, che abolì il cosiddetto scudo penale, e da allora insomma la situazione è precipitata. Che ne pensa, professore?
2: Beh, che si debba poi ricorrere a strategie come lo scudo penale sulla pelle delle persone non mi sembra una cosa ben fatta, eh? Cioè, io posso capire tutta la salvaguardia dell'impresa, eccetera, però andiamo cauti, no? Cioè, questo fatto che noi siamo considerati zona di sacrificio, no? È veramente un pugno allo stomaco che noi abbiamo continuamente. Cioè, ma io penso, ma quale altra realtà d'Italia può vivere una situazione di questo tipo? Io mi ricordo, perché ormai gli anni ci sono, ricordo episodi passati, Seveso, no?
0: Sì.
2: Ma fu fatta una direttiva, la direttiva Seveso apposta.
0: Sì.
2: E quella zona ne è uscita da quella situazione. Certo, non erano le dimensioni di uno stabilimento come quello nostro, però a un certo punto qua qualcuno si deve assumere questa responsabilità. Non possiamo pensare che venga il benefattore non verrà mai. Cioè, se viene un'impresa, l'impresa deve produrre profitto. E come produce il profitto? Se non negando alcuni diritti, perché se vogliamo in questo momento garantire tutti i diritti e salvaguardare il profitto, è un po' difficile per la situazione nella quale si trova lo stabilimento. Quindi in questo momento qualcuno deve pagare il prezzo di questa situazione. Allora, io ho sentito più volte l'intervento del Presidente De Caro, il quale giustamente dice: o si fa carico lo Stato in questo momento, oppure è molto difficile che possa venire qualcuno a risolverci questo problema. Certo, quanto costerà? 5 miliardi? 6 miliardi? Non sappiamo neanche, non abbiamo neanche una quantificazione precisa di quanto costerebbe rimettere in piedi parzialmente, non per intero, lo stabilimento. Quindi, di fronte a questa totale oscurità delle cose, ma come vogliamo procedere noi? Allora, lo Stato se ne vuole fare carico, oppure dicesse che dell'Ilva non ce n'è più bisogno e si fa altro. Però noi dovremmo avere una risposta come città, non possiamo continuare a stare in questo limbo continuo che ci porta poi ad una città che è ormai abbandonata a se stessa da questo

0: punto di vista, disillusa. Lavoratori giovani, perché parliamo di gente di 40, massimo 50 anni, che sta in cassa integrazione da una vita, che ha perso anche la dimensione lavorativa, e questo non è un danno da poco per una persona, eh? Perché è uno dei fondamenti della nostra Costituzione che viene ignorato questo, parliamoci chiaramente. Cioè, è chiaro, noi interveniamo con la cassa integrazione, ci mancherebbe pure, no? Però una soluzione bisogna. Ora, quale soluzione? Beh, la soluzione, o veramente il governo si fa carico di questa situazione, oppure bisogna trovare delle soluzioni alternative allo stato attuale, allo status quo, che è uno status quo che ormai non ci porta a nulla. Io, per me è chiara la situazione, non bisogna andare al di là delle interpretazioni. Cioè, questa è la situazione attuale, tant'è vero che nessuno trova la soluzione. Cioè, ma parliamoci
1: Ma
0: chiaramente.
1: il punto è proprio questo, lo Stato è in grado adesso di gestire questa situazione?
0: Secondo me
1: Perché
0: no, secondo me no.
1: siamo andati un po'
0: Sì,
1: oltre.
0: ormai siamo andati in una fase in cui lo stabilimento non è più sostenibile, perché ha molte criticità al proprio interno, perché ogni giorno si sentono di problemi legati a qualche parte del ciclo produttivo. Quindi vuol dire che c'è uno stabilimento che ha dei grossi problemi. Allora, o si interviene, ma massicciamente. E io non, è inutile che qui parliamo di processi, decarbonizzazione, acciaio green, belli, tutte cose stupende, bellissime, ma io interverrei sulle cose elementari e semplici in questo momento, cioè evitare che ci siano questi incidenti e queste fonti inquinanti così pericolose per la vita della gente, per la vita dei lavoratori. Cioè io partirei dalle cose più elementari, non dalle grandi cose che sì, fanno sognare, ma poi sono realizzabili.
1: Intanto abbiamo le dichiarazioni, sono note di agenzia del presidente Antonio De Caro, dice: abbiamo ascoltato le istanze dei sindacati e condiviso la necessità di una nuova azienda siderurgica che deve procedere con la decarbonizzazione. Quindi il tema fisso è quello della decarbonizzazione. La necessità, ha detto ancora De Caro, visto quello che sta accadendo con le manifestazioni di interesse, di una presenza dello Stato e contemporaneamente la necessità anche di una reindustrializzazione di Taranto, che è un'area particolarmente fragile in questo momento. L'impegno, ha aggiunto De Caro, è quello di rivederci ai sindacati, ovviamente, in attesa di una convocazione da parte della Presidenza del Consiglio, perché la questione, come ha dichiarato il Ministro Urso, sono sempre le parole di De Caro, adesso è nelle competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quindi il dossier è passato ufficialmente a Palazzo Chigi. Presidenza con cui, dice De Caro, abbiamo avuto delle interlocuzioni, quindi qualcuno finalmente è riuscito a parlare con la Presidenza del Consiglio. Le interlocuzioni sono plurime durante la settimana sia con il Ministero che con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quindi De Caro ha questo filo diretto quindi con la Presidenza del Consiglio e dice: siamo in attesa del completamento della manifestazione di interesse pubblica.
0: Ma io non lo so, sì,
1: A questo punto, cioè, siamo tutti un po' scettici, no?
0: io sento parlare di questo terzo possibile investitore in sinergia con partecipazioni statali e cose di questo tipo. Mi auguro, io in questo momento veramente è difficile poter dire che strada si possa imboccare. Cioè, ma anche un investitore che viene italiano, mi auguro, perché sarebbe la soluzione migliore. Ma il processo di decarbonizzazione, ma è stato quantificato? Quanto costa? E quanto tempo occorre? Nel frattempo che cosa si produce? Che cosa si fa? Cioè, io queste parole, slogan della politica, non ci credo più, non ci credo più. Cioè, io vorrei che qualcuno, i commissari, un esperto di siderurgia, mi dicesse: noi, se dobbiamo fare questo, abbiamo bisogno di questo tempo e di questi step. Io
1: E di
0: solo,
1: questi soldi,
0: e di questi step. Per ogni step occorre tot. Cioè, io penso che una seria programmazione si può fare solo in questa maniera. Finché non sentirò questo, io non crederò a nulla. Cioè, purtroppo non è questione di essere scettici, è che se vogliamo realizzare qualcosa, si deve realizzare con delle azioni concrete. Finché non ci saranno queste azioni concrete, dove i sindacati vengono convocati dal governo, cioè, prima primo step, entro il 2027 si fa questo, poi 2028 quest'altro, e entro il 2027 si spende questo, il 2028 si spende quest'altro, io non crederò a nulla.
1: Intanto riepiloghiamo quali sono le trattative in corso, queste fantomatiche trattative che non arrivano mai a conclusione. Ce n'è una con il gruppo Flux, che è un gruppo finanziario americano, il quale ha istituito proprio nella scorsa settimana un cosiddetto tavolo tecnico, del quale fanno parte anche il produttore italiano Danieli e la multinazionale, che è una multinazionale olandese ucraina, Metinvest. Si è parlato anche di un possibile avvicinamento di Marcegaglia a questo tavolo tecnico. Da questo tavolo tecnico dovrebbe poi nascere una proposta, diciamo un piano industriale vero e proprio da presentare ai commissari dell'ILVA, dell'ex ILVA, che poi dovranno eventualmente valutarlo. Su Flux però resta il grosso punto interrogativo della propria solidità finanziaria, perché i commissari hanno chiesto a Flux: dacci garanzie sulla tua sostenibilità finanziaria. Fino ad oggi queste garanzie Flux non le ha mostrate. Anzi, in una delle ultime interviste rilasciate proprio da Michael Flux, che è il titolare di questo gruppo, lui ha detto: no, noi chiederemo 500 milioni di prestito allo Stato italiano, che poi saremo in grado di restituire una volta che andremo in produzione. Quindi tutto molto aleatorio fino a questo punto. L'altra trattativa è quella con il gruppo indiano Jindal, che è un gruppo industriale che produce acciaio. Però, da quello che è trapelato, sembra che Jindal abbia come orizzonte un forte ridimensionamento dello stabilimento di Taranto, che dovrebbe semplicemente svolgere le lavorazioni finali di prodotti che vengono precedentemente lavorati negli stabilimenti che sono in costruzione in Oman. Quindi anche qui, peraltro, sempre secondo queste indiscrezioni, perché di ufficiale non è mai stato detto nulla, questo piano comporterebbe l'esubero di circa 6.000 lavoratori. Quindi queste sono le indiscrezioni di cui si ha notizia. Poi si è parlato di una cordata guidata dallo Stato, che potrebbe, o comunque con la compartecipazione dello Stato, che potrebbe avere come partner privato Arvedi. Arvedi però ha smentito. Poi si era parlato anche di un possibile coinvolgimento dell'ENI o di altre società pubbliche che potrebbero in qualche modo entrare in questa ipotetica cordata. ENI anche ha smentito, quindi sotto questo aspetto la terza soluzione al momento è soltanto frutto di indiscrezioni, forse solo di suggestioni. Ma intanto sentiamo cosa ha dichiarato Biagio Prisciano al termine dell'incontro con De Caro. Biagio Prisciano è il segretario della FIMCISL di Taranto.
2: Come è andato l'incontro? Cosa vi ha detto De Caro rispetto alle vostre richieste?
3: Allora, noi abbiamo ribadito al Presidente della Regione che serve l'impegno di tutti, serve l'impegno delle istituzioni per sbloccare il dossier, l'avvertenza dell'ex ILVA, perché è in una fase di stallo. Quindi abbiamo anche fatto presente al Presidente le problematiche che ovviamente denunciamo da tempo, sollecitate anche dai nostri segretari generali nazionali, per cui gli abbiamo detto che una vertenza di questa portata, che è legata da tanti elementi, riteniamo indispensabile riaprire il tavolo interistituzionale, quindi riavviare il confronto, perché ripeto, gli elementi che caratterizzano questa vertenza coinvolgono i tanti ministeri, il Ministero dell'Ambiente, della Salute, della Sanità, eccetera eccetera, e quindi è indispensabile partire e riavviare quel confronto in maniera tale da lì, insomma, in quella sede, quindi nell'incontro di Roma, iniziare effettivamente a trovare gli strumenti, non solo per i lavoratori, gli strumenti straordinari, ma noi dobbiamo dare certezza praticamente in un futuro per tutti i lavoratori che appare sempre più incerto. E se un futuro appare sempre più incerto, non c'è né nessuna continuità produttiva, né ambientale, né sociale e né industriale. Pertanto abbiamo ribadito al Presidente che serve urgentemente, e il Presidente si è fatto carico ovviamente, così come l'abbiamo ribadito al Ministro Urso senso nell'ultimo incontro che abbiamo fatto, che serve riaprire il confronto a Palazzo Chigi.
1: Bene, ci prendiamo qualche minuto di pausa, linea alla regia per un paio di minuti di pubblicità, poi torneremo in studio per la seconda parte di Rosso di Sera. Parleremo ancora di questioni industriali, c'è la vicenda del rigassificatore, perché la Commissione Ambiente ha detto il suo no al rigassificatore, ma c'è un altro aspetto e ne parleremo con Fabio Paolillo della Confartigianato, cioè le ricadute sul territorio dei fondi che stanno piovendo su Taranto, perché anche qui c'è un grosso punto interrogativo. Adesso linea Piero Caffio alla regia.
4: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
5: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
6: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
7: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
8: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Rosso di sera.
4: Rosso di sera.
3: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
5: Seconda parte di Rosso di sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. Nostro ospite in studio, il professor Riccardo Pagano. Stiamo analizzando le vicende sempre più complicate dell'ex Ilva di Acciaierie d'Italia. Oggi c'è stato l'incontro a Bari tra sindacati metalmeccanici e Presidente della Regione. Il Presidente della Regione si è fatto carico di portare le istanze dei sindacati che chiedono soprattutto garanzie per i lavoratori. De Caro, come abbiamo visto qualche minuto fa nella prima parte, ha affermato di avere continue interlocuzioni con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e che quindi porterà sul tavolo della Presidenza del Consiglio, porterà insomma quelle che sono le istanze che arrivano da Taranto, dal territorio, perché poi in tutta questa vicenda l'aspetto diciamo più paradossale è che forse si tiene poco in considerazione quelle che sono le esigenze della città, del territorio. Ma intanto c'è un'altra questione aperta, quella del rigassificatore, il progetto per installare un rigassificatore nell'area del molo polisettoriale. La Commissione Ambiente ha detto no, quindi si è espressa ufficialmente, e la nostra Valentina Castellaneta

0: ha ascoltato il presidente della commissione, Vitale.
1: Resta un secco no quello del comune al rigassificatore. Palazzo di Città fa muro contro l'ipotesi di installare l'impianto onshore da 600 milioni di euro al molo polisettoriale, una posizione ribadita con forza dopo che il Ministero dell'Ambiente

0: produttiva guidata da Gian Domenico Vitale e Nicola Catania, a cui hanno preso parte anche l'assessore Stamer ai vertici dell'autorità di sistema portuale, oltre a diverse associazioni di categoria.
1: La posizione resta quella ribadita all'interno del ciclo di commissioni seguite sempre grazie al presidente Nicola Catania in attività produttive e ambiente di marzo, quindi il comune come ente a sé stante ribadisce il no secco al rigassificatore, all'impianto di rigassificazione e a qualsiasi tipologia di impianto, anche di interesse nazionale, che debba essere imposto dall'autorità governativa.
0: L'incontro ha messo in luce dunque una totale convergenza contro l'opera della società proponente. Il dottor Lecce, per l'autorità portuale, ha spiegato che i piani strategici del molo polisettoriali collidono nettamente con un impianto così impattante. Dal canto loro, le associazioni di categoria hanno espresso tutta la preoccupazione di un territorio già provato dalla crisi dell'indotto dell'ex Ilva, che chiede una programmazione economica sostenibile e non nuove imposizioni.
1: Il dirigente dottor Lecce, che ci ha spiegato fondamentalmente quali sono i loro obiettivi strategici del molo polisettoriale, che sicuramente collidono con l'installazione di un impianto così impattante da un punto di vista sia urbanistico che anche da un punto di vista proprio di division dell'autorità di sistema. In questo quindi ci hanno rassicurato per quanto la procedura di VIA sia aperta, il MASE ha specificato attraverso una folta corrispondenza via PEC, anche con l'autorità di sistema e con gli enti competenti, che la valutazione andrà fatta solo nell'ambito dell'impatto ambientale, ma all'interno dell'autorizzazione unica, quindi comprendendo anche le autorizzazioni urbanistiche, di demanio e di tutto ciò che riguarda anche il nulla osta di fattibilità del CTR e tutto quanto, insomma, saranno valutazioni che verranno in un secondo momento.
0: Insomma, mentre la società proponente punta sulla natura strategica dell'opera per scavalcare le concessioni locali, il comune e le commissioni congiunte si preparano alle prossime mosse per portare questa linea di fermezza ai tavoli provinciali e regionali. Il pubblico interessato avrà tempo fino al 13 luglio per presentare le osservazioni al ministero. La battaglia per il futuro del porto è appena ricominciata.
2: Professore, quindi quest'altro nodo, il rigassificatore, che inizialmente doveva servire proprio ad alimentare l'energia a gas dello stabilimento siderurgico decarbonizzato, però il progetto francamente lascia molte perplessità, anche per la collocazione, insomma, sul molo polisettoriale. Non dimentichiamo le proteste degli abitanti di Lido Azzurro, che si ritroverebbero accanto il rigassificatore, però c'è stato questo giudizio espresso dalla Commissione Ambiente e dalla Commissione Attività Produttive. Però resta sempre il punto interrogativo su iniziative che alla fine non portano, non trovano sbocchi e comunque non aiutano a quella che dovrebbe essere la riconversione industriale dell'economia del territorio, diciamo.
3: Eh sì, anche questa faccenda del dissalatore,
2: del rigassificatore,
3: stavo pensando all'altro,
2: all'altro,
3: perché hai parlato del Lido Azzurro, mi è venuto immediatamente l'altro grosso problema, no? Questo rigassificatore serviva per lo stabilimento, perlomeno così era, no? Si parlava,
2: così
3: è
2: stato
3: anche
2: presentato,
3: si parlava anche della nave e via dicendo. Ora, se lo stabilimento è sospeso, non sappiamo che fine farà questo rigassificatore, chi lo vuole e perché? Cioè, qual è la funzione di questo rigassificatore? Poi servirebbe per altro? O servirebbe solo ed esclusivamente per uno stabilimento decarbonizzato, tutto quello che vogliamo, tutte queste belle parole di cui ci riempiamo la bocca? Cioè, i punti veramente sono tanti, ma le criticità sono tante, i punti interrogativi sono tanti.
2: Vediamo se prova a darci una risposta Fabio Paolillo, che è il segretario della Confartigianato, collegato con noi. Buonasera Paolillo.
4: Buonasera Enzo, buonasera alla professora.
3: Buonasera.
2: Paolillo, a cosa serve questo rigassificatore con uno stabilimento che è sostanzialmente fermo?
4: Servirebbe a mettere 12 miliardi di metri cubi di gas nel centro, nel sud del paese. Quindi parliamo di un rigassificatore che per una piccola parte andrà poi eventualmente a servire lo stabilimento siderurgico, perché quelle portate non sono certamente, ce ne vorrebbe molto meno di gas. Evidentemente noi veniamo considerati dal governo, dal paese

0: stesso come una città di servitù, servitù industriale. Noi ci hanno messo la raffineria, una delle più grandi d'Europa, ci hanno messo il più grande siderurgico d'Europa e adesso ci metteranno uno dei più grandi, vorrebbero metterci uno dei più grandi rigassificatori d'Europa.
1: E avevamo la Cementir, non dimentichiamo.
0: E quindi praticamente evidentemente siamo classificati in qualche registro nel paese in questo momento. Dove dobbiamo collocare qualcosa di particolare lo andiamo a collocare a Taranto. Questa storia non sta in piedi, non sta più in piedi, non accettiamo più una situazione del genere perché questo territorio ha già dato e poi tra l'altro questo territorio è in pieno viaggio di diversificazione economica e sociale.
2: Ecco Paolillo, proprio su questo, perché come Confartigianato avete fatto un intervento ponendo una domanda, ma tutti questi fondi che stanno piovendo su Taranto, il PNRR, il Just Transition Fund, eccetera, ma che ricaduta stanno avendo sul territorio?
0: Noi siamo quelli che facciamo la domanda, non abbiamo la risposta. Il problema è che noi, qualcuno prima o poi ce la deve dare questa risposta. Abbiamo anche fatto un forum abbastanza impegnativo perché abbiamo studiato parecchio per capire tutti i disallineamenti che sono venuti a galla. Poi tra l'altro ci fa piacere che dopo di noi insomma qualcun altro ne ha parlato e sono tutte cose che noi non abbiamo capito e ancora concepito, cioè noi non abbiamo un monitoraggio di nulla, cioè tutto quello che sta passando è passato per Taranto, noi non sappiamo come e quando ci sono state le ricadute economiche sia dal punto di vista delle imprese che dal punto di vista dell'occupazione. Le stiamo chiedendo, le continuiamo a chiedere e l'avevamo detto anche per il discorso dei fondi, delle pratiche del JTF, l'ultima pubblicazione che abbiamo fatto proprio in data di oggi. Sono uscite questi numeri che sono confortanti, cioè noi siamo andati ben oltre il budget iniziale che era previsto, quindi abbiamo una richiesta di contributo pari a 65 milioni di euro a fronte di un budget di 40, quindi dovrebbe essere andato bene la cosa, ma per fare cosa? Non abbiamo nessun elemento da poter capire se si sta creando una direttrice economica, se si stanno creando delle filiere industriali, oppure avremo 65 domande, cioè scusi, 115 domande di investimenti, ognuno per conto suo, in base all'attività che faceva, quindi non c'è armonia, non c'è una filiera che si viene a creare e quindi credo che non si sia risolto il problema iniziale, perché teniamo presente che il GTF non è stato ideato per la distribuzione di fondi, ma era stato creato per accompagnare, è stato creato ed è ancora in piedi per accompagnare la diversificazione economica da una città che è in crisi da anni perché deve uscire dalla monocultura dell'acciaio che non funziona più. Per questo ci hanno dato i soldi.
2: Ma non riusciamo ad uscire però. Però avete sollevato anche il tema dei mini PIA, no? di queste misure regionali.
0: Che andava sospeso, noi ce l'aspettavamo, non siamo sorpresi per questo. Noi siamo sorpresi del fatto che ancora non sappiamo di che cosa c'è in quelle domande, cioè chi sono gli investitori, da dove vengono, se sono del posto, se vengono da fuori e se vengono da fuori cosa vengono a fare, se non si creano eventuali spiazzamenti, cioè praticamente invasioni di mercato, cioè chi viene a fare tra virgolette concorrenza alle imprese locali. Questo non vuol dire piangerci addosso, vuol dire fare delle analisi, poi uno queste cose le deve fare in corso o le fa prima, ma se noi siamo abituati a farle dopo, come i coccodrilli, poi piangiamo dopo. Il problema è che la partita si sta giocando adesso.
2: Ecco, voi avete sollevato spesso questo tema, no? Sulla ricaduta economica e occupazionale di questa pioggia di finanziamenti che stanno piovendo appunto su Taranto, ma io metterei dentro anche il contratto istituzionale di sviluppo, i progetti del contratto istituzionale di sviluppo, ecco, ma a chi rivolgete questa domanda? Chi dovrebbe darvi delle risposte?
0: Allora, noi le abbiamo rivolte direttamente a tutti gli attori istituzionali che si sono presentati poi, che alla fine sono venuti tutti alle

0: nostre prime due giornate del forum. E ognuno ha dato la sua motivazione dicendo: vabbè, ma io ho un documento programmatico che mi hanno assegnato che non prevedeva questo. Praticamente non è previsto nelle attività tarantine, tranne che nei lavori del porto, che però non ha ancora fatto, non esiste proprio un meccanismo scritto che preveda il monitoraggio, cioè io devo fare le gare, svolgere in modo regolare, eccetera, eccetera, ma non devo occuparmi o preoccuparmi di sapere chi le sta lavorando e con quale manodopera lo sta lavorando. E da quello che vediamo, a occhio nudo, perché non è che ci vogliono gli scienziati, basta andare a vedere le carte e soprattutto aver girato Taranto, non solo nei Giochi del Mediterraneo, ma in tutte le altre grandi opere, non ci sono imprese locali, ma neanche locali della provincia o di vicino. Cioè noi abbiamo praticamente, beneficeremo delle opere, quello sì ci rimarranno, ma non abbiamo beneficiato delle economie che sono state prodotte,
1: Però,
0: degli stipendi,
1: Paolillo,
0: degli
1: dobbiamo anche
0: stipendi
1: fare
0: non
1: un po' di
0: pagati
1: autocritica, no? Magari le
0: a tutti.
1: imprese
0: E questo
1: locali
0: è la
1: si lasciano
0: Non
1: trovare
0: ci siamo fatti
1: impreparate da
0: trovare
1: questa
0: pronti.
1: opportunità, o no?
0: Non ci siamo fatti trovare pronti, direttore. Ce lo siamo già detti. Qua se ne parla da che sono 10 anni, forse anche di più di 10 anni che sapevamo che doveva accadere questo. Però tutti non ci siamo fatti trovare pronti. Né la classe dirigente, né nessuno ha messo insieme le imprese, nessuno ha fatto certificare le imprese. Noi abbiamo pensato che prima o poi accadesse qualcosa, poi ci siamo accorti cos'è accaduto per i giochi del Mediterraneo, no? Che bene o male che c'è stato il commissario, perché quando il commissario ha aperto i fascicoli non ha trovato niente dentro. Questo è stato Taranto fino a qualche anno fa, a qualche mese fa.
1: Paolillo, grazie per questo contributo di analisi critica.
0: Mi dispiace dover essere sempre un po' lamentoso, come si dice, purtroppo, ripeto, le partite si stanno giocando adesso e adesso vanno dette queste cose, dirle dopo non avrà più senso.
1: Ecco, giusto. Paolillo, però forse, magari coinvolgo il professor Pagano in questo, forse scontiamo in questa nostra impreparazione, scontiamo, diciamo, una storica mentalità, cultura poco propensa, diciamo, a fare impresa, a sviluppare impresa, perché diciamocelo
0: Centrato
1: chiaramente,
0: benissimo.
1: noi dalla fine dell'Ottocento fino al 1995 abbiamo vissuto di economia di Stato. Poi abbiamo subito lo shock della privatizzazione, perché è stato uno shock per Taranto, della privatizzazione del siderurgico e lì sono cominciati i nostri guai, perché non siamo stati in grado di confrontarci con questa nuova, con questo nuovo scenario. E probabilmente continuiamo ad accusare ancora i colpi di diciamo, un'economia che per un secolo e mezzo, insomma, è stata
0: Posso
1: un'economia
0: rubarle un altro
1: eterodiretta.
0: minuto? Posso rubarle un altro
1: Come no?
0: minuto?
1: Sì.
0: È esattamente quello che stiamo dicendo, è così. È una questione di mentalità, ma è anche una questione di come ci siamo fatti amministrare, perché gli amministratori
1: Ma
0: ce li siamo
1: infatti
0: scelti
1: stavo per aggiungere,
0: direttamente
1: anche la politica alla fine
0: a tutti i
1: è
0: livelli,
1: stata poco
0: esattamente.
1: intraprendente, cioè ci siamo accontentati di
0: Abbiamo
1: quello che ci
0: assolutamente
1: pioveva
0: interesse.
1: dall'alto.
0: È stata una politica di rappresentanza. Ma non di concretezza. Noi basta fare riferimento, non dobbiamo andarcene molto lontano. C'è una differenza enorme tra la mentalità del martinese e dalla mentalità del tarantino, della mentalità del tarantino e quella barese. Cioè, a Bari non ci sono grandissime industrie, quelle grosse, non ce ne sono tante. Ci sono migliaia e migliaia di artigiani che hanno una media di occupazione di 3-4 dipendenti. E così Bari è diventata grande. Cioè, noi abbiamo sempre pensato al posto fisso, ai nostri figli, i nostri genitori l'hanno avuto, ci mancherebbe altro, ma non abbiamo mai pensato all'autoimprenditorialità, perché sì, ci hanno imposto delle scelte calate dall'alto, ma noi non abbiamo fatto niente
1: Per
0: per fare
1: emanciparci
0: altro,
1: da questa
0: per
1: condizione.
0: emanciparci da quel punto di vista. E questo è l'errore storico che ci ritroviamo oggi davanti. È crollato quella fabbrica, perché è crollata, comunque sì, andrà decarbonizzata o non decarbonizzata, è crollato. Adesso si tratta, ci hanno dato quei soldi per trovare occupazione a quei 7-8 mila esuberi che di fatto già ci sono, no? Io voglio sapere quanti di questi 7-8 mila esuberi, oppure ci sono stati 1.000 a cui è stata già trovata
1: Quello che dicevamo prima.
0: l'occupazione. Stiamo anche facendo i corsi di formazione a quella gente, direttore.

0: Ma formazione per fare cosa? Noi facciamo i corsi di formazione, ma per fare cosa?
1: Stiamo già facendo i corsi di formazione senza sapere questi dove andranno a lavorare e cosa andranno a fare. E perché? E stiamo sprecando i soldi del... Sempre quei soldi là sono, Quindi che cosa stiamo facendo? Qua mi fermo, se no poi mi becco qualche... qualche denuncia.
0: Evitiamoci. Bene, grazie, grazie Fabio Paolillo per questo intervento. Grazie.
1: Grazie, arrivederci professore, salve.
2: Arrivederci, arrivederci.
0: Professore, quindi qui stanno provando i soldi, ma non, giustamente dice Paolillo, noi non vediamo che tipo di meccanismo di sviluppo, perché alla fine questi fondi dovrebbero servire proprio a questo, a innescare dei meccanismi di sviluppo. E invece mi sembra, non solo a me, ma a giudicare dalle parole di Paolillo, che appunto stia mancando proprio questo, questo effetto, no?
2: Ma questo non è, non avviene a caso a Taranto. No, parliamoci chiaramente, Taranto... Ah, adesso è inutile che torniamo sempre sugli soliti problemi, però ce n'è uno grosso, no? Noi non abbiamo l'università a Taranto. Ora, le menti critiche o le formiamo in loco, no? Ragazzi capaci di essere autoimprenditori, oppure noi dobbiamo subire sempre dall'esterno qualcosa. È un processo che puoi fare in un anno o due? No, ci vogliono decenni per poterlo fare. Ma se noi non partiamo, noi rimarremo sempre alla mercé di qualcuno o di qualcosa. Cioè, questo è un processo che va messo in atto, ma vedo che nessuno voglia veramente intraprendere un qualcosa che magari al momento non paga subito, no? Però ti paga nel tempo, ha delle ricadute nel tempo. Quando si parla delle altre città, ma il processo di Bari, è uscito un libro recentemente da parte di uno storico molto bravo che ha studiato la città di Bari, da quando è iniziata la trasformazione di Bari? Da Murat. Cioè, stiamo parlando di due secoli fa. Cioè, le città non è che hanno dei processi velocissimi, hanno bisogno del loro tempo. Per poter fare questo devi innescare dei processi nuovi, devi partire da una idea di urbanistica, perché se non hai un'idea di città non parti da nessuna parte, devi pensare a un modello di sviluppo e poi sul modello di sviluppo vai a inserire le varie professionalità. Finora a Taranto tutto questo non è stato fatto. Cioè siamo andati avanti al buio e continuiamo ad andare avanti al buio. Questi soldi del CIS, del GFT, eccetera, questi soldi noi rischiamo di bruciarli. Perché a questo punto forse bisognerebbe inserire, mettere su un organismo terzo di valutazione dei progetti. Un organismo terzo, una sorta di agenzia di valutazione, perché altrimenti... Qui chi deve fare il controllore e il controllato? Cioè chi gestisce i fondi poi deve essere lo stesso che controlla? Ebbene, io dubito che questo poi accada, perché chi gestisce questi fondi alla fine che dirà? Che sono stati spesi bene, ma poi la ricaduta sulla città non c'è. Ma è possibile mai che noi abbiamo tutti questi fondi, abbiamo delle strade in condizioni pessime? Cioè, non, ma non nella città, per arrivare a Taranto. Le condizioni sono pessime della litoranea, dell'ingresso da parte della, dalla parte di Bari, dall'ingresso dalla parte di San Giorgio. Abbiamo tutte condizioni pessime. Allora, se questi soldi devono servire a qualcosa, ma partiamo dalle cose elementari, dalle cose semplici. Ma se la gente vede il brutto, si abitua a vivere il brutto, questa è la verità.
0: Ci siamo assuefatti a questa condizione di degrado.
2: Al brutto, e allora tutto va in malora, ma come possiamo cambiare? Per cambiare questo paradigma ce ne vuole che ce ne vuole, non è che qua c'è la bacchetta magica di nessuno. Allora io creerei un organismo terzo da parte degli amministratori o di chi che sia, del governo, della regione, per incominciare a valutare la spesa, come viene fatta e come viene gestita. E se viene gestita male, qualcuno deve pagare per questa cattiva gestione. Perché non è possibile che alla fine tutti quanti ne escono sani da questa faccenda. Non è possibile che sia così. Allora qui ci vuole più rigore e più attenzione. Poi un altro aspetto, noi parliamo del problema dell'Ilva, 5 miliardi, 6 miliardi, e i fondi coesione. Ma perché non si pensa di una riconversione dei fondi coesione, che per il 40% devono essere spesi al sud? Ma possibile mai che tutto questo non venga preso in considerazione? Ma perché non si parla con Fitto, che è della nostra terra, è pugliese, e non si dice, ma possiamo intervenire noi, ma aiuti di Stato? E non possiamo trovare una strategia per evitare questa logica degli aiuti di Stato, visto che c'è il problema ambientale, il problema della salute? Cioè, io mi chiedo, ma è possibile che non si vengano, che non si facciano questi discorsi? Non lo so.
0: Ci vorrebbe una classe dirigente più autorevole, probabilmente.
2: Cioè, non lo so. Cioè,
0: Professore, siamo in chiusura. Grazie per la consueta disponibilità. Ringraziamo Piero Caffio che ci ha guidati dalla regia e vi ricordo che l'appuntamento con Rosso di Sera è sempre per domani alle ore 19. Grazie a tutti per l'attenzione.
2: Grazie, buonasera.
3: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
4: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge.

0: Partecipiamo Taranto.
1: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia, alla parte tecnica. Un saluto a tutti voi che ci seguite sui 96.5 FM, ma anche in streaming dal sito radiocittadella.it, sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella e sul canale 94 Cittadella TV Puglia e Basilicata. Oggi una nuova puntata insieme, tante notizie, tante storie del territorio. Tra pochissimo avremo in studio l'avvocato Fabrizio Serrano e un ospite, una nostra ospite della nostra rubrica Voci Fragili. In questa rubrica, come voi sapete, parliamo delle fragilità, di tutti i tipi di fragilità che possono essere temporanee o permanenti, e cerchiamo di affrontarle sempre con l'aiuto degli esperti di ogni settore. Questo grazie a questa rubrica che si chiama Voci Fragili. Sapete che potete scriverci al 339-680-6868 se avete delle domande da fare agli esperti, noi le faremo e ovviamente loro vi risponderanno. Oltre a questo avremo in studio anche i ragazzi del Mediterraneo Chamber Music Festival, parleremo di questo appuntamento e tante altre notizie e tante bellezze del nostro territorio. E adesso partiamo subito con la New Hit.
2: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: messo il pezzo di Sombre Potential, amici, qui in diretta su Cittadella la radio, Cittadella la TV, 96.5 FM, in streaming sul sito radiocittadella.it e ovviamente sul canale 94 Cittadella TV Puglia e Basilicata. Noi adesso facciamo una breve pausa e ci rivediamo tra pochissimo. Attenzione, restate lì perché sta per arrivare la rubrica Voci Fragili. A tra poco.
1: Successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
2: Spot. Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
5: Il Mad Max 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
6: Dub Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido. Per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica. Con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
7: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: dimentica.
1: Tiziano Ferro, amici, qui in diretta su Cittadella la radio, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. Benvenuti nella rubrica Voci Fragili insieme all'avvocato Fabrizio Serrano, presidente ATES, e molto molto altro. Dovremmo elencare la quantità di cose, però
2: basta questo
1: e ideatore ovviamente di questa meravigliosa rubrica, questo angolo di confronto molto importante per noi e per le persone che ascoltano. L'ospite di oggi è la dottoressa Anna Rita Delrico, assistente sociale specialista, responsabile dei servizi sociali del comune di Pulsano e docente universitaria. Benvenuta.
3: Grazie.
1: Oggi il tema è un tema importante. Noi spesso, come ben sai, l'avvocato Fabrizio Serrano invita tutti gli ospiti, tutti gli esperti, perché parliamo di fragilità, parliamo di... l'altra volta abbiamo parlato con l'avvocato Brunetti di padri separati, di tutti, per cercando di capire quali sono i percorsi possibili, cioè analizziamo i problemi per sviluppare delle soluzioni, e questa più o meno è la linea, così come facciamo con le difficoltà che abbiamo avuto, no? Abbiamo avuto lo psichiatra.
2: Abbiamo parlato sì di problemi, i disagi sociali,
1: esatto,
2: le problematiche psichiatriche che possono sfociare anche in ipotesi di reato, e che non tutte le varie patologie portano i soggetti a fare reati.
1: Esatto.
2: Però abbiamo discusso di vari aspetti, di minori,
1: sì,
2: parleremo di adolescenti, violenza di genere, insomma cerchiamo, esatto, piano piano di...
1: diciamo una serie di cose che possono servire per rendere, sì, insomma, un servizio utile a tutte le persone che ci ascoltano. Oggi parliamo di un tema di cui forse non si parla, sembra quasi un tabù,
2: esatto,
1: e invece noi ne parliamo, ed è la povertà.
2: Esatto.
1: Ecco, perché oggi è importante parlare di povertà, Fabrizio?
2: È una fragilità abbastanza nascosta, però è molto diffusa. Le difficoltà economiche portano le persone a non poter gestire tranquillamente la propria vita, a non poter accedere con facilità agli studi, al mondo del lavoro, ma
1: sì,
2: anche alle cure, e ti dirò anche stanno avendo difficoltà ad accedere alla giustizia. Quindi questa difficoltà porta, sì, è un problema presente ma anche futuro.
1: C'è una proiezione,
2: esatto,
1: di quello che sarà domani.
2: Esatto,
1: con certezza.
2: Esatto. E quindi parlarne, capirne il fenomeno oggi con la dottoressa Delrico, capire che cosa le istituzioni, la comunità, i cittadini possono fare per intervenire, aiutare,
1: certo,
2: è importante, perché è un problema anche questo abbastanza diffuso.
1: Bene, allora passiamo, certo, alla dottoressa Delrico. Dottoressa, cosa significa davvero essere poveri in Italia oggi, e esistono diverse forme di povertà oltre,
3: certo,
1: diciamo, a quella strettamente economica?
3: Certo, è proprio questo il concetto che fa la differenza rispetto al lungo dibattito che negli ultimi 70 anni si è sviluppato, no? Un dibattito politico per arginare un po' l'espansione del fenomeno della povertà, che come fenomeno purtroppo è un fenomeno costante, magari agisce sotto traccia, però è presente, specialmente negli ambiti del servizio sociale comunale o comunque nei servizi di base, ci si scontra quotidianamente con situazioni di povertà. Cosa è cambiato fortunatamente negli ultimi anni nel dibattito politico, e quindi anche nella definizione e approvazione di un quadro normativo più attuale, più rispondente,
2: sì,
3: alle problematiche della povertà? Quella di considerare, appunto, come lei ha anticipato, la povertà non soltanto come mancanza di fonte economica, e quindi non soltanto come precarietà economica, ma anche come mancanza di libertà positiva di effettuare le scelte idonee per la propria vita, le scelte giuste per la propria vita, per le,
1: sì,
3: proprie condizioni di vita. Per cui si parla, al di là di una distinzione accademica tra povertà grave e marginalità assoluta, si parla anche di povertà relativa, cioè quella povertà, quel disagio economico, quel disagio di affrontare la quotidianità in base anche ai nuovi bisogni della famiglia, anche laddove ci fosse un minimo reddito, un reddito di sostentamento,
1: sì,
3: perché rispetto alle esigenze della vita attuale, alle esigenze dei minori, alle esigenze anche della famiglia di mantenere il passo con
1: tutte le cose. Io mi viene un esempio veloce, poi mandiamo un pezzo. Immagino una famiglia che è composta da padre, madre e due bambini.
3: Certo.
1: Bene, tutto regolare più o meno, con poche difficoltà. Arriva un parto gemellare, diventano quattro. Diventi in automatico una persona che,
3: certo,
1: ha bisogno di sostegno, perché sì, sennò come fai? E questo, certo, è un esempio che mi viene al momento, poi ne diremo altri e diremo anche quali sono gli strumenti concreti per aiutare queste, certo, persone. Adesso noi mandiamo un pezzo e torniamo tra pochissimo in onda, tra poco.

0: musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, siete sintonizzati su 96.5 FM, in streaming sul sito radiocittadella.it e sul canale 94 Puglia e Basilicata. Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica, e adesso stiamo parlando con la nostra rubrica Voci Fragili di povertà. Quindi, povertà. Abbiamo affrontato il primo argomento, la prima domanda, quindi cosa significa essere poveri, quali sono gli strumenti concreti, adesso parliamo di questo, per capire insomma quali sono le misure efficaci per sostenere persone e famiglie in difficoltà.
1: Certo, partiamo da una piccola premessa evidenziando che comunque il dibattito politico negli ultimi 10 anni ha cercato di mettere a punto le misure adeguate per contrastare il più possibile la povertà, tenendo presente che l'obiettivo dell'Italia è comunque quello di raggiungere la riduzione, raggiungere l'obiettivo di ridurre la povertà e le disuguaglianze, così come previsto nell'agenda 2030. Allora, detto questo, attualmente quale misura importante di contrasto alla povertà è l'ADI, l'assegno di inclusione. L'assegno di inclusione, che è stato previsto dal decreto ministeriale 72 del 2024 e ha sostituito il reddito di cittadinanza. Qual è la differenza dell'ADI rispetto, proprio a livello di filosofia, rispetto sia al reddito di cittadinanza che al REI, che ha anticipato nel 2018 il reddito di cittadinanza? Quella di affrontare le fragilità della persona. E quindi passare da un calcolo del contributo economico, per cui quanto manca alla persona per condurre una vita dignitosa, a cosa manca alla persona. E quindi dal calcolo del contributo economico, che anche con l'ADI è garantito, però ha posto una condizionalità, ovvero quella della sottoscrizione di un patto di inclusione sociale, proprio per non per togliere dalla passività, dal ruolo passivo del cittadino a usufruire soltanto di un contributo.
0: Quindi non è che ti arrivano i soldi e basta.
1: Ma è chiesto anche al cittadino di attivarsi in collaborazione con i servizi sociali, a raggiungere determinati obiettivi, obiettivi finalizzati a soddisfare le esigenze della vita, che possono essere quelle formative, infatti è garantito anche il supporto per la formazione e il lavoro, possono essere anche di natura educativa, per cui l'attivazione di interventi educativi domiciliari oppure scolastici. E

0: culturali. Allora sì, è molto bello questo passaggio, anche se poi è difficile, no, nella concreta realizzazione.
1: Sì.
0: Però con la sottoscrizione del PAIS, il patto per l'inclusione sociale, il cittadino è attivato a raggiungere la soddisfazione delle esigenze principali.
1: Ok, benissimo, quindi questo è assolutamente possibile. Sì. Noi avremo qua tante domande, perché quella che è molto importante secondo me in questo periodo, che riguarda un po' tutti, perché siamo tutti, come tu hai usato la parola relatività prima, no?
0: Sì.
1: Siamo tutti relativamente lavoratori poveri.
0: Poveri.
1: Nel senso,
0: sì,
1: che oggi il paradosso è che riusciamo a lavorare per pagare il lavoro, cioè lavorare per riuscire a lavorare. Non so come spiegarla questa
0: infatti,
1: cosa.
0: Non sempre, no? Il lavoro è sintomo, è sinonimo di benessere.
1: Certo. Sì, sì,
2: ma
1: sì,
2: di sussistenza.
1: Di sussistenza. Cioè certe persone, certe realtà,
2: e non sempre
1: perché certo, o non si arriva
0: non,
1: no, allora facciamo un esempio del mese, no, perché magari è più facile per tutti, o non si arriva alla fine del mese o si arriva soltanto dritti dritti a pagare le spese che ti servono, comprese quelle
2: in
1: che
2: una
1: sono,
2: situazione certo, lineare, perché poi ci possono essere degli imprevisti
0: per cui
1: e lì te ne vai
0: crea,
1: ma questo penso che veramente riguardi tutti. Immaginiamo
0: certo,
1: quelle persone che non arrivano ad avere una, come dire, una, come dici tu, una linearità economica.
2: Esatto. Ecco
1: una...
2: perché non puoi più accedere, diventa sempre difficile accedere alle cure sanitarie, è un problema.
1: Certo, ma dicevi anche la giustizia.
2: La giustizia sta diventando, perché chi non può usufruire del cosiddetto gratuito patrocinio
0: certo,
2: spesso dello Stato,
1: certo,
2: ha difficoltà, e non è perché l'onorario dell'avvocato è alto, ma perché proprio le spese, io parlo di processi civili, ma può essere anche nell'ambito delle azioni davanti al TAR, è diventato costoso.
1: È diventato costoso, sì, difficile.
0: Ma anche la frequenza alle scuole superiori, anche alle scuole medie dei minori.
1: Certo.
0: Nonostante ci siano a livello regionale i contributi per i buoni libro, per
1: ma non basta, non è sufficiente.
0: Ma non basta, perché comunque la famiglia deve sostenere altre spese straordinarie. La stessa gita scolastica.
1: Mamma mia, non parliamo delle gite,
0: no?
1: Che dai bambini, ok, ma le superiori diventano dei viaggi. Dei viaggi, tra virgolette, che la famiglia potrebbe benissimo programmare, diciamo, 2 anni prima, invece magari, tra virgolette, costretta a farlo in pochi mesi,
2: pochi
1: se
2: mesi,
1: non in
2: certo,
1: uno o due mesi, come fai, no? Ma viaggi che poi sono veramente...
0: Sì, sì.
1: Ecco, questo bisogna un po' parlarne. Io, Anna Rita, ti ringrazio per essere stata qua oggi. Magari, se riusciamo, Fabrizio, ad approfondire, perché il discorso può essere, diciamo, allargato, approfondito, appena sarà possibile
0: certo,
1: per te. Intanto grazie per essere stata qui oggi,
0: grazie,
1: per averci parlato di questo, perché abbiamo sollevato anche solo uno spunto di riflessione. A noi va benissimo così. Come al solito, Fabrizio,
2: grazie
1: per questa rubrica che abbiamo insieme, che è una roba a cui io tengo particolarmente. Voci fragili, e sempre la trovate sul nostro sito, la trovate sui social. Quindi vi ripeto, se avete domande da fare per le modalità, abbiamo parlato dell'ADI, del PAIS, eccetera, volete chiedere agli esperti, potete farlo, ci scrivete, ovviamente poi gli esperti
0: certo,
1: vi risponderanno. Grazie ad Anna Rita,
2: grazie,
1: Del Rico,
0: grazie,
1: e grazie a Fabrizio Serra.
0: Grazie.
2: Buongiorno
0: agli
2: grazie,
0: ascoltatori.
1: Grazie.
0: Salve.
1: Allora, noi diamo linea alla regia e ci rivediamo tra poco.
3: Partecipiamo Taranto.
4: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
5: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto.

0: cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RP Net. Visita il sito www.rpnet.it.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Rewind Collection, un ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection, tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo, senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind, ogni giorno, su Cittadella, la radio.
4: Cittadella, Cittadella. Rewind, la radio di oggi, i successi di ieri.

0: la meravigliosa musica da camera con artisti europei. Quindi saranno 10 giorni, sono 10 giorni, giusto?
1: Sì, sono 10 giorni di musica da camera dal 21 al 30 di giugno.
0: Che
1: tra Pulsano, una data a Taranto e una grande tappa a Martina Franca, a Masseria Cappella.
0: Yes, bello, un posto magico Masseria Cappella.
1: Posto del cuore Masseria Cappella.
0: Bello, ma anche a Taranto e a Pulsano ovviamente. Noi non abbiamo preferenze, sono tutti belli posti. Allora, detto questo, ci dici da dove arrivano questi ragazzi che mi sembra di capire siano giovani artisti?
1: Una parte degli artisti sono giovani artisti, altri sono emergenti in carriera e altri sono grandi nomi. Quindi ci sarà Ivan Rabaglia, violinista del Trio di Parma, ci sarà Christopher Park, artista Deutsche Grammophon, Andrea Scaffardi, primo clarinetto dei Bergen Philharmonic, però anche tanti giovani.
0: Caspita.
1: Molto molto bravi, quindi siamo in un gruppo di oltre 35 artisti da
0: 35 artisti provenienti da tutto il mondo. Allora, questa è la magia del Mediterraneo Chamber Music Festival, che è organizzato dall'Associazione Cultura Mediterranea.
1: Sì.
0: Ecco, questa avete il patrocinio del Comune di Pulsano in collaborazione con l'Accademia Musicale Mediterranea, l'Associazione Musico-Culturale Euterpe e Mangrovia PS. Partner d'eccellenza sono Fazioli Pianoforti, perché voi...
1: Sì, tra l'altro è uno dei grandi ritorni dell'anno scorso.
0: Un grande gol.
1: Sì, Fazioli Pianoforti e Di Marco Pianoforti ci supportano nella scelta tecnica e ci portano un bellissimo F212 che è un top,
0: che è un
1: di
0: signor
1: gamma.
0: Piano, un sì, signor pianoforte, sì. Ha un suono...
1: Sì, è un suono incredibile ed è l'azienda produttrice di pianoforti italiana per eccellenza, però nel mondo è tra le più grandi e le più prestigiose, quindi è un grande pregio averlo a Taranto e arriva direttamente da Roma, quindi
0: Mamma mia.
1: Molto contenti. Sì.
0: Ragazzi, avete fatto un ottimo lavoro. Mamma mia, che bello, bravi. Allora, arrivano un po' da tutte le parti, ci dici più o meno i paesi da cui arrivano queste persone?
1: Tanti, sono veramente tanti, però tanti dalla Scandinavia, però ci sono tante persone dal continente, da fuori dal continente, qualcuno dalla Cina, dal Brasile, Repubblica Ceca, Spagna, Germania, tanti paesi, quindi sarà un'edizione molto molto interessante. Apriamo il 21 a Pulsano, sarò io a aprire l'opening concert con Suite Italiane.
0: Okay.
1: E chiudiamo il 30 sempre a Pulsano con Christopher Park.
0: Mamma mia, che bello. Allora, c'è un bel cartellone. Avete una grinta e un entusiasmo, perché se, a meno che tu non sia, diciamo, truccato eccetera, sei giovanissimo.
1: Ahimè, secondo me ne dimostro più di quelli che ho, ahimè.
0: Io non ti chiederò mai l'età che hai, okay. Però sei molto giovane.
1: Ne ho 48. No, non so che te.
0: È impossibile, non ti avrei mai creduto. Immagini, no, 63 anni.
1: Ne ho 82.
0: No, allora qui posso dire, ragazzi, che ho vicino a me un ragazzo con una energia incredibile, ma con delle cose importanti. Allora, fare musica vuol dire cercare di non so come spiegarlo, sfiorare con molto rispetto, molto tatto, quella che è la zona cultura, no? Se parliamo veramente di cultura a certi livelli. E ce la state facendo, nel senso che ce la fate voi, anche nonostante
1: sì.
0: L'età giovane e i sistemi, diciamo, diversi, per cui no, certe volte dici, ma sempre quelli fanno sempre le stesse cose. Invece voi no. Siete riusciti con la vostra forza, con le vostre competenze, perché insomma è un lungo festival e ci sono delle organizzazioni inevitabilmente di tanto tempo, no?
1: Sì, stiamo lavorando da letteralmente un anno alla produzione di questa seconda edizione.
0: Ecco.
1: Sì, nel senso, abbiamo la grande fortuna da una parte di essere tutti, io sono il più anziano del gruppo e non dico quanti anni ho, però sono il più anziano del gruppo e
0: pensa tu, c'è lui,
1: quindi abbiamo tante energie,
0: più anziano, quindi
1: tante energie, possiamo dormire poco, lavoriamo tantissimo per questa cosa, ma tante anche competenze all'interno di questo gruppo, perché sia nel gruppo produzione sia nel gruppo proprio artistico del gruppo,
0: che
1: tutti
0: bello.
1: Abbiamo un'esperienza.
0: Tu come direttore artistico c'hai un po' una responsabilità, no? Te la senti?
1: Un po' sì,
0: però
1: po' sì,
0: con la squadra si lavora
1: però
0: bene.
1: Sì, si lavora bene una squadra e poi, cioè, nel senso, tutti siamo uniti per il grande legame che abbiamo con Taranto, il nostro territorio Pulsano, e nel senso, noi siamo nati e cresciuti qua e vogliamo che questo diventi un territorio di lancio per quello che è questo tipo di cultura.
0: Brava.
1: Cioè, non tutti siamo uniti dall'idea che questo progetto deve essere un progetto di rilancio territoriale per la cultura.
0: Assolutamente, quindi, assolutamente così sarà.

0: Ha sentito perché le cose fatte bene hanno un po' il passo lento, ma poi arrivano a destinazione. Quindi questo sarà. Io, Romolo, giusto? Ti ringrazio per essere stato mio ospite. Noi tra pochissimo accoglieremo l'altra parte del team che è lì fuori che sta aspettando. Entreranno le altre ospiti per continuare a parlare di questo bellissimo festival. Magari entreremo più nello specifico. E ti ringrazio per essere stato qua. Buon festival. Poi magari di tanto in tanto noi ci facciamo un'altra intervista. Ci racconti un po' come sta andando questo festival.
1: Molto,
0: se
1: molto
0: ti fa piacere.
1: Molto
0: io
1: volentieri,
0: ci tengo a sapere cosa state facendo.
1: Grazie per averci invitato e ti aspettiamo dal 21 al 30 allora.
0: Sicuro vengo perché voglio vederlo con i miei occhi e soprattutto sentirlo con le mie orecchie.
1: Allora ti aspettiamo e vi aspettiamo dal 21 al 30.
0: Va bene, allora a Pulsano, a Taranto e a Martina Franca. Grazie a Romolo Ludovico ciao. Lanza, direttore del Mediterraneo Chamber Music Festival. A tra poco.
1: Ciao.

0: Tarsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Tarsonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: microfono Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica, ospiti in studio, l'altra, la parte che insomma che continua. Noi prima abbiamo iniziato con Romolo Ludovico Lanza e adesso continuiamo con Rebecca, Isabella Mantua e
1: Flaminia
0: Carolina Cozza.
1: Esattamente.
0: Oh, eccole qua. Sono l'altra parte del cuore di Romolo e quindi sono qui perché noi parliamo di presenze, parliamo di ragazzi speciali che hanno fatto una cosa pazzesca. Si chiama The Bridge ed è un ponte tra Taranto e l'Europa, proprio letteralmente un ponte, non nel senso che un ponte come quello, vabbè. E tra l'Europa e il, con questo Mediterraneo Chamber Music Festival. Sono 10 giorni di concerti tra Pulsano, Taranto e Martina Franco. Noi adesso ci concentriamo sul 28, giusto? Il 28 giugno, sì, che c'è il concerto a Martina Franca, Masseria Cappella. Raccontatemi cosa accadrà il 28.
1: Allora. Vuoi andare? Allora.
2: Facciamo un po'.
1: Va bene.
2: Mattina e pomeriggio.
1: Va bene, pomeriggio, io sera. Passo alla mattina.
0: Vai.
1: Allora, prima di tutto la giornata sarà una giornata piena, nel senso che ci sarà, come dicevamo, la parte della mattina.
0: Bene.
1: Che in qualche modo mischia l'idea che vogliamo portare noi, quindi della musica, con la masseria, effettivamente con l'essenza della masseria.
0: Bello.
1: Poiché la mattina ci sarà tutta una serie di attività, tra cui l'aperitivo di benvenuto, appena si arriva, okay, il caffè la mattina.
0: Quindi un'esperienza,
1: quindi,
0: intanto,
1: esatto,
0: parliamo
1: un'esperienza.
0: Di esperienza.
1: E che appunto va a mischiare la musica con l'esperienza in masseria, dato che ci saranno attività musicali quali una conferenza di liuteria con il liutaio rumeno Sorin Suciu e una degli artisti insomma di quest'anno, Ioanna Nikoski, una violoncellista incredibile. E poi ci sarà una open class, quindi una lezione aperta del professor Ivan Rabaglia, che è il professore della Mediterranean Academy de violino, quindi ci sarà questa lezione aperta in mezzo agli ulivi, praticamente
0: nel verde, bellissimo.
1: Esatto.
0: Io non capisco niente di violino, ma voglio esserci.
1: Sarà comunque suggestivo.
0: Sì,
1: e dopodiché,
0: sì,
1: per diciamo far spuntare anche un po' l'essenza della masseria, ci sarà un workshop di pasta fresca.
0: Beh, quindi si fa la pasta e poi la mangiamo. Vabbè, ragazzi, io
3: c'è anche un live painting.
1: Esatto, anche? Ci sarà anche live painting, ci sarà un artista che dalle 11 in poi verrà a dipingere dal vivo e tutta, diciamo, la situazione che ci sarà, quindi sarà un salotto culturale effettivo.
0: Beh, nel verde,
1: gradi,
0: nella natura,
1: esatto,
0: che è una cosa bellissima che noi manca e che dobbiamo ritrovare, perché siamo sempre tra i palazzi, tra i muri, e invece dobbiamo veramente spostarci all'aperto. Allora, Rebecca e Isabella, e invece poi dopo cosa succede?
3: La sera invece ci sarà un, diciamo, una serata molto speciale, altrettanto suggestiva, con un ottetto di Mendelssohn, che è davvero tanto tanto difficile, con cena di gala.
0: Mamma
3: quindi
0: mia,
3: siamo molto molto emozionati sia per tutta la giornata in generale, ma diciamo anche la sera sarà
0: importante.
3: Sarà,
0: quanto
3: importante
0: dura il concerto?
3: Sarà circa un'oretta.
0: Un'ora. benissimo. Beh, giusto, sì, che sia, sì, così, sì. Poi ci sarà la cena, quindi dalla mattina si può arrivare, si può fare tutto questo che,
1: esatto,
0: ha detto
1: Flaminia,
0: esatto, e quindi c'è il posto che è bellissimo. Sì. Beh, sapete cosa, perché vivere un'esperienza del genere, però tra l'altro di domenica, giusto?
1: Esatto, sì.
0: Il 28, quindi c'è la possibilità anche per chi durante la settimana lavora, la possibilità di vivere questa esperienza. È una cosa molto bella, molto importante, in disparte del fatto che arrivano questi artisti dal liutaio. Cioè, avete pensato veramente, l'avete pensata veramente bene, complimenti.
1: Grazie.
0: Perché è giusto, quando parliamo di musica, quando parliamo di strumenti, in questo caso del violino o di altri strumenti a corda o X, parliamo anche con degli esperti. Il liutaio è quell'esperto che lo costruisce con una serie di requisiti, no? A partire dal legno, certo, a partire dalla costruzione, da tante tante cose che adesso non vi racconterò perché non sono il liutaio, però è così che funziona. Avete fatto bene a mostrare questo.
3: Sì, è proprio a livello culturale. Comunque non bisogna necessariamente avere già un'esperienza pregressa a livello musicale per partecipare al nostro festival, anche per persone semplicemente curiose.
0: Certo.
3: Perché comunque la musica classica, a mio parere, è magia pura, perché non c'è un testo. Quando tu ascolti un brano non c'è un testo che parla di sentimenti, di un'esperienza, ma è fatta puramente di emozioni. Sono più note messe insieme che vanno a formare un'armonia che suscita delle emozioni totalmente diverse. Anche fra due persone ascoltano uno stesso brano, una può percepire delle emozioni, una può percepirne tutt'altra.
0: Diventa nostra, e come dice il maestro Muti, non le note ma tra le note, esatto. Che cambia tutto, perché infatti poi quando dirige un maestro del genere si sente proprio se tu vuoi sentire il vento senti il vento, se tu vuoi sentire quello senti, ed è il senso di quello che tu hai detto, no? Sì. Tolte delle cose tecniche, puramente tecniche, leggere tra le note significa poter regalare, donare a chi sta ascoltando, anche se non è esperto di musica, di provare delle emozioni forti che poi, certo, per ognuno di noi, a noi colpisce quello,
3: diverse,
0: esatto, a lei colpisce quest'altro, a me altro. Quindi questo è, sì, il potere. Quando parliamo, no, che è abusata questa parola, ma lo userò in questo caso, spero che sia, insomma, appropriata. Quando parliamo di linguaggio universale, è questo,
1: sì,
0: no? Che
1: sì,
0: riusciamo,
1: sì,
0: a parlare con uno di Helsinki o uno di Reykjavik e un altro di Cuba con la stessa intensità.
3: È proprio
0: intensità.
3: Questo è il significato del ponte. Un ponte che, è banalmente la musica, che va ad unire ogni persona. Semplicemente ascoltando, anche se è musica diversa, proprio in linea generale l'arte, secondo me, è il ponte che va ad unire chiunque.
0: Sì, voi siete giovani, no?
3: Sì.
0: Come me.
1: Così dicono.
0: E avete, come detto Romolo, noi crediamo che questo possa essere un territorio che va lanciato, rilanciato anche per questo tipo di musica, anche per questo tipo di festival e di iniziative culturali. Avete voglia quindi di restare qua?
1: Allora, dipende, nel senso. Quindi l'idea che comunque tutti ci ritroviamo qui diverse volte all'anno soltanto per far sì che il nostro territorio possa continuare a crescere nonostante siamo andati via, chi è andato via e chi è tornato, chi è rimasto qui, chi è andato via ed è rimasto fuori.
0: Certo.
1: L'idea è quella di continuare ad operare sul nostro territorio, sicuramente, perché è una delle colonne portanti della nostra organizzazione, del nostro festival. È proprio l'idea di far rifiorire Taranto anche sotto punti di vista che Taranto non ha mai esplorato, come la musica da camera. E quindi diciamo che sicuramente come progetto l'idea è quella di rimanere qui. Poi nulla toglie che domani magari possiamo andare via
0: e tornare a fare periodicamente,
1: che sia
0: per
1: una
0: fare
1: volta
0: le cose,
1: l'anno, che sia due volte.
0: Ma sai cosa che è il bello? Anche quindi, che si torna anche con delle esperienze nuove,
1: esatto,
0: no? Vissute,
1: sì,
0: dici,
1: sì,
0: ah,
1: sì,
0: ma io ho visto che a Londra fanno così, quindi lo porto a Pulsano,
1: esatto,
0: lo porto a Martina, lo porto a Taranto. Ho visto. Beh, giusto, è anche perché noi dobbiamo un po' essere esploratori del mondo per vivere quelle esperienze, per portare,
1: certo,
0: perché se non capiamo gli altri come fanno,
3: per
0: non
3: fare
0: è
3: esperienza,
0: esatto,
1: se rimaniamo nella nostra bolla poi alla fine non c'è modo di uscire.
0: Non c'è modo. Allora, care Rebecca, Isabella e Flaminia, Carolina,
1: esatto,
0: oh, mi sono ricordato, grazie per essere state qua. Noi restiamo in contatto, così come ho detto a Romolo, di tanto in tanto daremo, insomma, un po' di notizie rispetto all'andamento del festival.
3: Perfetto.
0: Va bene?
3: Allora, noi innanzitutto vogliamo ringraziarti tantissimo per il tuo interesse, per questa meravigliosa opportunità, e ti abbiamo portato
0: il regalino,
3: una nostra borsa bag con dentro c'è anche la maglietta del nostro festival.
0: No ragazzi, bellissimo, io domani me la metto, grazie, è bellissima.

0: Bellissima, sono... grazie per questo regalo.
1: Grazie a te.
0: Io sono felice di avervi avuto perché siete dei ragazzi fantastici che vi impegnate tanto, che fate tanto lavoro. Questa maglia domani me la vedrete addosso. Ecco, grazie, grazie, bellissima. Sono... Chi li ha fatti i disegni?
1: Abbiamo due grafici, la grafica che ci ha fatto le borse e il grafico che ci ha fatto i disegni.
0: Il grafico come si chiama?
1: Allora, c'è lo studio di Rosa Portulano che è a Taranto e invece il grafico delle magliette si chiama Leonardo Cainazzo.
0: Bravissimi, bellissimo, grazie ragazzi. Grazie. Continueremo a parlare del festival del Mediterraneo Chamber Music Festival. Linea alla regia, tra poco.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
4: Cittadella. Cittadella.
5: Rewind.
4: La radio di oggi. I successi di ieri.

quando sentiamo Michael Jackson in automatico ci sentiamo subito bene. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Gisberto, Nicoletti, la regia, la parte tecnica. Visto questi ragazzi forti, molto bello quello che fanno, li seguiremo, vi racconteremo di questo festival. Adesso invece, a proposito di musica e di cose, anzi di danza e di cose artistiche dello spettacolo, c'è stato un gatto particolarmente artista che è diventato virale nei giorni scorsi, perché allora noi lo sappiamo che il teatro dal vivo possiede una magia intrinseca legata all'imprevedibilità del momento. Questo è sempre così, anche qui se vogliamo, no? In diretta, eccetera. È capace di scardinare persino i testi più sacri della letteratura mondiale. Allora, cos'è successo? Che durante una recente esibizione all'Open Air Theater di Bornova, nella città di Smirne, in Turchia, il pubblico si preparava a versare le consuete lacrime per l'epilogo di Romeo e Giulietta. Quindi immaginate la scena, tutti così che stavano per piangere per Romeo e Giulietta, l'epilogo, insomma, quella scena incredibile. E tra le altre cose erano i ballerini dell'Imperial Russian Ballet Company, quindi una compagnia importantissima. Insomma, l'atmosfera densa di pathos. Dopo 2 ore di sviluppo drammatico, quindi immaginate il lavoro che questi stavano facendo, no? I ballerini a sviluppare questo, questa drammaticità, eccetera, è stato all'improvviso entra un gatto rosso randagio, è salito sul palcoscenico rubando la scena ai protagonisti, trasformando i singhiozzi della platea in fragorose risate. È stata una cosa incredibile. Ma cosa ha fatto? Perché di solito, quando, sapete, no, alcuni gatti randagi, è capitato di vedere dei video, di vederli dal vivo passare sul palco, che sapete che i gatti sono liberi, non li ferma nessuno, no? Quindi li abbiamo visti, ma il gatto non si è limitato a una passerella sotto i riflettori, no, ha scelto di dirigersi con assoluta disinvoltura verso il fulcro dell'azione. E proprio mentre il ballerino era, Pedro Seara, era proprio immobile al suolo, quindi era per terra steso interpretando il finto decesso, cioè lui era morto per terra, e lui, il gatto, è arrivato e si è accoccolato sulla sua testa, una roba incredibile. Davanti agli occhi ovviamente sbalorditi degli spettatori, il gattino ha iniziato a giocare, a mordicchiare i capelli dell'artista. Insomma, lui impeccabile, eh? Il ballerino è rimasto lì a fare la sua parte, completamente immobile, e accanto a lui la ballerina russa Tatiana Borger, nei panni di Giulietta, ha dovuto improvvisare per allontanare il curioso predatore senza interrompere il flusso coreografico della danza del dolore. Insomma, questi dettagli dell'assurda intrusione sono stati poi descritti successivamente dalla stessa Tatiana, che ha raccontato come la presenza dell'animale abbia completamente rovinato la solennità della torre.

Bomba dei Capuleti proprio nel culmine emotivo dello spettacolo. Il pubblico ha reagito comunque con entusiasmo e va bene, dai. Va bene così, questi gatti li amiamo tantissimo e sempre li ameremo. Detto questo, continuiamo con la musica, amici. C'è Serena Blancale, Levante ed Elia con Al mio paese.

0: Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

Beautiful Freaks, Mick con il suo nuovo singolo che ci ha particolarmente colpito, anche quello precedente era molto molto bello. Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, siete sintonizzati su 96.5 FM, 339-680-6868 è il nostro WhatsApp, potete scriverci ovviamente quando volete. E adesso parliamo di cosa accade ai nostri sensi quando siamo a digiuno. C'è chi in questo periodo si approccia a diete, a igiene alimentare o ad altro tipo di cose, insomma, perché arriva la prova costume, a chi frega e a chi no, però ad alcuni interessa e quindi ne parliamo. La fame, parliamo della fame, che non si limita ad aumentare il desiderio di cibo, ma influenza profondamente le nostre capacità sensoriali e cognitive. E non lo dico io, a dimostrarlo è una ricerca dell'Università di Otago, pubblicata sulla rivista Appetite e riportata da Vice, secondo cui alcune persone affamate riescono a immaginare gli odori e i sapori degli alimenti con una nitidezza decisamente superiore rispetto a quando sono sazie. È vero. Io addirittura sento gli odori. Vabbè, comunque, ciambelle, patatine, la percezione, insomma, dei sapori durante il digiuno. Questo dimostra che il cervello, quando si trova in deficit energetico, riesce a ricreare la sensazione precisa di un pasto con estrema facilità. Per verificare questa ipotesi, i ricercatori hanno condotto uno studio, un esperimento su 64 partecipanti esaminati in due sessioni differenti. Una volta a stomaco vuoto e una dopo aver fatto colazione. In entrambi i casi ai volontari è stato chiesto di immaginare il gusto, il profumo e la consistenza di vari cibi, fino a opzioni più salutari come una mela. I risultati hanno confermato che la condizione di digiuno amplificava la percezione mentale dei partecipanti, rendendo sapori e odori molto più definiti. A stomaco vuoto anche la mente mastica, adesso vi spiego cos'è. Secondo gli studiosi, gusto e olfatto si acuiscono come meccanismo biologico di difesa quando il corpo richiede energia, rendendoci più ricettivi. Inoltre, lo studio ha fatto emergere che i partecipanti affamati tendevano persino a simulare inconsciamente il gesto della masticazione. Quindi sì, mastichiamo a vuoto anche mentre la nostra mente sta andando. Immaginate, no? Quando abbiamo fame che sentiamo quel profumo di mortadella o non lo so, il profumo di sughettino di cozze o non lo so, amici, adesso viene fame anche a me. Vi capita? Ecco, questo è uno studio, questa è una ricerca che è stata fatta. Bene, detto questo, noi continuiamo con la musica. C'è un pezzo di Paola Iezzi che ci ascolteremo subito e si chiama Stessa Direzione. Scrivetemi 339-680-6868, questa è Cittadella la radio e Cittadella la TV. Siete su Partecipiamo Taranto. Come stai? Che domanda stupida, non farla mai. Come sto? Non lo so. Giorni sì.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
2: Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

questo pezzo, mamma mia, amici. Anni, che anno era? Era il 1987, 89. Va bene, amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Io vorrei ringraziare tutti quanti gli ospiti di oggi e dirvi che trovate tutto sui nostri siti. Per rivedere le interviste, per rivedere le puntate, basta andare su YouTube, Radio Cittadella TV, e trovate tutte le nostre interviste, tutti i nostri video. Va bene, se avete voglia di scriverci, perché oggi ci sono stati degli esperti con la rubrica Voci Fragili insieme all'avvocato Fabrizio Serrano, e oggi l'ospite era la dottoressa Anna Rita Del Rico, l'assistente sociale specialista responsabile dei servizi sociali del comune di Pulsano, così come tanti altri ospiti che abbiamo avuto nelle precedenti puntate della rubrica Voci Fragili. Potete trovarle tutte su YouTube per riascoltarle, per avere le informazioni che volete. Detto questo, ringrazio sempre l'avvocato, ringrazio anche la dottoressa Del Rico e ringrazio i ragazzi del Mediterraneo Chamber Music Festival, che hanno fatto, come vedete sta per partire questo festival incredibile di cui parleremo, che vi racconteremo proprio durante lo svolgimento. Quindi ringrazio i ragazzi che sono stati qua oggi e che sono gli organizzatori di questo evento importantissimo da non perdere. Ve lo consiglio, mi raccomando, seguite. La musica da camera è molto bella, se non la conoscete vale la pena conoscerla e ascoltarla, perché ci sono delle cose molto belle che si possono sentire, come avete sentito, da questi artisti che arrivano da tutto il mondo. Quindi ci sono, no, delle altre culture che noi possiamo conoscere proprio attraverso questo festival qui a casa nostra. Detto questo, ringrazio Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica, e ringrazio voi sempre per averci seguito, e vi ricordo che Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Chiunque voglia segnalare disservizi, problemi sul territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, può scrivere alla nostra redazione. L'email è segnalazioni@cittadellatv.it. Il nostro WhatsApp è 339-680-6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Cittadella TV è l'informazione che ti appartiene. Io vi ringrazio ancora per averci seguito. Ci vediamo domani. Occhio, domani c'è l'altra rubrica, quella dei bimbi, bimbi maestri, con tanti ospiti e tante bellezze, tante notizie, tante storie da raccontare. Sempre qui su Partecipiamo Taranto. Ciao ciao.

0: Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Punizione esemplare nei confronti del tifoso arrestato con l'accusa di aver aggredito un poliziotto al termine della partita fra Taranto e Gladiator. Il 44enne Carlo Nardulli per 10 anni non potrà più assistere a partite di calcio, sia a livello agonistico che amichevole. Il questore di Taranto, Michele Davide Sinigaglia, ha infatti adottato il cosiddetto DASPO, il provvedimento che appunto vieta ai tifosi violenti di mettere piede negli stadi di calcio. Lo stesso provvedimento, inoltre, fa divieto al tifoso di accedere alle aree di parcheggio nel raggio di 500 metri dal perimetro esterno dell'impianto sportivo interessato dalle partite del Taranto, nonché l'obbligo di firma per 5 anni. Il 44enne quindi, per un periodo di 5 anni, 5 minuti dopo l'inizio del primo tempo e 5 minuti dopo la fine del secondo tempo, in occasione di ogni incontro di calcio del Taranto, dovrà recarsi presso gli uffici della polizia ad apporre la propria firma. Il provvedimento del questore tiene conto del fatto che la condotta del tifoso depone per una valutazione negativa della sua personalità, quale indice sintomatico nel provocare turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica nel corso di manifestazioni sportive. È proprio a causa del curriculum, se così si può dire, di

0: allo Stadio Italia di Massafra al termine della sfortunata gara persa dal Taranto contro il Gladiator. Nardulli non è nuovo a situazioni di questo tipo. Già nel settembre 2006 fu destinatario di un analogo provvedimento di DASPO per un periodo di 3 anni. In quella occasione l'ultra tarantino si rese responsabile allo Stadio Menti di Castellammare di Stabia del lancio di una bottiglia nei confronti di un agente della Polizia di Stato in servizio di ordine pubblico nel corso dei violenti scontri fra le opposte tifoserie della Juve Stabia e del Taranto. Le indagini della polizia comunque non si fermano, si sta lavorando per identificare gli altri protagonisti dell'invasione di campo e non è escluso che già nei prossimi giorni possano essere messi altri DASPO. Il comportamento violento di questi tifosi ha causato la squalifica del campo del Taranto fino al 15 novembre, una penalizzazione di 2 punti da scontare nel prossimo campionato e un'ammenda di 6.500 euro alla società, circostanze che rischiano di pregiudicare una eventuale ipotesi di ripescaggio, ma soprattutto a ferire l'intera città e il gravissimo danno di immagine causato da questi facinorosi che con la loro violenza hanno finito per macchiare ancora una volta Taranto, il Taranto e la sua tifoseria.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: È un lieto fine quello dell'avvertenza IAB di Statte. È stato firmato in Confindustria l'accordo che cancella definitivamente lo spettro dei licenziamenti per lo stabilimento. Tutti i 45 dipendenti rimasti saranno riassorbiti a partire dal 1 luglio nella Nexus SRL Newco controllata dal gruppo Conseco Industrie. Si chiude così un anno durissimo di tensioni, ammortizzatori sociali e occupazione. L'insegna della IAB di Statte in questo anno di lotte si è sbiadita, ma dietro i cancelli della fabbrica tarantina oggi si respira finalmente l'aria di un lieto fine, una vertenza complessa che si chiude con la firma cruciale. Bisogna fare un passo indietro a luglio 2024, quando la multinazionale specializzata nelle attrezzature per la movimentazione su strada dei carichi ha deciso di delocalizzare la produzione a Minerbio, vicino Bologna, una scelta che ha portato alla graduale dismissione del sito ionico, fermo ormai da marzo 2026, nonostante lo stabilimento fosse il fiore all'occhiello dell'azienda. Dei 104 dipendenti inizialmente in forza, solo una decina è riuscita ad andare in pensione, per tutti gli altri è scattata la procedura 234 con il ricorso agli ammortizzatori sociali e la ricerca di un nuovo acquirente, un percorso difficilissimo segnato da mesi di altissima tensione e da ben 30 giorni di coraggioso presidio occupazione della fabbrica da parte delle maestranze. La svolta è arrivata nelle ultime ore in Confindustria. L'accordo siglato dai sindacati FIM, FIOM e WILM ha azzerato il rischio di licenziamenti. L'intesa raggiunta applicando l'articolo 212 del codice civile garantisce la piena continuità occupazionale e la totale salvaguardia dei livelli retributivi e dei diritti acquisiti nel tempo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Stop alle lunghe code per il rilascio della carta di identità elettronica. Il Consiglio dei Ministri ha infatti stabilito che le carte di identità cartacee non ancora scadute saranno valide fino alla loro naturale scadenza. Non c'è quindi più l'obbligo di convertirle in carta elettronica entro il 3 agosto, una scadenza che stava creando lunghe code e disagi agli utenti, senza dire che proprio in casi come quello di Taranto erano andati in tilt gli uffici comunali, a corto di personale e alle prese con migliaia di pratiche da sbrigare. Nelle more del rilascio della carta di identità elettronica, i comuni potranno inoltre rilasciare un documento di identità provvisorio. Una misura di buon senso la definisce Fabio Ligonzo, del coordinamento enti locali della CISL Funzione Pubblica. La decisione del Consiglio dei Ministri, osserva il segretario sindacale, può contribuire ad alleggerire la pressione sui cittadini e sugli uffici anagrafici dei comuni. La corsa alla sostituzione immediata della carta d'identità, afferma Ligonzo, rischiava di scaricare sugli sportelli comunali un carico difficilmente sostenibile, soprattutto in una fase in cui i servizi demografici sono già chiamati a garantire attività essenziali con organici ridotti, procedure complesse e una domanda crescente da parte dell'utenza. Ma, avverte il segretario della CISL Funzione Pubblica, la transizione alla carta di identità elettronica resta un obiettivo necessario, solo che va governata con programmazione, personale adeguato e strumenti organizzativi seri. Il punto fondamentale è quello della organizzazione degli organici. Secondo Ligonzo, non si può continuare a

0: chiedere ai lavoratori degli uffici demografici di assorbire ogni nuova scadenza nazionale senza un corrispondente rafforzamento del personale, senza agende sostenibili e senza una comunicazione chiara all'utenza. Ogni nuova procedura, se non accompagnata da risorse e organizzazione, diventa pressione sui dipendenti e disservizio per i cittadini. La CISL Funzione Pubblica chiede quindi all'amministrazione comunale di utilizzare questa finestra temporale per predisporre un piano ordinato di gestione delle richieste, rafforzare gli sportelli anagrafici, evitare concentrazioni improprie di appuntamenti e garantire informazioni chiare alla cittadinanza.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Resta un secco no quello del comune al rigassificatore. Palazzo di Città fa muro contro l'ipotesi di installare l'impianto onshore da 600 milioni di euro al molo polisettoriale, una posizione ribadita con forza dopo che il Ministero dell'Ambiente ha riattivato l'iter di valutazione, portando la pratica nello stato di istruttoria tecnica. Per fare quadrato, si è tenuta ieri la commissione congiunta Ambiente e Attività Produttiva guidata da Gian Domenico Vitale e Nicola Catania, a cui hanno preso parte anche l'assessore Stamerra e i vertici dell'autorità di sistema portuale, oltre a diverse associazioni di categoria.
3: La posizione resta quella ribadita all'interno del ciclo di commissioni seguite sempre grazie al presidente Nicola Catania in attività produttive e ambiente di marzo, quindi il comune come ente a sé stante ribadisce il no secco al rigassificatore, all'impianto di rigassificazione e a qualsiasi tipologia di impianto, anche di interesse nazionale, che debba essere imposto dall'autorità governativa.
2: L'incontro ha messo in luce dunque una totale convergenza contro l'opera della società proponente. Il dottor Lecce, per l'autorità portuale, ha spiegato che i piani strategici del molo polisettoriale collidono nettamente con un impianto così impattante. Dal canto loro, le associazioni di categoria hanno espresso tutta la preoccupazione di un territorio già provato dalla crisi dell'indotto dell'ex Ilva, che chiede una programmazione economica sostenibile e non nuove imposizioni.
3: Il dirigente dottor Lecce, che ci ha spiegato fondamentalmente quali sono i loro obiettivi strategici del molo polisettoriale, che sicuramente collidono con l'installazione di un impianto così impattante da un punto di vista sia urbanistico che anche da un punto di vista proprio di division dell'autorità di sistema. In questo quindi ci hanno assicurato per quanto la procedura di VIA sia aperta, il MASE ha specificato attraverso una folta corrispondenza via PEC, anche con l'autorità di sistema e con gli enti competenti, che la valutazione andrà fatta solo nell'ambito dell'impatto ambientale, ma all'interno dell'autorizzazione unica, quindi comprendendo anche le autorizzazioni urbanistiche, di demanio e di tutto ciò che riguarda anche il nulla osta di fattibilità del CTR e tutto quanto, insomma, saranno valutazioni che verranno in un secondo momento.
2: Insomma, mentre la società proponente punta sulla natura strategica dell'opera per scavalcare le concessioni locali, il comune e le commissioni congiunte si preparano alle prossime mosse per portare questa linea di fermezza ai tavoli provinciali e regionali. Il pubblico interessato avrà tempo fino al 13 luglio per presentare le osservazioni al ministero. La battaglia per il futuro del porto è appena ricominciata.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Chiediamo alla direzione strategica un cambio di passo, una valorizzazione della professione infermieristica e un'attenzione particolare al sistema universitario e al corso di laurea in infermieristica.
5: È l'appello lanciato dal presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Taranto, Pierpaolo Volpe, al neo direttore generale dell'azienda sanitaria locale Vito Bavaro, per attivare azioni strategiche anche in vista dell'apertura dell'ospedale San Cataldo, in sinergia con le istituzioni e il governo, per superare le criticità del territorio nate durante la lunga fase di commissariamento che ha paralizzato la sanità e penalizzato l'efficienza dell'assistenza ai cittadini.
4: Siamo praticamente fermi, nel senso che l'ospedale San Cataldo non aprirà mai, così come non aprirà mai, non si darà mai slancio all'assistenza di prossimità se il governo non interviene con una legge ad hoc che elimini il cosiddetto tetto di spesa, perché ad oggi, proprio normativamente parlando, non è possibile assumere 650 infermieri almeno per l'ospedale San Cataldo e 200 OSS più le altre 600 figure che è necessario assumere se il governo non modifica la legge nazionale sul cosiddetto tetto di spesa. Quindi questa è una cosa che noi dobbiamo consegnare ai cittadini, perché tutto il resto è una fantasia normativa, è una fantasia che noi andiamo a

0: trasmettere, per fare populismo al cittadino. Noi dobbiamo dire le cose così come stanno. L'ospedale si apre se si modifica il tetto di spesa.
1: Per Volpe gli infermieri rappresentano una risorsa essenziale per la prossimità delle cure e per sviluppare la tanto attesa assistenza territoriale. E proprio per questo il presidente dell'OPI si dice pronto ad un confronto costruttivo con il direttore generale dell'ASL Taranto, Bavaro, per valorizzare la categoria e migliorare i servizi sociosanitari.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Arrivano altri 15 milioni di euro per i giochi del Mediterraneo. Lo stanziamento di questi ulteriori fondi lo ha deliberato il Consiglio dei Ministri. Sale così a 281 milioni e mezzo la dotazione finanziaria complessiva destinata a realizzare le opere infrastrutturali dei giochi. La notizia è stata accolta con grande soddisfazione dal commissario straordinario Massimo Ferrarese, che ha voluto ringraziare il ministro per gli affari europei e per le politiche di coesione Tommaso Foti, al quale Ferrarese riconosce l'attenzione e il costante supporto assicurato al progetto strategico per Taranto, per la Puglia e per l'intero paese. Questo ulteriore stanziamento arriva a conferma della fiducia riposta dal governo nel lavoro svolto dalla struttura commissariale e quindi della volontà di accompagnare fino in fondo il percorso di preparazione dei giochi. Le risorse consentiranno di realizzare ulteriori interventi infrastrutturali e di riqualificazione urbana. Proseguiremo con determinazione, ha dichiarato Ferrarese, nel rispetto del cronoprogramma affinché Taranto e l'intero territorio possano presentarsi all'appuntamento dei giochi con infrastrutture moderne, efficienti e all'altezza di un grande evento internazionale.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: E mia compagnia l'avvocato Lele Di Ponzio. Buongiorno, benvenuto.
5: Buongiorno a tutti, grazie.
4: E dunque noi partiamo, anche questo lo avevo preannunciato, dal calcio, da questo risultato, e partiamo dal servizio che è stato realizzato nella giornata di ieri dal collega Francesco Friuli.
6: Come una vera e propria mannaia del giudice sportivo che si abbatte sul Taranto, la pesante squalifica del campo fino al 15 di novembre, l'obbligo di disputare le gare a porte chiuse e in campo neutro, i due punti di penalizzazioni. Le sanzioni inflitte al giudice sportivo peseranno inevitabilmente nelle valutazioni in vista della prossima stagione. Al momento però resta il silenzio ufficiale della famiglia Ladisa sul futuro del club ionico, anche se l'ultimo comunicato ha parlato di condanna con fermezza degli episodi che hanno portato alle sanzioni della giustizia sportiva, annunciando la costituzione di parte civile nei processi contro i responsabili, e il club ha inoltre incaricato i propri legali di avviare azioni giudiziarie per il risarcimento dei danni nei confronti della persona indicata dal giudice sportivo come tesserato responsabile dell'aggressione al quarto uomo, precisando però che tale soggetto non risulta tesserato, secondo il comunicato del club ionico, con la società. Secondo il Taranto, questo errore avrebbe recato un grave danno all'immagine e alla reputazione del club stesso. La società infine ribadito la propria totale estraneità ai fatti contestati, prendendo le distanze da ogni comportamento lesivo del proprio nome, confermando la piena collaborazione con le autorità e gli organi di giustizia sportiva per l'accertamento delle responsabilità. Per il resto, il Taranto adesso dovrà concentrare le proprie energie nel comprendere quale dovrà essere il proprio futuro. Dagli errori si può certamente crescere, sia dal punto di vista manageriale che da quello sportivo. Sarà necessario capire come si intenderà strutturare il progetto per gli anni a venire, ma prima ancora servirà conoscere la volontà della famiglia Ladisa e la sua disponibilità a proseguire l'avventura alla guida del Taranto dopo una vicenda che rappresenta al tempo stesso una mazzata, un danno e una beffa.
4: Bene, Lele Di Ponzio, avvocato ma anche tifoso, noi ce lo diciamo da tanti anni, ti conosco da tanti anni, so quanto può essere particolare, diciamo, questo momento per chi vive le vicende del Taranto Calcio con passione e con trasporto.
5: Sì, particolare, ma non nuovo, eh. In vari aspetti, però sono ormai 35 anni che viviamo più bassi che alti, e qualche domanda a livello proprio di ambiente, di società ce la dovremmo fare. Perché se è dal 93 che non riusciamo a risollevarci, non è forse tutta colpa degli altri, ma gran parte della responsabilità è anche la nostra. Ma quando dico nostra, dico proprio come ambiente, come città, come cittadini. Io sono stato 5 anni nella Procura Federale e credetemi, è stato mortificante tante volte dover imbattermi, chiamiamoli luoghi comuni, ma i luoghi comuni poi hanno sempre una genesi da cui partono. Taranto è sempre stata una piazza molto difficile, però dobbiamo imparare dagli errori. Noi negli ultimi 30 anni, rimanendo al calcio, errori ne abbiamo fatti e purtroppo non abbiamo imparato.
4: Ricordo una partita, scusami se ti interrompo, una Taranto-Catania
5: che forse è stato lo spartiacque, no? Perché da lì poi è cambiata proprio la storia, siamo diventati negativi, abbiamo una negatività che ci portiamo addosso e non riusciamo a scrollarci, e di rancore e diffidenza. Cioè non è possibile che quando si perde si gridi al complotto, si gridi al ci vogliono tutti male. No, non è così, non è così per un semplice fatto. Taranto è una piazza passionale, bellissima, passionale. Allora, vediamola dall'esterno.
4: Che prescinde dalla serie.
5: Che prescinde dalla serie. È proprio questo. Allora, che motivo avrebbero in federazione, nei piani alti, a volere il male del Taranto quando una piazza come Taranto porterebbe un sacco di soldi, tantissimi soldi.
4: Soddisfazione, oltretutto.
5: Quindi, naturalmente, dobbiamo... Due cose, secondo me, dobbiamo imparare una buona volta. Uno, a scrollarci questa energia negativa che non ci fa assolutamente bene, e due, a dare tempo. I progetti richiedono tempo. Il progetto sportivo soggiace ad un elemento importante che è il risultato. Il risultato non è detto che si ottenga subito. Naturalmente, nel momento in cui il risultato non... Se c'è un progetto consolidato, come può essere questo dei Fratelli Ladisa, se c'è un progetto consolidato, un campionato può andar male. L'altro campionato si riparte più forti. Invece a Taranto in questi anni purtroppo non si raggiunge subito il risultato, si rompe tutto. No, non deve essere così. Bisogna dare tempo a tutti. Allora diamo il beneficio, e la piazza in questo devo dire lo ha dato alla nuova società, diamo il beneficio di una stagione nata in ritardissimo per i motivi che sappiamo, e quindi ovviamente ha risentito poi della partenza in ritardo, perché se non lo risenti dopo, lo risenti in seguito. Purtroppo la stagione sportiva è lunga e ci sono sempre, è fisiologico che ci siano momenti di appannamento. Però se si consolida un progetto vero, strutturato, il risultato negativo viene superato, e se non viene superato nell'immediato c'è tempo per poi recuperare. Vediamo le piccole, io non voglio parlare di grandissime società, Juve, Inter e Milan, lasciamole stare, non sono alla nostra portata. Parliamo di società piccole, penso al Sassuolo, ma penso anche al Catanzaro, quindi per essere più vicino territorialmente, hanno dato tempo. Non si vince il primo anno, fa niente, si riparte più forte il secondo, senza però quelle scene
4: parliamo Lele della gestione delle emozioni, perché poi sono le emozioni, queste emozioni esagerate, le esasperazioni che portano anche a quelle reazioni,
5: sì,
4: che abbiamo,
5: sì,
4: qui
5: è
4: abbiamo
5: vero,
4: assistito.
5: Però lo sport è emozione. Non sto giustificando, è sicuramente da gestire, assolutamente quello che è avvenuto è deprecabile ed è purtroppo il segnale del perché poi nasce quel luogo comune contro la tifoseria del Taranto. Quindi assolutamente è una scena che non si deve, io quando parlo di progetto a lungo termine e di pazienza è proprio quello. Arriva il risultato negativo, l'emozione è terribile, del resto è vedere la partita con l'emozione che ci fa essere tifosi, ma ciò non giustifica quello che è successo, perché è deprecabile ed è mortificante per noi che comunque giriamo, essere poi tu sei di Taranto, succede questo, questo e quello, e quindi il fatto pochi sporcano l'immagine di una città è vero, ma purtroppo anche se sono pochi la sporcano,
4: certo.
5: Quindi è proprio
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: L'obiettivo chiaro è quello di fare concretamente in modo che la casa circondariale sia un luogo di speranza e di reinserimento sociale, in una parola, di rieducazione, come ha più volte sottolineato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Con questo fine si ripropone l'iniziativa Fuori Gioco, che si terrà il 27 giugno prossimo, con un quadrangolare di calcio tra le squadre di magistrati, avvocati, poliziotti penitenziari e detenuti.
7: Siamo giunti alla nona edizione di quello che è un progetto che intende trasmettere i valori fondanti dell'ordinamento sportivo alla popolazione detenuta. Il rispetto delle regole, il rispetto dell'avversario, il rispetto dell'arbitro, oltre ovviamente a diffondere valori quali la lealtà e la correttezza. Siamo giunti alla nona edizione, sono particolarmente orgoglioso perché la partecipazione di enti istituzionali di notevole importanza, oltre che di personalità del mondo della giustizia, che manifestano costantemente attenzione nei confronti del progetto, mi rende particolarmente orgoglioso.
8: Nel venire qui c'è questa miscela insieme che attraverso

0: l'impegno, forse è l'impegno più importante della loro vita, no? Quello di impegnarsi a vincere questa partita che stanno giocando qui per formarsi per il futuro, perché il passato ormai non gli appartiene.
1: Il rispetto delle regole, il fatto di giocare in squadra e condividere i valori, i principi dello sport, in particolare in questo caso del calcio, siano fondamentali nel percorso rieducativo di ciascun detenuto. Per cui noi ci crediamo e continueremo a crederci in questi progetti, in questo in particolar modo, perché ci danno la possibilità di confrontarci anche con i detenuti e di confrontarci su valori essenziali per la loro crescita, per dare loro quella possibilità riconosciuta e prevista dalla Costituzione repubblicana.
2: Ed è un progetto fondamentale, perché fondamentale, un pilastro fondamentale del percorso trattamentale offerto alle persone detenute presso questa casa circondariale. Un progetto che sostanzialmente si propone di diffondere quelli che sono i valori positivi dello sport, quindi lo spirito di squadra, il rispetto delle regole, il rispetto anche dell'avversario, ma anche diciamo, il senso della competizione, laddove la competizione sia una competizione sana, leale e corretta.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Taranto si tinge di punk e anche il Museo Archeologico Nazionale, dove tra poche ore si alzerà il sipario sull'edizione 2026 del Medimex. Il capoluogo ionico si prepara a vivere 5 giorni intensi, diventando il cuore pulsante della musica internazionale. Al dare il via alla manifestazione, un vero e proprio tuffo nel mito, infatti l'esclusiva nazionale della mostra di Roberta Bailey ad inaugurare la giornata. 50 scatti inediti che non sono solo foto, ma un documento storico. La nascita dei Ramones e l'energia grezza del punk newyorkese del 1976 è un racconto visivo potente che anticipa il talk previsto per le 19 con la stessa fotografa, moderato dal giornalista musicale Luca De Gennaro. Ma il Medimex oggi non si ferma qui, la città si anima su più fronti, dal caffè letterario dove si celebra la storia della banda Bardot con la presentazione del libro Se mi rilasso collasso, fino al Teatro Fusco che questa sera ospiterà Il mare nel cassetto. Non solo un racconto come il Medimex ci ha abituato, ma un omaggio immersivo all'arte di Franco Battiato. E poi, calata la sera, spazio ai talenti emergenti dalle 21:30, riflettori puntati su Spazio Porto per una maratona di showcase che esplorerà i confini del jazz, del folk e dell'elettronica. Una vetrina che conferma il Medimex come un catalizzatore fondamentale per il sistema musicale pugliese. Insomma, non resta che dire: hey, ho! Let's go!
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Buongiorno amici di Radio Cittadella. Era difficile superare, diciamo, il successo dell'anno scorso, oltre 5.000 presenze in poco più di 10 serate, ma crediamo di essere riusciti a mettere assieme un palinsesto di tutto rispetto. Di tutto rispetto è vario, perché andiamo dai temi di attualità con Dario Fabbri, l'opinionista di Limes Radio 7, a Cecilia Sala, la giornalista imprigionata nel carcere di Evrin a Teheran, quindi argomenti Medio Oriente, Ucraina di grandissima attualità. Poi la letteratura, da Maurizio De Giovanni, che non ha bisogno di presentazione, a Michele Emiliano nella sua nuova veste di scrittore, e poi anche la società civile, Valerio Aprea, e attesissimo l'appuntamento con Sigfrido Ranucci. Poi anche un po' di leggerezza ci vuole, visto il momento, con una piece teatrale, una stand-up comedy con Fabiano Marti e Mauro Pulpido, che non penso abbiano bisogno di presentazione. E chiudiamo col botto. Veramente col botto, siamo riusciti ad avere, non facile, perché diciamo l'età gli rende difficile i viaggi, lui è pugliese ma vive a Roma, Lino Banfi, veramente il 31 agosto.
6: Quanti anni sono che va avanti l'angolo della conversazione?
5: Sembra incredibile, siamo alla 22esima edizione, è la più longeva rassegna culturale della Puglia.
6: Bene, grazie per questo, anche per questo sforzo e nella direzione della cultura. Lo diciamo continuamente che bisogna alimentare questi momenti.